0: Le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Programma che si apre come sempre con un saluto da parte del sottoscritto Andrea F. Ben arrivati, ben approdati ad Album Charts, 60 minuti con noi qui su Radio Capodistria, spasso per le classifiche degli album, per questo si chiama Album Charts, più venduti, ascoltati, streamati, downloadati in Inghilterra, Stati Uniti d'America e anche in chiusura in Italia. Le tre classifiche che noi vediamo, in coda abbiamo l'assaggio, l'anticipazione del nostro solo, unico e inimitabile featured album, l'album della settimana ufficiale della nostra emittente, come al solito ve lo anticipo con un brano soltanto in chiusura, poi lunedì nel suo spazio apposito, mezz'ora all'interno di pomeriggio ore 4, ce l'andiamo ad ascoltare nei dettagli, esplorarne i momenti più interessanti assieme. Uno spazio che so che molti di voi aspettano, perché insomma vi dà modo e ci dà modo anche a noi del resto di conoscere ogni settimana un disco nuovo. La settimana scorsa un disco molto ruvido, abrasivo, che ci ha un po' delusi, un EP di una band chiamata Lifeguard. Dove andremo a parare questa settimana lo scopriamo negli ultimi minuti di questo programma e quindi vi invito a restare sintonizzati. Sintonizzati anche per tutta la musica di cui sono capaci le classifiche che vi arriva qui dai nostri leggendari 1170 in AM in onda media, in FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, radio digitale DAB, Capodistria, cercate il nome della nostra splendida località e siamo noi, o in web, in streaming completamente gratuito, in chiaro, senza account, registrazione, password o rotture di scatole, www.radiocapodistria.si. Più avanti vi ricordo anche i nostri e i miei social, ma adesso andiamo con la classifica per iniziare con la musica di un programma che di musica si occupa appunto. La prima chart che noi vediamo è quella britannica, la classifica compilata settimanalmente dalla Official UK Charts Company. Centesima posizione questa settimana, un disco che mi dà subito modo di ascoltare grande musica, perché prima di entrare nella top 10 siamo curiosi, ci piace ascoltarci un po' di musica dal passato. C'è difatti 40 Lakes Compilation dei Rolling Stones, doppio album che usciva nel 2002 nella sua versione originale e prima, contiene tutto una serie di grandi successi. Nel secondo CD c'è un brano di un disco degli anni 80, secondo me un po' bistrattato, degli Stones. Aveva degli argomenti anche molto politici, parlava di America Latina, di quelli che erano gli interventi pesanti della politica statunitense in un mondo già abbastanza violento e corrotto. Era un disco che si intitolava Undercover, la title track aveva un video splendido intitolato Undercover of the Night.

Veramente futuristica la produzione sound di questo brano, 1983, Undercover of the Night nei Rolling Stones, dalla compilation 40 Licks, i loro più grandi successi. C'è anche questa, fra le varie tracce, le penso siano 40 tracce, perché si intitola 40 Licks, che compongono questo album alla numero 100 della classifica britannica, che ha aperto così alla grande la nostra album charts di oggi. Ancora benvenuti in Andrea F, ci tuffiamo subito nella top 10 inglese, numero 10 The Highlights The Weeknd, numero 9 risale Sabrina Carpenter con Man's Best Friend. Lei si fa una domanda che si sono posti forse anche i suoi fan nel vederla in quella copertina, no? Con quell'abitino un po' succinto, inginocchiata di fronte ai pantaloni di questo uomo che la tiene per i capelli. Difatti il singolo dice When did you get so hot? E la traduzione penso non sia necessaria.

When did you get so hot? Si chiede Sabrina Carpenter, The Man's Best Friend, numero 9 nella classifica britannica. La numero 8 c'è Ed Sheeran con la sua Mathematics Tour Collection. The Essential Michael Jackson, anche questa è una compilazione essenziale come quella degli Stones che abbiamo sentito prima. Alla numero 7, numero 6 Fleetwood Mac con la compilation 50 Years Don't Stop, che in Inghilterra a quanto pare è essenziale perché sta in classifica da 387 settimane. Numero 5 scendono i BTS con Arirang. Numero 4 sale invece Harry Styles, Kiss All The Time, Disco Occasionally, l'ultimo singolo, uno dei brani più gettonati, come si diceva una volta, sulle nostre frequenze, American Girls.

Povero Harry Styles, lui è rimasto single, povero, tutto solo, soletto, nessuno che lo vuole, nessuna che lo guarda, assolutamente non desiderato, solo e abbandonato, mentre i suoi amici hanno avuto la fortuna di sposarsi con ragazze principalmente americane. È di questo che parla il brano in realtà, e non sto scherzando, American Girls parla per l'appunto, è una specie di ode alla vita seria che i suoi amici hanno fatto mettendo la testa a posto, lui invece a quanto pare no. Kiss All The Times, Disco Occasionally, numero 4 nella classifica britannica, numero 3 Olivia Dean, The Art Of Loving, seconda posizione c'è la bravissima Ray con This Music May Contain Hope. Ora, mi sono visto un bel po' di sua performance, intanto sorprendente quando esegue musica dal vivo con una sezione fiati, coristi, batteristi, percussionisti, chitarristi, insomma sono in tantissime, una vera e propria band che fa tutto dal vivo, niente basi, niente registrato, alla faccia dell'intelligenza artificiale o delle tecnologie contemporanee. La cosa che mi ha stupito è anche che lei, il suo più grande successo, che noi adesso ci ascolteremo, lo introduce ogni volta con un brano diverso, con un suono diverso, con un citato diverso di qualcos'altro, così che fino all'ultimo momento non vi rendete conto che state per ascoltare Where Is My Husband?

0: britannica in testa, la numero uno. C'è un artista, un cantautore che arriva dall'Irlanda, si chiama Dermot Kennedy, con un disco che si intitola The Weight of the Woods, ovvero sia Il peso dei boschi. Siamo pronti a passare alla classifica americana, che è la chart di Billboard, una top 200 come sempre bella pasciuta, bella esagerata. Noi grosso modo per par condicio andiamo a cercare qualcosa che sta vicino alla numero 100 per sentire insomma qualcosa che è paragonabile come classifica e come posizione a quello che sentiamo dalle altre nostre chart. Però intanto vi devo dire che in basso, al numero 200 questa settimana, gli americani piazzano un album intitolato When We Fall, All Fall Asleep, Where Do We Go, che era questo disco di Billie Eilish che rientra nelle classifiche dopo essere stato presente per 360 settimane. Lo saltiamo però perché andiamo circa nella zona metà classifica, come vi dicevo, e per trovare che questa settimana proprio alla numero 100 c'è Gracie Abrams con The Secret of Us. Uno dei suoi singoli che ci ascoltavamo era That's So True.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

That's so true, è così vero che Gracie Abrams sta alla numero 100 della classifica americana, talmente vero che ce la siamo ascoltata per sentire qualcosa dalla zona bassa della chart prima di entrare nella zona rovente, ovvero sia la top 10, dove la numero 10 c'è Kiss All The Times, Disco Occasional di Harry Styles, già sentito dalla classifica britannica. Numero 9, Hey, c'è Bad Bunny, The BT Radmas Photos. Numero 8, Don Toliver con Octane. Numero 7, Olivia Dean, The Art of Loving. Ecco, fra lei e Ray, la musica soul pop in Inghilterra, made in UK, è messa decisamente bene. Due ottime voci e due personaggi di gran gusto musicale e di grande capacità, magari fossero tutti così. Ce l'andiamo subito ad ascoltare con Let Alone, The One You Love.

Let Alone the One You Love, la bravissima Olivia Dean, una delle più belle voci della musica made in UK, insieme a quella di Ray, nella classifica americana con il suo album The Art of Loving alla numero 7. Numero 6 c'è Luke Combs con The Way I Am, il country che è ancora a forte presa nella chart statunitense come sempre. Numero 5 Yeat con ADL, nuova entrata. Numero 4 ancora un po' di country, Morgan Wallen con I'm the Problem. Visto il grande successo di questo disco, omaggiamolo questa volta non con il solito brano che ci ascoltiamo insieme a Post Malone, ma uno degli ultimi singoli intitolato Lies, Lies, Lies.

Lies, Lies, Lies, non male questo singolo di Morgan Wallen dalla classifica statunitense numero 4 l'album I'm the Problem. Terza posizione c'è Melanie Martinez con Hades, suo nuovissimo disco che è uscito il 27 di marzo, quindi veramente recente come album, il suo quarto album in studio, e ha iniziato la sua strada verso il successo con un singolo, devo dire, abbastanza strano, che parla di possessione, intitolato Possession.

0: Quasi 5 milioni di visualizzazioni in meno di due mesi. Melanie Martinez, Possession, da questo suo album, che comunque contiene un sacco di brani dai titoli strani. C'è uno che si chiama Spazzatura, Garbage, uno che si chiama Il Vaticano, The Vatican, uno si intitola White Boy with a Gun, ragazzo bianco con una pistola. Quindi anche un po' di controversia, se vogliamo, di provocazione da parte di questa intelligente artista, la numero 3 della classifica ufficiale americana. La top 200 di Billboard, che vede ancora la numero 2, Ye, nuova entrata con Bully. Lo salto volentieri, come salto volentieri BTS in testa con Ari Rang. E siamo pronti a passare alla chart italiana, l'ultima che noi vediamo, la classifica della FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana. Numero 100 questa settimana c'è Kid Yugi con The Globe. Noi ci si ferma alla numero 97, un po' di musica che ci porta al passato. Backup 1987-2012, e mi sembra il 21esimo disco in studio di Jovanotti, una raccolta che contiene tutti i suoi successi in questo periodo, appunto 1987-2012, ma lanciava anche tutta una serie di singoli come Tensione Evolutiva, ad esempio Ti Porto Via Con Me, Estate, Terra degli Uomini. E oggi però facciamo un salto all'indietro, perché Jovanotti è di casa sulle nostre frequenze e lo dice chiaramente in questo brano.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

0: Questa è la mia casa in pieno mood tropicale africano. Giovanotti da Backup 1987-2012. Voglio segnalare agli amanti di Giovanotti, agli appassionati di musica italiana, di buona musica italiana, che nel nuovo disco di Bungaro, il mio buon amico Bungaro, intitolato Fuoco Sacro, c'è una canzone intitolata La Lontananza con un duetto con Giovanotti che è veramente una favola. Spero che sia uno dei singoli prossimamente, ne parleremo sulle nostre frequenze. Entriamo nella chart italiana top 10 questa settimana, vicinissimi al vertice. Numero 10 Achille Lauro, Comuni Mortali. Numero 9 Arti 5, La Bella Vita. Saturn Kid con No Regular Music 2.5 alla numero 8. BTS Arirang alla numero 7. Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono, e lo vedevamo anche la zona bassa della chart, alla numero 6. Numero 5 Hey Bad Bunny di BTR Mass Photos, ben piazzato anche in Italia. Numero 4 Olly, Tutta Vita Sempre, per fortuna che grazie a lui sappiamo che è questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Non c'è tanto sole fuori, ma è questa domenica, caro Holly, insieme a Julie, dall'album Tutta Vita Sempre, numero 4 nella chart italiana. Numero 3 invece Jolie, Tutto è Possibile. Fra l'altro saluto chi non ci ascolta la domenica, ma chi ci ascolta in replica notturna alle 2 del mattino, quindi già nel lunedì, chi ci ascolta in seconda battuta il martedì sera alle ore 21. Numero 3, Jolie, Tutto è Possibile, dicevo, la sua è invece una canzone d'amore.

Canzone d'amore Joliet sulle nostre frequenze nella classifica italiana, da tutte possibili numero 3 questa settimana. Numero 1 c'è Salmo con Elvis Back 10 Years Later o 10 Years Later, comunque la vogliate mettere. Nuova entrata direttamente al vertice. La nuova entrata che interessa a noi invece sta alla numero 2, Blanco con Ma, questo suo nuovo disco che ci si è presentato con un duetto con Gianluca Grignani intitolato Peggio del Diavolo.

0: diavolo.
1: Peggio del diavolo, bel singolo di Blanco Gianluca Grignani che ci porta a concludere lo spazio classifiche e anche la classifica italiana. Manca ancora l'appello, solo e solamente il nostro featured album, il solo, unico e inimitabile album della settimana ufficiale qui di Radio Capodistria. Ed è un disco, udite udite, che segna il ritorno di un grande artista, Joe Jackson, musicista veramente fantastico, musicista britannico in circolazione praticamente dal 1979 come carriera da solista, 71 anni, appena pubblicato un nuovo album, ha annunciato anche un tour mondiale. Il titolo del disco, devo dire, è abbastanza significativo per i tempi che viviamo, difatti si intitola Hope and Fury, ovvero sia la speranza e la furia. Infatti, a ben sperare, oggi c'è un po' da essere furiosi, diciamoci la verità. Un disco, dicono molti, che fonde le sue capacità cantautorali con il jazz, con il rock, io direi anche con produzioni contemporanee, come sentirete nel singolo che ci fa da sigla di coda intitolato I'm Not Sorry. Il suono che ha scelto Joe Jackson è un suono decisamente moderno e contemporaneo. Il suo 24esimo album della sua discografia, ma 23esimo mi pare se escludiamo una delle sue compilation, penso. Parleremo di Joe Jackson nei dettagli lunedì nello spazio apposito, 17:30. In replica significa da 1 a 1:30 del mattino nell'ambito di pomeriggio ore 4. Con questo ringrazio tutti voi per l'attenzione, il mio staff tecnico per la messa in onda, vi dà appuntamento a tra 7 giorni, nuove classifiche, un nuovo featured album, esattamente come oggi lo è questo grandioso disco. Un abbraccio a tutti voi da Andrea FM. Featured album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Si intitola Hope and Fury, del nuovissimo disco del grande Joe Jackson.

Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: E in replica la sera dalle 21 alle 22.

0: Hola, ci siamo, eccoci, ora musica presente, ora musica weekend, visto che oggi è domenica e chi ci segue lo sa, il sabato e la domenica andiamo a riascoltare tutte le novità che vi ho presentato nell'arco della settimana. Io sono Riccardo Pellegrini, pronto a partire e allora subito c'è un classico, oggi reggae.
1: Ora musica story.
0: 1978.

Dollar Back, Peter Tosh e Mick Jagger oggi ad aprire Ora Musica, il nostro classico che apre il nostro viaggio quotidiano con le novità indipendenti. È tempo di novità e adesso novità al primo ascolto, in particolare ci sono gli Stil Novo che tornano con questo singolo, Appesi a un filo.

0: Ora musica, spazio interviste. Oggi andiamo in zona Arezzo e facciamo una chiacchierata con Claudia Ferri. Claudia, ben trovata a Ora Musica.
1: Ciao, grazie, un salutone a tutti.
0: Allora, Movimento Ipnotico, questo è il tuo nuovo singolo. Mi piace molto la copertina, anche se devo dire che quando vedo le scritte col rossetto, su, non lo so, forse era un film che mi aveva colpito, su uno specchio vado in panico. Non lo so, era una roba, mi ricordo che era un film dove due si incontravano, passavano la notte insieme, poi uno la mattina spariva, lui e no, lei spariva e lui quando andava a lavarsi la faccia vedeva questa scritta con scritto tipo benvenuto nell'AIDS, benvenuto, una roba del genere.
1: L'ho visto anch'io, ma non mi ricordo che film era.
0: Con rossetto, no, sullo specchio, tantissimi anni fa. Adesso ho visto la tua copertina, ho detto aiuto,
1: No.
0: Però niente del genere. Movimento Ipnotico, però, ecco, raccontaci un po' questo brano.
1: Allora, è un brano che nasce praticamente da, come si può dire, da una mia, dalla mia esperienza personale, o meglio, era un momento, diciamo, di stasi.
0: Sì.
1: Sia stasi lavorativa che artistica, e c'è stato un cambiamento proprio nella mia vita. Io sono passata da fare un lavoro sempre bellissimo a farne totalmente un altro, e quindi ho voluto, diciamo, riportare questa mia esperienza su carta. Ovviamente, diciamo che è partita da un'idea e poi è finita, diciamo, su riportarlo su una storia d'amore. Però ecco, volevo dare questo input di cambiamento, però creandoci sopra una bella storia che poi alla fine è diventata una storia un po' quasi da film, no?
0: Ti faceva paura questo cambiamento?
1: All'inizio sì, poi invece è stato un cambiamento spaziale, cioè, perché proprio, come si può dire, è stato un cambiamento, cioè un po' un salto nel buio, però mi ha fatto bene, mi ha fatto molto molto molto molto bene.
0: Il Movimento Ipnotico, c'è anche un video che naturalmente trovano su YouTube o sui tuoi social, che adesso ci segnali.
1: Sì, certo, ho Instagram, mi trovate come Claudia Ferri 81, Facebook, poi anche TikTok mi trovate come Claudia Ferri, e niente, anche YouTube.
0: Perfetto.
1: Mi trovate tranquillamente lì, ovviamente Spotify e tutte le piattaforme digitali.
0: Claudia Ferri, ora qui anche da noi, Ora Musica con Movimento Ipnotico. Grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi.

0: Ora musica con Claudia Ferri, si chiama Movimento Ipnotico il suo singolo e ce lo ha raccontato oggi qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: via.
1: Novità al primo ascolto qui a Ora Musica, novità al primo ascolto che ci introduce la parte finale di questo nostro incontro di oggi. E tra le novità che vi ho presentato la scorsa settimana c'è questa nuova versione di Le persone inutili, brano di Paolo Vallesi, qui con il featuring di Enrico Ruggeri.

0: nuova versione di Le persone inutili, brano di Paolo Vallesi. In questa nuova versione c'è anche il featuring di Enrico Ruggeri. A chiudere ora musica, nostra ospite la scorsa settimana, Anita Bryfly e il suo nuovo singolo Superstar.
1: E

0: Superstar, il singolo di Anita Brightfly. Oggi chiude Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Radio Vagando. Per chi crede che il futuro sia nelle nostre mani e che il cambiamento inizi dall'ascolto. L'appuntamento a cura di Barbara Aurizzi, in onda ogni martedì alle 11 ed in replica il sabato alla stessa ora.
3: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
4: Nottetempo.
3: Il programma notturno.

Mandebe au Cameroun, Wende à Kiev. Nana Moani, money, money.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: Radio Capodistria. Notizie.
2: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione, con le notizie flash delle 6:15 di questo lunedì datato 4 maggio. In questi giorni la Camera di Stato affronterà passaggi cruciali per la formazione del nuovo governo. Domani si riunirà in sessione straordinaria per ufficializzare l'esito nullo del primo turno di consultazioni dopo che la Presidente Natasha Pirzamusara ha rinunciato a proporre un candidato Premier per la mancanza di una maggioranza solida. Mercoledì si aprirà invece il secondo turno della durata di 14 giorni in cui è attesa la discesa in campo di Yanis Yansha del Partito Democratico SDS. Quest'ultimo è già impegnato a negoziare una coalizione con gli altri partiti di centrodestra basato su una struttura governativa ridotta a 14 ministeri. Nonostante le trattative siano già avviate con le diverse forze politiche e circolino i primi nomi per i dicasteri chiave, Yansha condiziona l'accettazione del mandato alla solidità della squadra e dei contenuti dell'accordo. Oltre 275.800 alunni e studenti tornano oggi tra i banchi di scuola dopo le vacanze per le festività del 1° maggio durate per il terzo anno consecutivo 9 giorni. Con la ripresa delle lezioni entra nel vivo la fase finale dell'anno scolastico che per i maturandi si apre subito con le prime prove di esame. Già martedì è infatti in programma la prima prova scritta, il tema della lingua madre slovena, italiana, ungherese, mentre la seconda parte si terrà il 29 maggio. Nel tempo proseguono anche le attività legate alle verifiche nazionali del sapere. Gli alunni delle seste classi delle scuole primarie ricevono oggi i risultati, mentre quelli del terzo anno li conosceranno giovedì. Oggi la scuola elementare italiana Galileo Galilei di Omago ospiterà la sesta edizione della competizione nazionale di lingua italiana, l'evento promosso dall'Agenzia per l'Educazione della Repubblica di Croazia in collaborazione con l'Unione Italiana vedrà la partecipazione di 72 studenti provenienti da 11 scuole elementari e 4 medie superiori. I ragazzi suddivisi in 3 categorie si confronteranno su diverse tipologie testuali e dialetti locali per valorizzare le proprie competenze linguistiche. Il programma prevede lo svolgimento delle prove è seguito da una visita culturale di Umago per concludersi domani con la pubblicazione delle graduatorie e la premiazione ufficiale. Il presidente statunitense Donald Trump ha respinto la proposta di pace in 14 punti avanzata da Teheran, definendola inaccettabile, lasciando però al contempo aperto il canale negoziale. Al contempo ha annunciato l'avvio dell'operazione Project Freedom, un'iniziativa volta a consentire il passaggio delle navi attualmente bloccate nello stretto di Hormuz. Dura la replica dell'Iran. Ebrahim Azizi, presidente della Commissione Sicurezza del Parlamento iraniano, ha avvertito che qualsiasi intervento degli Stati Uniti nello stretto verrebbe considerato una violazione del cessate il fuoco. Teheran ha inoltre rilanciato il confronto politico, affermando che Washington dovrà scegliere tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo con la Repubblica Islamica. Il segretario di Stato americano Marco Rubio si recherà in visita ufficiale a Roma il 7-8 maggio per una missione diplomatica volta a risanare i rapporti con la Santa Sede e il governo italiano. L'obiettivo principale è avviare un disgelo dopo le recenti tensioni causate dalle dichiarazioni di Donald Trump, il quale aveva criticato duramente Papa Leone XIV e ha accusato la Premier Giorgia Meloni di non aver fornito sufficiente supporto nel conflitto con l'Iran. 8 feriti, di cui 3 gravi, è il bilancio dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio poco prima delle 18 sull'autostrada A1. L'arteria è rimasta chiusa circa 3 ore nel tratto Razderto-Studenez, è riaperta il traffico attorno alle 21. 3 le vetture coinvolte, tutte con targa slovena. Le cause sono ancora in via di accertamento. L'incidente è avvenuto mentre era in corso il controesodo al termine del ponte festivo e si sono formate lunghe colonne. Il traffico è stato deviato sulle strade regionali. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino, sempre da Radio Capodistria. Sono le 6:19 e 46 secondi. Buon inizio di settimana.

State ascoltando. State ascoltando. Radio

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e un buon inizio di giornata dalla nostra redazione. Parliamo subito del tratto di A4 di competenza CAV per segnalare code a causa di un incidente sulla carreggiata verso Milano tra il bivio con la 57 e il bivio con la 13. Ci spostiamo sulla 28 Porto Gruaro Conegliano. Anticipiamo che dalle 22 di questa sera, lunedì 4 maggio, fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio, resteranno chiuse le rampe di uscita e di entrata dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro, questo a causa di lavori. Come svincoli alternativi potete utilizzare Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per ora, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
5: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro del mattino dalle 7.15. Sarà il Parlamento a individuare un mandatario per la formazione del nuovo governo. Ritorno a scuola per elementari e medie superiori dopo le vacanze del 1 maggio. 8 feriti nell'incidente sulla Capodistria Lubiana. Trump boccia l'ultima proposta iraniana. Sport e ciclismo, Tadej Pogacar vince il Giro di Romandia, Formula 1, terza vittoria consecutiva per Kimi Antonelli, tennis, Jannik Sinner conquista il Master 1000 di Madrid, calcio, Inter campione d'Italia. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Vediamo la situazione. Il campo di alte pressioni presente sulle nostre regioni si sta indebolendo e spostando verso i Balcani. Un'area depressionaria si estende dall'Europa occidentale alle Alpi, con una perturbazione che determina tempo instabile. Venti da sud-ovest convogliono sulle nostre regioni aria calda e gradualmente più umida. Le previsioni. Oggi generalmente sereno, a tratti cielo velato, verso sera nuvolamenti da ovest. Soffierà vento dei quadranti sud-occidentali, temperature massime da 22 a 27 gradi. Domani ancora parzialmente sereno sulle regioni orientali, sul resto del paese nuvolosità da variabile a prevalente. Deboli precipitazioni a ovest in estensione alla Slovenia centrale. Da prima vento da sud-ovest, in rotazione da nord-est e in rafforzamento. Temperature minime da 8 a 14 gradi, massime da 15 a 23. Mercoledì coperto con precipitazioni anche temporalesche, più frequenti a ovest, vento da sud-ovest scirocco lungo la costa. Giovedì le precipitazioni cesseranno, seguiranno parziali schiarite, vento in attenuazione. La viabilità completamente chiusa, l'autostrada A1 tra Unez e Rasderto a causa di un incidente all'altezza del cantiere presso Postumia. In direzione Lubiana il traffico viene deviato sulla regionale Rasderto-Postumia. Le automobili possono lasciare l'autostrada già a Senosece verso Capodistria per le automobili, deviazione sulla Logatez Rasderto, coda di 2 chilometri per i tir davanti al traforo delle Caravanche in direzione Austria. Ore 7:15.
1: Il giornale del mattino.
2: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata lunedì 4 maggio. Incidente sull'autostrada Capodistria-Lubiana, completamente chiusa nel tratto Rasderto-Unez. Sarà il Parlamento a individuare un mandatario per la formazione del nuovo governo. Ritorno a scuola per elementari e medie superiori dopo le vacanze del 1 maggio. Trump boccia l'ultima proposta iraniana. Sport e ciclismo. Tadej Pogacar vince il Giro di Romandia. Formula 1, terza vittoria consecutiva per Kimi Antonelli. Tennis, Jannik Sinner conquista il Master 1000 di Madrid. Calcio, Inter campione d'Italia.

0: Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. Come avete sentito dai titoli, apriamo parlando di viabilità. Completamente chiusa l'autostrada A1 Capodistria-Lubiana tra Rasderto e Unez a causa di un incidente all'altezza del cantiere presso Postumia, dove la carreggiata si restringe a due sole corsie causa lavori. Dalle immagini emerge che si è ribaltato un mezzo pesante in direzione Lubiana. Il traffico viene deviato sulla regionale Rasderto Postumia. Le automobili possono lasciare l'autostrada già a Senocece verso Capodistria. Per le automobili deviazione sulla Lugates Rasderto, percorribile l'allacciamento Postumia in direzione Lubiana. Da Lubiana verso la Valle del Vipacco si possono utilizzare le regionali Aidussina Podcrai Lugates per le automobili. Per i mezzi pesanti la Aidussina Zol Cernivorch Lugates. Già ieri pomeriggio l'autostrada era stata coinvolta con traffico interrotto con 8 feriti, di cui 3 gravi, ed è stato il bilancio dell'incidente avvenuto poco prima delle 18 sull'autostrada A1. L'arteria è rimasta chiusa circa 3 ore nel tratto Rasderto-Studenez. È riaperta il traffico attorno alle 21, 3 le vetture coinvolte, tutte con targa slovena. Le cause sono ancora in via di accertamento. L'incidente è avvenuto mentre era in corso il controesodo al termine del ponte festivo e si sono formate lunghe colonne. Il traffico è stato deviato sulle strade regionali e anche oggi traffico molto intenso, soprattutto di mezzi pesanti, in quanto possono circolare i tir dopo 3 giorni di chiusura nei 3 giorni festivi. Nella settimana entrante la politica si appresta a vivere passaggi decisivi per la formazione del nuovo esecutivo. Martedì la Camera di Stato ufficializzerà la rinuncia della Presidente Natasha Pirzamus a indicare un mandatario nel primo giro di consultazioni. Tale passaggio darà il via mercoledì al secondo turno per l'individuazione di un potenziale premier. In questo scenario gli occhi sono puntati su Janez Janša, il leader dell'SDS forte della recente riforma della legge sul governo, è pronto a correre per la carica di primo ministro nel tentativo di comporre una nuova maggioranza. Alessia Mitar.
1: È tempo di scelte, decisioni ponderate e complessi compromessi per la politica slovena, che entra in una fase cruciale per la definizione del nuovo assetto istituzionale. Dopo il nulla di fatto del primo turno in cui la presidente Natasha Pirzmusar ha rinunciato a indicare un premier a causa della mancanza di una solida maggioranza, il Parlamento si prepara a ufficializzare lo stallo nella sessione straordinaria di domani. Da mercoledì si aprirà invece una finestra di 14 giorni per il secondo turno di consultazioni, una fase più aperta dove la facoltà di nomina si estende anche ai gruppi parlamentari o a un minimo di 10 deputati. In questo scenario Janez Janša emerge come il protagonista più accreditato. Il leader dell'SDS si è già mosso d'anticipo inviando le bozze dell'accordo di coalizione ai partiti che hanno sostenuto la recente riduzione dei ministeri da 19 a 14. Nonostante i primi riscontri positivi di alcuni partiti, Janša mantiene un approccio cauto, dichiarando di voler assumere la guida del paese solo in presenza di una coalizione forte, di garanzie programmatiche concrete per affrontare l'attuale crisi. Mentre le segreterie delle formazioni politiche lavorano sui contenuti, l'attenzione dell'opinione pubblica è già rivolta alla possibile squadra di governo. Sebbene i diretti interessati parlino di semplici ipotesi, circolano con insistenza i nomi di figure di spicco come Angel Ogar per il comparto economico, Jernej Vrtovec alle infrastrutture ed energie e Andrej Šircel alle finanze. La ripartizione dei dicasteri tra SDS e potenziali alleati sembra già seguire una logica definita, mirata a lanciare le competenze tecniche con il peso politico dei singoli partner. Il percorso verso l'esecutivo resta comunque vincolato a rigidi tempi tecnici. Una volta depositate le candidature entro le prossime 2 settimane, la Camera di Stato sarà chiamata al voto definitivo in un arco temporale compreso tra i 2 e i 7 giorni successivi, stabilendo così il futuro politico del Paese.
0: Oltre 275.800 alunni e studenti tornano oggi tra i banchi di scuola dopo le vacanze per le festività del 1° maggio, durate per il 3° anno consecutivo 9 giorni. Con la ripresa delle lezioni entra nel vivo la fase finale dell'anno scolastico, che per i maturandi si apre subito con le prime prove di esame. Già martedì infatti in programma la prima prova scritta, il tema nella lingua madre, sloveno, italiano, ungherese, mentre la seconda parte si terrà il 29 maggio. Nel frattempo proseguono anche le attività legate candidate alle verifiche nazionali del sapere. Gli alunni delle seste classi della scuola primaria ricevono oggi i risultati, mentre quelli del terzo anno li conosceranno giovedì. Oggi la scuola elementare italiana Galileo Galilei di Umago ospiterà la sesta edizione della competizione nazionale di lingua italiana. L'evento promosso dall'Agenzia per l'Educazione della Repubblica di Croazia in collaborazione con l'Unione Italiana vedrà la partecipazione di 72 studenti provenienti da 11 scuole elementari e 4 medie superiori. I ragazzi, suddivisi in 3 categorie, si confronteranno su diverse tipologie testuali e dialetti locali per valorizzare le proprie competenze linguistiche. Il programma prevede lo svolgimento delle prove seguito da una visita culturale di Umago, per concludersi domani con la pubblicazione delle graduatorie e la premiazione ufficiale. In Slovenia cresce la soddisfazione dei cittadini per l'accessibilità e la frequenza del trasporto pubblico. Secondo un'indagine pubblicata dalla Società per la gestione del trasporto pubblico in occasione della giornata della Terra, i risultati elaborati dall'Istituto Mediana indicano che la mobilità della popolazione si colloca sempre più all'incrocio tra abitudini individuali, caratteristiche territoriali e disponibilità dei servizi. Corrado Cimador.
2: Nonostante le politiche a favore della mobilità sostenibile, l'automobile privata rimane il mezzo di trasporto predominante, soprattutto nelle aree rurali. Nelle città, invece, gli abitanti combinano più frequentemente diversi mezzi, tra cui trasporto pubblico, spostamenti a piedi e micromobilità. La soddisfazione per il trasporto pubblico è in aumento, ma la dispersione degli insediamenti, la diversità delle esigenze quotidiane continuano a rappresentare una sfida. La maggior parte dei cittadini utilizza l'automobile per le missioni quotidiane, mentre i brevi spostamenti vengono effettuati a piedi o con mezzi leggeri. Il trasporto pubblico è utilizzato più frequentemente per viaggi turistici e meno per gli spostamenti quotidiani, lavorativi o scolastici. L'utilizzo dei mezzi pubblici è più elevato nelle aree urbane e inferiore in quelle rurali, mentre quasi 6 cittadini su 10 lo scelgono per la mancanza di parcheggi. Tra i fattori che incentivano l'uso del trasporto pubblico vi è anche il risparmio economico, mentre tra quelli che lo scoraggiano figurano la maggiore velocità dell'auto e orari poco adeguati. I dati mostrano un aumento complessivo dei passeggeri nel trasporto pubblico integrato, con una crescita significativa anche nel primo trimestre del 2026. I cittadini risultano più soddisfatti dell'accessibilità degli autobus urbani e meno soddisfatti di quella ferroviaria, con differenze tra aree urbane e rurali. La soddisfazione varia tra le regioni, con livelli più elevati in alcune aree e un calo registrato nella regione nord-orientale della Podravska oltre Drava. In generale, gli utenti esprimono apprezzamento per la sicurezza e la cortesia del personale, ma criticano la puntualità, la velocità dei collegamenti e il prezzo dei biglietti.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Il presidente statunitense Donald Trump ha respinto la proposta di pace in 14 punti avanzata da Teheran, definendola inaccettabile, lasciando però al contempo aperto il canale negoziale. Al contempo ha annunciato anche l'avvio dell'operazione Project Freedom, un'iniziativa volta a consentire il passaggio delle navi attualmente bloccate nello stretto di Hormuz. Dura la replica dell'Iran. Ebrahim Azizi, presidente della Commissione Sicurezza del Parlamento iraniano, ha avvertito che qualsiasi intervento degli Stati Uniti nello stretto verrebbe considerato una violazione del cessato il fuoco. Teheran ha inoltre rilanciato il confronto politico, affermando che Washington dovrà scegliere tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo con la Repubblica Islamica. La Banca Centrale Europea ha avviato un processo di rinnovo delle banconote con l'obiettivo di aggiornarne design, sicurezza e sostenibilità. Tra le novità più discusse c'è l'uscita di scena del taglio da 500 euro che non farà parte della futura serie. Sentiamo Beatrice Zizza.
4: Dopo oltre 20 anni di circolazione, le banconote in euro si preparano a un restyling completo. L'obiettivo della Banca Centrale Europea è modernizzare il contante, rendendolo più difficile da falsificare, più sostenibile dal punto di vista ambientale e più rappresentativo della cultura europea contemporanea. Il progetto è stato avviato già da alcuni anni e ora è entrato nella fase decisiva, con la partecipazione di grafici e designer di tutta l'Unione Europea a un concorso per proporre nuovi modelli. I temi su cui si si baseranno le nuove banconote sono principalmente due: da un lato la cultura europea, con riferimenti a personaggi e patrimonio condiviso, e dall'altro la natura, con fiumi e uccelli come simboli della biodiversità del continente. Una volta scelti i progetti finalisti, seguirà una consultazione pubblica che permetterà anche ai cittadini di esprimere un'opinione prima della decisione definitiva. Una delle scelte più rilevanti è esprimere un'opinione prima della decisione definitiva. Una delle scelte più rilevanti riguarda la banconota da 500

0: in modo anonimo. Nonostante ciò, le banconote da 500 euro già esistenti non perdono valore, restano valide e possono ancora essere utilizzate o cambiate. Anche dopo la scelta dei nuovi design, il cambiamento non sarà immediato. Serviranno anni per la produzione e l'introduzione graduale delle nuove banconote nei paesi dell'Eurozona. Le attuali banconote continueranno quindi a circolare per un lungo periodo, affiancando progressivamente quelle nuove fino alla sostituzione completa.
1: Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma il 7-8 maggio per una missione diplomatica volta a risanare i rapporti con la Santa Sede e il governo italiano. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'obiettivo principale è avviare un disgelo dopo le recenti tensioni causate dalle dichiarazioni di Donald Trump, il quale aveva criticato duramente Papa Leone XIV e accusato la premier Giorgia Meloni di non aver fornito sufficiente supporto nel conflitto con l'Iran. L'agenda prevede incontri con il Santo Padre, con il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e con il ministro degli esteri Antonio Tajani e della difesa Guido Crosetto. Resta inoltre probabile un colloquio diretto con Meloni. Secondo uno studio dell'Imperial College di Londra, l'obesità sarebbe un rischio per la salute anche su soggetti con parametri analisi nella norma. Lo studio rivela che l'eccesso di peso aumenta il rischio di malattie cardiovascolari ed epatiche in misura maggiore nelle donne. L'obesità aumenta il rischio di sviluppare malattie croniche anche nei bambini. Alessandro Martegani.
2: L'obesità non è compatibile con un buono stato di salute. Questa è l'indicazione che giunge da uno studio dell'Imperial College di Londra, pubblicato sull'American Journal of Preventive Cardiology e rilanciato in settimana dalla Società Italiana dell'Obesità. Come spiegano gli scienziati, fino a pochi anni fa resisteva il concetto di metabolicamente sano, vale a dire persone che pur con un forte eccesso di peso avevano analisi del sangue in ordine, la pressione alla norma, colesterolo sotto controllo. Ma gli ultimi dati rivelano che un importante eccesso di peso aumenta comunque il rischio di malattie gravi rispetto a chi ha un peso nella norma. Secondo lo studio, basato sui dati della UK Biobank, che comprende oltre 157.000 persone per 13 anni, chi vive con l'obesità, uno stato che coinvolge circa 300 milioni di persone nel mondo, deve affrontare un rischio di sviluppare malattie cardiovascolari e aterosclerotiche superiore al 60%. Guardando nel dettaglio i dati, il rischio di malattie cardiovascolari sale del 46% negli uomini e del 34% nelle donne, e il rischio sale rispettivamente al 63 e al 69% riguardo l'insufficienza cardiaca. Non si tratta solo di patologie cardiache. Le persone obese sono soggette in misura molto superiore alle patologie epatiche, con un rischio di morte per qualsiasi causa che aumenta del 36% per gli uomini e del 27% per le donne.
1: Lo scorso anno il mercato immobiliare croato ha subito la flessione di oltre il 20% rispetto al 2024, ma il prezzo degli alloggi continua a salire. Ragusa si conferma la regina inavvicinabile del mercato, con il prezzo di oltre 5.000 euro il metro quadrato. Valmer Kusba.
3: Nel 2025 il valore della compravendita degli immobili in Croazia ha toccato quota 7,67 miliardi di euro, di cui il 45% a carico degli alloggi, mentre il 16% si riferiva alle case familiari. Come riportato dalla televisione pubblica, il numero delle operazioni è calato del 21,7%, però i prezzi hanno continuato a salire. Sull'Olimpo rimane Ragusa, con i prezzi medi abbondantemente sopra i 5.000 euro il metro quadrato, con punte che sfiorano i 10.000 euro per gli immobili di lusso all'interno delle mura con vista diretta sul mare. Al secondo posto Spalato, che negli ultimi tre anni ha visto una crescita verticale, tanto ad arrivare alla media di 4.000 euro il metro quadrato. Non meno cara è l'Istria, guidata da Rovigno, dove l'atmosfera veneziana attira acquirenti tedeschi e austriaci, mantenendo i prezzi medi sopra i 4.000 euro il metro quadrato. Infine, la capitale Zagabria ha registrato l'aumento percentuale più costante. Le nuove costruzioni in centro oscillano ormai tra i 3.200 e i 4.000 euro il metro quadrato.
1: Lo sport. Parliamo di ciclismo. Tadej Pogačar si aggiudica il Giro di Romandia 2026, ottenendo anche il successo nell'ultima tappa. La gara si è conclusa a Ginevra, dove ha preceduto Lipovic e Roglic. Questa vittoria rappresenta il primo trionfo in carriera per Pogačar in questa competizione, che ha visto anche la sua superiorità durante l'ultimo giorno di gara. Ricordiamo che Roglic aveva vinto la corsa nel 2018 e 2019. Formula 1, terza vittoria di fila per il 19enne bolognese Kimi Antonelli su Mercedes, che si aggiudica anche il Gran Premio di Miami. Precede le McLaren di Norris e Piastri. Russell, con l'altra Mercedes, recupera due posizioni all'ultimo giro ed è quarto davanti a Verstappen e Leclerc. Per i ferrarista, grande

di problemi nel finale. Tennis, Jannik Sinner supera in finale 6-1, 6-2 Alex Zverev e si aggiudica il Masters 1000 di Madrid. Per il numero 1 ATP si tratta del quinto 1000 di fila e il primo a riuscirci. Sinner solleva per la prima volta in carriera il trofeo di Madrid. Calcio, Inter campione d'Italia, festa a San Siro al triplice fischio di Inter Parma. I nerazzurri, a cui bastava un punto, vincono 2-0 e si prendono matematicamente il 21esimo scudetto con tre partite di anticipo. Grande euforia per la tifoseria nerazzurra e per Chivu, scudetto al primo tentativo come allenatore dell'Inter. Le altre partite di ieri: Bologna-Cagliari 0-0, Sassuolo-Milan 2-0, Juventus Verona 1-1, Inter Parma come detto 2-0. 33esimo turno della prima lega slovena, due le partite ieri: Mura-Koper 0-1, Kalcer Radomljan Maribor 2-1. In classifica il Capodistria è secondo a 10 lunghezze dal Celje, matematicamente già vincitore del campionato. Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardi, redazione Maja Novak, in sala di regia Davorin Lovricic. Grazie dell'ascolto. 7:32 minuti 47 secondi. Per il momento è tutto. Torniamo alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata e buon inizio di settimana.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona mattinata agli ascoltatori. A causa di un incidente sul tratto di A4 di competenza CAV si viaggia ancora tra il bivio con la 57 e il bivio con la 13 in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova. Il traffico intenso provoca rallentamenti fra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Nuovamente ci spostiamo sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano per ricordare che a partire dalle 22 di questa sera, lunedì 4 maggio, fino alla mezzanotte di sabato 9, resteranno chiuse al traffico per lavori le rampe di uscita e di entrata dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro. Come svincoli alternativi ricordiamo Pordenone, centro commerciale, e Azzano Decimo. In chiusura nuovamente ricordiamo agli ascoltatori che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto per il momento, dunque grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.

L'ho già detto tante volte, questo è uno dei brani che mi piace maggiormente in relazione a Milano Cortina, evento di punta per quanto riguarda l'Italia sportiva e non solo per questo 2026. Bene, in concomitanza con i giochi olimpici invernali si è svolta anche la BIT, Borsa Internazionale del Turismo, dalla quale provengono le interviste che manderemo in onda in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, in una trasmissione che è stata registrata in anticipo e che quindi non andrà in onda in diretta come di consueto. In realtà le interviste sono già state proposte all'interno di Non Solo Sport in trasmissioni dedicate collegate ai giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina in questo 2026. Buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, nella quale viaggeremo in lungo e in largo. Cominciamo dalla destinazione mare di Tiziano Ferro.

Lo stato sociale, una vita in vacanza, correva l'anno 2018. Questo brano fu presentato al Festival di Sanremo. Dunque parliamo di vacanze, parliamo di viaggi che possono essere utilizzati, diciamo, anche in modo metaforico dai cantanti. Il viaggio in realtà è un momento nel quale si scoprono dei territori, ma si scopre molto anche di se stessi. Quest'oggi spazieremo in 4 destinazioni all'interno dell'Europa. Partiremo dalla Lombardia, andremo poi in Bosnia ed Erzegovina, andremo anche in Svizzera, andremo anche in Polonia. Viaggeremo quindi in lungo e in largo per il continente europeo, spaziando attraverso i 4 punti cardinali: nord, sud, ovest, est. Ovviamente il brano è degli 883.

0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
1: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.

Sono effettivamente tantissimi brani che in qualche modo si possono ricollegare al viaggio e alle partenze, incluso Living on a Jet Plane per John Denver, che narra del dolore struggente che separa gli innamorati al momento della partenza. Colgo l'occasione, tra l'altro, per salutare tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna. Per chi ci segue nella versione mattutina, ci stiamo avvicinando ad ampie falcate verso le 8:30. Quindi verso l'appuntamento con la versione estesa delle notizie flash. Dunque, se con John Denver siamo saliti sul jet plane, adesso proseguiamo, prima veleggiando per mare, di seguito andando in automobile, dal passato Sailing di Rod Stewart, dal passato un po' più recente Sports Car per Tate McRae.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Le notizie di Radio Capodistria delle 8.30. Prende il via l'esercitazione militare internazionale Ramstein Gar 2026 che si svolgerà fino a venerdì anche presso il poligono di Postumia in Slovenia. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa spiegando che l'obiettivo principale è addestrare e sviluppare le capacità delle forze armate slovene nel riconoscere le interferenze elettroniche nella riduzione del loro impatto. L'esercitazione si concentrerà in particolare su scenari realistici di disturbo elettronico che coinvolgono radar, sistemi di comunicazione e strutture di comando e controllo, con attività mirate a migliorare le procedure di risposta e contrasto. Sul piano logistico, fino alle 10 del mattino è previsto un aumento temporaneo del traffico di veicoli militari sulle strade in direzione di Postumia. A partire da oggi, 4 maggio, le forze del Comando Centrale statunitense inizieranno a sostenere il Project Freedom, volto a ripristinare la libertà di navigazione per il traffico commerciale attraverso lo stretto di Hormuz. Lo afferma il CENTCOM, sottolineando che la missione fornirà supporto alle navi mercantili che intendono transitare liberamente attraverso questo essenziale corridoio del commercio internazionale. Il Comando Centrale al contempo ha sottolineato che il sostegno alla missione difensiva risulta al momento essenziale per la sicurezza per l'economia globale. Un aereo con a bordo il premier spagnolo Pedro Sánchez ha effettuato un atterraggio di emergenza in Turchia ieri sera.

0: A causa di problemi tecnici, lo ha reso noto il governo di Madrid. Sanchez era in viaggio verso l'Armenia per partecipare a una riunione della comunità politica europea quando è avvenuto il guasto. La delegazione spagnola ha trascorso la notte ad Ankara prima di riprendere il viaggio verso l'Armenia, si legge in un comunicato del governo spagnolo. I leader europei si riuniscono a Yerevan, capitale dell'Armenia, per la riunione della Commissione europea di partenariato che inizia oggi. Riunione informale oggi a Nicosia dei ministri dell'Unione Europea responsabili dell'agricoltura e della pesca. Discuteranno tra l'altro della gestione dei rischi in agricoltura e della politica comune della pesca. A margine si terrà una conferenza ministeriale Medfish Forever, alla quale parteciperanno i paesi firmatari della dichiarazione comune, discutendo dei risultati, delle sfide e delle future azioni per una gestione sostenibile della pesca nel Mediterraneo. Le 8:33 minuti erano le notizie di Radio Capodistria.
1: Prima pagina.
0: Apriamo la rassegna con la voce del popolo. A Fiume si sono svolte le celebrazioni per l'anniversario della cacciata dei nazifascisti, mentre a Zagabria l'Istituto Croato di Storia ha annunciato il progetto Censimento della Memoria. L'iniziativa punta a restituire dignità a tutte le vittime delle persecuzioni del XX secolo, garantendo il massimo rigore accademico per superare le divisioni ideologiche e favorire un dialogo pacificatore. Passando alla stampa nazionale, il Delo evidenzia come le organizzazioni criminali attraverso gli schermi mettano sempre più a rischio i giovani con un aumento dei reati che coinvolgono minori. Il Neunik si interroga invece su chi potrebbe sfidare Zoran Janković nella corsa a sindaco di Lubiana. Il primo cittadino in carica da diversi mandati scioglierà le riserve l'8 maggio. Le primorsche novizie richiamano infine le celebrazioni del 1° maggio, accompagnate da appelli al rispetto dei diritti dei lavoratori. Per la stampa italiana, il Piccolo di Trieste riferisce di un sospettato per il doppio rogo nella sede triestina della Startech, azienda finita nella bufera per il mancato pagamento degli stipendi a 320 dipendenti. Le indagini si concentrano su persone vicine alla società. Sul Corriere della Sera, spazio alla diplomazia, la Casa Bianca tenta di ricucire i rapporti con il Vaticano e il governo italiano. Giovedì 7 maggio Papa Leone riceverà il segretario di Stato americano Marco Rubio. In prima pagina anche i festeggiamenti per l'Inter, campione d'Italia per la 21esima volta, con la città in festa in Piazza Duomo. Chiudiamo con la Repubblica, che riferisce dell'annuncio di Donald Trump sul Project Freedom, l'operazione per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz, presentata come un intervento a sostegno degli equipaggi di paesi non coinvolti nel conflitto. Ed è tutto per la rassegna della stampa alle 8:35 minuti.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Villa Malin, tutti i colori del rugby. Anche la 5ª edizione di Tagliamo la Scuola FVG per il 2026 è stato un successo strepitoso.
5: Una miriade di colori, una moltitudine di ragazzi che qua stanno giocando, si stanno divertendo, stanno apprezzando anche questo luogo e devo dire che sono orgoglioso di poter portare il saluto dell'amministrazione e un ringraziamento a Rugby Codroipo per questa iniziativa. Non è certo alla prima edizione, ma ogni anno cresce, credo sia la 5ª. Ogni anno cresce anche in termini numerici, è organizzata perfettamente, non c'è nessuna confusione nel senso negativo del termine, ma solo divertimento, musica e giochi. Quindi un saluto da Codroipo, dalla Villa Manin, nei confronti di tutti i cittadini e di tutte le scuole che oggi sono venute qui rappresentate dai loro ragazzi, dai loro insegnanti, che ringrazio.
4: Da Codroipo per Euroregione News, Marco Mascioli.
6: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
7: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
8: L'equilibrio e il dialogo interiore sono importantissimi al giorno d'oggi. Biagio Antonacci nel singolo del suo ritorno li nasconde all'interno di un'apparente canzone d'amore. You and Me.

0: Se è la musica che vi piace, toglietevi lo sfizio.
1: Hanno ragione, mi han detto è vecchio tutto quello che lei fa. Parli di sesso, prostituzione, di questo han voglia se non l'ha capito già.

0: avevi un fiore. Non ti ho capita, non mi hai capito mai.
1: Scrivi vecchioni, scrivi canzoni.

0: TV. Quel po' di soldi, quel po' di celebrità. Ma dammi indietro la mia 600, i miei 20 anni e una ragazza che tu sai. Milano, scusa.
1: Stavo scherzando. Luci a San Siro non ne accenderanno.

0: E se Tananai si concentra sulla bella Madonnina, Roberto Vecchioni canta tutta la magia e tutto il fascino dello stadio di San Siro, che poi in realtà si chiama Giuseppe Meazza, uno stadio che ha una storia incredibile, ha ospitato ogni tipo di competizione sportiva e non, inclusa la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, punto di partenza della prima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, nella quale ci chiediamo che cosa rimarrà di questo evento e come la regione Lombardia costruirà un'eredità, un lascito che possa valorizzare questa esperienza. Paola Negroni, direttrice del turismo marketing territoriale e moda di Regione Lombardia, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Dunque, in questo 2026, per la prima parte, gli occhi del mondo in un certo senso sono puntati sulla Lombardia, sono puntati su Milano. Si può dire però che in un certo senso un seme di questi Giochi Olimpici è stato posto con l'Expo, che è stato forse un primo momento nel quale la città ha avuto una visibilità globale.
1: Assolutamente sì, i grandi eventi sono fondamentali per far conoscere i territori nel mondo. Sicuramente con l'Expo di Milano la prima grande scommessa è stata vinta. Milano dopo Expo ha avuto un incremento sostanziale, sostanzioso di turisti da tutto il mondo. La cosa importante è che come siano riusciti poi la città di Milano e la Lombardia a capitalizzare questa onda lunga che si è comunque consolidata nel tempo. Adesso con le Olimpiadi è una seconda grande sfida, siamo nel cuore dell'evento e abbiamo grandi aspettative e già i primi risultati in termini di presenze ci stanno dicendo quanto sono importanti e attrattivi questi grandi eventi. Per noi è un'occasione fondamentale, una vetrina che non ci stiamo facendo sfuggire. Abbiamo iniziato anche prima delle Olimpiadi a promuovere l'intero territorio lombardo, perché la città di Milano è nota, ma la Lombardia un po' meno. Se pensiamo che Milano è famosa nel mondo per il fashion, per il design, ma non sanno che è in Lombardia, una cosa abbastanza normale, ma noi che siamo la regione siamo interessati a promuovere l'intero territorio partendo dalla notorietà di Milano che fa da traino.
0: Anche perché stiamo parlando di una città che ha comunque un potenziale turistico, anche se a volte tende ad essere sottovalutato. C'è un certo stereotipo che associa Milano, diciamo, a non essere una città così bella, però gli spunti di interesse che la circondano secondo me sono tanti, specialmente poi a partire dall'Expo, dove è arrivata anche per esempio una bella skyline. La città è cresciuta anche dal punto di vista architettonico.
1: Assolutamente, ormai Milano è una metropoli internazionale a tutti gli effetti, capace di attirare da tutto il mondo. Milano però è la porta d'ingresso in Lombardia. La permanenza media nella città non è altissima, si parla di una media inferiore ai 2 giorni a testa per turista. Noi siamo in grado di promuovere un'offerta esperienziale veramente molto vasta a tutti i turisti. Quindi una volta arrivati a Milano è interesse sia del capoluogo che di tutti gli altri territori fare un racconto delle esperienze uniche che si possono fare. Quello che noi promuoviamo è un turismo esperienziale. I turisti viaggiatori non hanno voglia più di stereotipi o non si occupano più tanto di shopping, di queste cose che possono essere trovate uguali in tutto il mondo, ma vogliono l'unicità, vogliono l'esperienza, vogliono vedere come le cose vengono fatte, vogliono passare delle giornate all'interno di comunità anche piccole sentendosene parte. E questa è la nostra idea, un turismo sostenibile, cioè un turismo che è rispettoso degli ambienti anche fragili, perché in Lombardia abbiamo tanti territori bellissimi ma molto fragili che non possono essere sovraccaricati. Quindi noi vogliamo un turismo che sia rispettoso e si sappia porre in maniera rispettosa verso questi luoghi e verso le popolazioni che li abitano in maniera fissa. Quindi noi promuoviamo questo racconto delle eccellenze, degli artigiani che sono unici, della cultura, dell'enogastronomia, degli sport che si possono fare all'aria aperta. In questo momento le Olimpiadi ovviamente sono un grande messaggio e oltretutto se noi pensiamo come verrà percepita la Lombardia e Milano all'estero, siamo un puntino nel mondo e ormai l'immagine che passerà è che a Milano ci sono le montagne quasi, ma è talmente vicino che uno da Milano può andare a sciare e questo qua è dirompente per noi, è una cosa fondamentale che come eredità vogliamo portare avanti. Sicuramente non solo le montagne, ma stiamo raccontando tutto quello che si può fare nel territorio vastissimo.
2: Cosa possiamo aspettarci quindi per il dopo Milano Cortina? Nel senso che per la prima volta i giochi olimpici non sono in un territorio circoscritto ma su una regione diciamo più ampia, e parte di questi territori olimpici sono all'interno di regione Lombardia e sono anche località particolarmente attrattive sia per quanto riguarda il turismo degli sport invernali ma più in generale anche per il turismo a 360 gradi.
1: Assolutamente sì, questo primo esperimento di Olimpiade diffusa mi sembra che stia dando ottimi risultati. È entusiasmante riuscire a vedere come fin dalla cerimonia di apertura come tutti questi territori in realtà sono vicinissimi, quindi se percepiamo queste distanze rispetto all'ottica di qualcuno che viene dall'estero veramente è tutt'uno, e quindi il territorio va raccontato come un unicum, cioè la Lombardia, il brand Lombardia verrà sempre di più promosso e spinto partendo sicuramente dai suoi attrattori. Uno sicuramente è Milano, la Milano conosciuta per la moda che adesso sarà conosciuta non solo per la moda e per il design ma anche per lo sport, e questa è una grande novità che assolutamente verrà sfruttata. Però dobbiamo essere in grado di fare un racconto diversificato di tutto ciò che si può fare qua. Lo sport è una cosa, Milano grandissima opportunità di visitare una metropoli internazionale che offre tutto, ma poi guardiamo le realtà che ha raggiungibili tutti in una giornata e quindi che cosa può diventare un'esperienza in Lombardia. La cosa nuova magica che dobbiamo imparare a fare è percepirci come Lombardi, come regione turistica, e questo noi è un passo che non abbiamo ancora fatto, perché noi tutti ci pensiamo come regione del fare, del lavorare, del fatturare, no? Tutti gli stereotipi li mettiamo tutti, ma ancora non ci siamo percepiti come regione turistica, e invece il turismo è la voce principale del nostro PIL.
2: Sicuramente Milano era una città collegata al segmento sportivo, ma forse non con gli sport invernali. Penso per esempio al calcio, penso per esempio alla pallacanestro, in parte volendo la pallavolo, anche ci sta la Formula 1 assieme a Monza, che comunque è raggiungibile, ma non era collegata agli sport invernali. Ma se andiamo a vedere il territorio di questa regione, tolto il mare che in Lombardia non c'è ma che comunque non è lontano, abbiamo tutto, abbiamo le montagne, abbiamo le colline, abbiamo i laghi, abbiamo i fiumi, abbiamo le piccole località, abbiamo le città d'arte, abbiamo anche una metropoli che è un potenziale, insomma, che è un peccato forse non sfruttare.
1: No, ma Milano è molto brava nel promuoversi e dopo l'Expo ha fatto un grandissimo lavoro. Noi come regione ovviamente abbiamo un compito un po' più difficile, perché è quello di promuovere tutti i luoghi, soprattutto quelli meno noti, e far conoscere delle realtà di nicchia, quindi non i grandi brand, perché Milano, Como Lake sono famosi, alcuni grazie anche alle presenze di attori che hanno portato grandissima conoscenza, hanno diffuso molto queste località. In realtà ci sono posti altrettanto belli ma molto meno, diciamo, frequentati, quindi la nostra sfida è un po' questa. Anche è vero, noi parliamo di Olimpiadi invernali, di sport invernali che sono una novità, infatti l'idea di pensare Milano e sci insieme è stata un po' un azzardo, ma è questa la grande scommessa che ci darà la possibilità poi di valorizzare molto di più anche tutti gli altri grandi eventi di tipo sportivo, perché sicuramente anche le strutture che hanno creato si presteranno anche ad un utilizzo flessibile, e quindi grandi numeri che potremo fare per organizzare davvero grandissimi eventi a livello sportivo durante tutto l'anno.
2: Posso scegliere due esempi di città che in parte sono sottovalutate dal punto di vista turistico? In regione Lombardia ragionavo su Varese, che è una città che per esempio ha uno splendido lago, ma anche Cremona, che ha un'importante tradizione per esempio nei violini.
1: Adesso non vorrei dire, ma essendo io cremonese qua sfondiamo una porta aperta. A parte di scherzi, noi stiamo facendo un lavoro per valorizzare tutte le particolarità e le eccellenze di tutti i capiluogo e dei territori circostanti, con un lavoro certosino e capillare. Allora, ognuna ha delle caratteristiche fantastiche. Ad esempio, Varese sicuramente ha i suoi laghi, ma Varese è anche la città giardino, ha ville d'epoca stupende che sono visitabili. È tutta una storia di arte e di cultura da raccontare. Cremona, nella Bassa Padana, è veramente un gioiello col suo torrazzo, ma un gioiello conosciuto soprattutto per i violini, per l'arte liutaria, patrimonio immateriale dell'UNESCO. UNESCO e quindi attira veramente tanti turisti dall'estero interessati proprio al turismo culturale, turismo musicale. Quindi questo è il primo settore. Ogni città ha un target di riferimento, ma che si può ampliare appunto anche dal punto di vista di ogni città, ogni capoluogo, ampliando l'offerta a una serie di esperienze circostanti. Quindi questo è il vero valore aggiunto e il racconto delle Olimpiadi ci può aiutare assolutamente in questa operazione.
2: C'è invece un territorio che secondo te ha un margine di crescita per il prossimo futuro qui in Regione Lombardia?
1: Sì, allora tutti i nostri territori hanno dei potenziali ancora inespressi, ovviamente soprattutto i territori quelli meno frequentati, diciamo meno presenti sui social o digitando i 10 posti da vedere in Lombardia. Però vorrei citare il caso, secondo me emblematico, dell'Oltrepò Pavese, che ha un grandissimo potenziale, ha delle colline bellissime, veramente un paesaggio incantevole, e ha i vigneti, ha delle ville antiche, dei casali ristrutturati che possono fare accoglienza, e lì c'è un grandissimo potenziale. Davvero lì deve partire proprio un'onda dal territorio di promozione unitaria, di un'offerta che devono essere in grado di mettere insieme e non li fermerà più nessuno.
2: Paola Negroni, direttrice di Turismo Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, un saluto.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto ancora, ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per incidente si viaggia in coda tra Soave, San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV. Il traffico intenso provoca code verso Milano tra Spinea e Padova Est. È sempre il traffico sostenuto a provocare rallentamenti sulla 57 tangenziale di Mestre verso Trieste, sia fra la rotatoria Miranese e Castellana che fra Terraglio e il bivio con la A27. Sempre sulla tangenziale di Mestre si viaggia a rilento anche verso Padova fra Castellana e Marghera. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto per questo appuntamento, a più tardi e grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Ti ha rovinato tutti i palchetti antichi!
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
5: Sapore di musica su Radio Capodistria.

0: Andiamo evidentemente verso la Bosnia Erzegovina. C'era l'imbarazzo della scelta per individuare due artisti per introdurre la prossima intervista. Ovviamente abbiamo optato per un grande classico, il duo Kusturica Bregovic, direttamente dal film Il tempo dei gitani. Di seguito i Dubbiosa Collective, band sicuramente geniale, attiva nello ska balcanico. Spezzo quindi alla prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, dove andiamo in Bosnia ed Erzegovina partendo da Sarajevo, sottolineando anche un appuntamento molto importante per la storia della città e non solo, come i giochi invernali del 1984. Adair Šetkić di Bella Bosnia, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità di parlare per la vostra radio. A Sarajevo, secolo scorso, avevamo tre eventi importanti, che era l'uccisione di Francesco Ferdinando nella nostra città, che ha fatto scoppiare la prima guerra mondiale, secondo sono i giochi olimpici e terzo è brutto assedio della città 8 anni dopo i giochi olimpici. Parlando dei giochi olimpici, parliamo di un evento che ancora oggi simbolizza Sarajevo, che l'ha messa in scena centrale di tutto il mondo. Sarajevo è stata la prima città socialista che ha ospitato i giochi olimpici e per noi è stato un onore enorme. Sarajevo in quegli anni è stata sviluppata e costruita grazie a questi giochi. Jugoslavia era un paese non così ricco, abbastanza povero in realtà, e grazie a questi giochi a livello infrastrutturale Sarajevo ha vissuto un sviluppo enorme, dove in questi palazzi ancora oggi la gente vive, funziona tutto e si ricorda anche in questo modo dei giochi olimpici.
0: Esiste un turismo collegato alle discipline sportive invernali in Sarajevo e in Bosnia Erzegovina?
1: Assolutamente, Sarajevo nei dintorni, a mezz'ora dal centro della città, puoi raggiungere 4 montagne olimpiche diverse, che è una cosa unica per una capitale europea, e noi d'inverno possiamo dire che viviamo da questo turismo, perché gli impianti da sci sono ancora attivi, sono bellissimi e sono molto anche economici per tanti che vengono da fuori. Pista di bob purtroppo è stata distrutta e bombardata nell'ultima guerra perché stava sulla prima linea, ma è comunque un'attrazione turistica dove tanti vengono a vedere quel tocco tra la guerra e lo sport. Infatti un migliore esempio di quel cambiamento che è successo in 8 anni tra i giochi olimpici e la guerra a Sarajevo. Quindi abbiamo 3 montagne olimpiche ancora attive, posso dire, a livello sportivo, che sono Igman, Bjelašnica e Jahorina, dove si scia, dove si trascorrono inverni bellissimi non solo per i bosniaci ma anche per la gente che viene da fuori.
0: Che città è oggi Sarajevo?
1: Sarajevo è una città rinata, una città che ha subito e ha sofferto più di tutte le altre città jugoslave, perché è stata sotto l'assedio per 1425 giorni, ma oggi è rinata completamente. A Sarajevo abita la gente a mente aperta, gente multireligiosa. A Sarajevo sul corso principale puoi trovare la moschea, chiesa ortodossa, chiesa cattolica e sinagoga, una accanto all'altra, dove voce del muezzin dal minareto non dà e non dava mai fastidio al suono del campanile della chiesa. A Sarajevo è così oggi, ma 500 anni fa, quando in Europa non potevi ancora di più immaginare una cosa del genere, a Sarajevo è stato così. Sarajevo è una città moderna, completamente ricostruita e a braccia aperte verso tutti quelli che hanno un grande cuore. Io presso turismo, presso agenzia Bella Bosnia Tours, dove lavoro, ho questo onore di rappresentare la mia città, e per me questo è un lavoro più bello del mondo, perché Sarajevo non è una città, Sarajevo è un'identità, e grazie al Dio sono nato là. Per me ovviamente è la città più bella del mondo. Ho vissuto per 10 anni in Italia per lo sport, ma per nostalgia più che per altro sono tornato a vivere a casa mia dopo tanti anni.
0: Quali sono le altre attrazioni turistiche principali della Bosnia Erzegovina?
1: Noi siamo un paese ricchissimo dell'acqua, perché Bosanes, che sarebbe nome principale del nostro paese, vuol dire acqua. Noi abbiamo tantissime cascate, siamo paese con più cascate di tutta l'Europa, quelle che sono costantanee tutto l'anno. Abbiamo tanti laghi, tanti fiumi, le montagne, abbiamo 68 vette più alte di 2000 metri, quindi una natura bellissima, e abbiamo 18 km di mare, che infatti all'epoca era molto più grande, ma oggi abbiamo una città sul mare molto bella, sull'Adriatico ovviamente, ma in Bosnia puoi trovare tutto il turismo che ti interessa, religioso, naturalistico, storia, cultura, tradizione, perché anche nostra storia era molto turbolente dal periodo del regno bosniaco, ottomano, austro-ungarico, jugoslavo e oggi quella Repubblica Bosniaca che è indipendente. Noi siamo un mix di tutto e quest'aria si respira ancora. la gente bosniaca vive tanto della nostalgia, perciò i nostri padri, i nostri nonni, parlando prima dei giochi olimpici, sono quelli che si ricordano ancora delle Olimpiadi come evento più bello. C'è un aneddote che mese prima dell'inizio dei giochi non c'era un fiocco di neve a Sarajevo, notte prima dell'apertura, dell'inaugurazione dei giochi è stata una nevicata che ha portato a Sarajevo mezzo metro di neve, e fino al 2010 si parlava che i giochi olimpici invernali a Sarajevo sono stati quelli meglio organizzati della storia. Quindi noi siamo davvero contenti, onorati di essere quella città, quel posto. Sono davvero contentissimo e ringrazio per l'opportunità di parlare della mia città che amo tantissimo.
0: Altra attrazione per quanto mi riguarda importante della Bosnia-Herzegovina si ricollega in qualche modo all'acqua, penso al ponte, penso alla città di Mostar.
1: Assolutamente, Mostar, non posso dire che Sarajevo è più o meno importante di Mostar, ma Mostar è un gioiello nascosto, una città bellissima con questo famoso ponte vecchio sul fiume Neretva. Fiume Neretva nel 2019 è stata, diciamo, titolata o premiata come fiume più freddo e più pulito del mondo, quindi immaginate che è bello vedere questo ponte ottomano, adesso nuovo perché purtroppo è stato abbattuto, distrutto nell'ultima guerra, ma immaginate questo ponte vecchio su questo fiume bellissimo, una gioia, una perla davvero da vedere e da vivere.
0: Altra località molto nota è quella di Međugorje, che si ricollega a un turismo religioso, è significativa all'interno della Bosnia ed Erzegovina.
1: Assolutamente, noi scherzando adesso ma in modo ovviamente positivo diciamo che Međugorje è piccola Italia perché attira tantissimi italiani, è una città famosa per l'apparizione della Madonna del 1981 e oggi è una delle città più moderne della Bosnia ed Erzegovina che si è sviluppata, era un villaggio, una piccola campagna, si è sviluppata grazie a questo turismo, vengono persone da tutto il mondo e io per esempio l'anno scorso sono stato laggiù a Međugorje con un gruppo italiano, nel mio albergo è arrivato un autobus pieno dei turisti di Perù e io mi chiedo quando un peruano verrebbe in Bosnia se non ci fosse una cosa del genere, perciò Međugorje unisce le persone di bellissima energia, bellissima fede e per noi sempre un gioiello, tra l'altro pochi chilometri da Mostar, mezz'oretta in macchina da Mostar, quindi è ottima per collegare le due tappe vicinissime.
0: C'è una città che mi incuriosisce, nella quale ancora non sono stato, che è Banja Luka. È interessante?
1: Assolutamente, Banja Luka è seconda città più grande della Bosnia ed Erzegovina, famosissima per il castello sul fiume Vrbas, castello ottomano del XV secolo. Tra l'altro Banja Luka è la città più verde della Bosnia ed Erzegovina, molto bella, con in circa 300.000 abitanti ed è da vedere. Tra l'altro è vicinissima alla Croazia, alla Slovenia perché è al nord, quindi vicino alla fine croata, ed è sicuramente una tappa da fare passando verso Sarajevo, andando verso la Serbia. Banja Luka oggi c'ha una maggioranza del popolo ortodosso, quindi si vedono bellissime chiese ortodosse, monasteri ortodossi, ma anche una multireligione che ho menzionato per Sarajevo, con le chiese cattoliche, le moschee musulmane, e quindi rappresenta perfettamente quello che è la Bosnia ed Erzegovina. Nonostante tutto quello che è stato nel passato abbastanza fresco, la Bosnia ed Erzegovina, nonostante tutto quello, oggi è un paese dove la gente vive e convive insieme e spera di non vivere di nuovo dei conflitti, delle guerre che ci sono state tantissime, ma soprattutto quella dei 30 anni fa.
0: Altro elemento che chi conosce un po' la regione dei Balcani si ricollega sicuramente alla Bosnia ed Erzegovina riguarda la cultura, sia quella per esempio culinaria, pensando a un piatto tradizionale come i cevapi, ma anche più in senso stretto, penso per esempio a personaggi come Kusturica o Bregovic.
1: Esatto, bisogna dire che Sarajevo durante la Jugoslavia, come sappiamo Belgrado era la capitale della Jugoslavia, però se tu chiedi qualsiasi persona jugoslava qual era la città capitale della cultura della Jugoslavia, lo è stata Sarajevo, grazie al film, grazie ai cantanti, grazie a tutti gli aspetti culturali che Sarajevo aveva e ancora ce l'ha, perciò Kusturica, o Kusturica come si pronuncia in realtà, è nostro regista sicuramente più famoso, ha fatto i film importanti, Sarajevo si riconosce anche per lui, ma forse Bregovic per la sua musica molto diffusa in Italia è ancora più famoso ed è una persona che Sarajevo è davvero sempre benvenuta, ben vista e con le sue canzoni, con la sua musica che fa, lo è e sarà un pezzo della nostra identità della città.
0: Altro pezzo importante dell'identità, secondo me, della Bosnia ed Erzegovina riguarda ancora una volta lo sport, direi soprattutto il calcio. Penso per esempio a giocatori come Dzeko e anche a Pjanic, guardando oggi la nazionale, secondo me è una combinazione tra giocatori in qualche modo nati in Bosnia ed Erzegovina e giocatori che in qualche modo sono figli della diaspora che però continuano a riconoscersi, a identificarsi con la Bosnia ed Erzegovina.
1: Assolutamente, ma è così, nostra nazionale oggi è composta dai ragazzi nati e cresciuti in Bosnia, ma con una grandissima parte dei giocatori giovanissimi, ragazzi giovani che sono nati in Germania, Austria, Svizzera, America, ma oggi giocano per loro patria, per patria dei loro genitori, ed è una cosa che mi rende molto fiero, perché anch'io per un periodo breve sono stato diaspora, come si dice da noi. Sì, esperienza di Dzeko, poi talento e bravura di Bajraktarević, Muharemović o anche Tahirović, che ha giocato in Italia, sono un aspetto importante, e mi auguro che questa nazionale sarà una forza molto importante e che farà dei risultati importanti. Quindi per noi lo sport, come per tutto il mondo, è una cosa molto importante, e spero che questi ragazzi ci daranno altre gioie, altre soddisfazioni importanti.
0: A vederti, a occhio e croce, mi sembri più ricollegabile ad un altro sport molto importante in Bosnia ed Erzegovina, che è la pallacanestro. Direi, a occhio e croce, se non giocavi come centro, facevi l'ala grande. Com'è stata la tua esperienza in Italia?
1: Io sono arrivato in Italia a 14 anni, ero un bambino scelto da una squadra di Udine, molto famosa, che in quell'anno militava in A2, adesso sta in Serie A, AP Udine. Ho fatto un percorso di 10 anni in Italia, dove sono cresciuto non solo come atleta ma anche come persona, perché è importante andare fuori da solo a questa età, crescere, trovare sia le difficoltà che le cose belle da solo, confrontarle senza aiuto dei genitori, come si dice. Ho giocato per Udine, Civitavecchia, Altamura, Gubbio e Catanzaro, tra Serie B e Serie C, ho anche campionati di eccellenza giovanili, e ho fatto un'esperienza bellissima e importante che oggi mi permette di parlare italiano, collegare, grazie al turismo, italiani con la Bosnia, due lingue che amo, che sono bosniaco e italiano, e per me questa esperienza italiana è stata una cosa fantastica. Come ho detto, sono tornato a casa non perché in Italia stavo male, ma perché nostalgia verso Sarajevo, verso casa, una cosa in più che sicuramente molti possono capire cos'è nostalgia di casa, ma sarò per sempre grato all'Italia, a tutti quelli che hanno assistito alla mia crescita, che mi hanno dato una mano, e sono sicuramente un mezzo italiano per sempre ed è una seconda patria per me, perciò grazie.
0: Che cos'è lo sport per te?
1: Lo sport è amicizia, lo spirito giusto, la cosa più positiva, le emozioni importanti, perché vincere e perdere comunque sono le emozioni diverse, ma tutte e due ti fanno crescere, ti fanno diventare più forte, più indipendente, più, diciamo, sveglio per cercare di capire quello che sei e quello che potresti dare a quelli accanto a te, che sono i tuoi compagni di squadra in un sport, diciamo, di gruppo. Lo sport mi ha dato tutto, come ho detto, non è solo lo sport, ma quello che grazie allo sport ottieni, perciò grazie anche allo sport, grazie al basket, sarà per sempre il mio sport preferito, e chissà se un giorno almeno tornerò a giocare ai livelli amatoriali, perché adesso sono un po' impegnato con turismo.
0: Adair Šetkić di Bella Bosnia, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie mille, è stato un piacere enorme, spero, perché è la mia prima intervista per una radio, spero che non ho sbagliato tante pronunce, tanta grammatica. Saluto tutti gli ascoltatori della Radio Capodistria e auguro tutte le cose più belle. Grazie mille.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30, ancora chiusa l'autostrada Lubiana-Capodistria tra Postumia e Razderto a causa di un incidente su un tratto dove sono in corso lavori. È prevista una chiusura totale ancora per diverse ore. Verso Lubiana il traffico è deviato sulla strada regionale tra Razderto fino a Postumia. Le auto possono uscire dall'autostrada già a Senogece. L'allacciamento a Postumia verso Lubiana è possibile in direzione Capodistria per le auto deviazione sulla Vrhnika Logatec Razderto. I mezzi pesanti vengono esclusi dal traffico sull'autostrada da Fernetti verso Gaberk e sulla strada a scorrimento veloce Vrtoi-Vannanos. Dopo un fine settimana stabile e soleggiato, il tempo in Slovenia è destinato a cambiare rapidamente con il ritorno di nuvole, piogge e temporali. Secondo l'Agenzia Meteo Nazionale, la giornata odierna sarà ancora in gran parte soleggiata e mite, con temperature fino a 27 gradi, ma con nuvolosità in aumento, soprattutto nel pomeriggio. Già da martedì il tempo diventerà più variabile, con le prime precipitazioni sparse nelle zone occidentali. Tra mercoledì e i giorni successivi sono attesi rovesci e temporali su gran parte del paese, più frequenti a ovest. La tendenza per i prossimi giorni indica una fase instabile destinata a protrarsi anche nella seconda parte di maggio, con temperature in lieve calo e condizioni meteorologiche variabili. 3 persone sono morte, altre 3 risultano infettate in un sospettato focolaio di antivirus a bordo di una nave da crociera nell'Atlantico. Lo ha reso noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, precisando che uno dei contagiati si trova in terapia intensiva in Sudafrica. Secondo la BBC si tratterebbe di un cittadino britannico. Gli antivirus possono causare febbre e gravi patologie respiratorie. L'infezione avviene solitamente attraverso il contatto con urina, feci o saliva di roditori infetti, mentre la trasmissione tra esseri umani è considerata rara. Tutti gli altri passeggeri e membri dell'equipaggio sono sotto osservazione medica e assistiti dal personale sanitario. È inoltre in corso un'indagine epidemiologica approfondita. A 10 anni dall'adozione della risoluzione da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU avvenuta il 3 maggio 2016, gli

0: attacchi contro le strutture mediche nelle zone di conflitto continuano ad essere una piaga mortale. Medici Senza Frontiere denuncia che negli ultimi 10 anni gli attacchi contro le strutture e il personale sanitario sono stati molteplici e hanno incluso bombardamenti aerei su ospedali in Siria e Yemen, raid su centri medici in Ucraina e nello stato di Palestina, attacchi con droni contro un ospedale in Myanmar e contro ambulanze chiaramente contrassegnate in Camerun, Haiti e Libano. Il sistema di sorveglianza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha registrato solo nel 2025 un totale di 1.348 attacchi a strutture mediche che hanno causato la morte di 1.981 persone. È tutto per le notizie di Radio Capodistria, ore 9:33 minuti.
1: Radio Capodistria, un mare di musica.

0: Eh sì, Nemo the Code è stato l'ultimo brano a vincere l'Eurovision Song Contest per la Svizzera, prossima destinazione di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Che cosa c'entrano i Queen e che cosa c'entra Freddie Mercury? La risposta è nella prossima intervista. Francesca Rovati di Svizzera Turismo, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a voi.
0: Dunque, questo 2026 è un anno olimpico, è l'anno dei giochi di Milano e Cortina, è l'anno dei giochi invernali. Effettivamente anche la Svizzera li ha ospitati con St. Moritz un paio di volte.
1: Siamo in questo senso pionieri degli sport invernali, perché sono nati per merito degli turisti inglesi, però sono nati nelle Alpi svizzere, tra St. Moritz e Davos, lo skate, il bob, tutte quelle discipline che avete visto a Milano Cortina, molte hanno avuto origine proprio a St. Moritz e a Davos nel Canton Grigione. St. Moritz ha anche questo record di averle ospitate due volte, una nel 1928 e una nel 1948, e chissà che in futuro magari non ci sia una terza edizione.
0: Dall'altra parte non sono poche le località svizzere che in qualche modo sono famose anche per ospitare la Coppa del Mondo, per esempio di sci alpino, di altre discipline sportive invernali.
1: Sì, la Svizzera è un paese alpino, per cui ci sono tornei che si disputano un po' ovunque nelle Alpi, da Adelboden, Crans-Montana, la già citata St. Moritz. Abbiamo delle gare storiche, per esempio la Inferno Race all'Auterbrunn nel cantone di Berna, ma diciamo che le Alpi e le pendenze non ci mancano.
0: In effetti, al di là delle discipline sportive invernali, credo che anche di estate poi la gamma di attività che si possono ricollegare al turismo nelle varie località svizzere sia abbastanza ampia. Voglio dire, al di là del mare, probabilmente in Svizzera c'è tutto: montagne, colline, laghi, fiumi.
1: Ci manca il mare, però abbiamo anche noi tantissimi specchi d'acqua che d'estate si trasformano in piscina a cielo aperto. Una delle caratteristiche, infatti, delle nostre città, ma di tutte le località, è che abbiamo fiumi e laghi completamente balneabili. Non è raro, per esempio, a Losanna vedere turisti, ma anche semplici cittadini, che in pausa pranzo fanno un tuffo al lago oppure fanno quegli sport acquatici come lo stand-up paddle o la vela o il windsurf, perché è davvero grazie anche alla qualità dell'acqua tutti i laghi e i fiumi sono balneabili. Davvero abbiamo una vera e propria riviera. La Svizzera ha anche un bellissimo teatro per fare mountain bike e bici da strada, abbiamo oltre 20.000 km di itinerari tracciati un po' per tutti i livelli, da quelli pianeggianti che magari costeggiano il lago di Costanza, da quelli più impervi che costeggiano invece le Alpi e quindi hanno sali scendi impegnativi.
0: Effettivamente uno degli elementi che in qualche modo io ricollego al turismo svizzero, ma più in generale al mondo alpino, è quello del treno. Si può dire che nel vostro paese è probabilmente uno dei mezzi di trasporto migliori per spostarsi.
1: Sono completamente d'accordo, anzi i trenini sono un po' il nostro fiore all'occhiello e sono anche un prodotto amatissimo dai turisti. In Italia, per esempio, tutti conoscono e desiderano fare alcune tratte, come il trenino rosso del Bernina che collega Tirano a St. Moritz, oppure l'altra famosa traversata, il Glacier Express, che va da St. Moritz a Zermatt, o la ferrovia del Gornergrat che con vista Cervino porta da Zermatt a 3.000 metri proprio ai piedi di questa montagna così iconica. Noi Svizzera Turismo in Italia stiamo cercando di far conoscere un po' tutte le tratte, anche quelle un po' più insolite, e stiamo presentando il trenino verde delle Alpi che va da Domodossola a Berna passando attraverso il lago di Thun, che è un bellissimo lago al centro della Svizzera dove si possono fare escursioni a piedi, in bici e giri in battello davvero suggestive.
0: C'è in effetti un altro elemento che probabilmente non viene collegato immediatamente con la Svizzera, che sono le città. La capitale è Berna, ma credo che le città più grandi poi siano Zurigo e Ginevra. Quali sono gli aspetti più interessanti che le città svizzere possono offrire ai turisti?
1: Le città svizzere hanno questa caratteristica: innanzitutto sono ben collegate al nord Italia tramite i treni Eurocity, sono piccole a misura d'uomo, quindi si girano tranquillamente, ma hanno un'offerta culturale e di attività che compete con le grandi metropoli. Per esempio a Basilea c'è un'altissima concentrazione di musei d'arte, tra cui il più famoso è la Fondazione Beyeler, che è conosciuto in tutto il mondo. a Zurigo, tra musei e gallerie, sono oltre 50 e abbiamo proprio delle chicche come il museo della FIFA, dove chi è appassionato di calcio può divertirsi e guardare le memorabilia legati ai campionati mondiali. Abbiamo il museo del cioccolato sempre a Zurigo, oppure abbiamo un bellissimo museo per famiglie a Lucerna, che è il museo dei trasporti. Praticamente entri, vedi la storia dei trasporti su rotaia, navi e aerei e ti diverti e non vorresti mai uscire. Quindi davvero abbiamo un'amplissima offerta, e anche gli eventi. Il Montreux Jazz Festival comunque attira i maggiori cantanti pop e jazz da tutto il mondo. Abbiamo Art Basel, sempre legato all'arte, e abbiamo un centro culturale qua a Lugano, il LAC, di recente costruzione, dove c'è teatro, danza e anche la parte museale. Insomma, per essere piccola, però ha davvero una bella offerta variegata.
0: Ci davi il museo del cioccolato, mi viene in mente l'enogastronomia. Sicuramente il cioccolato è un prodotto che viene tradizionalmente associato alla Svizzera, un altro è il formaggio. Quali sono le delizie principali secondo te che si possono gustare in Svizzera?
1: Il formaggio è sicuramente un nostro prodotto di punta, un po' tutte le regioni hanno il loro formaggio. Vicino a Berna c'è la famosa Valle dell'Emme, che dà i natali al formaggio coi buchi Emmentaler Dop, che è un po' l'icona dei formaggi svizzeri. Però ci sono tantissimi prodotti che si possono gustare, la raclette del Vallese, piuttosto che alcune, come dire, verdure autoctone come il cardo di Ginevra. La Svizzera ha anche una regione vitivinicola, per cui non potete gustare i vini svizzeri al di fuori della Svizzera, però se andate in Svizzera è consigliato assaggiare i loro vini locali. Abbiamo tra l'altro i vigneti del Lavaux tra Losanna e Montreux, che sono patrimonio UNESCO, per cui davvero tante chicche da scoprire.
0: Altri prodotti tradizionalmente associati alla Svizzera sono i coltelli e gli orologi. Esiste un turismo collegato anche all'artigianato o alla dimensione in qualche modo più industriale dell'oggettistica?
1: Sì, lungo l'arco del Giura, che è la catena che separa Svizzera da Francia, si è sviluppato un po' l'arte dell'orologeria, per cui si può fare un percorso che va da Ginevra a Basilea attraverso questi piccoli borghi dove gli artigiani ancora oggi danno vita a questi meccanismi che hanno incantato generazioni di turisti, ma non solo. È sicuramente un modo per scoprire le abilità e la storia della Svizzera e dell'artigianato. Abbiamo anche, come ricordavi, altri due prodotti simboli che sono i coltellini svizzeri. Diciamo la più famosa, Victorinox, ha sede sul lago di Lucerna, Brunnen, e ci sono tanti workshop che si possono fare proprio incentrati sul crea il tuo coltellino. Idem sulla parte orologeria, sia a Neuchâtel sia a Ginevra le persone possono fare proprio dei laboratori per creare il proprio orologio meccanico.
0: E c'è invece qualche elemento della Svizzera che magari è una curiosità che non tutti potrebbero conoscere?
1: Sì, della nostra capitale federale, che è Berna, si conoscono la Torre dell'Orologio, il Palazzo Federale, ma non tutti sanno che c'è la casa dove Einstein ha vissuto un po' di anni, perché lavorava all'ufficio brevetti. Ancora oggi si può visitare la sua casa proprio nel centro storico, e anche il museo a lui dedicato, che in maniera molto interattiva e semplice racconta le sue scoperte scientifiche oltre alla sua biografia. Un'altra curiosità invece è legata ai Queen, che hanno registrato alcuni album a Montreux, e si può visitare proprio lo studio di registrazione e vedere appunto un po' di fotografie, un po' di parti visitate dai Queen.
0: C'è invece qualche suggerimento per qualche località o qualche regione, qualche esperienza che potrebbe essere interessante fare, che magari non è così popolare come merita?
1: Sì, ho due suggerimenti soprattutto per le famiglie. Tutto l'anno si può facilmente salire a quota 3000 sul Monte Titlis, che è un monte, diciamo, sopra Lucerna, dove tutto l'anno si fanno attività sulla neve. C'è un ponte sospeso, grotta di ghiaccio, si fa slittino e si gode di questa atmosfera invernale tutto l'anno. E ci sono tante attività e offerte per famiglie. E l'altro suggerimento, proprio per chi viaggia con la famiglia, è questo villaggio che si chiama Lax, nei Grigioni, che è un po' considerato la mecca di chi fa freestyle d'inverno e invece d'estate chi fa mountain bike, BMX o passeggiate nel bellissimo bosco col laghetto, ovviamente balneabile. Quindi per le famiglie è veramente un paradiso.
0: Francesca Rovati di Svizzera Turismo, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi.

0: Stai ascoltando Radio Capodistria.
1: Che cosa contigo? Dimmelo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione, ancora una buona mattinata a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è ancora intenso sulla tangenziale di Mestre. Segnaliamo infatti code sulla carreggiata in direzione Trieste nel tratto fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia Belluno. Nuovamente ci spostiamo sulla 28 Porto Gruaro Conegliano per ricordare che a partire dalle 22 di questa sera, lunedì 4 maggio, fino alla mezzanotte di sabato 9, resteranno chiuse al traffico le rampe di uscita e di entrata dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro, questo per consentire l'esecuzione di alcuni lavori come svincoli alternativi. E ricordiamo, sono presenti Pordenone Centro Commerciale a Zano Decimo. Infine ricordiamo ancora una volta che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: L'amore può diventare una contraddizione, una maledizione se si sa già vedere nel futuro e prevederne la fine non troppo felice. Così dice Teddy Swims nel suo nuovo singolo, nel quale non vuole essere il signor Saputello. Un brano per il quale potremmo sapientemente dire che assomiglia fin troppo alla filastrocca di Somebody That You Used to Know di Gautier. Con noi per questa settimana c'è Mr. Know It All.

0: Van Halen, Jump. Stavo riflettendo mentre preparavo questa trasmissione su come lo sport e anche talvolta quelle discipline che potrebbero sembrare più di nicchia possano contribuire ad avvicinare dei paesi. È il caso per esempio della Slovenia e della prossima nazione nella quale vi portiamo in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Barbara Minceva, direttrice dell'Ente Nazionale Polacco per il Turismo in Italia, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti.
0: C'è una località particolarmente famosa in Slovenia per via del salto con gli sci che è Zakopane, ma è famosa anche in Polonia, è famosa anche nel resto del mondo?
1: Assolutamente sì, Zakopane è definita la capitale invernale della Polonia, è la città più famosa ma anche più riconoscibile per la sua architettura, per la sua gastronomia, per il suo folklore e le sue tradizioni, veramente una perla in qualche maniera della cultura montanara, diciamo, polacca. È molto famosa anche per la sua cultura, è stata luogo di nascita di molti artisti famosi, soprattutto nell'Ottocento e nell'inizio del Novecento. E oggi è veramente, diciamo, il nostro fiore all'occhiello per quanto riguarda il turismo invernale, ma non solo, anche ovviamente quello montano estivo.
0: È l'unica località in qualche modo sciistica collegata alle discipline sportive invernali oppure esistono altre località, altri territori?
1: E no, in realtà tutto il sud della Polonia è montuoso, naturalmente non sono montagne molto alte, certamente Zakopane ha anche qui il primato perché la montagna più alta, la montagna più alta della Polonia si trova proprio qui, però sicuramente è quella che ha più impianti famosi soprattutto per il salto con gli sci ma anche per la discesa e così via, però in realtà tutta la zona intorno a Zakopane, il cosiddetto Podhale, è ricco di impianti sciistici dove si può anche andare a sciare in maniera puramente ricreativa, naturalmente non solo sportiva, agonistica insomma, ma non è solamente unica perché comunque anche la regione della Bassa Slesia, quella che è più vicina, diciamo, alla Repubblica Ceca, quindi sud-ovest della Polonia, ha delle montagne molto famose per lo sci, nonché anche la Slesia, insomma un po' tutto il sud della Polonia sono montagne, sono molto accoglienti e sicuramente molto belle da vivere anche per la loro qualità prezzo, per altissimo livello di qualità prezzo insomma dell'offerta.
0: In realtà devo dire, io sono stato due volte in Polonia, sono stato a Danzica per scelta ed è una città che mi è piaciuta molto, sono stato a Breslavia per lavoro e devo dire che è stata una piacevole sorpresa. Forse è un paese in parte sottovalutato dal punto di vista turistico, ma penso di poter dire che l'offerta è comunque ampia, si può dire così?
1: Sì, diciamo che il sottovalutato fortunatamente sta cambiando perché l'anno scorso i dati parlano chiaro, la Polonia ha avuto il più alto tasso di crescita turistica dall'estero, al secondo posto dopo Malta in tutta Europa, quindi questi sono i dati fondamentali di Eurostat. Noi vediamo anche un'enorme crescita del mercato italiano, è stato il mercato che è cresciuto di più in Polonia rispetto agli altri dall'estero, quasi del 30% in un anno, quindi stiamo vivendo sicuramente un boom e una scoperta di questa destinazione in maniera molto inedita, perché per quanto finora sono state soprattutto conosciute le grandi città, le città d'arte come Cracovia in primis, naturalmente amatissima dagli italiani, bellissima, una perla in qualche maniera della nostra offerta turistica, ma poi Varsavia viene valutata tantissimo negli ultimi anni perché è una città molto moderna e frizzante, soprattutto apprezzata dalla giovane generazione più attenta al discorso anche ecologico delle smart cities, della qualità di vita, quindi tanto verde, tante iniziative per le persone, non solo per il territorio inteso come posto per vivere, non solo come posto da mostrare in qualche maniera, quindi una città molto poliedrica, molto interessante, estremamente moderna. Abbiamo delle novità perché oltre a Danzica, che piace tantissimo gli italiani, Breslavia che hai già nominato, Poznań è un'altra città che viene apprezzata tantissimo ultimamente, e anche Lublino, la nostra città iconica dell'est, la porta dell'est definita una chicca del rinascimento, veramente una bellissima, bellissima città. E poi ci sono delle novità come ad esempio la città di Łódź, un nome un po' ostico per il pubblico italiano, scritto Lodz, che in realtà per quanto sia difficile da pronunciare, è molto facile da raggiungere perché è anche collegato direttamente con l'Italia da Milano. E per esempio l'anno scorso gli italiani sono stati al terzo posto per gli arrivi a UC dopo la Gran Bretagna e la Germania, quindi è un'importantissima novità che vediamo crescere, perché appunto è una città molto diversa, è una città del design, della creatività, una città dei murales, dell'arte contemporanea messa negli spazi pubblici, della trasformazione urbanistica, e quindi parliamo di una Polonia molto moderna che guarda in avanti e non solo nel passato.
0: Perché devo dire che, collegandomi a ciò che dicevi, io Danzica l'ho scelta per una ragione: sono andato d'estate ed è una città che ti consente di fare sia una sorta di vacanza, quindi goderti delle spiagge che sono anche, devo dire, molto belle, però ti consente anche in un certo senso di fare un viaggio, nel senso che ci sono tanti musei che spaziano dal Museo dell'Ambra al Museo della Seconda Guerra Mondiale, il Centro Europeo di Solidarnosc, ci sono anche tanti bunker in qualche modo che sono conservati come in qualche modo testimonianza del passato che è stato. Si può dire che Danzica è una città particolarmente ricca sotto questo punto di vista, anche perché ci sono poi vari festival, varie altre manifestazioni culturali.
1: Esatto, perché la Polonia ha questa particolarità che, nonostante abbia vissuto un passato molto difficile ed è stata al centro di conflitti soprattutto nel XX secolo, ma anche molto prima, essendo proprio letteralmente al centro d'Europa, ha subito tantissime cose. Questo l'ha formata, se vogliamo, anche in positivo per certe cose, perché tutti questi popoli che sono giunti nel bene e nel male hanno lasciato un'impronta nell'architettura, nella cucina, la nostra gastronomia è una delle più variegate e più particolari di questa parte d'Europa, perché ha tantissime influenze e tantissimi regionalismi, perché appunto, essendo un paese grande e circondato da paesi molto diversi tra loro, ha subito queste influenze molto diverse. Nonostante quindi abbia un passato difficile, cerca di cambiare la storia difficile in qualcosa di positivo per il futuro, soprattutto per un avvertimento su quello che è stato brutto, ma anche di trarre lezioni, cercare di creare una nuova qualità per il futuro. Infatti la Polonia in questo senso non si vergogna del suo passato, ma guarda in maniera molto forte, con grande coraggio, verso il futuro.
0: Veniamo ai consigli. Ho tre località che ho in lista nelle quali vorrei andare, che in qualche modo si ricollegano alla storia in modo anche molto diverso. Citavi prima Lublino, che è stata la sede del primo forse accordo precursore dell'Unione Europea, che era l'unione tra il Regno di Polonia e il Granducato di Lituania, un'unione del tutto pacifica di due realtà indipendenti. La seconda è Cracovia, nella quale conto di andare anche ad Auschwitz, che è un altro luogo importante della memoria. La terza destinazione ovviamente è Varsavia, una città che incrocia in qualche modo presente, passato e futuro. Riesci a presentarmi in qualche modo queste tre località?
1: Assolutamente. Allora, partiamo da Lublino. Lublino, che è una terra di confine, quindi una terra che ti racconta in sé una storia molto interessante e importante di incontro di culture e di popoli, in tutti i sensi, perché è stata sia abitata da tante etnie, da tante religioni, in primis quella ebraica, è stato anche un centro importante di studi talmudici. Oltre a questo, è anche una perla del Rinascimento, come dicevo, ma non è un Rinascimento, diciamo in virgolette, classico, anzi nei libri della storia dell'arte viene definito proprio come Rinascimento di Lublino, perché ha un suo carattere, non è un copia e incolla diciamo della tradizione architettonica italiana, anche se naturalmente è non solo fortemente influenzato, ma ovviamente è stato letteralmente costruito in gran parte da architetti italiani, come per esempio la vicina Zamość, che è una città interamente patrimonio UNESCO proprio per il suo centro storico rinascimentale, creato sul topos della città ideale rinascimentale. Quindi Lublino è una città che racconta appunto il confine e la difficoltà, anche se vuoi, della storia, ma è anche uno dei centri urbani meglio preservati in Polonia, oltre a Cracovia, che ha avuto la fortuna, diciamo, di non essere stata distrutta durante le guerre, di avere un centro storico ben preservato. Anche Lublino ha avuto, diciamo, questa fortuna, anche se una gran parte invece di quello che è stata la zona ebraica purtroppo non esiste più, però il suo centro storico rinascimentale è originale. Per quanto riguarda, dicevi, Cracovia, beh, Cracovia non ha bisogno di presentazioni, è stata l'antica capitale della Polonia, un centro culturale importantissimo, anche in qualche maniera il simbolo, se vuoi, della Polonia dal punto di vista storico-culturale, con tutto quello che ne concerne, perché appunto è stata sede del castello di Wawel, insomma un po' il simbolo della Polonia in qualche maniera. Però anche questa è una città, ricordiamoci sempre, universitaria per eccellenza. Qui nasce una delle università più antiche d'Europa, l'Università Jagellonica. È una città in cui studiò Niccolò Copernico, cui viene associato il personaggio di Giovanni Paolo II, naturalmente. Insomma, è una città che racconta tanta storia, è la città di Wisława Szymborska, il premio Nobel per la letteratura, insomma, di Stanisław Lem, il famosissimo scrittore di fantascienza. Insomma, una città che racconta tanta, tanta cultura, ma anche una città moderna e alternativa, perché basta spostarsi dal centro storico, andare nell'ex quartiere ebraico Kazimierz, nell'ex ghetto di Podgórze, e troviamo tantissima modernità, tanta creatività di giovani artisti e così via. Quindi questo è Cracovia, che sicuramente per un primo approccio alla Polonia è probabilmente la miglior scelta. E andiamo a Varsavia, che invece io, essendo di Cracovia, non dovrei dirlo, ma adoro, perché è una città che a primo sguardo non riesci bene a capire, perché esci dalla stazione centrale, vedi questi grattacieli che sembra di stare a Dubai, ha il grattacielo più alto dell'Unione Europea, ha tantissima modernità, però ti sposti improvvisamente, sei nel centro storico che è ricostruito, e proprio per questo è il sito UNESCO, perché è stato costruito proprio dagli abitanti di Varsavia subito dopo la guerra, con tanto amore, infatti è una bellissima storia di amore con questa città e dei suoi abitanti. Ti sposti, quindi vedi questo bellissimo centro storico ricostruito sui quadri di un artista, tra l'altro italiano, il Canaletto. Ti sposti più avanti, c'è un quartiere, diciamo, del realismo socialista, poi vai in un'altra zona che è Praga, oltre la Vistola, e trovi zona post-industriali, trovi tanti murales e così via. Insomma, è un putpurri di stili, di tante cose, è una città che racconta la forza di ricrearsi, di ricostruirsi, e secondo me questa è la cosa più affascinante, oltre al suo tanto verde e alla sua grandissima modernità di cui parlavamo prima.
0: Barbara Minceva, direttrice dell'Ufficio Nazionale Polacco del Turismo in Italia, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie mille e vi aspettiamo in Polonia.

con i Black Eyed Peas arriviamo in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi, confezionati in anticipo, nella quale vi abbiamo riproposto una serie di interviste già andate in onda all'interno di Non Solo Sport, volte ad approfondire il potenziale turistico e non solo di una serie di nazioni a noi più o meno vicine, più o meno affini. Vi ricordo, tra l'altro, che alle 10.30 ci sarà il consueto appuntamento con le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete e divertitevi, rimanendo sempre e comunque su Radio Capodistria.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 10.30. Prende oggi il via a Yerevan in Armenia l'ottavo vertice della Comunità Politica Europea, piattaforma di dialogo che riunisce i paesi dell'Unione Europea e i loro partner. Attesa la partecipazione di quasi 50 leader mondiali, tra cui il premier canadese Mark Carney, alla prima presenza di un paese extraeuropeo nel formato. Il vertice, copresieduto dal presidente del Consiglio UE Antonio Costa e dal premier armeno Nikol Pashinyan, affronta i principali dossier internazionali, dalla guerra in Ucraina alle crisi in Medio Oriente, fino ai rapporti con gli Stati Uniti e la sicurezza energetica. Presente anche la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà impegnato in una serie di incontri bilaterali a margine del summit. Nuove tensioni nello stretto di Hormuz dopo l'annuncio degli Stati Uniti sull'avvio della missione aeronavale Project Freedom a tutela del traffico mercantile. Le forze armate iraniane hanno dichiarato che la navigazione nell'area dovrà avvenire in coordinamento con le proprie unità militari, rivendicando il pieno controllo sulla sicurezza nello stretto. Teheran ha inoltre avvertito che reagirà con fermezza a qualsiasi minaccia, a ogni livello e in qualsiasi parte del paese. Nuovamente annullata la testimonianza del premier israeliano Netanyahu nel processo che lo vede sotto accusa per corruzione. La cancellazione è stata decisa dopo un messaggio arrivato al tribunale dal team difensivo del premier. Lo riporta il Times of Israel. L'ufficio del portavoce dei tribunali spiega che l'annullamento è dovuto a non meglio specificati motivi di sicurezza. Netanyahu era atteso in tribunale stamattina. Diversi contusi tra i passeggeri, ma al momento nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana Milano. La compagnia ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi e che poi si è salvata. Subito sul posto sanitari e polizia. È tutto per le notizie, ore 10:33. Minuti.
1: Glocal, una trasmissione

0: Gentili amici in ascolto, ben ritrovati da Lara Dercic. Una puntata registrata, questa che sta andando in onda il 4 di maggio. Abbiamo preparato alcune interviste, alcuni bei incontri. Tra pochissimo sarà con noi la coordinatrice del patronato Inca in Slovenia, Martina Caiani Formica. Nella seconda e terza parte un reportage realizzato a Businia, Cittanova, assieme ad Arden Stancic, con il campione di tiro a volo Giovanni Cernogorza e Papa Walter, che è anche il suo allenatore e presidente della società di tiro Gussar di Businia. E poi nella quarta parte sarà con noi Stelios Smotlak, che è coordinatore della guida agli oli extravergini di Slow Food Italia per quanto riguarda la Slovenia, l'Istria e il Collio Goriziano. Pertanto andiamo subito a salutare la nostra ospite che ci ha raggiunto in studio, anche perché abbiamo appena passato la festa del lavoro, quindi parleremo di lavoro, di sicurezza sociale, anche di pensioni, di assistenza ai lavoratori transfrontalieri. Quindi vado subito a salutare e ringraziare Martina Caiani Formica, che oggi è qui da noi in studio a Radio Capodistria. Grazie Martina per aver accettato il mio invito.
1: Ma grazie a voi per avermi invitato, è un onore per me essere qua oggi.
0: Vogliamo presentare il patronato, anche se a suo tempo ne parlammo spesso con l'ex coordinatrice Diana Pelosa e tu hai preso il suo posto all'ufficio di Capodistria e non solo.
1: Ho preso il posto di Diana ed è un onore, ma anche un grande impegno, e sento veramente la gioia di poter portare avanti un lavoro che lei fa dal 1992. Io sono nata nel 91.
0: Nel 22 il patronato Inca qui in Slovenia ha tagliato il traguardo dei 30 anni. Grazie. Ricordo che abbiamo anche realizzato dei servizi per il giornale radio, quindi tantissime cose sono state fatte. Martina, ecco, presentiamo questo ente, ripresentiamo.
1: In realtà il patronato Inca Slovenia nasce nel 1992, appunto con Diana Pelosa e Jadran Kocalia. Ma in realtà il patronato Inca, che è l'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza, nasce in realtà 80 anni fa, quindi ha una lunga storia, perché l'Inca nasce, l'idea nasce nel 45 da un'Italia appena uscita dalla guerra, e nasce come ente di tutela per le persone che vogliono appunto orientarsi nei propri diritti tra pensioni, assistenza, sanità. E noi pensiamo a quel momento, pensiamo a 80 anni fa, com'era l'Italia, perché appunto nasce in Italia in quel momento, nasce da un paese che bisogna ricostruire, da milioni di persone che erano colmi di incertezze e non avevano praticamente più diritti, le famiglie erano fragili, e in quel contesto quindi nasce il patronato per accompagnare le persone nel loro rapporto con lo Stato e per garantire la protezione sociale degli assistiti. Quindi nasce, diciamo, possiamo un po' dire che nasce insieme alla Repubblica, nasce insieme all'idea che i diritti devono essere di tutti, devono essere rispettati, e successivamente poi non solo in Italia ma si sviluppa anche all'estero. Per esempio pensiamo a paesi come la Germania, dove poi moltissimi italiani si sono poi trasferiti, pensiamo alla Svizzera, alla Francia, al Belgio, e pensiamo alla Slovenia.
0: Dove siamo oggi? Possiamo dire appunto, anche qui l'Inca ha aperto i propri uffici in Slovenia in concomitanza dell'indipendenza del paese.
1: Come abbiamo detto, nasce nel 92, quindi anche qui in un paese giovane, nuovo, dove le persone ancora non sapevano come orientarsi, perché i nostri assistiti sono persone che hanno lavorato in Italia e che però vivono, hanno sempre vissuto in Slovenia. Allora, come fare a destrarsi tra tutta questa burocrazia di due paesi, non uno, ma due paesi, che all'inizio, ricordiamoci, non è come adesso, che è già complicato adesso che c'è la via telematica, quindi mail, chiamate. No, quella volta lì era completamente diverso, si andava di cartaceo, di scartoffie da compilare, non c'era neanche l'euro, ricordiamocelo, quindi c'erano anche delle valute differenti, non si sapevano i propri diritti, e qui nasce proprio l'esigenza di poter capire come fare a ottenere i propri diritti, e l'Inca ha fatto questo, quindi l'Inca ha fatto e continua,
0: continua a fare questo. Ecco appunto, Inca è un punto di riferimento per i pensionati, ma anche per i lavoratori transfrontalieri. In questo momento quanti assistiti?
1: Abbiamo diversi uffici, abbiamo diciamo la nostra base qua a Capodistria, vicino a Radio Capodistria, abbiamo poi un ufficio a Nova Gorizia, abbiamo anche delle presenze a Sejana il lunedì e anche a Ilirska Bistrica. Noi abbiamo circa 6.000 assistiti, quindi sia pensionati che hanno lavorato in Italia e vivono in Slovenia, ma anche per tuttora lavoratori transfrontalieri che ogni giorno partono dalla propria casa in Slovenia e vanno a lavorare in Italia e rientrano.
0: E quanti siete appunto che lavorate presso gli uffici?
1: In questo momento io sono la coordinatrice per la Slovenia e poi abbiamo la nostra collega Tia che in questo momento sta lavorando in ufficio a Nova Gorizia e poi abbiamo un'altra collega che è Elena, quindi siamo in tre, due e mezzo diciamo, due full time e un part time, e abbiamo tanto lavoro.
0: Ecco, sto appunto dicendo sì. Tantissimo lavoro per tre persone, 6.000 assistiti, ecco, come siete organizzate?
1: Il lunedì, allora tutta la settimana comunque ci trovate a Capodistria, quindi dal lunedì al venerdì, e poi il martedì e il mercoledì anche a Nova Gorizia. Abbiamo il lunedì anche a Sejana e una volta al mese, l'ultimo giovedì tendenzialmente del mese, a Ilirska Bistrica, perché abbiamo tanti dei nostri pensionati che purtroppo non riescono ad arrivare fino a Capodistria o in altri uffici, quindi cerchiamo di andare noi incontro loro andando a Ilirska Bistrica.
0: Martina, possiamo ricordare quello che fate? Abbiamo ricordato sì, pensionati, i lavoratori transfrontalieri, ma che tipo di assistenza fornite, insomma, anche per capire la tipologia di lavoro che fate, che svolgete?
1: Certo, allora partiamo dalle basi. Anche solamente per sapere, per verificare i contributi che sono stati versati in Italia, le persone vengono da noi, il che io lo consiglio, e non di aspettare di arrivare all'età pensionabile, ma di verificarle prima, perché è successo e succede che purtroppo qualche disonesto datore di lavoro non versa i contributi o comunque ci sono stati problemi con i commercialisti eccetera che non li hanno versati, e poi si sono da risolvere situazioni abbastanza complicate, quindi ogni tanto venite a controllare i contributi che vi vengono versati. Poi cosa facciamo? Facciamo un calcolo delle pensioni, quindi un prospetto di quello che potrebbe essere, quando potrò andare in pensione, quanto più o meno io potrò prendere di pensione. Spieghiamo che da noi possono inserire le richieste sia come pensione italiana ma anche per la pensione slovena. Noi abbiamo comunque un buonissimo rapporto con SPIS, che è l'ente pensionistico sloveno, oltre che con INPS, che è appunto l'ente pensionistico italiano, ma da noi si rivolgono anche per problematiche legate, non so, devo cambiare il conto corrente, oddio non so come fare, oppure adesso per esempio è partita la campagna, si chiama così, campagna di esistenza in vita, adesso non so se le persone sanno cos'è perché tante volte sorridono, ma è interessante perché l'ente pensionistico italiano, quindi l'INPS, una volta all'anno invia tramite un istituto che si chiama SITI un modulo da compilare dove una persona deve dichiarare di essere in vita. Questo fa sorridere, ogni volta ridiamo sopra con i nostri assistiti perché ci dicono sono vivo, bene lo vedo signore, però è utile perché così sono sempre aggiornati i dati. Quindi questa è un'altra cosa che facciamo, come anche le dichiarazioni dei redditi che si chiama campagna RED, quindi i redditi sloveni che vengono dichiarati in Italia, come anche per esempio chi ha bisogno della certificazione unica, l'ex-CUD, noi li possiamo stampare, oppure comunque diamo informazioni di assistenza a 360 gradi ai nostri pensionati e lavoratori transfrontalieri.
0: Quindi tantissime informazioni, tantissime cose naturalmente utili per chi appunto deve affrontare questo tipo di percorso, soprattutto i lavoratori transfrontalieri, che sono tantissimi e non tutti in regola. Ecco, siamo proprio in occasione di questo primo maggio, la giornata del lavoro, e spesso ne parliamo anche con vari esperti. Ecco, purtroppo c'è anche questa piaga,
1: purtroppo
0: Martina.
1: C'è. Posso dire che Inca partecipa al progetto Euradria. Non so se le persone, i nostri ascoltatori, conoscono il progetto Euradria. Vi consiglio di andare sul sito internet di Euradria e vedere, perché Euradria fa un grandissimo lavoro. Euradria, appunto, è un ente che si occupa dei diritti dei transfrontalieri, ed è stato fatto un grandissimo lavoro anche purtroppo per questa grave situazione, che è quella del lavoro in nero, perché tante persone pensano: io lavoro in Italia, vivo in Slovenia, non ho diritti. C'era stato un grandissimo una grandissima campagna per informare ad esempio le badanti, gli assistenti che andavano in Italia e vivevano in Slovenia, che era comunque un loro diritto poter avere una busta paga, poter avere pagati i contributi, poter avere una malattia pagata. E Euradria, anche di cui noi dell'Inca facciamo parte, si occupa proprio di spiegare i diritti che hanno i lavoratori e cercare di unire gli istituti, di cercare di risolvere le problematiche burocratiche che ci sono. Pensiamo per esempio al lavoratore che appunto lavora in Italia, vive in Slovenia, ha bisogno del modulo S1 per dichiarare che lui sta già versando la sanità in Italia e quindi non la deve versare nuovamente in Slovenia. Molti questo passaggio non lo sanno, non sanno come fare, allora vengono da noi allo sportello Euradria, che si trova presso da noi anche in Inca, e ci chiedono come fare e ci domandano un aiuto, e noi volentieri lo diamo.
0: Partecipate anche alle varie fiere del lavoro transfrontaliero?
1: Sì. Io proprio personalmente ho appena partecipato a quella che c'è stata qui a Capodistria, è stata bellissima, è veramente una grande partecipazione, tanti stand, e sono molto contenta, molto orgogliosa di averne fatto parte. Abbiamo dato anche noi nello sportello, diciamo nello stand di Euradria, tante informazioni ai lavoratori che sono venuti o a chi comunque cerca lavoro. Loro ad esempio erano di quelle persone che volevano, erano interessate a lavorare in Italia ma avevano paura perché non conoscevano i propri diritti. Ma ho diritto al medico anche se vivo in Slovenia? Questa è una delle domande più gettonate, diciamo. E poi cosa succede quando andrò in pensione? I contributi vengono sommati oppure no? Sì, vengono sommati. Allora abbiamo dato tutti questi tipi di informazioni.
0: Beh, meno male, ecco, sì, che c'è la possibilità di avere tutte queste risposte in un unico ufficio, diciamo sportello. Anche collaborate con diversi partner, sì. Martina, sì, vero?
1: Sì. No, ma comunque come Euradria non è solo Inca, ci sono tanti partner, e appunto vi invito ad andare sul sito. Se avete qualche domanda, compilare questionari, e vedete tutti i partner coinvolti anche sul sito internet di Euradria.
0: Martina, tu sei appunto coordinatrice del patronato Inca Slovenia, dicevamo dall'ottobre dello scorso anno, quindi ottobre 2025, però in questi anni hai fatto tantissimo e soprattutto sì, diciamo società di consulenza eccetera. Ci racconti la tua storia?
1: La mia storia, allora, quante ore abbiamo? La mia storia.
0: A puntate magari, allora, sì, dai.
1: Forse chi sta ascoltando in questo momento si renderà conto che non ho l'accento di qui. Mi dispiace, non so se avrò mai l'accento istriano, che a me sta tanto simpatico, perché io nasco in Lombardia, vicino a Milano, e ho deciso di trasferirmi in Slovenia a seguito proprio di un... mi sono innamorata della Slovenia. C'è stato un episodio che racconto per capire come ci sono arrivata qui. Io avevo 16 anni, non sapevo ancora cosa fare esattamente nella mia vita, come quasi penso tutti i sedicenni, ma una cosa volevo: andare a studiare all'estero, perché io penso che questa sia una ricchezza incredibile. E quindi avevo questa idea, ma non sapevo esattamente dove. Capitò proprio quel giorno a pranzo un amico di mia madre, che venne a pranzo da noi, ripeto, io ero in provincia di Monza della Brianza, adesso si chiama così, prima ero a Milano, e lui sentì i miei discorsi disperati di una 16 anni, oddio, non so cosa fare da grande, no? E lui mi disse: ma perché non vieni a studiare in Slovenia? Io tipo, Slovenia, no? Ne ho sentito parlare ma non la conosco, e così feci un viaggio, proprio un viaggettino da turiste con io e mia madre. Classiche turiste, andiamo a Lipizza a dormire, vediamo questi bellissimi cavalli lipizzani e giriamo la Slovenia. Io mi sono innamorata di Isola, ad esempio. Questo è il primo paese di cui mi sono innamorata, di Capodistria, di tutta questa zona costiera, ma anche Lubiana. Io l'ho trovata una capitale a misura d'uomo, della natura. Andavamo in macchina e dicevo: caspita, io qua ci abiterei. Quindi proprio io ho avuto un colpo di fulmine con la Slovenia. Da lì le cose si sono evolute, poi ho fatto un altro lavoro, ho lavorato in banca. Fast forward, sono arrivata in Slovenia ufficialmente, definitivamente nel 2014. E nel 2014 ho iniziato subito a... Non so, penso che lì ho iniziato a essere una consulente, perché ogni volta che io scoprivo qualcosa, ma per esempio, che cos'è l'EMSCO? Ma cos'è questa Dauchner Stivilca numero fiscale? Ogni volta che io scoprivo qualcosa lo scrivevo su internet in un gruppo Facebook e diffondevo queste notizie che io ho ricevuto. E piano piano ho imparato che cos'è l'ESPE, che cos'è l'impresa individuale slovena, che cos'è la Deola, quindi la società a responsabilità limitata, quali sono le differenze con l'Italia. E più andavo a scavare in questo, più imparavo, più volevo diffondere e più io acquisivo questa conoscenza, e così poi nasce anche la mia figura da consulente, cioè, come è nata così, per mia esigenza personale.
0: Beh, e poi insomma si è sviluppata, è cresciuta nel tempo.
1: Sì, è cresciuta nel tempo, e quindi sì, anche perché io a scuola io nasco come perito aziendale e quindi volevo sempre comunque anche fare qualcosa legato alle consulenze, e tutto torna, ma anche una storia bellissima. Se torniamo all'Inca, ad esempio, che è incredibile, è pazzesco, l'anno scorso, ma anzi poco fa, neanche fine 25, inizio 26, mia mamma, che poi si è trasferita anche lei in Slovenia con mio fratello più piccolo, ha trovato in soffitta un mandato di rappresentanza, quindi una delega dell'Inca, di quando mio papà purtroppo è morto nel 1991, e lei è andata proprio all'Inca a fare la pensione di reversibilità e si ritrova la figlia dopo tanti anni, dopo 34 anni, andare a lavorare all'Inca dopo tutto un percorso di consulente. E questo io lo trovo pazzesco, quindi è anche destino che io sia qui oggi, no?
0: Beh, direi proprio di sì. Martina, attualmente vivi ancora a Cosina?
1: No, ancora... vivo a Kerpelje e Cosina. Dobbiamo specificare che è Kerpelje e Cosina, perché da una parte della stazione è Cosina, dall'altra parte è Kerpelje, quindi ci tengono i compaesani a specificare questa cosa, quindi io sono dalla parte di Kerpelje.
0: Poi anche... hai imparato anche lo sloveno, molto
1: sì,
0: bene.
1: Sì, allora io dico sempre, lo sto imparando, se uccim slovensko, io sto sempre imparando e sempre continuerò a imparare. Non è la lingua più semplice del mondo, lo dico a tutti gli italiani che vogliono addentrarsi in questa avventura, ma è rispetto anche sapere lo sloveno. Poi vabbè, ovvio ci lavoro in tutti gli uffici, non lavoro solo in uffici di questa zona, Capodistria, Isola, Pirano, Ancarano, ma lavoro anche fuori, quindi se vado a Lubiana è normale che io debba imparare sloveno. Però sì, dai, poi lo diranno gli altri, non voglio giudicare me stesso, lo diranno gli altri come lo parlo.
0: E a proposito, insomma, di consulenza, della società è ancora attiva? Sì. Continui ad aiutare gli italiani che poi decidono per un motivo o l'altro di trasferirsi in Slovenia?
1: Continuerò sempre. Io amo quello che faccio, amo tutto quello che faccio, quindi amo aiutare, soprattutto io ho un amore pazzesco e infinito per i miei pensionati, quindi amo aiutare i miei pensionati all'Inca, amo aiutare tutte quelle persone che si vogliono trasferire in Slovenia, mi chiamano: Martina, sto cercando una casa. Io amo aiutare loro, amo quello che faccio, io trovo tutto questo meraviglioso, altrimenti non lo farei.
0: Beh, sicuramente, ecco, ti dà soddisfazione e insomma gioia poter fare anche quello che ti piace, certo. Insomma.
1: Ma sì, dopo non è più un lavoro, no? Il trucco è questo, è semplicemente un prolungamento di me.
0: Siamo quasi in chiusura, Martina, tornando alla tua attività presso gli uffici del Patronato Inca, possiamo dare ancora qualche informazione? Abbiamo detto tutto, possiamo aggiungere ancora qualcosa?
1: Veniteci a trovare, siete sempre benvenuti, trovate online i nostri numeri di telefono, la nostra mail, ma se non la trovate vi dico io capodistria.slovenia@inca.it, mandateci una mail, prendete appuntamento, venite da noi e saremo felici di potervi aiutare.
0: Siamo sicuri che vi daranno una mano, come fatto fino ad oggi. Martina, per salutarti e ringraziarti naturalmente per essere passata negli studi di Radio Capodistria, ti faccio scegliere anche il brano che chiuderà questa prima parte della nostra trasmissione.
1: È un onore per me. Allora, visto che ho usato questa parola, che è la mia parola preferita, e anche la mia canzone preferita, Meraviglioso, io sceglierei questa di canzone.
0: In quale versione?
1: Caspiterina, allora, l'originale di Modugno mi piace moltissimo, però secondo me è giusto anche evolversi, come tutto quello che è successo nella mia vita. Mi piace l'evoluzione, mi piace anche la versione di Negramaro, quindi direi Negramaro.
0: Benissimo, noi ti regaliamo questa meravigliosa canzone. Grazie mille ancora a Martina Caiani Formica, coordinatrice del Patronato Inca Slovenia. Buon lavoro e a presto.
1: Grazie, a presto. Un saluto a tutti.
0: Musica.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati dalla nostra redazione, un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento, per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza, il traffico risulta scorrevole. In questo appuntamento segnaliamo chi percorre la 34 Villesse-Gorizia, che a causa di lavori è presente un restringimento di carreggiata in direzione del bivio con la 4 fra Gradisca e Villesse. Ci spostiamo sulla 28 Porto Gruaro per lavori, segnaliamo un restringimento di carreggiata in entrambe le direzioni di marcia fra Sacile Ovest e Sacile Est. Restiamo sulla 28 per ricordare che dalle 22 di questa sera fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio resteranno chiuse al traffico le rampe di uscita e di entrata dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro a causa di lavori. Come svincoli alternativi segnaliamo Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Ricordiamo in chiusura che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto per ora, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sette è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

E come anticipato in questa seconda e poi nella terza parte di Glocal, andrà in onda il reportage che abbiamo realizzato recentemente con Arden Stancic a Cittanova e più precisamente al campo di tiro di Businia, casa del campione di tiro a volo Giovanni Cernogoraz e di papà Walter, che è suo allenatore e anche presidente dell'associazione Gusser. Una lunga intervista, tanti temi trattati, intervista che sarà anche condita da qualche brano musicale. Iniziamo proprio dalla musica e poi spazio e voce a Giovanni e Walter Cernogoraz, alla sottoscritta e Arden Stancic.

0: in trasferta assieme ad Arden Stančić. Intanto grazie Arden per essere ancora qui a Glocal.
1: Grazie a te che siamo riusciti a raggiungere la zona di Cittanova a Businia per far visita al nostro Giovanni Cernogoraz assieme a Papa Walter qui al poligono di tiro.
0: Quindi oggi è una puntata speciale, la parte speciale appunto sportiva dedicata al nostro Giovanni Cernogoraz, che salutiamo e ringraziamo per averci accolto al campo di Businia. Grazie, ciao Giovanni.
2: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Capodistria, siete sempre i benvenuti.
0: Tra poco sentiremo anche il papà che è sempre affaccendato, sì. Arden qui al campo e siamo qui per diversi motivi.
1: Sì, per diversi motivi, ma io vorrei partire per il primo motivo. Quando siamo entrati qui sul portone che era aperto, Giovanni era già solerte a lavorare, a mettere a posto il poligono. La scritta quest'anno è un anno particolare perché il Gusar festeggia 30 anni.
2: Sì, ecco, quest'anno festeggiamo 30 anni di società sportiva, è un bel traguardo e ecco, abbiamo anche in questi 30 anni abbiamo di cosa parlare, i risultati che abbiamo ottenuto e una bella soddisfazione.
0: Succederà qualcosa di particolare per questi 30 anni? Quando cade l'anniversario?
2: Allora, il mese giusto non te lo so dire, adesso mi avete preso un po' in giugno, mi sembra in giugno.
1: Aspetta, chiamiamo papà Walter
0: subito.
1: Chiamiamo subito papà Walter che venga in aiuto. Walter, eccolo qua. Quest'anno 30 anni, abbiamo fatto la domanda povera, abbiamo messo Giovanni in difficoltà. Quando cade giusto l'anniversario del trentesimo?
3: Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Cade in maggio, adesso il giorno mi sembra l'8 maggio che abbiamo fatto registrato il club. Allora quest'anno è 30 anni, è una grande soddisfazione essere arrivati a questo traguardo e speriamo di festeggiare un po' assieme con i nostri sostenitori e i nostri sponsor. Normalmente siete invitati anche voi, senz'altro.
0: Grazie, io intanto ho stravolto già la scaletta.
1: Sì,
0: già stravolto la scaletta.
1: Come al solito. E comunque i festeggiamenti non possono avvenire prima della fine della stagione. E calcolando che per Giovanni il fulcro della stagione saranno i mondiali di tiro a volo dal 1 al 15 di novembre a Doha in Qatar, quindi è prevedibile che i festeggiamenti saranno a dicembre. Poi tra l'altro dicembre è il mese dei festeggiamenti. Giovanni, io partirei dal tuo inizio di stagione, che posso dire che è stato brillante nella prima tappa della Coppa del Mondo a Tangeri in Marocco lo scorso mese. Sei partito bene, hai conquistato la finale, lì hai chiuso al 7° posto. Però è stata una gara particolare, innanzitutto 83 tiratori. Come hai visto questo inizio di stagione?
2: La stagione è cominciata bene, ho avuto un ottimo risultato come prima gara, 121 piattelli su 125 nelle qualificazioni, mi sono qualificato nella finale tra i migliori 8 tiratori, migliori 8 perché da quest'anno sono cambiate nuove le regole. E l'altro anno eravamo gli anni scorsi in 6 tiratori. In finale purtroppo non ho avuto l'opportunità di allenarmi bene per le nuove regole, perché diciamo dal comincio dell'anno fino ad ora ancora non si sono concluse le decisioni di come si svolgeranno le finali.
1: Ecco, Lara, io leggerei un pezzettino di una giornalista napoletana, un pochettino più vecchia di me, comunque ex tiratrice, in cui dice: la morte dello sport e della sua essenza si consuma ogni volta che una finale sprint a 30 piattelli con un colpo solo e con ripartenze da zero viene disputata dopo 2 giorni di qualificazione a 125 piattelli con i 2 canonici colpi. La morte dello sport e della sua essenza si manifesta ogni volta che un tiratore a parità di punteggio con un altro avversario accede alla finale per la miglior ultima serie senza neanche lo shoot off. E qui Maria Sole Santasilia, la giornalista napoletana, ex tiratrice, dice: qualcuno di voi ha forse mai visto i 100 metristi correre una finale su una gamba sola, o i nuotatori gareggiare in finale con un solo braccio o con i piedi legati, o i tennisti giocare la finale con una rete più alta o con una racchetta più piccola? Ecco, questa è la morte dello sport. Nello spiegare quello che diceva prima Giovanni, nella fase di qualificazione hanno sparato in una maniera e poi in finale hanno sparato totalmente in un'altra maniera.
0: Hanno cambiato le regole in corso.
1: Hanno cambiato le regole in corso, ma tra l'altro neanche non sapevate di queste novità.
2: Sapevamo, avevamo una gara prima della Coppa del Mondo a Zagabria e abbiamo sparato, tra virgolette, con le regole nuove, dove si sanno esattamente dove ti escono i piatelli. In questa gara della Coppa del Mondo dovevamo sparare così, ma però due ore prima della finale proprio è venuto l'italiano Daniele Resca da me, mi fa: come spariamo la finale? E io dico: come spariamo? Spariamo coi piatelli che sappiamo dove escono, sinistro, destro, sulla pedana 3 sempre centrale. Mi fa: no, guarda che mi hanno detto che non spariamo così. Ah, ho detto bene. Allora siamo arrivati in una finale praticamente non preparati, ma non so, mentalmente, perché ti cambia assolutamente tutto.
1: E indovina i due che sono stati, i primi due che sono stati eliminati, Resca e Chernogorets. dopo dieci piattelli, cioè questo è un po' il discorso. Io mi ricordo sempre la tua vittoria alle Olimpiadi di Londra, quando i famosi 125 piattelli dei Diamond si continuava a contare, aveva fatto 125 su 125 e poi nella finale Diamond sui 50 piattelli era stato preceduto dal nostro Giovanni, che partiva, se non sbaglio, con 4 piattelli di ritardo. Partivi con tre di ritardo, che Diamond poi non è arrivato neanche medaglia,
2: no, quarto,
1: ecco, tanto per dire. Tutti questi cambiamenti dal 2012 ad oggi hanno stravolto il mondo del trap. So che è una cosa che per i nostri radioascoltatori è un po' pesante, però è come fare un altro sport, e sono passati solo 14 anni. Però il bello e il brutto di questo sport è che questi regolamenti vi cambiano di anno in anno. Cioè vi venite anche a trovare in difficoltà, soprattutto quando teoricamente dovrebbe essere un ciclo olimpico, ma poi abbiamo visto che spesso e volentieri ci sono state delle novità che per qualcuno sono piccole, ma per qualcuno che è professionista e vuole vincere sono cose che dal punto di vista psicologico
0: incidono e condizionano.
1: Incidono, sì.
2: Sì, coincidono, sì, perché come detto prima la gara si svolge in due giorni, la serie sono da 25 piattelli, la gara totale ha 125 piattelli e adesso con le regole nuove, ok, magari da un punto di vista sei ottavo, vai in finale, prima andai in finale, però dopo hanno diminuito i piattelli, escono i primi due tiratori dopo 10 piattelli e dopo 10 piattelli sono troppo pochi piattelli, non si può decidere una finale dopo 10 piattelli di chi va medaglia o no, così che ci sono tante cose non regolari, ma non secondo me, secondo tutti i tiratori. Si è fatta una petizione, la maggioranza era contro questa finale, però la decisione era del CIO da fare la finale a 8 atleti e che deve durare al massimo mezz'ora. Allora per durare mezz'ora hanno messo gli 8 atleti, però hanno diminuito i piattelli per far diminuire il tempo, solo che guardando la gara, la finale, non è leale.
1: E se pensiamo se non sbaglio era il mondiale a Osijek o l'europeo Osijek? L'europeo, la famosa gara di Osijek dove uscivano i piattelli ogni quarto regolare mentre gli altri tre erano irregolari. Vuoi mettere, puoi avere anche come in questo caso 30 tiri, certo. Però la gara non dura mezz'ora, dura un'ora, mentre quella volta la vostra gara è durata un'ora e 45, due ore, sembrava mai la fine, sì, perché uscivano i piattelli rotti.
2: Ci sono tanti fattori in 10 piattelli che possono succedere a un tiratore no, può essere una nuvola che viene, che cambia la visibilità, può fare in quel momento lì lo zero in questi 10 piattelli. Può essere magari sente qualcuno a chiacchierare di dietro che sbaglia piattello e magari fa 2-0 i primi 10 e dopo a causa di qualcosa che un altro tiratore non disturbava e magari fino alla fine non sbaglia più. Così che è troppo corto, 10 piattelli è troppo corto, a parte i 10, ma dopo i 5, altri 5 piattelli ne escono ancora 2. Allora sono 15 piattelli, escono 4 tiratori. Allora hanno praticamente fatto una gara, non so, da una disciplina olimpica, sembra una disciplina della garetta della domenica.

0: Riprendiamo la nostra intervista dopo questa pausa musicale, parlando ancora delle regole che cambiano quasi ad ogni gara.
1: Ma chi prende queste decisioni? Ecco, perché? Perché lo fa? Che motivazione c'è dietro a queste decisioni?
2: Guarda, Giovanni,
1: vediamo Arne cosa ci risponde.
2: No, Giovanni lo conosciamo ormai già da oltre due decenni, e ne abbiamo parlato sempre a ruota libera. È un po' come succede nel calcio sulle regole arbitrali, che ultimamente vengono prese delle regole che
1: assurde
2: a partire dall'impiego del VAR, come viene utilizzato e come non viene utilizzato, tanto che spesso e volentieri apre e chiudo la parentesi con Roberto Ponis, che ha detto al VAR in Slovenia, oltre che ha fatto tantissimi corsi, uno dei primi che ha fatto i corsi VAR presso l'UEFA, quando mi spiega il protocollo per le decisioni, spesso e volentieri arriviamo alla conclusione che sono sbagliate, però devono essere usate in questa maniera, con gli stessi ex arbitri che magari sono stati anche giocatori, perché Ponis è stato anche portiere, poi purtroppo ha dovuto smettere per infortunio. Non hanno praticamente voce in capitolo. E stessa cosa come sta dicendo Giovanni, noi diciamo siamo contrari, cioè Giovanni, che è l'unico, torno a dire, per adesso è l'unico ad avere vinto tutte le grandi competizioni internazionali, se viene lui a dire, se viene a dire lo stesso Resca, che sta diventando uno, per non parlare probabilmente di Pegliello, che ha una carriera ormai possiamo dire quarantennale, ancora un poco avrà 50 anni di carriera, sparerà fino a 70 e così via, se loro vengono a dire, ma per il bene di questo sport, per la bellezza di questo sport, perché torno a dire, la gara del 2012 in cui Diamond sembrava già dopo la fase di qualificazione col 125 su 125 d'aver vinto la medaglia, e poi alla fine è finito quarto, dimostra che la finale a 50 piattelli era una cosa valida ed era interessante ed era emozionante. Adesso se tu mi fai uno che fa chiude le qualificazioni al primo secondo posto con zero errori, un errore, e poi parte, non vale, tanto ti sei qualificato 8, si riparte da zero, e dopo 10 tiri
1: vieni
2: cioè almeno alzare il numero di tiri, non so, 20 tiri la prima, si finisce a 50, qui si finisce a 30 viene assegnato il titolo, quindi non è che sia, e dal punto di vista, come abbiamo detto, televisivo, non puoi garantire niente, perché è stato dimostrato all'europeo vinto da Giovanni, è stato dimostrato che una finale si può concludere in praticamente al posto della canonica ora, si può chiudere in un'ora e 45 se hai il problema con i piattelli, e poi ci sono problemi di vento, ci sono problemi di tutto e di più,
1: variabili
3: che poi alla fine dire. Hanno risparmiato dai 10 ai 15 minuti, non è che l'hanno risparmiato un'ora. Dopo voglio ancora dirvi che per una società sportiva, per esempio come siamo noi che abbiamo il nostro campo di tiro, abbiamo dovuto comprare anche i chip nuovi per la centralina, per la distribuzione dei piattelli che vanno alla finale, per la lavorazione dei schermi. Adesso abbiamo dovuto proprio un mese fa la gara, ci hanno mandato il chip con le regole nuove per la centralina, la distribuzione dei piattelli era sbagliata. E il giorno dopo ho chiamato subito in fabbrica e ci fa: sì, guarda, ti abbiamo mandato questo qua perché ancora non è ancora definitivo, non sono ancora definitive le regole, ma siamo a maggio praticamente, siamo a metà stagione, ma il costo, noi abbiamo il costo anche abbastanza elevato per due chip, sono 3.000 euro. Adesso voglio vedere quando le regole saranno definitive, se ci daranno, cambieranno i chip o dovremo pagare nuovamente questi 3.000 euro, quello è un problema.
2: Ricordiamo che Giovanni lo ha ricordato, il mese scorso, il 11 e 12 di aprile, hanno organizzato la prima tappa della Coppa di Croazia e diciamo i risultati.
1: Diciamolo.
2: Ha vinto Josip Glasnovic davanti a Giovanni Cernogorac e a Francesco Ravalico, che è l'altro membro del Gusar di Cittanova, a squadra. Giovanni assieme a Francesco e a Gigia hanno vinto il titolo a squadre. Nella categoria B ha vinto Antonio Chiavalon davanti a Diego Dunic, i due juniores d'oro della società. Nella gara juniores ha vinto sempre Antonio davanti a Diego, con terzo posto di Tony Gudel, i tre gioiellini juniores della Croazia, che nel 2025 hanno fatto strage per quanto riguarda i risultati nelle varie competizioni internazionali, tra europei, mondiali, Coppa del Mondo, e che quest'anno non possono dimostrare il proprio valore, perché abbiamo visto ultimamente lo scorso mese, tanto per non smentirvi, è venuto fuori un piccolo scandalo, nel senso che non possono partecipare alla prima tappa della Coppa del Mondo Juniores il Cairo. E quindi voi che siete più grandi, ricordiamo che Giovanni è anche vicepresidente del Gusar di Cittanova, e quindi voi che siete, che volete avere anche quanto più campioni, allargare questo vostro quadro, dite giustamente, se non fanno esperienza internazionale meritandosi sul campo, quando faranno esperienza?
3: Giusto. Sì, allora doveva partecipare esattamente solo Tony Gudel quest'anno alla Coppa del Mondo al Cairo, e dopo guardando i risultati, le norme, doveva partecipare ancora Antonio, anche Diego. Allora ho fatto subito chiamata in federazione, mi hanno detto no, che hanno deciso di mandare solo Tony Gudel perché ha avuto risultati ottimali l'altro anno, allora se l'è meritato. Ho detto, ho capito, ma Antonio, che era campione europeo U18, Diego Dunis bronzo nella disciplina trap solo, prima squadra all'europeo, e niente, finito così, alla fine non parte neanche Tony Gudel. Mi fa anche ridere dirlo, perché hanno detto che non c'è una persona che possa andare a accompagnarlo come caposquadra allenatore a questa gara. Allora qua ho detto, qua è il finimondo, come non ho trovato una persona, una federazione non ha trovato una persona per mandare il junior a fare la gara. E dopo ho pubblicato quello che ho pubblicato sui social, e niente, ho avuto subito la chiamata il giorno dopo dal vicepresidente della federazione, che mi ha detto di tutto, e niente. E adesso voglio cercare una... ho cercato di fare una riunione in federazione, perché ho detto, qua ogni anno ci sono problemi e bisogna cambiare qualcosa. E adesso, assieme a un avvocato, adesso vediamo di provare a fare questa riunione, vediamo di risolvere qualcosa. Perché il problema, come ogni anno dicono loro, il problema è i soldi è il problema. Ma quest'anno, facendo due calcoli che ho fatto io l'altro anno, mettendo in conto le spese dei seniores, delle gare, delle spese degli juniores, tra le gare, tra le preparazioni, avanzano dai 40 ai 50 mila euro. Allora il problema dei soldi non è neanche quello lì. Allora adesso vediamo cosa succede, no?
2: Speriamo non sia un altro caso Vedran Pavlek, il caso che è scoppiato nella federazione di sci alpino, dove dicevano che non avevano soldi, e poi è venuto fuori che i soldi c'erano ma finivano in un altro fondo, sì, che non era quello giusto. Ma chiusa questa parentesi,
0: e noi effettivamente chiudiamo questa parentesi, o meglio formalmente la seconda parte di Glocal, un po' di musica, il nostro stacco, e poi riprendiamo con la terza parte della nostra trasmissione, sempre dedicata ai Cernogorac.

0: E noi torniamo ancora al campo di tiro di Businia.
1: Giovanni, lo scorso mese ufficialmente per te è finita la stagione 2025, nel senso che in Istria a Rovigno si è assegnato il premio per lo sportivo dell'anno. E, tanto per cambiare, Giovanni, sei lo sportivo dell'anno per un altro anno in Istria. Che premio è questo, te lo ricordi?
2: Ma guarda, mi sembra che è la settima o ottava volta, non sono sicuro, più o meno, devo vedere le coppe qua a casa. Ecco, sempre una soddisfazione, sicuramente essere premiato come miglior sportivo della regione istriana, perché la concorrenza è forte in Istria, ci sono molti bravi sportivi, ma è stato un piacere anche per me e per la mia società di tiro, che è stato premiato come miglior junior Antonio.
1: Chiavalon,
2: che se l'è sicuramente meritato come campione europeo 18, e tra l'altro anche
1: puoi dire
2: come,
1: forte
2: come miglior allenatore.
1: Ecco, che poi tra l'altro il nostro Giovanni assieme a Walter sono in coppia, avevano vinto il premio come sportivi dell'anno da parte del Comitato Olimpico Croato, il che non è facile, nell'anno in cui Giovanni si era conquistato il posto per le Olimpiadi vincendo l'unico titolo che gli mancava dalla collezione, il Mondiale di Baku.
2: Sì, è stato un anno davvero da non dimenticare, vinto loro i mondiali e anche loro l'europeo. Così che è stato un anno, ho vinto tutto.
3: E ti emozioni ancora,
2: Giovanni? Emoziono ancora perché adesso, proprio prima ho detto, per essere premiato nella regione è una soddisfazione, però in Croazia sapete anche voi quanti sportivi, quanti risultati ottimi ci sono, allora...
1: E quanti sportivi di qualità ci sono a tutti i livelli, un po' la Croazia e Slovenia, questi due paesi piccoli per numeri di praticanti e così via, però hanno dei talenti naturali che poi ascoltando Giovanni... Quello di gareggiare è l'ultima cosa, anzi è la cosa più tranquilla quasi gareggiare, è tutta quella cosa che ti innervosisce, perché lui non l'ha detto, ma Tangeri ha dormito dove avete dormito, in corridoio, che non avevate neanche le camere d'albergo.
2: È successo che ci hanno prenotato un giorno in meno la federazione, allora siamo venuti, arrivati in albergo alle 7:30, 8 di mattina e potevamo entrare in camera appena alle 3 del pomeriggio, dopo 26 ore di viaggio.
1: Ecco, vedi, mentre probabilmente gli italiani saranno andati con un volo charter e così via, e questa è la differenza tra una federazione come quella croata e una federazione grande come quella italiana.
2: Sì, ci sono, credo che fanno proprio errori banali, perché ci sono tanti voli, per esempio ho parlato con gli austriaci, hanno preso il volo da Vienna, che c'è proprio l'aeroporto a Tanger, il volo è breve.
3: Volo diretto,
2: non abbiamo dovuto fare due scali, dopo ci hanno fatto atterrare a Casablanca, dopo abbiamo avuto 5 ore di autobus. Proprio cose che non so, o per me prenotano l'ultimo momento, dopo prendono i voli che ci sono, perché proprio non gli interessa, non interessa niente degli atleti.
1: No, vi vogliono mettere in difficoltà in tutte le maniere possibili.
3: Esatto.

0: Torniamo al 2025 ricordando che la regione istriana è stata regione dello sport e quest'anno sarà Parenzo la città dello sport. Tu a Parenzo, Arden?
1: Sì, sarà città dello sport europea Parenzo. Parenzo che solo con il Palasport Zatica ha investito tantissimo. Palasport fatto per i mondiali del 2009 di pallamano e giustamente adesso sta raccogliendo i frutti di questi investimenti fatti anche con la Selena Laguna e quindi l'Istria, Giovanni, tu che hai ormai una carriera che si avvicina agli oltre ai 30 anni di carriera, l'Istria come sta per quanto riguarda gli investimenti nello sport?
2: Ma nelle infrastrutture diciamo che dal mio punto di vista siamo messi abbastanza bene. Secondo me dovrebbero ancora qualche comune, città aumentare un po' il denaro per le società sportive e fare ancora un po' di più di quello che fanno.
1: Ricordiamo che qua voi a Businia, per quanto riguarda il vostro impianto, lo state migliorando di anno in anno. Io mi ricordo la prima volta che son venuto, uno quando vedeva quell'impianto diceva: ma come cavolo è riuscito questo qua a vincere il titolo olimpico? Adesso vi state ingrandendo, il sogno sappiamo è quello di organizzare stabilmente delle tappe o di Coppa del Mondo o un europeo o un mondiale e così via, però per farlo bisogna avere almeno 4 pedane. Noi siamo a 3 e la quarta, anche se la vuoi costruire, ci sono problemi per quanto riguarda
0: burocratici
1: e terreni, però diciamo qualcosa si sta muovendo, come si sta muovendo anche qualcosa per quanto riguarda l'Accademia di Unione Italiana. L'ho messa nello stesso sacco per via che stiamo piano piano arrivando alla fine, Giovanni.
2: Sì, ecco, quello che riguarda il campo di tiro, adesso assieme al comune stiamo risolvendo, spero presto, il problema con le particelle, e dopo quando risolviamo questa cosa possiamo insomma andare avanti a fare
1: il lavoro. Quindi il progetto c'è, si sa esattamente cosa volete fare?
2: Sì, il progetto c'è, assieme al comune, la regione, abbiamo già parlato, sono interessati di organizzare una gara più importante come una Coppa del Mondo, un campionato europeo, e spero che si risolvi presto il problema col terreno e cominciamo a lavorare su questo progetto.
1: Ma per quanto riguarda le competizioni internazionali, il calendario viene fatto di anno in anno oppure ci sono il quadriennio già fatto tutto?
2: C'è il quadriennio già fatto, però c'è ogni anno la candidatura, bisogna che la federazione si candidi e dopo insomma dopo ti dà il tempo in questa candidatura 3-4 anni per fare tutti i lavori che c'è da fare per organizzare questa manifestazione.
1: Bon, calcolando che il nostro Giovanni sparerà ancora di più di Pegliello,
2: speriamo,
1: quindi sotto questo aspetto penso che anche avendo l'appoggio della città, bisogna dire che il sindaco Anteo Milos è stato sempre vicino alla vostra società, e considerando quanti anni è già sindaco, la società è anche cresciuta in questa maniera. Ci sono però queste cose burocratiche che anche se si vuole non si può.
0: Sull'Accademia di Tiro
1: infatti volevo dire, per quanto riguarda l'Accademia di Tiro, cosa ha detto il presidente della giunta esecutiva di Unione Italiana?
2: Abbiamo avuto già l'altro anno una riunione breve, ho dovuto fare il piano di lavoro, il piano finanziario, l'ho spedito. E 2 mesi fa circa è stato approvato il piano finanziario e niente, adesso stiamo aspettando i fondi aspettiamo, e comunque è stato approvato, il contratto è stato firmato, adesso stiamo aspettando i fondi, però finché i fondi non arrivano non voglio cominciare a lavorare con altri ragazzi, eccetera, eccetera.

0: verso l'odore. Rientriamo dopo il brano musicale, ultimo spicchio della nostra intervista, e torna a trovarci.
1: E ci ha raggiunto adesso papà Walter, che è praticamente che è il presidente della, della società, e giustamente se i fondi no, non arrivano, cioè si può promettere, ma se, se non arrivano i soldi sul conto della, della società, la società non è che può anticipare, e così via. A proposito, Walter, prima abbiamo detto, tu quando Giovanni diventa sportivo della o della regione o della Croazia, adesso ultimamente ti diverti anche a te a ritirare i premi come miglior allenatore.
0: Quindi ancora congratulazioni, Walter.
2: Grazie, sono contento, è una grande soddisfazione che la nostra organizzazione sportiva regionale hanno visto il nostro lavoro, i nostri risultati, e sono molto felice, e questo premio sicuramente ci dà una spinta e un altro vento alle spalle per raggiungere altri obiettivi e alzare il prossimo anno l'asticella con Giovanni e quei giovani, e speriamo bene.
1: E io direi di chiudere questa puntata con i giovani. Si dice che i giovani prediligono solo sport dove si guadagna tanto, come il calcio, tutti vogliono fare il calciatore, tennis adesso, anche se lì poi i genitori devono investire sugli allenamenti e così via. Però il vostro sport, che è uno sport di nicchia, praticato da pochi singoli, comunque con i risultati e col lavoro che state facendo ci si avvicina a questo sport, Giovanni, sotto questo aspetto. Intanto tu hai convinto già tuo cugino Francesco, che era calciatore, poi si è fortunato
0: a cambiare
1: sport e a diventare un ottimo trappista. Quindi i giovani, se si vuole, si possono avvicinare a questo sport di nicchia, che non è per tutti, perché ricordiamo, si spara.
3: Non è neanche che non è quello il discorso, che è per tutti o no. Il problema è che è uno sport molto costoso, certe famiglie non se le possono permettere, e comunque da 2012, da quando ha vinto le Olimpiadi fino ad adesso, sono aumentati i junior, il numero non sarà mai altissimo come il calcio, come altri sport sicuramente, però insomma abbiamo avuto abbastanza junior, sono interessati, stanno ancora continuando, hanno vinto, lo sapete, detto prima che hanno vinto belle competizioni, e ecco, e speriamo che vadano avanti e che abbiamo una generazione futura.
1: Quando questi giovani si avvicinano a questo sport, sicuramente abbiamo detto l'aiuto finanziario, visto che è uno sport che costa, abbiamo detto il tennis costa, ma costa questo qua anche, anche costa, però quando si avvicinano poi restano ammaliati dalla bellezza di questo sport, sono entusiasti. Tu che sei allenatore, Giovanni anche allenatore, però tira ancora.
2: Sì. Diciamo sì, certi sì, poi certi vengono una o due volte, poi vedono che non sono portati per questo sport, si ritirano. Però qui entra in gioco la famiglia, che i genitori dovrebbero, quando viene il momento di crisi, dare una spinta. Allora così è successo con tanti giovani, anche con Gianni è venuto quando era giovane, un periodo che pensava di smettere, invece io ero lì pronto per... con le belle, o con le belle o con le, diciamo, non con le brutte, per passare questo momento di crisi. E la famiglia è molto importante, prima la famiglia, poi il club, gli allenatori, però la famiglia deve essere sempre presente e i genitori devono collaborare con l'allenatore, perché se non sono in sintonia non funziona bene. La peggior cosa è quando il genitore o il papà vuol fare l'allenatore e lo non parla con l'allenatore vero, allora lì cominciano i problemi.
1: Abbiamo visto anche in altri sport i problemi che ci sono stati. Adesso veramente in chiusura, allora, i giovani rimandiamo al Mondiale Juniores dal 16 al 26 di giugno a Suhl in Germania, vanno? La domanda è questa adesso.
3: Spero di sì, dovrebbero andare, sì.
1: Beh, benissimo. Giovanni, salta. Purtroppo noi stiamo parlando con Giovanni oggi 4 di maggio, mentre è in corso in Kazakistan la seconda tappa della Coppa del Mondo. Il nostro Giovanni ha come tappa di Coppa del Mondo dal 3 al 13 di luglio del 26 a Lonato. Lì ce la fai ad arrivare?
3: Sì, Lonato parteciperò, e la gara, l'ultima gara prima del campionato europeo. Quest'anno ho voluto fare una prova, a diminuire qualche gara più importante e puntare tutto sui mondiali.
1: Allora, intanto hai ricordato l'europeo dal 27 di settembre al 13 di ottobre ad Atene. L'europeo che tra l'altro penso lì dove i ragazzi hanno stravinto a livello under 18.
3: Sì, i ragazzi, ma anche noi senior, proprio nello stesso campo, i mondiali. Dove abbiamo vinto a squadra, ha vinto Josip, così che è stato un anno per i junior e anche per i senior. Atene è stata la città
1: promessa. Ecco, questo parliamo nel 2025. E poi il grande finale, che allora il mondiale è a Doha in Qatar. Oggi come oggi non si disputerebbe, perché sappiamo qual è la situazione in Medio Oriente. Vedremo se dal 1 al 15 di novembre il mondiale si disputerà a Doha in Qatar, se no speriamo che si disputi ad Atene. Bravo. A questo punto
4: che porta bene.
3: Bravo, sì. O Atene o anche forse qualche paese, stato più vicino, come in Italia, o vediamo.
1: Sì, anche Lonato, visto che sì. C'è la tappa di Coppa del Mondo e poi loro sono sempre preparati. Ci sono solo 4 tappe di Coppa del Mondo, cioè tu lavori tutto l'anno per 4 tappe di Coppa del Mondo, di cui dopo anche in paesi tipo trasferte in Kazakistan o trasferte in Cina, che dove viaggia, boh, viene da dire, è andato in Marocco, ha viaggiato 26 ore, probabilmente in Cina viaggerebbe di meno.
4: Esatto.
1: Sicuramente. Quindi bisogna anche dominare le linee.
4: Io volevo appunto chiudere chiedendo a te, Arden, se ci sono novità per il miglior sportivo.
1: Allora, diciamo che Giovanni è stato l'ultimo a essere proclamato sportivo dell'anno per il 2018 a Isola, per l'11ª volta, e da allora non c'è stato più, perché probabilmente qualcuno avrà pensato che siamo ancora in periodo Covid per quanto riguarda lo sportivo dell'anno di Unione Italiana. E qui chiudo, perché poi è meglio stare zitti.
4: Ecco, sappiamo che questo tema
1: è un tema che
4: innervosisce un po'. No, io volevo solo dire in questa occasione che recentemente, nell'ultima puntata dedicata agli sportivi della comunità nazionale italiana, ho ospitato Elisabetta Vitassovic, dignanese, che adesso è a Zagabria, e ricordando ecco i suoi 2 premi come miglior sportiva, ha detto: sono stata onorata perché nello stesso anno ho vinto questo premio con Giovanni Cernogoraz. E quindi da qui un saluto anche a Elisabetta, che è stata ai nostri microfoni qualche giorno fa. Giovanni, bei ricordi, come spesso dice Arden, anche a te insomma manca questo evento,
1: ma
4: magari
1: a tutti.
3: Sì, manca sicuramente, perché anche ritrovarci dopo ogni anno, a parte anche per i giovani, che è un premio che è una motivazione per i giovani grandissima sicuramente. Lo so, perché l'ho ricevuto anch'io come junior e vuol dire tanto.
4: E quindi Arden, un altro appello insomma, che Unione Italiana.
1: Ma no, siamo neanche stupidi di fare appelli, ma sicuramente in campagna elettorale qualcuno ricorderà questa roba come cavallo di battaglia. Ripristineremo
4: le elezioni il 31 di maggio, quindi ecco, siamo quasi già in campagna elettorale. Io ringrazio naturalmente Arden e ringraziamo anche i nostri ospiti,
1: ma come no,
4: Giovanni e Walter Cernogoraz, grazie per l'ospitalità. mentalità, per questa bella intervista. Come sempre, buon lavoro e a presto.
3: Grazie a voi, gentili, come sempre, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Capodistria.
4: Grazie Giovanni, grazie anche a Walter.
2: Ecco, grazie molto anche a voi che siete sempre disponibili. E a presto.
4: Arden, a presto.
1: A presto, godiamoci la musica ora.
4: Perfetto.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati dalla nostra redazione, un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento, per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza, il traffico risulta scorrevole. In questo appuntamento segnaliamo chi percorre la 34 Villesse-Gorizia, che a causa di lavori è presente un restringimento di carreggiata in direzione del bivio con la 4 fra Gradisca e Villesse. Ci spostiamo sulla 28 Porto Gruaro per lavori. Segnaliamo un restringimento di carreggiata in entrambe le direzioni di marcia fra Sacile Ovest e Sacile Est. Restiamo sulla 28 per ricordare che dalle 22 di questa sera fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio resteranno chiuse al traffico le rampe di uscita e di entrata dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro a causa di lavori. Come svincoli alternativi segnaliamo Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Ricordiamo in chiusura che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto per ora, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro delle 12:30. Incidente sull'autostrada Capodistria-Lubiana, completamente chiusa tra Postumia e Unez. Si intensificano le manovre per la formazione di un nuovo governo a guida da centrodestra. Ritorno a scuola per elementari e medie superiori dopo le vacanze del 1° maggio. A Yerevan il vertice della comunità politica europea. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12:30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

0: Torniamo a parlare di olio d'oliva perché recentemente è stata presentata la nuova guida agli oli extravergini di Slow Food Italia, presentazione che si è svolta presso il Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria, più precisamente presso il Centro di Scienze Umanistiche, alla presenza della curatrice della guida Francesca Baldereschi e del coordinatore della guida per la Slovenia e il Friuli Venezia Giulia. E pertanto io vado a salutare Stelio Smotlak, che torna a Glocal sulle frequenze di Radio Capodistria. Buongiorno Stelio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
0: Questa volta in studio per presentare la guida, come dicevamo, almeno la parte che riguarda gli olivicoltori, produttori istriani dell'Istria slovena. Giornalista pubblicista, estetologo dell'alimentazione, formatore enogastronomico e coordinatore, come dicevamo, della guida agli extravergini di Slow Food Italia. Stelio, ma facciamo un passo indietro. Come nasce la guida Slow Food per quanto riguarda gli oli extravergini?
1: Beh, la guida nasce ancora 26 anni fa, nasce nel 2000. Per noi all'epoca e più che mai oggi, occuparsi di olio d'oliva, e diciamo meglio di olivicoltura, era ed è abbastanza naturale e lo sentiamo addirittura come una necessità. Perché? Uno dei punti centrali della nostra filosofia è la biodiversità. Però la biodiversità, si fanno convegni, si raccontano tante cose, eccetera, belle, via dicendo. Per noi e per me la biodiversità è un concetto molto concreto, molto pratico. Biodiversità significa avere un ambiente in equilibrio. Significa avere un ambiente plurimo, ricco e di conseguenza, ripeto, in equilibrio. Se abbiamo un ambiente in equilibrio, noi che siamo natura, questo è uno slogan nostro proprio, ma anche mio, lo sento molto, stiamo bene. Olivicoltura, in Italia abbiamo una ricchezza di biodiversità per quanto riguarda le cultivar, le specie di olivo straordinaria. A seconda dei vari conteggi si parla di 700 cultivar autoctone particolari. E metto dentro anche il litorale, la parte slovena, quello che succede un attimino oltre al confine. Quindi 700 cultivar su 1200 cultivar mondiali. Per noi quindi proteggere questo tipo di ricchezza è straordinario, significa proteggerci in qualche modo rispetto a forse un mercato di massa, spinte economiche internazionali che vorrebbero una, due, tre cultivar tutto omologato, eccetera.
0: Impossibile omologare, almeno per quanto ci riguarda, questa ricchezza che è l'agricoltura, ma in questo caso l'olio d'oliva, Stelio, non si ha mai.
1: Non sia mai, perché poi questa ricchezza significa anche un paesaggio che è unico. Non citerò nomi di paesi, ma immaginiamo altri paesi con una grandissima produzione di olio d'oliva, ti ritrovi con delle spianate distese infinite dove ci sono soltanto olivi, uno accanto all'altro. L'allevamento super intensivo, che per noi è un po' l'esatta negazione della nostra ricchezza, della nostra identità. Quindi, tornando al paesaggio, tra le altre cose, la nostra olivicoltura, ma anche quella che abbiamo qui, che abbiamo alle spalle di Capodistria o più su nel Coglio, nel Berda o nella Vipasca Dolina, ci regala dei paesaggi unici che, mi permetto di dire, in altri paesi, in altre situazioni avranno altre bellissime cose, per carità di Dio, ma questo nostro paesaggio non c'è in questi termini. Cosa non è una semplice contemplazione per quanto mi riguarda il discorso del paesaggio, ma è proprio un ritrovarsi in quelle che sono le nostre origini. Quindi, insomma, ci sono tante situazioni, considerazioni, mi permetterei di dire tutte semplici, che messe assieme fanno la differenza.
0: Stelio, in questa guida avete incluso ben 766 aziende e 1211 oli di qualità, naturalmente italiani, e poi c'è questa presenza anche dei produttori sloveni. Quando entrano in guida gli olivicoltori dell'Istria slovena?
1: Allora, ci siamo allargati, fra virgolette, l'anno scorso, e ci siamo allargati naturalmente, mi piace proprio questo termine, naturalmente all'Istria slovena, quindi la parte più prossima al mare. Perché? Immaginiamo la provincia di Trieste, immaginiamo il Breg, San Dorligo della Valle, immaginiamo anche un paesino che si chiama Marcoglie Caresana, da dove provengono tutti i miei avi, mio padre, mio nonno, mio bisnonno, eccetera. Immaginiamo ancora Muggia Miglie, andiamo un po' oltre. Adesso che non ci sono più le sbarre del confine, uno neanche si accorge di essere in un altro paese. Allora, come mi piace dire, di qua e di là dal confine c'è lo stesso ambiente. La natura non conosce confini, per cui, ripeto, è stato, oltre che un grandissimo piacere, un onore, assolutamente naturale lo scorso anno entrare nell'Istria slovena.
0: Com'è andata, insomma, come si svolge poi questa selezione, la recensione, insomma, Stelio, il tuo lavoro?
1: Ok, però Lara, mi permetto ancora un attimo.
0: Prego.
1: Quest'anno abbiamo fatto qualcosina in più. Abbiamo detto, siccome l'areale, un termine dotto, saccente, insomma, la zona di produzione dell'olivicoltura in Slovenia, chiaramente guarda l'Adriatico, guarda il mare, è Capodistria, retroterra di Capodistria, è Pirano, Ancaran, ma è anche un po' più su. Quindi dal Coglio italiano ci siamo spostati nella Berda, non so se sia femminile o maschile, e ancora un po' più su, proprio al limite, dell'areale, ripeto, di produzione dell'olio d'oliva, in Vipasca Dolina. Tutte queste situazioni, confesso, mi hanno dato un grandissimo piacere, perché un po' nella mia ormai lunga vita avevo un po' trascurato questi ambienti per altri lidi, e mi ritrovo ad essere, guarda, sarò forse un po' forte anche nell'espressione, è quasi un ritorno, per me un ritorno alle origini. Ma vado un po' nel dettaglio della guida. Siamo una guida, e questo fa la differenza. Mi spiego. Noto tantissimo in Italia, ma anche in Slovenia, una grandissima passione per i concorsi. Ok, i premi, platinum, golden, eccetera, eccetera.
0: Verissimo.
1: Dove chiaramente si considerano giustamente i campioni di olio in sé. Noi però abbiamo l'orgoglio di essere una guida, e ancor prima dell'olio selezioniamo l'azienda. Per noi è importante essere in guida come azienda, perché questo significa che io vado in giro, che tormento tutti, voglio vedere tutto, mi metto nei depositi, vado negli oliveti. All'inizio non capivano, ma adesso erano anche
0: hanno
1: un po' perplessi.
0: Hanno imparato a conoscerti.
1: Esatto. Quindi essere, lo dico con orgoglio, nella nostra guida significa essere, come dicevi prima, in buona compagnia, perché ci sono i migliori olivicoltori italiani, e significa in qualche maniera avere il nostro umile riconoscimento che tu azienda lavori in maniera sostenibile, attenta, con pratiche agronomiche corrette, altrettanta attenzione in frantoio, eccetera. Poi chiaramente e giustamente premiamo anche gli oli sicuramente buoni, sicuramente ottimi, e nel caso di oli eccellenti, e qui so che la cosa piace, diamo un riconoscimento grande olio, cosa che abbiamo fatto mercoledì.
0: E allora Stelio, vediamo un po' quali sono le aziende che sono entrate e poi i riconoscimenti che avete consegnato.
1: Allora, 14 aziende, che credimi non sono poche.
0: E rispetto allo scorso anno?
1: Lo scorso anno ne avevamo 8.
0: Quindi anche qui, ecco, è aumentato il numero, anche la mole di lavoro per te, Stelio.
1: Sì. Diciamo che ho passato un po' di tempo in queste aree in Slovenia e conto di continuare a passare del bel tempo in Slovenia. Quindi 14 aziende, ripeto, non sono poche, perché un dato sarà conosciuto: la Slovenia ha 2.600 ettari dedicati all'olivo. Per fare un confronto, il Friuli Venezia Giulia ne ha 600 stimati. Immaginiamo la produzione italiana, siamo allo 0,0 qualcosina, quindi è una produzione assolutamente di nicchia, una chicca. Essere presenti con 14 aziende per me può essere veramente importante. 32 oli selezionati. Noi per nostra regola, anche per limiti grafici eccetera, al massimo segnaliamo 3 oli al massimo per azienda. Abbiamo quindi su 14 produttori, 12 sono dell'area del Capodistriano. Non so, li cito. Allora,
0: saranno contenti.
1: Saranno contenti, se sono contento anch'io. Quindi Olea d'Istria, che sta proprio sopra Isola, Abrami, Gorazd Jereb, che per me è un po' Smarie, si può dire?
0: Monte di Capodistria,
1: ok,
0: sì.
1: Monte di Capodistria, Aleš Asman con la moglie Tamara, che è maresige, Jasa Prestige, Arsen Jurincic, il figlio Allen, la moglie Sonia, anche loro di Maresige, Jenko, che non è molto distante, che giusto dal centro di Capodistria, ha un oliveto su una meravigliosa collinetta, rigorosamente coltivato biologico, come altri olivicoltori premiati. Poi Jernej Brez, Karkauets, anche loro sul monte di Capodistria. Mi ricordo dei loro pony, che sono coccolissimi, come diciamo noi a Trieste. Poi c'è Morgan, siamo sempre a Smarie, Loljarna Babic, che produce in proprio e anche spesso il frantoiano di queste aziende, Daniel Sabadin, un piccolo uomo, per chi lo conosce proprio piccolo, sto scherzando perché ha una massa imponente, è una cara persona, San Thomas, con la straordinaria Nika, l'ho scritto anche in guida, suo nonno credo sia orgoglioso, perché non so, una ragazza così giovane si occupa di mille cose oltre all'olivicoltura, no? Sturman, che sta De Cani, ricordo bene, e poi il vulcanico Roby Glavina con il fratello Dario di Piran. Insomma, a questo punto sono tutti diventati degli amici. Sono tutti
0: in
1: guida.
0: Da come ne parli, possiamo dire che è veramente così, Stelio?
1: Sono tutti in guida, perché hanno gli buoni, ottimi, come si diceva. E poi, sempre mercoledì, oltre ai diplomi di presenza in guida, abbiamo dato anche il riconoscimento Grande Olio. Qui devo precisare, noi diamo questo riconoscimento tendenzialmente solo all'olio da cultivar autoctone. Questo per dire che cosa? possa avere per esempio un ricordo di un monocultivar maurino, non faccio il nome del produttore, o ancora un altro caso di un monocultivar leccino, che erano veramente splendidi. Però noi, per la filosofia spiegata forse in qualche modo prima, premiamo questi oli, ripeto, da olive autoctone. Mi spiego meglio. Su 10 oli premiati, 9 sono monovarietali, che significa la nostra straordinaria Belizza, ma significa la Buga, significa la Cernizza o Carbona, che mi intriga tantissimo, significa ancora, mi sto emozionando un po', quando parlo di olio mi succede sempre, e poi abbiamo un unico blend, ma sempre da cultivar autoctone, in questo caso Carbona, Buga, Istrasca Belizza o Belizza o Bianchera, così. Dimmi Lara, perché ho perso il controllo emotivo.
0: Dobbiamo riprenderci, allora torneremo, ecco, a parlare dei nostri produttori. C'è in prospettiva, Stelio, anche l'interesse da parte di Slow Food Italia di allargare questa guida agli olivicoltori e produttori dell'Istria croata? Anche qui, diciamo, è un territorio che comune anche per le caratteristiche morfologiche, climatiche.
1: A me piacerebbe, confesso, a me piacerebbe. Lì il lavoro diventerebbe immenso, ma dici bene, è un proseguo naturale. Diciamo onestamente, in questo momento l'orizzonte si ferma all'Istria slovena, poi mai dire mai, per carità di Dio. Immagina, perché dall'altra, nella parte occidentale dell'Italia ci siamo allargati al Canton Ticino, ma quindi sempre in zone limitrofe, chiaramente in zone dove la presenza italiana è significativa, e in questo senso certo anche l'Istria croata sarebbe un bel obiettivo, ma vediamo. Procedere con umiltà.
0: Tornando ai nostri produttori, ecco, locali, Stelio, hai visitato appunto i frantoi, ormai siete tutti degli amici, una grande famiglia, ecco, si è investito tanto in questo settore negli ultimi anni, sono cresciuti tantissimo anche da un punto di vista qualitativo, e proprio entrare in questo tipo di guide ne è la prova, la testimonianza che è stato fatto un ottimo lavoro, e qui anche le giovani generazioni, menzionavi prima Nika, sono interessate a proseguire questo cammino nonostante le difficoltà e il grande lavoro che c'è dietro.
1: Verissimo, è proprio così, hai detto tutto bene. Questa qualità superiore, no, non si fa con tanto sacrificio, per carità di Dio, si fa con presenza in campagna, con gli amici escono sempre le battute, non puoi andare in ferie a luglio-agosto, perché oggi col cambiamento climatico, con tutte le cose che succedono in campagna, devi essere presente, e se sei presente porti delle olive sane e quindi intervieni opportunamente se necessario, ma con questa presenza riesci a portare in frantoio olive sane. Poi cosa succede? Un tempo si diceva, vabbè, le olive sane in frantoio spremono, quello che succede succede e buonanotte. Non è così. In frantoio possono succedere tantissime cose, nel bene e nel male. Quindi in frantoio c'è bisogno di tecnologia avanzatissima, e devo dire, per quello che ho visto in diverse parti, qui in Slovenia c'è stato un ammodernamento tecnologico incredibile, ma c'è stato un progresso in quella che è la conoscenza tecnica e la conoscenza pratica del fare in frantoio. Per cui più che mai questa qualità è frutto di tutto del sacrificio della campagna e delle grandi attenzioni in frantoio. Devo dire che altre situazioni, mi permetto di dire, extraslovene potrebbero avere qualcosa da imparare dai frantoiani sloveni. Ecco, mi permetto, spero che, ma non ho fatto nomi e cognomi, spero che non mi ascoltino.
0: Non hai fatto nomi e cognomi, quindi è necessario un aggiornamento costante anche appunto per combattere quelli che sono i cambiamenti climatici, Stelio?
1: Assolutamente sì, perché la tecnologia può essere terribile. Allargando un po' il concetto, siccome sono anche un uomo che cucina, io dico sempre, mai come oggi... Noi all'epoca, quando siamo partiti col movimento Slow Food, ci eravamo messi in qualche maniera in alternativa al fast food, al cibo spazzatura, ok? Quindi con la tecnologia attuale si producono anche questo tipo di cibi. Però è pur vero che con la tecnologia attuale abbiamo una qualità di cibi che mai si è vista prima, rispettosa della natura. E ritorna all'olio. Fino soltanto a pochi decenni fa, ma in generale, in tutta Italia, in generale, l'olio, insomma, storicamente si parla di olio lampante, cioè olio che si utilizzava per illuminare. Io ricordo vivo l'olio che usava mia nonna, aveva un colore un po' improprio e così via, dei sentori altrettanto impropri. Con la tecnologia usata con virtù e intelligenza dall'uomo, quello sempre collegato alla natura, ha queste cose e sono straordinarie, sono straordinarie.
0: I migliori oli al mondo, d'oliva, da queste terre, possiamo esserne orgogliosi, Stelio.
1: Lara, ti lascio ovviamente, non posso toglierti questo orgoglio.
0: Grazie mille. Allora, Stelio, noi siamo quasi in chiusura di questa nostra chiacchierata. Ecco, io nella presentazione ho appunto detto che sei giornalista pubblicista e anche formatore enogastronomico e estetologo dell'alimentazione, un termine che piace moltissimo. Ecco, ce lo racconti in due parole.
1: Lara, quanto mi piace questa domanda.
0: Mi fa piacere.
1: Allora, estetica alimentazione. Per me estetica è una modalità di conoscenza. C'entra poco con l'esteriorità, ma significa una modalità di partecipare all'essenza della realtà, del cibo o in generale della realtà. L'applico all'alimentazione. Cos'è l'alimentazione? E non semplicemente al gusto, che mi sarebbe stato troppo stretto. L'alimentazione è nutrimento, Lara. Lo spazio-tempo, le azioni che dedichiamo al nutrimento. Uno dice, lo dico in triestino, mangiare, bever, insomma, con misura. Nutrimento in senso lato, di sé e del sé. Nutrimento dell'élan vital, parafrasando Henri Bergson, l'energia della natura che ci sostiene. Concludo. Per me, molto semplicemente ed umilmente, estetica dell'alimentazione è vivere umilmente il minuto quotidiano, il semplice quotidiano, con creatività. Che volete che vi dica? Messa così, credetemi, è una roba molto semplice ma anche molto seria. Io vivo in questo modo. Tutto qua.
0: Grazie, Stelio Smotlak. Tornerai a trovarci?
1: Assolutamente. Sì.
0: Quindi noi abbiamo presentato la guida agli extravergini 2026 di Slow Food Italia, che è stata appunto pubblicata recentemente, presentata anche a Capodistria. Abbiamo avuto ospite il coordinatore della guida per la Slovenia, il Friuli Venezia Giulia, naturalmente Slovenia e Istria, il Coglio, la Valle del Vipacco, e quindi invitati tutti a sfogliare la guida e vedere quali oli sono quelli più buoni che avete recensito. Ancora grazie, Stelio, buon lavoro e a presto.
1: Grazie a voi, senz'altro. Ciao ciao a tutti, grazie ancora.
0: E si chiude qui questa puntata di Glocal. Grazie per la cortese attenzione da Lara Tercic. Al prossimo lunedì.

0: Ehi, come va? Bene? Per forza, sei su Radio Capodistria.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Il campo di alte pressioni presente sulle nostre regioni si sta indebolendo e spostando verso i Balcani. Un'area depressionaria si estende dall'Europa occidentale alle Alpi, con una perturbazione che determina tempo instabile. Venti da sud-ovest convogliano sulle nostre regioni aria calda e gradualmente più umida. Previsioni. Questo pomeriggio

0: Dapprima vento da sud-ovest in rotazione da nord-est in rafforzamento, temperature minime da 7 a 14 gradi, massime da 15 a 22. Mercoledì coperto con precipitazioni anche temporalesche più frequenti a ovest, vento da sud-ovest, scirocco lungo la costa. Giovedì le precipitazioni cesseranno, seguiranno parziali schiarite, vento in attenuazione. La viabilità. Ancora problemi alla viabilità sull'autostrada A1 tra Unez e Rasderto a causa di un incidente all'altezza del cantiere presso Postumia. Il traffico viene deviato sulle strade regionali con percorsi alternativi anche per i mezzi pesanti. Si invita a seguire la segnaletica e le indicazioni delle autorità. Code di mezzi pesanti si segnalano anche dinanzi al traforo delle caravanche in direzione Austria. Ore 12 e 30 minuti.
1: I fatti del giorno.
0: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Vediamo le notizie. Incidente sull'autostrada Capodistria-Lubiana, traffico bloccato tra Postumia e Unez, riaperta da poco una corsia tra Postumia e Rasderto verso Capodistria. Si intensificano le manovre per la formazione di un nuovo governo a guida centrodestra. Ritorno a scuola per elementari e medie superiori dopo le vacanze del 1° maggio. A Yerevan il vertice della comunità politica europea. Si sta lavorando per ripristinare la viabilità sul tratto autostradale Postumia-Unez della A1 Capodistria-Lubiana dopo l'incidente che per almeno 6 ore ha completamente bloccato la viabilità su questa che è una delle principali viarie della rete stradale slovena. Riaperta da poco una corsia tra Postumia e Rasderto verso la costa, ma i disagi restano con deviazioni e blocco dei tir. Sentiamo Delio De Sardo.
2: L'incidente è avvenuto all'alba verso le 5.30 all'altezza del cantiere presso Postumia, dove la doppia carreggiata si restringe a due sole corsie, causa lavori. Una camion si è ribaltato ostruendo entrambi le corsie e bloccando completamente l'autostrada tra Postumia e Unez, sia verso Lubiana che verso Capodistria. Secondo quanto accertato dalla polizia, il mezzo pesante, alla cui guida c'era un 36enne cittadino indiano residente nei dintorni di Capodistria, si è ribaltato sul lato sinistro urtando un autobus con targhe ucraine che viaggiava nella direzione opposta. Gravi ferite per il conducente del camion ricoverato al centro clinico della capitale. Il traffico verso Lubiana viene deviato sulla strada regionale da Rasderto a Postumia. Le automobili possono lasciare l'autostrada già a Senogece, agibile l'allacciamento Postumia in direzione Lubiana. Verso Capodistria invece per le automobili deviazione sulla strada Dragomer-Vrhnika-Logates-Rasderto. Tra Lubiana e la Valle del Vipaco il traffico è deviato sulla strada Aidussina Potkraj Logatec, mentre per i veicoli pesanti sulla strada Aidussina Zolčorivrh Logatec, quanti provengono dalla parte croata dell'Istria e sono diretti a Lubiana, la deviazione è attraverso Jelšane e Postumia. A causa dell'incidente vengono estromessi dal traffico i camion di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, che proprio oggi hanno ripreso a circolare completamente dopo lo stop dalle 8 alle 22 da venerdì a domenica. Le misure vengono adottate sull'autostrada da Fernetti verso Gaberke, sulla strada a scorrimento veloce Vrtoj Bananos e sulle autostrade della Stiria, del Pomuria e della Bassa Carniola. Da segnalare che ieri pomeriggio, sullo stesso tratto dove sono in corso lavori, si era verificato un grave incidente che aveva coinvolto 3 autovetture, 6 i feriti.
0: Si intensificano le manovre per la formazione di un nuovo governo a guida centrodestra. I primi incontri operativi tra i partiti potrebbero svolgersi in giornata quando inizierà il confronto sulle basi programmatiche elaborate dall'SDS di Hannes Janša. Dionisi Botter.
3: Oggi si terranno i primi incontri per coordinare le basi della coalizione preparate dal Partito Democratico. Hannes Janša, dopo la modifica della legge sul governo, ha già compiuto i primi passi verso il suo quarto esecutivo, che però, come afferma, non intende formare a qualsiasi costo. Nuova Slovenia e i popolari SLS hanno già confermato le basi della coalizione, mentre dalle file del movimento Resnica Verità regna il silenzio, ma il partito non intende negoziare per entrare nel governo. I primi incontri più rilevanti per armonizzare le posizioni dovrebbero svolgersi questo pomeriggio

0: lontano però dalle telecamere. Secondo fonti non ufficiali potrebbero incontrarsi anche i leader dei partiti Yanis Yansha, Yernej Vertovec e Angel Logan. Le basi dell'SDS seguono secondo discrezioni il programma elettorale del cosiddetto trio attorno a Nuova Slovenia, soprattutto nei settori fiscale, economico e sanitario. L'NSI durante la campagna elettorale ha sostenuto la coesistenza tra sanità pubblica e privata. Venerdì Yanis Yansha ha dichiarato a Planet TV che esistono dubbi sulla gestione del paese in condizioni particolarmente difficili. Prima delle elezioni auspicava un governo con una maggioranza solida, ma dati gli attuali equilibri di forza, il suo quarto governo sarebbe di minoranza con il sostegno di Resnica. Proprio il fatto che nessuno dispone di 46 voti garantiti è stato l'argomento principale della Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar, per non proporre un candidato premier nel primo turno. I parlamentari saranno informati ufficialmente della sua decisione martedì, mentre il secondo turno inizierà il giorno successivo. Il voto parlamentare sulla candidatura di Yansha potrebbe tenersi dopo il 22 maggio.
1: Oltre 275.800 alunni e studenti tornano oggi tra i banchi di scuola dopo le vacanze per le festività del primo maggio, durate per il terzo anno consecutivo 9 giorni. Con la ripresa delle lezioni entra nel vivo la fase finale dell'anno scolastico, che per i maturandi si apre subito con le prime prove d'esame. Già martedì è infatti in programma la prima prova scritta, il tema nella lingua madre, sloveno, italiano o ungherese, mentre la seconda parte si terrà il 29 maggio. Nel frattempo proseguono anche le attività legate alle verifiche nazionali del sapere. Gli alunni delle seste classi della scuola primaria ricevono oggi i risultati, mentre quelli del terzo anno li conosceranno giovedì. L'ottavo vertice della Comunità Politica Europea riunisce a Yerevan quasi 50 leader in un contesto segnato da tensioni geopolitiche e dalla necessità di rafforzare il coordinamento tra Europa e partner. Al summit partecipano tra gli altri il premier britannico Keir Starmer, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il presidente francese Emmanuel Macron, il premier polacco Donald Tusk e la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni. Per la prima volta prende parte ai lavori anche un paese extraeuropeo, il Canada, rappresentato dal premier Mark Carney. Sentiamo Maya Novak.
2: Nata nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina, la comunità politica europea si è rapidamente affermata come piattaforma di dialogo strategico ai massimi livelli. Al centro dell'agenda figurano i principali dossier internazionali: il conflitto in Ucraina, la crisi in Medio Oriente, la sicurezza energetica e la ridefinizione dei rapporti con gli Stati Uniti. Tra le priorità indicate dai vertici europei vi è la riduzione delle dipendenze strategiche, in particolare nei settori dell'energia, della difesa e delle catene di approvvigionamento. In questo quadro, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato la necessità di rafforzare la produzione interna e accelerare gli investimenti nelle capacità militari. Sul fronte della sicurezza, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha evidenziato come i paesi europei stiano rafforzando l'attuazione degli accordi con gli Stati Uniti sulle basi militari dopo le numerose sollecitazioni provenienti da Washington. Dal lato dell'Unione europea, l'alta rappresentante per la politica estera Kaja Kallas ha sottolineato la necessità di rafforzare il pilastro europeo della NATO, evidenziando come le recenti decisioni americane confermino l'urgenza di una maggiore autonomia strategica. Ampio spazio è riservato anche al dossier ucraino. A margine del vertice sono in programma incontri bilaterali e riunioni ristrette tra i principali leader europei per coordinare il sostegno politico, economico e militare a Kiev e valutare ulteriori iniziative comuni. Il vertice assume inoltre un forte valore simbolico per l'Armenia, che ospita per la prima volta l'incontro e mira a rafforzare il proprio avvicinamento all'Unione Europea, pur mantenendo relazioni complesse con la Russia. Negli ultimi anni, Yerevan ha intensificato la cooperazione con Bruxelles e ha manifestato l'intenzione di avviare un percorso di adesione. Il summit si conferma così un passaggio chiave nel tentativo europeo di consolidare una risposta comune alle principali sfide globali.
1: Prende il via l'esercitazione militare internazionale Rammstein Gar 2026, che si svolgerà fino a venerdì anche presso il poligono di Postumia. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa, spiegando che l'obiettivo principale è addestrare e sviluppare le capacità delle forze armate slovene nel riconoscere le interferenze elettroniche e nella riduzione del loro impatto. L'esercitazione si concentrerà in particolare su scenari realistici di disturbo elettronico che coinvolgono radar, sistemi di comunicazione e strutture di comando e controllo, con attività mirate a migliorare le procedure di risposta e contrasto.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Riunione informale oggi a Nicosia dei ministri dell'Unione Europea, responsabili dell'agricoltura e della pesca. Discuteranno tra l'altro della gestione dei rischi in agricoltura e della politica comune della pesca. A margine si terrà la conferenza ministeriale Medfish Forever, alla quale parteciperanno i paesi firmatari della dichiarazione comune, discutendo dei risultati, delle sfide e delle future azioni per una gestione sostenibile della pesca nel Mediterraneo. Mercoledì 6 maggio a Gemona del Friuli saranno presenti le principali autorità dello Stato, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per celebrare il 50° anniversario del terribile terremoto del Friuli. Ad aprire la settimana commemorativa è stato ieri, proprio a Gemona, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Matteo Zuppi, con una messa solenne presso la caserma Goi Pantanali. Sentiamo Davide Fifaco.
4: Era la sera del 6 maggio 1976 quando alle 21 in punto la terra tremò violentemente in Friuli. Un sisma di magnitudo superiore a 6.4, il più forte in Italia dal dopoguerra, che in pochi secondi cambiò la vita di decine di migliaia di persone. Le aree più colpite furono quelle a nord di Udine, tra Gemona ed Artegna. Il bilancio fu drammatico: 990 morti, 45.000 senza tetto, circa 100.000 sfollati e 77 comuni coinvolti. Interi paesi costruiti su alture, con edifici spesso risalenti ai primi del Novecento, subirono crolli e danni gravissimi. E il terremoto fu avvertito distintamente anche oltre confine, nella Slovenia occidentale, dove provocò danni e paura. Le aree più danneggiate furono quelle limitrofe al confine italiano, in particolare l'alta valle dell'Isonzo, con danni consistenti a Tolmino, Caporetto, Plezzo e Canal d'Isonzo. Ma accanto alla distruzione emerse subito la solidarietà. I soccorsi partirono immediatamente. Centinaia di volontari, vigili del fuoco ed alpini si misero al lavoro senza sosta, spesso scavando a mani nude tra le macerie per salvare vite. Aiuti arrivarono anche dall'estero, come dall'Austria, mentre il governo italiano affidò a Giuseppe Zamberletti il coordinamento dell'emergenza, segnando una svolta nella gestione delle catastrofi. Da quell'esperienza nacque infatti il sistema della protezione civile italiana. E non solo, la ricostruzione, durata circa 10 anni, divenne un modello riconosciuto a livello internazionale per efficienza e collaborazione tra istituzioni e comunità locali. Decine di migliaia di sfollati trascorsero mesi lontano da casa, molti sulla costa adriatica, prima di rientrare nei nuovi villaggi prefabbricati e poi nelle abitazioni ricostruite. La tragedia non si fermò a maggio. A settembre, nuove forti scosse completarono la devastazione, abbattendo edifici già compromessi. A 50 anni di distanza, il Friuli si prepara a ricordare quella ferita e la straordinaria capacità di rinascita che ne seguì. A Gemona le celebrazioni. Una messa solenne, presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, ha aperto ieri la settimana commemorativa, richiamando il valore della solidarietà e dell'unità. Nell'omelia l'esortazione a non dividersi, difendere la casa comune che è la terra, con la stessa serietà vista in Friuli. Il terremoto distrugge, l'amore rimette insieme. Quelle settimane sono state una lezione per l'Italia e per il mondo, le parole di Zuppi. Mercoledì, sempre a Gemona, sono attese le principali autorità dello Stato italiano, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In programma anche il sorvolo delle frecce tricolori e la presentazione di un francobollo commemorativo.
1: A partire da oggi, 4 maggio, le forze del Comando Centrale statunitense inizieranno a sostenere il Project Freedom, volto a ripristinare la libertà di navigazione per il traffico commerciale attraverso lo stretto di Hormuz. Lo afferma il CENTCOM, sottolineando che la missione fornirà supporto alle navi mercantili che intendono transitare liberamente attraverso questo essenziale corridoio del commercio internazionale. Il Comando Centrale, al contempo, ha sottolineato che il sostegno alla missione difensiva risulta al momento essenziale per la sicurezza e per l'economia globale. A... Scusate, a 10 anni dall'adozione della risoluzione da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU avvenuta il 3 maggio 2016, gli attacchi contro le strutture mediche nelle zone di conflitto continuano ad essere una piaga mortale. Medici Senza Frontiere denuncia che negli ultimi 10 anni gli attacchi contro le strutture e il personale sanitario sono stati molteplici, hanno incluso bombardamenti aerei su ospedali in Siria e Yemen, raid sui centri medici in Ucraina e nello stato di Palestina, attacchi con droni contro un ospedale in Myanmar e contro ambulanze chiaramente contrassegnate in Camerun, Haiti e Libano. Il sistema di sorveglianza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha registrato solo nel 2025 un totale di 1.348 attacchi a strutture mediche che hanno causato la morte di 1.981 persone. 3 persone sarebbero decedute a causa di una presunta infezione da antivirus mentre si trovavano a bordo di una nave da crociera nell'Oceano Atlantico, lo ha riferito un comunicato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, precisando che altre 3 persone risulterebbero infette e una di esse attualmente in terapia intensiva in Sudafrica. 2 dei deceduti sarebbero cittadini olandesi, secondo quanto reso noto dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Servizio di Franco De Stefani.
5: L'antivirus può causare negli esseri umani febbre e gravi malattie respiratorie. Le infezioni possono avvenire tramite il contatto con le escrezioni dei roditori e in rari casi il patogeno può essere trasmesso anche da persona a persona. Finora uno dei casi a bordo della nave è stato confermato in laboratorio, mentre gli altri sono considerati sospetti. I restanti passeggeri e l'equipaggio stanno ricevendo assistenza medica ed è in corso un'indagine dettagliata. Secondo quanto riferito dalla britannica BBC, si tratta della nave Hondius, che era partita da Ushuaia nel sud dell'Argentina ed era stata tracciata di recente al largo del porto di destinazione a Capo Verde. La nave è gestita dall'operatore olandese Ocean Wide Expeditions e può ospitare 170 passeggeri e una 70ina di membri dell'equipaggio. L'operatore ha reso noto che l'Olanda guiderà il rimpatrio dei 2 membri malati. L'intenzione è di riportare nei Paesi Bassi anche la salma di uno dei passeggeri deceduti insieme ad un parente stretto che non presenterebbe i sintomi della malattia. Un portavoce del Ministero degli Affari Esteri olandese ha confermato che un cittadino è morto a metà aprile durante la traversata dall'Argentina a Capo Verde, mentre un secondo cittadino olandese, anch'egli ammalatosi, è stato trasferito in Sudafrica, dove è deceduto.
1: Dopo un fine settimana stabile e soleggiato, il tempo in Slovenia è destinato a cambiare rapidamente, con il ritorno di nuvole, piogge e temporali. Secondo l'Agenzia Meteo Nazionale, la giornata odierna sarà ancora in gran parte soleggiata e mite, con temperature fino a 27 gradi, ma con nuvolosità in aumento, soprattutto nel pomeriggio. Già da martedì il tempo diventerà più variabile, con le prime precipitazioni sparse nelle zone occidentali. Tra mercoledì e i giorni successivi sono attesi rovesci e temporali su gran parte del paese, più frequenti a ovest. La tendenza per i prossimi giorni indica una fase instabile destinata a protrarsi anche nella seconda parte di maggio, con temperature in lieve calo e condizioni meteorologiche variabili. Le 12:47 minuti, siamo giunti al termine di questa prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Delio De Sardo e Maya Novak.
3: Radio Capodistria.

116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, è regolare il traffico al momento lungo i tratti in gestione ad autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Parliamo in questo appuntamento della 28 Porto Gruaro-Conegliano per ricordare che dalle 22 di questa sera fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e d'ingresso dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro a causa di lavori. Come svincoli alternativi segnaliamo Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre per anticipare che fra le 22 e le 5.30 nelle notti di martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio resterà chiuso il tratto fra l'allacciamento A4 A57 e Mirano Dolo in direzione Trieste. A causa di lavori il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Rovina tutti i parchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Il Ministero degli Esteri di Teheran ha invitato Washington ad adottare un approccio più realistico nei colloqui, chiedendo di abbandonare quelle che definisce richieste eccessive. L'Iran ha ribadito che la priorità resta la fine del conflitto in corso da oltre due mesi, mentre i negoziati di pace risultano bloccati dopo il primo round senza esito. Al centro del confronto resta anche la situazione nello stretto di Hormuz, nodo strategico per il traffico energetico globale. Teheran ha accusato Stati Uniti e Israele di essere responsabili dell'instabilità nella regione, sottolineando che prima del conflitto l'area garantiva un passaggio sicuro per la navigazione internazionale. La presa di posizione arriva dopo l'annuncio del presidente americano Donald Trump sull'avvio di operazioni per accompagnare le navi attraverso lo stretto. Sarebbero in corso contatti per organizzare un terzo incontro preparatorio fra l'ambasciatrice libanese negli Stati Uniti Muawad e il suo omologo israeliano Leiter per preparare colloqui di pace, così un quotidiano saudita citando una fonte ministeriale, secondo cui Washington sta facendo ogni sforzo per un incontro questa settimana, forse già giovedì. La data dipende dalla disponibilità di Israele a impegnarsi per un cessate il fuoco come base per avviare negoziati in cambio dello stop ai razzi di Hezbollah. Al vertice della comunità politica europea a Yerevan sono emerse tensioni tra Stati Uniti ed Europa sul dossier medio orientale, più in generale sul ruolo dell'Alleanza Atlantica. Il segretario generale della NATO Marco Rutte ha affermato che i paesi europei hanno compreso il messaggio del presidente statunitense Trump, che aveva espresso delusione per la limitata partecipazione europea alla campagna contro l'Iran. I leader europei avrebbero pertanto aumentato il loro contributo, in particolare sul piano logistico e nell'utilizzo delle basi militari. Dal lato dell'Unione Europea, l'alta rappresentante per la politica estera Kaya Kallas ha sottolineato la necessità di rafforzare il pilastro europeo della NATO, evidenziando come le recenti decisioni statunitensi confermino l'urgenza di fare di più sul piano della difesa. Il Papa ha inviato un telegramma per i 50 anni del terremoto in Friuli Venezia Giulia, evidenziando la solidarietà umana e cristiana manifestata in quella dolorosa circostanza dalle comunità italiane ed estere. Leone XIV, nel messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, auspica che la memoria di un così tragico evento susciti il rinnovato impegno nella promozione dei valori della fraternità e della carità. Il Papa si è trattato di una ricostruzione esemplare, modello di rinascita civile. Quattro migranti sono stati trovati senza vita nella notte nel territorio di Neretic, in località Donje Prilisce, vicino al confine con la Slovenia, mentre altri due versavano in condizioni critiche dopo un viaggio definito disumano. L'allarme è scattato in tarda serata quando la polizia di Karlovac è intervenuta, rinvenendo le vittime e soccorrendo 12 sopravvissuti, alcuni dei quali trasferiti in ospedale, successivamente nel centro per richiedenti protezione internazionale di Dugidol. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo sarebbe stato trasportato da un mezzo pesante, il cui conducente si è poi allontanato, lasciando i migranti in condizioni estremamente precarie. È tutto per le notizie, le 13.34 minuti.
0: Riccardo Pellegrini presenta.

0: La musica indipendente in radio è servita anche oggi. Bentrovati da Riccardo Pellegrini nel nostro spazio quotidiano dedicato alle novità indipendenti, novità di ogni genere musicale. Non ci sono preclusioni di genere e anche oggi ne abbiamo di belle. Sarà una settimana intensa a livello di novità, ma come sempre ad aprire Ora Musica un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1900

0: Daddy Cool, ci sono i Boni M oggi nello spazio dedicato ai grandi classici che apre ogni giorno. Ora musica, la vetrina della musica indipendente, e poi subito dopo arriva la novità al primo ascolto. Oggi protagonista Samuele Cavallo con il suo nuovo singolo Nuda in Cabriolet.
1: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a chiacchierare con Cristina Valenti. È uscito il suo nuovo singolo, Il prezzo è morire, e quindi ci colleghiamo con lei che sta in provincia di Varese. Ciao Cristina, ben trovata.
1: Ciao a tutti, grazie, è un piacere essere qui con voi.
0: Allora, dopo bla bla bla, ecco che è arrivato Il prezzo è morire, con la novità della scrittura, no? Questo pezzo è scritto da Gatto Pancetti. Come è nata questa collaborazione?
1: È nata sul palco, nel senso che io ho avuto la fortuna di essere una delle artiste di quel cast. Era un evento di parecchi anni fa, dove alla sera si sarebbe esibito lui. Io ho cantato circa un 3-4 ore prima per questo evento, l'ho conosciuto, è nata una cosa molto speciale tra di noi, perché mia zia amava, adesso purtroppo non c'è più, ma amava Gatto Pancetti, e Gatto fece una cosa bellissima, gli mandò un video messaggio a mia zia, e posso solo dirti che mia zia si è ripresa per 23 mesi, gli ha dato 3 mesi di vita in più.
0: Ecco, persona sensibile sia Gatto che in questo caso anche tua zia, che ha recepito.
1: Esatto, è nato un rapporto speciale, cioè per me Gatto è speciale. E poi diciamo che ci siamo potuti rivedere in diverse altre occasioni lavorative e ci siamo quindi riuniti. Gatto aveva questo brano, quando ha sentito poi nuovamente la mia voce ha pensato che potesse essere un brano giusto per me. Ovviamente
0: Il prezzo è morire, titolo forte, immagino anche lo sia il testo, no?
1: Molto forte, purtroppo una cruda e brutta verità, sì, contro la violenza sulle donne, quindi un argomento che purtroppo ancora oggi c'è, purtroppo.
0: Tu sei sempre attiva già da parecchio tempo, ultimamente ti abbiamo visto anche in TV.
1: Sì, sì, a Tali e Quali,
0: esatto.
1: Che sarebbe esatto in questo caso il format che fanno dopo il Tali e Quali. Io ero a Tale e Quale.
0: Tale e Quale.
1: Il contrario, perché mi confondo sempre. Tale e Quale, quello con i VIP, scusami, e Tali e Quali, quello che ho fatto io. Ecco, mi confondo sempre.
0: Il prezzo è morire fa parte di un progetto che poi si concretizzerà in un album.
1: L'album in realtà è già uscito. L'album insieme alla pubblicità, esatto, del singolo con collaborazione con Gatto.
0: Quanti pezzi sono?
1: Dovrei contare, perché io faccio veramente schifo. Sono 8-9 brani.
0: Ok, noi adesso andremo ad ascoltare Il prezzo è morire. Prima però diamo le coordinate a chi ci ascolta per raggiungere e seguire Cristina Valenti.
1: Sì, allora, se volete su Instagram, Cristina Valenti Official, che è diciamo il social che uso molto di più, altrimenti vabbè, su YouTube Cristina Valenti, o su Facebook Cristina Valenti Crial.
0: Cristina Valenti con il suo singolo Il prezzo è morire, grazie per essere stata Ora Musica.
1: Grazie a voi di cuore.
2: C'è l'aggravio della crudeltà, specialmente se chi ti ferisce è quella persona che giurava

Cristina Valenti, Il prezzo è morire, il titolo del singolo che ci ha raccontato qui. Ora musica nello spazio interviste.

Ora musica con Kostya, chitarrista, cantautore, compositore nato a Leningrado, residente in Bologna, e è uscito il suo nuovo EP, secondo EP, Negative of a Reverie, e questo è il singolo che si chiama Fly, primo ascolto di oggi a Ora Musica. Altro primo ascolto, Cuore di Fuoco di Angelo Ticli.

Angelo Ticli, l'energia rock di questa canzone e il suo nuovo singolo che si chiama Cuore di Fuoco. A chiudere ora musica, spazio a Liano, novità della scorsa settimana con questo singolo che si chiama Freedom's Call.

0: Freedom's Call, il singolo di Liano, oggi a chiudere il nostro spazio Ora Musica. Le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Traffico regolare sui principali percorsi di nostra competenza. Vi informiamo che a partire dalle 22 di oggi e fino alle 5.30 di domattina, per la prima di tre notti consecutive, la tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori tra l'innesto con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato sul passante di Mestre fino allo svincolo di Spinea. Inoltre, dalle 22 di oggi e fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio, sulla A28 Portogruaro Conegliano resterà chiuso lo svincolo di Cimpello in entrata in direzione Portogruaro e in uscita provenendo da Conegliano a causa di un altro cantiere. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, sulla A22 del Brennero, di competenza Auto Brennero, code per incidente tra Affi e Rovereto Sud in direzione del Brennero. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: ...116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. L'Iran ha dichiarato di aver impedito l'ingresso di una nave da guerra statunitense nello stretto di Hormuz, sostenendo anche di averla colpita con due missili vicino all'isola di Yask, dopo che avrebbe ignorato avvertimenti. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars e la TV di Stato, l'unità si sarebbe poi allontanata e altre navi USA sarebbero state respinte. Di segno opposto la versione degli Stati Uniti. Un alto funzionario americano ha smentito che una nave sia stata colpita da missili iraniani. La smentita è stata riportata dal giornalista Barak Ravid sul social X. In occasione del vertice odierno della comunità politica europea a Yerevan, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto una voce europea unitaria nei colloqui di pace con la Russia. Dobbiamo trovare un formato diplomatico praticabile. L'Europa deve essere presente a tutti i colloqui, ha dichiarato Zelensky, rivolgendosi ad oltre 40 leader europei riuniti nella capitale armena. Il capo dello Stato ucraino ha inoltre auspicato una rapida erogazione del prestito UE a Kiev di 90 miliardi di euro, al quale, secondo il primo ministro britannico Keir Starmer, anche il Regno Unito intende partecipare. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine per sequestro di persona in relazione all'abbordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia, avvenuto nella notte del 29 aprile al largo di Creta in acque internazionali. All'attenzione dei pubblici ministeri e di Piazzale Clodio sono giunti tre esposti, di cui due riguardano la posizione degli attivisti Tiago De Avila e Saif Abukshek, attualmente detenuti. Due sarebbero stati prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni battenti bandiera italiana. In Croazia cresce il malcontento dei consumatori per l'aumento generalizzato del costo della vita, che incide su servizi essenziali, beni alimentari e assicurazioni sanitarie, riducendo il potere d'acquisto delle famiglie. Le associazioni registrano più reclami, soprattutto per rincari inevitabili come acqua e rifiuti, mentre anche i prezzi dei beni di consumo continuano a salire. Critiche riguardano inoltre l'aumento dell'assicurazione sanitaria integrativa in un contesto segnato da costi produttivi elevati, carenza di manodopera e forte dipendenza dalle importazioni. Pur con consumi in crescita, emergono disuguaglianze sempre più marcate e la necessità di interventi per contenere l'inflazione. È tutto per le notizie di Radio Capodistria alle 14.33 minuti.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: L'equilibrio e il dialogo interiore sono importantissimi al giorno d'oggi. Biagio Antonacci, nel singolo del suo ritorno, li nasconde all'interno di un'apparente canzone d'amore. You and me.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certo

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi

piangere arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Venezia-Trieste, prudenza per un veicolo fermo tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Attenzione poi a oggetti sulla strada segnalati all'altezza di Monfalcone Est in direzione Trieste. Sulla A28 Portogruaro Conegliano segnalato un altro veicolo in panne alla barriera di Portogruaro in direzione Conegliano. Vi informiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani, per la prima di tre notti consecutive, la tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori tra Innesto A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato sul passante di Mestre. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: Si rovina tutti i palchetti antichi!
5: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
6: Souvenir d'Italie,
7: la collezione di sola musica italiana
6: su Radio Capodistria.

Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: il meteo e la viabilità.
1: Il campo di alte pressioni presente sulle nostre regioni è in fase di graduale indebolimento e si sta spostando verso i Balcani. Un'area depressionaria accompagnata da una perturbazione si estende dall'Europa occidentale alle Alpi. Da sud-ovest affluisce sul paese aria calda e gradualmente più umida. Previsioni. Nel pomeriggio soleggiato con cielo velato a tratti, verso sera nuvolamenti a partire dalle regioni occidentali. Soffierà vento da sud-ovest, temperature massime da 22 a 27 gradi. Domani ancora generalmente sereno sulle regioni orientali, sul resto del paese nuvolosità da variabile a prevalente. Deboli precipitazioni locali a ovest, anche sotto forma di acquazzoni, che si estenderanno gradualmente alla Slovenia centrale. Soffierà vento da sud-ovest in rafforzamento nel corso della giornata nelle regioni nord-orientali. Temperature minime da 7 a 14 gradi, massime da 15 a 22. Mercoledì coperto con acquazzoni e isolati temporali più frequenti a ovest. Soffierà ancora vento sud-occidentale scirocco lungo la costa. Giovedì le precipitazioni cesseranno gradualmente, seguiranno parziali schiarite, vento in attenuazione verso sera. La viabilità. Ancora completamente chiusa l'autostrada 1 tra Rasdarto e Postumia in direzione Lubiana a causa di un incidente all'altezza del cantiere presso Postumia. Riaperta a tratti invece la A1 nella direzione opposta. Il traffico viene deviato sulle strade regionali con percorsi alternativi anche per i mezzi pesanti. Si segnalano lunghi incolonnamenti sia sull'autostrada che sulle strade locali adiacenti. Si invita a seguire la segnaletica e le indicazioni delle autorità. Un altro incidente si segnala sulla A1 tra Cernicale e Castele, sempre in direzione della capitale. Chiusa la corsia di marcia, si segnalano code, incolonnamenti di mezzi pesanti anche dinanzi al traforo delle Caravanche in direzione Austria.
2: Ore 15:30.

0: Banca di Slovenia, stabilità finanziaria ancora solida ma cresce l'incertezza globale. A Yerevan il vertice della comunità politica europea. Croazia, tragedia al confine sloveno, 4 migranti morti e 2 in condizioni critiche dopo un viaggio disumano. Si sta lavorando per ripristinare la viabilità sul tratto autostradale Postumia-Unez della A1 Capodistria-Lubiana dopo l'incidente che per diverse ore ha completamente bloccato la viabilità su questa che è una delle principali viarie della rete stradale slovena. Riaperta a tratti solo la corsia tra Postumia e Razdrto verso la costa, ma i disagi restano. L'incidente è avvenuto all'alba all'altezza del cantiere presso Postumia, dove la doppia carreggiata si restringe a 2 sole corsie. Un camion si è ribaltato ostruendo entrambi le corsie e bloccando completamente l'autostrada tra Postumia e Unez sia verso Lubiana che verso Capodistria. Secondo quanto accertato dalla polizia, il mezzo pesante alla cui guida c'era un 36enne cittadino indiano residente nei dintorni di Capodistria si è ribaltato sul lato sinistro, urtando un autobus con targhe ucraine che viaggiava nella direzione opposta. Gravi ferite per il conducente del camion ricoverato al centro clinico della capitale. Il traffico verso Lubiana viene deviato sulla strada regionale da Razdrto a Postumia. Le automobili possono lasciare l'autostrada già a Senožece, agibile l'allacciamento Postumia in direzione Lubiana. Quanti provengono dalla parte croata dell'Istria e sono diretti a Lubiana, la deviazione attraverso Jelšane e Postumia o tramite Delnice e Kočevje. Code si segnalano tra il bivio di Kozari e Postumia verso Capodistria, nonché tra Senožece e Razdrto. Incolonnamenti anche sulle vicine strade locali. Sempre a causa dell'incidente vengono estromessi dal traffico i camion di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate sull'autostrada da Fernetti verso Gabrk, sulla strada a scorrimento veloce Vrtoi-Bananos e sulle autostrade della Stiria e del Pomurje. Si intensificano le manovre per la formazione di un nuovo governo a guida centrodestra. I primi incontri operativi tra i partiti potrebbero svolgersi in giornata, quando inizierà il confronto sulle basi programmatiche elaborate dall'SDS di Anesiancia. Dionisi Botter.
1: Oggi si terranno i primi incontri per coordinare le basi della coalizione preparate dal Partito Democratico. Janez Janša, dopo la modifica della legge sul governo, ha già compiuto i primi passi verso il suo quarto esecutivo, che però, come afferma, non intende formare a qualsiasi costo. Nuova Slovenia e i popolari SLS hanno già confermato le basi della coalizione, mentre dalle file del movimento Resnica Verità regna il silenzio, ma il partito non intende negoziare per entrare nel governo. I primi incontri più rilevanti per armonizzare le posizioni dovrebbero svolgersi questo pomeriggio, lontano però dalle telecamere. Secondo fonti non ufficiali potrebbero incontrarsi anche i leader dei partiti Janez Janša, Jernej Vrtovec e Jean Logan. Le basi dell'SDS seguono secondo indiscrezioni il programma elettorale del cosiddetto trio attorno a Nuova Slovenia, soprattutto nei settori fiscale, economico e sanitario. L'NSI durante la campagna elettorale ha sostenuto la coesistenza tra sanità pubblica e privata. Venerdì Janez Janša ha dichiarato a Planet TV che esistono dubbi sulla gestione del paese in condizioni particolarmente difficili. Prima delle elezioni auspicava un governo con una maggioranza solida, ma dati gli attuali equilibri di forza, il suo quarto governo sarebbe di minoranza con il sostegno di Resnica. Proprio il fatto che nessuno dispone di 46 voti garantiti è stato l'argomento principale della Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar, per non proporre un candidato premier nel primo turno. I parlamentari saranno informati ufficialmente della sua decisione martedì, mentre il secondo turno inizierà il giorno successivo. Il voto parlamentare sulla candidatura di Janša potrebbe tenersi dopo il 22 maggio.
0: È stato presentato questa mattina l'ultimo rapporto della Banca di Slovenia sulla stabilità finanziaria nel paese. Secondo il governatore Primož Dolenci, i rischi sistemici rimangono moderati e stabili, ma le prospettive stanno peggiorando a causa della crescente incertezza nel contesto internazionale. Per mantenere la buona capacità di resistenza del sistema bancario servono prudenza e adattabilità, avvertono gli esperti della Banca Centrale. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Il sistema bancario sta funzionando relativamente bene grazie anche a un'attività creditizia robusta, ma è necessario continuare a garantire una maggiore stabilità dei depositi nelle banche. Per questo, ha affermato Dolenz, tutti gli attori del settore devono

0: Agire con cautela, poiché gli effetti degli shock esterni possono incidere rapidamente sul deterioramento degli indicatori e portare a un adattamento alle conseguenze a lungo termine delle condizioni di crisi. La guerra in Medio Oriente è senz'altro il detonatore da tenere sott'occhio con maggiore attenzione, ma i rischi macrofinanziari sono molteplici. Come ha illustrato Meta Achtig, direttrice del Dipartimento di Stabilità Finanziaria e Politica Macroprudenziale della banca, oltre alla già elevata valutazione del rischio cibernetico con l'evoluzione dell'intelligenza artificiale, l'istituto di credito di Via Slovenia ha anche peggiorato le prospettive e i rischi derivanti dal mercato immobiliare e dal credito, mantenendo invece una valutazione moderata o bassa e stabile per la maggior parte dei rischi rimanenti. In generale, quello legato al credito rimane moderato, ma la quota di crediti deteriorati è aumentata sensibilmente verso la fine dell'anno, principalmente a causa di riclassificazioni di esposizioni in singole aziende del settore manifatturiero, il che, secondo la banca centrale, non riflette ancora un deterioramento più ampio nel rimborso del debito.
1: L'ottavo vertice della Comunità Politica Europea riunisce a Yerevan quasi 50 leader in un contesto segnato da tensioni geopolitiche e dalla necessità di rafforzare il coordinamento tra Europa e partner. Al summit partecipano tra gli altri il premier britannico Keir Starmer, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il presidente francese Emmanuel Macron, il premier polacco Donald Tusk e la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni. Per la prima volta prende parte ai lavori anche un paese extraeuropeo, il Canada, rappresentato dal premier Mark Carney, il servizio di Maya Novak.
2: Nata nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina, la comunità politica europea si è rapidamente affermata come piattaforma di dialogo strategico ai massimi livelli. Al centro dell'agenda figurano i principali dossier internazionali: il conflitto in Ucraina, la crisi in Medio Oriente, la sicurezza energetica e la ridefinizione dei rapporti con gli Stati Uniti. Tra le priorità indicate dai vertici europei vi è la riduzione delle dipendenze strategiche, in particolare nei settori dell'energia, della difesa e delle catene di approvvigionamento. In questo quadro, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato la necessità di rafforzare la produzione interna e accelerare gli investimenti nelle capacità militari. Sul fronte della sicurezza, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha evidenziato come i paesi europei stiano rafforzando l'attuazione degli accordi con gli Stati Uniti sulle basi militari dopo le numerose sollecitazioni provenienti da Washington. Dal lato dell'Unione europea, l'alta rappresentante per la politica estera Kaja Kallas ha sottolineato la necessità di rafforzare il pilastro europeo della NATO, evidenziando come le recenti decisioni americane confermino l'urgenza di una maggiore autonomia strategica. Ampio spazio è riservato anche al dossier ucraino. A margine del vertice sono in programma incontri bilaterali e riunioni ristrette tra i principali leader europei per coordinare il sostegno politico, economico e militare a Kiev e valutare ulteriori iniziative comuni. Il vertice assume inoltre un forte valore simbolico per l'Armenia, che ospita per la prima volta l'incontro e mira a rafforzare il proprio avvicinamento all'Unione Europea, pur mantenendo relazioni complesse con la Russia. Negli ultimi anni, Yerevan ha intensificato la cooperazione con Bruxelles e ha manifestato l'intenzione di avviare un percorso di adesione. Il summit si conferma così un passaggio chiave nel tentativo europeo di consolidare una risposta comune alle principali sfide globali.
1: E in occasione del vertice odierno della Comunità Politica Europea a Yerevan, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto una voce europea unitaria nei colloqui di pace con la Russia. Dobbiamo trovare un formato diplomatico praticabile e l'Europa deve essere presente a tutti i colloqui, ha dichiarato Zelensky, auspicando pure una rapida erogazione del prestito UE a Kiev di 90 miliardi di euro, al quale, secondo il primo ministro britannico Keir Starmer, anche il Regno Unito intende partecipare. Mercoledì 6 maggio a Gemona del Friuli saranno presenti le principali autorità dello Stato, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per celebrare il 50° anniversario del terribile terremoto del Friuli. Ad aprire la settimana commemorativa è stato ieri proprio a Gemona il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi, con una messa solenne presso la caserma Goi Pantanali. Davide Fifaco.
3: Era la sera del 6 maggio 1976 quando alle 21 in punto la Terra tremò violentemente in Friuli. Un sisma di magnitudo superiore a 6.4, il più forte in Italia dal dopoguerra, che in pochi secondi cambiò la vita di decine di migliaia di persone. Le aree più colpite furono quelle a nord di Udine, Tragemona ed Artegna. Il bilancio fu drammatico: 990 morti, 45.000 senza tetto, circa 100.000 sfollati e 77 comuni coinvolti. Interi paesi costruiti su alture, con edifici spesso risalenti ai primi del Novecento, subirono crolli e danni gravissimi. E il terremoto fu avvertito distintamente anche oltre confine, nella Slovenia occidentale, dove provocò danni e paura. Le aree più danneggiate furono quelle limitrofe al confine italiano, in particolare l'alta valle dell'Isonzo, con danni consistenti a Tolmino, Caporetto, Plezzo e Canal d'Isonzo. Ma accanto alla distruzione emerse subito la solidarietà. I soccorsi partirono immediatamente. Centinaia di volontari, vigili del fuoco ed alpini si misero al lavoro senza sosta, spesso scavando a mani nude tra le macerie per salvare vite. Aiuti arrivarono anche dall'estero, come dall'Austria, mentre il governo italiano affidò a Giuseppe Zamberletti il coordinamento dell'emergenza, segnando una svolta nella gestione delle catastrofi. Da quell'esperienza nacque infatti il sistema della protezione civile italiana. E non solo, la ricostruzione, durata circa 10 anni, divenne un modello riconosciuto a livello internazionale per efficienza e collaborazione tra istituzioni e comunità locali. Decine di migliaia di sfollati trascorsero mesi lontano da casa, molti sulla costa adriatica, prima di rientrare nei nuovi villaggi prefabbricati e poi nelle abitazioni ricostruite. La tragedia non si fermò a maggio. A settembre, nuove forti scosse completarono la devastazione, abbattendo edifici già compromessi. A 50 anni di distanza, il Friuli si prepara a ricordare quella ferita e la straordinaria capacità di rinascita che ne seguì. A Gemona le celebrazioni. Una messa solenne, presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, ha aperto ieri la settimana commemorativa, richiamando il valore della solidarietà e dell'unità. Nell'omelia l'esortazione a non dividersi, difendere la casa comune che è la terra con la stessa serietà vista in Friuli. Il terremoto distrugge, l'amore rimette insieme. Quelle settimane sono state una lezione per l'Italia e per il mondo, le parole di Zuppi. Mercoledì, sempre a Gemona, sono attese le principali autorità dello Stato italiano, dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In programma anche il sorvolo delle frecce tricolori e la presentazione di un francobollo commemorativo.
1: Il Papa ha inviato un telegramma per i 50 anni del terremoto in Friuli Venezia Giulia, evidenziando la solidarietà umana e cristiana manifestata in quella dolorosa circostanza dalle comunità italiane ed estere. Leone XIV, nel messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, auspica che la memoria di un così tragico evento susciti il rinnovato impegno nella promozione dei valori della fraternità e della carità. Per il Papa si è trattato di una ricostruzione esemplare, modello di rinascita civile. Il Ministero degli Esteri di Teheran ha invitato Washington ad adottare un approccio più realistico nei colloqui, chiedendo di abbandonare quelle che definisce richieste eccessive. L'Iran ha ribadito che la priorità resta la fine del conflitto, in corso da oltre 2 mesi, mentre i negoziati di pace risultano bloccati dopo il primo round senza esito. Al centro del confronto resta anche la situazione nello stretto di Hormuz, nodo strategico per il traffico energetico globale. Teheran ha accusato Stati Uniti e Israele di essere responsabili dell'instabilità nella regione, sottolineando che prima del conflitto l'area garantiva un passaggio sicuro per la navigazione internazionale. La presa di posizione arriva dopo l'annuncio del presidente americano Trump sull'avvio di operazioni per accompagnare le navi attraverso lo stretto. L'Iran ha dichiarato di aver impedito l'ingresso di una nave da guerra statunitense nello stretto di Hormuz, sostenendo anche di averla colpita con 2 missili vicino all'isola di Yask, dopo che questa avrebbe ignorato gli avvertimenti. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars e la TV di Stato, l'unità si sarebbe poi allontanata e altre navi USA sarebbero state respinte. Di segno opposto alla versione degli Stati Uniti, un alto funzionario americano ha smentito che una nave sia stata colpita da missili iraniani. La smentita è stata riportata dal giornalista Barak Ravid sul social X. Sarebbero in corso contatti per organizzare un terzo incontro preparatorio tra l'ambasciatrice libanese negli Stati Uniti Muawad e il suo omologo israeliano Leiter per preparare colloqui di pace. Così un quotidiano saudita, citando una fonte ministeriale secondo cui Washington sta facendo ogni sforzo per un incontro questa settimana, forse già giovedì. La data dipende dalla disponibilità di Israele a impegnarsi per un cessate il fuoco come base per avviare negoziati in cambio dello stop ai razzi di Hezbollah.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Tre persone sarebbero decedute a causa di una presunta infezione da antivirus mentre si trovavano a bordo di una nave da crociera nell'Oceano Atlantico, lo ha riferito un comunicato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, precisando che altre tre persone risulterebbero infette e una di esse attualmente in terapia intensiva in Sudafrica. Due dei deceduti sarebbero cittadini olandesi, secondo quanto reso noto dal Ministero degli Esteri dei Paesi Bassi. Servizio di Franco De Stefani.
5: L'antivirus può causare negli esseri umani febbre e gravi malattie respiratorie. Le infezioni possono avvenire tramite il contatto con le escrezioni dei roditori e in rari casi il patogeno può essere trasmesso anche da persona a persona. Finora uno dei casi a bordo della nave è stato confermato in laboratorio, mentre gli altri sono considerati sospetti. I restanti passeggeri e l'equipaggio stanno ricevendo assistenza medica ed è in corso un'indagine dettagliata. Secondo quanto riferito dalla britannica BBC, si tratta della nave Hondius, che era partita da Ushuaia nel sud dell'Argentina ed era stata tracciata di recente al largo del porto di destinazione a Capo Verde. La nave è gestita dall'operatore olandese Ocean Wide Expeditions e può ospitare 170 passeggeri e una settantina di membri dell'equipaggio. L'operatore ha reso noto che l'Olanda guiderà il rimpatrio dei due membri malati. L'intenzione è di riportare nei Paesi Bassi anche la salma di uno dei passeggeri deceduti insieme ad un parente stretto che non presenterebbe i sintomi della malattia. Un portavoce del Ministero degli Affari Esteri olandese ha confermato che un cittadino è morto a metà aprile durante la traversata dall'Argentina a Capo Verde, mentre un secondo cittadino olandese, anch'egli ammalato, si è stato trasferito in Sudafrica dove è deceduto.
1: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine per sequestro di persone in relazione all'abbordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia avvenuto nella notte del 29 aprile al largo di Creta in acque internazionali. All'attenzione dei pubblici ministeri di Piazzale e Clodio sono giunti tre esposti, di cui due riguardano la posizione degli attivisti Tiago De Avila e Saif Abukesh, attualmente detenuti. Due sarebbero stati prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni battenti bandiera italiana. Quattro migranti sono stati trovati senza vita nella notte nel territorio di Neretic, in località Donje Prilisce, vicino al confine con la Slovenia, mentre altri due versavano in condizioni critiche dopo un viaggio definito disumano. Stiamo parlando naturalmente della Croazia. L'allarme è scattato in tarda serata quando la polizia di Karlovac è intervenuta rinvenendo le vittime e soccorrendo 12 sopravvissuti, alcuni dei quali trasferiti in ospedale e successivamente nel centro per richiedenti protezione internazionale di Dugidol. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo sarebbe stato trasportato da un mezzo pesante, il cui conducente si è poi allontanato, lasciando i migranti in condizioni estremamente precarie. In Croazia cresce il malcontento dei consumatori per l'aumento generalizzato del costo della vita che incide su servizi essenziali, beni alimentari e assicurazioni sanitarie, riducendo il potere d'acquisto delle famiglie. Le associazioni registrano più reclami, soprattutto per rincari inevitabili come acqua e rifiuti, mentre anche i prezzi dei beni di consumo continuano a salire. Critiche riguardano inoltre l'aumento dell'assicurazione sanitaria integrativa in un contesto segnato da costi produttivi elevati, carenza di manodopera e forte dipendenza dalle importazioni. Pur con consumi in crescita emergono disuguaglianze sempre più marcate e la necessità di interventi per contenere l'inflazione. Le 15:50 si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria in redazione Corrado Cimador ed Erika Paternosch.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre, rallentamenti per lavori tra Miranese e Castellana in direzione Trieste. Molti cantieri presenti in tangenziale. Attenzione poi ad un veicolo fermo segnalato tra Mirano Dolo e Mirauriago, sempre verso Trieste. Vi informiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani, per la prima di tre notti consecutive, la tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori tra Innesto A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato sul passante di Mestre con possibilità di uscita allo svincolo di Spinea. Inoltre, dalle 22 di oggi fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio, sulla A28 Porto Gruaro Conegliano resterà chiuso per un altro cantiere lo svincolo di Cimpello, in entrata in direzione Porto Gruaro, in uscita provenendo da Conegliano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Pomeriggio, ore 4. Grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentrovati a tutti per questo nuovo appuntamento con Pomeriggio Ore 4, Giuseppe Signorelli al microfono e oggi ne sentiremo delle belle, già cominciamo insomma alla grande, con tanto ritmo, con una musica strumentale molto molto, come dire, galvanizzante. Ebbene sì, perché io in genere quando, come vi dico sempre, quando mi metto così a costruire appunto questi pomeriggi musicali, in genere ho così un programma ben definito. Parto con i compleanni, celebrazioni di dischi, poi magari la scoperta di qualche disco del passato, per concludere poi con le recensioni di dischi album ultimamente usciti. Questa volta, appena appunto ho scoperto la serie di compleanni e di celebrazioni di dischi, ho visto che ce n'erano un bel po', e soprattutto fra questi compleanni c'erano diversi anche cantanti, musicisti, parolieri, compositori, che mi hanno dato l'occasione per andare a riscoprire quindi tante canzoni più o meno famose. E allora cioè, praticamente ne è venuto fuori appunto un pomeriggio musicale fatto essenzialmente di queste cose, quindi spazieremo molto, sarà una puntata molto variegata tra musica internazionale, musica italiana, un po' di tutti i periodi. E incominciamo alla grande con un primo compleanno, è quello di Dick Dale, pseudonimo di Richard Anthony Monsour, è stato un chitarrista statunitense che è considerato il re della chitarra surf, un pioniere del surf rock, uno dei chitarristi più influenti all'inizio degli anni 60. Lavorò molto sul riverbero, fece uso di amplificatori Fender personalizzati, incluso il primo amplificatore da 100 watt mai esistito. Inoltre molti attribuiscono la prima sperimentazione del tremolo picking proprio a questo chitarrista, tecnica che oggi è largamente usata in tanti generi musicali anche molto, molto diversi fra loro, dal metal estremo addirittura al folk. Suonava in genere accompagnato dalla sua band, i Deltones, e una tra le sue prime influenze musicali fu lo zio, che era un suonatore di oud, una specie di liuto arabo, compositore di musiche esotiche, fra cui la famosa danza del ventre. Infatti molti dei suoi primi pezzi mostrano delle forti influenze medio orientali. Dale è spesso definito come il primo chitarrista a inserire suoni esotici nelle canzoni. Fra l'altro lo stesso Dale era un surfista esperto, voleva che la sua musica ricreasse in qualche modo i suoni e le sensazioni che sentiva quando surfava. Così, se da un lato Dale è noto per aver introdotto l'uso del riverbero della chitarra, che dona a questa appunto un suono bagnato, per così dire, ormai cliché della musica surf, il marchio di fabbrica di Dick Dale era questo utilizzo di note alte in successione veloce, come abbiamo sentito. E il brano era molto noto, questo Misirlou, che è un, diciamo così, un brano musicale folcloristico greco, che poi la canzone è diventata celebre in seguito come standard easy listening, eseguita da tantissimi artisti, e poi è ritornata anche in auge negli anni 90 grazie alla colonna sonora del film Pulp Fiction. E il testo, noi abbiamo ascoltato una versione strumentale, ma c'è anche un testo in questa canzone che tratta di una donna egiziana di cui l'autore è innamorato. Quindi diciamo che Monsieur Lou può far riferimento comunque a una donna egiziana, oppure anche più specificatamente di religione islamica. Ma adesso ci spostiamo completamente di genere per andare a fare gli auguri. Intanto Dick Dale è nato anche lui un 4 maggio del 1937, però scomparso poi 16 marzo 2019. Ma facciamo gli auguri anche a lui, ovunque egli si trovi in questo momento. Se vi dicono il nome, per esempio, di Olette Adams, mi suggerisce qualcosa? Forse no, forse sì, però se restringiamo un pochettino il campo, andiamo per esempio negli anni 80, per chi ovviamente li ha vissuti, e vi cito un titolo, Woman in Chains. Ecco, forse già qui il campo comincia a restringersi un po', e qualcuno di voi potrebbe dire: ah sì, ma non era quel successo di quel gruppo, come si chiamano? Ve lo dico io, erano i Tears for Fears, un gruppo musicale new wave britannico che si è formato nell'81 dal chitarrista Roland Orzabal, dal bassista Kurt Smith, e appunto questa Woman in Chains era il secondo singolo estratto dall'album The Seeds of Love, che uscì nel 1989. Benché diciamo Woman in Chains non ebbe il successo che aveva ottenuto il precedente singolo, il primo praticamente, Sowing the Seeds of Love, riuscì comunque a entrare nella top 40 delle classifiche di diversi paesi del mondo, insomma. E nella versione che fu registrata in studio
studio figurava anche la partecipazione, oltre di Phil Collins alla batteria, e anche alla voce c'era appunto Oleta Adams, che in seguito poi intraprenderà, come sentiremo, una carriera da solista. E a tal punto poi il brano ottenne un certo successo, forse anche in virtù di questa bellissima voce appunto di Oleta Adams, che era una cantante pianista anche molto molto brava, dedita a diversi generi, dal gospel, dal jazz, al soul, all'R&B. E diciamo che appunto il singolo poi fu ripubblicato ancora nel 1992 e accreditato questa volta come Tears for Fears featuring Oleta Adams, per promuovere anche poi il greatest hits del gruppo Tears Roll Down. Ma bene, mi pare che ho introdotto sufficientemente il discorso, ascoltiamolo a questo punto e facciamo anche tanti auguri di buon compleanno a Oleta Adams, Woman in Chains, e Tears for Fears.

Splendida questa canzone di Tears for Fears, Woman in Chains. Splendido questo duetto, dove abbiamo apprezzato appunto la bellissima voce di Olette Adams, che sentiremo adesso in uno dei suoi successi forse più noti, Get Here, che viene maggiormente conosciuto in Italia dopo il 15 ottobre 2011. Vi racconto un po' questo aneddoto, perché è la data in cui venne interpretato suonando il pianoforte dalla concorrente Francesca Mariani durante una puntata di Amici di Maria De Filippi. L'esibizione venne talmente apprezzata dal pubblico che il giorno successivo il brano raggiunse le prime posizioni della classifica iTunes, e poi il 4 maggio 2012 venne addirittura pubblicata proprio la cover della Mariani. Ma Get Here, in realtà, facciamo un poco di storia, era una ballata scritta dalla cantautrice americana Brenda Russell, che aveva scritto la canzone mentre soggiornava in un attico a Stoccolma. La melodia le venne in mente mentre osservava delle mongolfiere che fluttuavano sopra la città. Uno spettacolo che Russell ricorda come la fece davvero sognare su quanti modi ci siano per raggiungere una persona. Il testo della canzone include infatti il verso: puoi farcela in una grande mongolfiera, ma faresti meglio a farlo presto. E quindi a questo punto, poi, insomma, Russell è andata a dormire, però il giorno dopo si è risvegliata ancora con la canzone in testa, e quindi ha pensato: ecco, se mi è rimasta in testa tutta la notte, vuol dire che c'è qualcosa di davvero speciale in questa canzone, come se qualcuno stesse cercando di comunicarmi, di dirmi qualcosa. E quindi ha registrato questa canzone come brano principale del suo album del 1988, da cui poi fu pubblicata come singolo. La cantautrice, appunto, Olette Adams, si trovava in visita a Stoccolma, in Svezia, appunto, e sentì la canzone della Russell in un negozio di dischi, e ne rimase talmente colpita, appunto, da registrarla per il suo album. E gli eventi mondiali di quel periodo diedero anche alla canzone una risonanza come inno addirittura per le truppe statunitensi nella guerra del Golfo, sottolineata dal testo che a un certo punto dice: puoi raggiungermi in carovana, attraversare il deserto come un uomo arabo. E insomma, è una canzone che poi ha fatto un po' il giro del mondo, e ha fatto conoscere ulteriormente anche Olette Adams, appunto, la sua splendida voce. Fra l'altro c'è da dire che questa versione dell'Adams, Get Here, è stata coprodotta da Roland Orzabal, appunto, dei Tears for Fears, quindi tutto è collegato in qualche modo, ed è diventata poi la canzone simbolo, appunto, di Olette Adams. Ascoltiamola quindi, Get Here.

Rinnoviamo allora gli auguri di buon compleanno a Olette Adams e adesso da questa splendida voce passiamo a un'altra splendida voce italiana. E ultimamente si è fatta conoscere per alcune apparizioni anche al Festival di Sanremo. Ne ho parlato nell'ultima puntata di Parapapà, facciamocelo questo spottone, dai. Il programma che conduco ogni giovedì dalle 13 alle 13.30, in replica poi la sera del giorno stesso dalle 21.30 alle 22. E ho parlato appunto dell'ultimo album sacro di Serena Brancale, grande voce, appunto appassionata di musica da sempre, sin da bambina ha studiato non solo musica ma anche teatro, danza, prende anche lezioni di violino. Insomma, un'artista veramente completa che nel 2009 intraprende la strada di X Factor, si fa conoscere appunto lì, ma viene eliminata dall'allora giudice Simona Ventura. Quindi partecipa a Sanremo nel 2015 con Galleggiare e pubblica poi nel 2022 l'album Iso Cussi, lei è barese. Ottiene proprio con un singolo, Baccalà, prodotto da Dropkick, seguito poi da altri brani in dialetto barese che poi sono confluiti proprio in quest'ultimo lavoro uscito quest'anno, Sacro. E, ha collaborato anche con artisti di rilievo come Il Volo, Mario Biondi, Willy Peyote, Gemon e poi Carlo Conti l'ha scelta tra i big, questa volta in gara a Sanremo nel 2025, dove ha presentato il brano Anima e Core, classificandosi però anche qui non molto bene, al 24esimo posto. Anche questo brano poi confluito in quest'ultimo lavoro, Sacro. Però diciamo che dopo la kermesse il brano è esploso, è diventato una hit, quindi superando i 37 milioni di ascolti in streaming in un anno. E la carriera artistica di Serena Brancale è ricca di sperimentazioni, spaziando nel pop, senza però mai abbandonare la tradizione, il dialetto napoletano, come quello anche della sua bellissima città a cui è tanto legata. Dopo aver partecipato come giudice al programma Like a Star sul 9, condotto da Amadeus, Serena Brancale è tornata poi proprio al Festival nel 2026, quest'anno, stavolta portando in gara Qui con me, una ballata intensa e potente che parla della madre Maria morta nel 2020. Ma io ho scelto un brano invece che la riporta proprio al primo disco, quel Galleggiare, uscito nel 2015, dove oltre a contenere il brano omonimo con cui appunto la cantautrice aveva gareggiato al 65esimo Festival di Sanremo, aveva anche all'interno un brano bellissimo che uscì anche come terzo singolo estratto, questo Il gusto delle cose, che è un po' un inno a vivere con spensieratezza, a godere dei piaceri autentici della vita e invita proprio a ritrovare il vero gusto, ecco, l'intensità delle piccole cose, evitando la superficialità. Insomma, una botta di vita musicale che invita, insomma, a prendere in mano la propria quotidianità con un approccio più vivo e meno scontato. Quindi apprezziamo Il gusto delle cose e facciamolo in compagnia della bella voce di Serena Brancale, alla quale facciamo quindi anche lei gli auguri di buon compleanno.

0: il flesso della tua famiglia.
1: E concludiamo questa prima parte ancora con un altro compleanno, un giovanissimo. Si tratta di Rex Orange County, pseudonimo di Alexander James O'Connor, detto anche Alex, cantautore britannico. Anche lui nato un 4 maggio, però nel 1998. È difficile catalogarlo perché fa riferimento a diversi artisti di diversi generi, però io ho scelto una delle sue canzoni più note, più conosciute, questa Loving is Easy, che Complex ha classificato come la 17ª migliore canzone del 2017. Canzone che celebra l'amore puro e senza sforzi, è dedicata alla fidanzata Thea e trasmette serenità e pace. Mi sembra un buon modo per intanto chiudere questa prima parte. Quindi, Loving is Easy, facciamo gli auguri anche a Rex Orange County.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 16.30. La Commissione europea ha dichiarato di non essere nuova. Minacce di mantenere un approccio calmo e concentrato.

0: il commissario UE al commercio Maros Sefcovic ed il rappresentante commerciale statunitense Jamison Greer. Il colloquio si svolgerà alla vigilia del G7 commercio ospitato dalla Francia. La procura svedese ha annunciato l'arresto del capitano della petroliera Jin Hui, intercettata dalla guardia costiera nei pressi di Trelleborg e sospettata di far parte della cosiddetta flotta ombra russa. Il capitano, cittadino cinese, soggetto a sanzioni dell'Unione Europea, è accusato di utilizzo di documenti falsi e violazioni della normativa marittima svedese. La nave, partita dalla Turchia e battente una presunta falsa bandiera siriana, è attualmente oggetto di indagini coordinate con le autorità di altri paesi. L'episodio si inserisce nel più ampio contesto delle misure adottate dalla Svezia contro le navi sospettate di aiutare la Russia a eludere le sanzioni sul petrolio. La Svizzera non invierà più alle famiglie delle vittime di Crans Montanale coppie delle fatture delle cure ospedaliere per evitare malintesi, come annunciato dal presidente della Confederazione Guy Parmelin dopo un incontro con la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni a Erevan a margine della riunione della Comunità Politica Europea. Il Consiglio federale sta inoltre esaminando la questione della fatturazione tra Stati nel rispetto delle norme vigenti, precisando che i costi non coperti dalle assicurazioni saranno sostenuti dall'aiuto alle vittime. Palazzo Chigi ha confermato di aver ottenuto l'impegno politico affinché alle famiglie italiane coinvolte non vengano addebitate spese per le cure in Svizzera. Il traffico aereo internazionale di Dubai ha registrato a marzo un calo del 66% dei passeggeri rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente a causa delle tensioni regionali seguite agli attacchi iraniani contro gli Emirati Arabi Uniti. Le restrizioni allo spazio aereo e ai collegamenti hanno inciso in modo significativo sulle operazioni dello scalo, che ha comunque movimentato 2 milioni e mezzo di passeggeri nel mese considerato. Nel primo trimestre dell'anno il traffico complessivo è diminuito del 21%, attestandosi a poco più di 18 milioni e mezzo di passeggeri. Con la riapertura completa dello spazio aereo, le autorità aeroportuali hanno avviato una graduale ripresa delle operazioni e dei collegamenti aerei dopo un periodo di gravi disagi regionali. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 17:30 con il notiziario. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a più tardi.
1: Sei 117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116 117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
2: La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Seconda parte del nostro pomeriggio Re 4, Giuseppe Signorelli al microfono e questa volta incominciamo a tempo di reggae, ma soprattutto con, se avete fatto caso, un bellissimo basso sotto che sarà il protagonista di questa seconda parte. Vi accennavo prima, tra i compleanni ho trovato appunto musicisti, parolieri, compositori, e questa parte è dedicata a uno di questi. Si chiama Bob Callero, all'anagrafe Roberto Callero, che appunto è un bassista, compositore e paroliere italiano. È divenuto noto appunto come bassista nei primi anni 70 nei gruppi Osage Tribe con Franco Battiato, Duello Madre, Il Volo, non naturalmente il trio, ma Il Volo era un gruppo appunto di progressive degli anni 70. È divenuto poi uno dei più apprezzati session man italiani, collaborando in studio e dal vivo con Lucio Battisti, che sentiremo dopo, Eugenio Finardi, Anna Ox, sentiremo anche lei, e appunto con la Bertè, l'abbiamo invece già sentita, il pianista jazz Sonny Taylor, Fausto Leali, Patti Pravo ed altri. E è stato inoltre uno dei pionieri italiani del cosiddetto Chapman Stick, infatti dall'84 è anche il leader della Stick Band, che ha all'attivo anche centinaia di concerti in Italia, Germania e Francia, e attualmente si dedica anche alla produzione di artisti emergenti. Il basso che abbiamo sentito in questo celeberrimo brano, questo successo di Loredana Bertè e La Luna Bussò, era appunto il suo, era estratto da Banda Bertè, il quarto album della Bertè, pubblicato nel 1979. Fu, diciamo, il primo album della cantante ad ottenere un grosso riscontro commerciale, trainato dalle hit Dedicato e appunto questo E la Luna Bussò. Un album prodotto da Mario Lavezzi, che all'epoca compagno della Bertè, ma fu fondamentale anche l'apporto di Ivano Fossati, che dette un nuovo approccio più cantautorale al tutto. E a lui, tra l'altro, si deve proprio il titolo Banda Bertè, che fu anche il nome del gruppo di musicisti che accompagnò la cantante sia in sala che in tournée, e gli arrangiamenti erano opera dello stesso Lavezzi e di Tony Mims. Oltretutto, la maggior parte dei brani erano anche opera del collaudato duo Pace Avogadro, che avevano già firmato molti singoli di successo dei precedenti album della cantante calabrese. E per quanto riguarda E la Luna Bussò, diciamo, ecco, che ha portato per la prima volta il reggae in Italia, e fu composta da Mario Lavezzi, appunto con testo di Oscar Avogadro e Daniele Pace. La canzone, attraverso la personificazione della luna, racconta in modo, dobbiamo dire, veramente poetico, simbolico, ecco, la ricerca di accoglienza, senso e umanità in un mondo spesso superficiale e indifferente. La luna bussa alle porte del buio, come si dice, del silenzio, delle feste mondane, ma ovunque riceve rifiuti, una metafora dei tentativi falliti di essere accettati in contesti freddi, distaccati o a volte anche arroganti. Solo quando scende giù tra chi vive ai mari, tra i marciapiedi, i bambini, i poveri, trova un posto autentico dove essere davvero necessaria. Ed è lì che la luna, simbolo di dolcezza e consolazione, può finalmente brillare, dare senso alla sua esistenza. Il messaggio, insomma, è chiaro e potente: la vera umanità non sta nei lustrini, nei luoghi di potere, ma tra le persone semplici, nei bisogni veri, nei luoghi dove c'è ancora spazio per la speranza e per la bellezza nascosta. E parlavamo prima di Battisti, allora ho scelto due brani dove l'apporto del basso, appunto, di Bob Callero è molto importante, oserei dire fondamentale, perché l'introduzione di basso, per esempio, che ascolteremo nel prossimo brano, è proprio opera sua. Si tratta di Il nostro caro angelo, che tra l'altro intitolava anche l'ottavo album discografico di Battisti, che fu pubblicato nel settembre 1973. E diciamo che col nostro caro angelo Battisti imprimeva la sua musica una svolta piuttosto marcata verso il rock, quindi con una netta diminuzione della presenza del pianoforte e degli archi, ma un più frequente uso di chitarra elettrica, e anche la prima volta acquistavano un ruolo importante proprio i sintetizzatori, le tastiere. Diciamo che questo uscì anche come singolo, aveva su un lato La collina dei ciliegi e sull'altro Il nostro caro angelo, che in un primo tempo, siccome era appena nato il figlio di Battisti, si pensò che fosse una canzone dedicata a lui, anche se le parole, insomma, potevano far pensare che non quadrava molto. In realtà poi, secondo quanto dichiarato dallo stesso Mogol, ha un significato invece critico nei confronti della Chiesa cattolica. Infatti, da quello che Mogol disse in un'intervista, questo pezzo voleva essere proprio un discorso contro la Chiesa, che condanna l'uomo a essere schiavo di se stesso, privandolo degli ideali autentici, relegandolo sempre di più in un buco interiore profondo da cui è praticamente impossibile uscire.
Quell'angelo quindi era una sorta di ideale, un'aspirazione umana, bloccata appunto dalla religione cattolica, secondo Mogol Battisti, che ne impediva il volo. Ascoltiamola quindi. All'epoca si parlò di testo un po' ermetico, ma appunto poi alla luce di quanto detto si può capire adesso molto meglio il senso. Quindi il nostro caro angelo, Lucio Battisti, e c'è anche appunto il basso di Bob Callero, al quale facciamo i nostri auguri di buon compleanno.

Rimaniamo ancora con Battisti. Qualche anno dopo si tratta del disco Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, appunto, eccetera. Era il decimo album pubblicato nel febbraio del 1976 e era quello che conteneva la celebre Ancora tu. Un disco considerato uno dei capolavori più importanti e originali di Battisti, oltre che uno dei più conosciuti. Diciamo che in questo disco c'era un brano la cui prima stesura lasciò un po' perplesso Battisti. Si tratta del brano Io ti venderei, che ebbe una prima stesura, appunto un preliminare arrangiamento con i componenti del Volo, appunto quel gruppo di progressive che vi citavo prima, però non venne giudicato soddisfacente da Mogol e dallo stesso Battisti. Così venne organizzata una nuova formazione con l'aiuto di Claudio Pascoli al sax, mantenendo alcune cose, diciamo, della prima versione, e quindi nasce questa Io ti venderei, che venne appunto poi inserita nel disco con questo basso strepitoso insieme alla batteria, il basso appunto sempre di Bob Callero. Io ti venderei esplora un po' il desiderio di fuga dalle responsabilità, il dolore della fine di un rapporto, usando questa metafora del vendere la partner per evadere. È una canzone di rassegnazione anche, in cui il protagonista vorrebbe scappare, come si dice, sopra i mari d'Africa, ma resta bloccato nel suo molo esistenziale. E diciamo che all'epoca della pubblicazione il brano fu criticato dalle femministe per la frase, oltretutto, a parte il concetto Io ti venderei, anzi si aggiunge, si rincara anche la dose dicendo con un'altra donna ti baratterei, e poi c'è anche l'epiteto stupida, giudicati appunto maschilisti. In realtà non è stato capito che cioè Battisti non si medesimava ovviamente col protagonista. Anche il suo stesso canto, questo uso così esasperato anche del falsetto, era appunto uno stereotipo che si voleva mettere in musica, e anzi forse anche mettere un po' all'indice, quindi non c'è identificazione, semmai è solo così, mostrare un po' il dito verso un certo tipo di comportamento appunto maschile e maschilista. Quindi ascoltiamola questa Io ti venderei, basso di Bob Callero, voce di Lucio Battisti.

dice io padre, fratello, amico profondo sarò. Paura sbagliata.

Beh, penso abbastanza chiaro. Oltretutto, chi ha dimestichezza con le costellazioni, qui c'è una confusione di posti proprio, che è una roba incredibile. Quando a un certo punto dice: io padre, amico, fratello, insomma, c'è un pochettino di confusione. Quindi per forza che la storia poi magari si conclude in maniera catastrofica. Vabbè, comunque, volendo, anche se uno volesse proprio vederci un appunto questo significato così maschilista, c'è anche una versione altrettanto bella di Patti Pravo, ovviamente in versione diversa, quindi rivolta all'uomo, al maschio, diciamo così. Vabbè, andiamo ancora su un altro disco, questa volta completamente arrangiato anche, e con dei brani proprio composti da Bob Callero, che oltre che a suonarci, quindi ha avuto una parte ancora più preponderante. Si tratta di Anna non si lascia, un album della cantante italiana Anna Ox, pubblicato nel 1990. Un album che col quale Anna Ox ha tentato di rinnovare la sua immagine, presentandosi con un look più selvaggio, mettendo da parte lo stereotipo di bellezza diafana che l'aveva caratterizzata in precedenza, in favore di una vistosa abbronzatura. In questo album sono contenuti diversi brani molto molto particolari, molto belli, e il singolo era la canzone che ascolteremo fra poco, Spot, che era appunto il singolo trainante di questo album, composto proprio, oltre che suonato, da Bob Callero. E la canzone esplora le dinamiche di una relazione amorosa in cui la protagonista cerca di affermare la propria indipendenza e unicità, e proprio il testo gioca sull'idea che ogni donna è diversa, quindi non facilmente inquadrabile, rifiutando di essere trattata come un oggetto facilmente sostituibile o usa e getta. Quindi una bella risposta io ti venderei, se vogliamo. Quindi Spot, rivolgiamo ancora gli auguri di buon compleanno a Bob Callero, e l'ascoltiamo con la interpretazione, la splendida voce di Anna Oxa.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, traffico in aumento sulla tangenziale di Mestre, lungo la quale si verificano i primi rallentamenti in direzione Trieste tra rotatoria Miranese e Castellana. Al di fuori della nostra rete, sulla A13 Bologna-Padova, gestita da Autostrade per l'Italia, si registrano code per lavori in direzione Bologna tra Terme Euganee e Monselice. Infine, a chi fosse diretto verso l'Austria sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero, segnaliamo lunghe code per incidente tra Bolzano Nord e Chiusa Val Gardena. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Tutti i parchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta. Le frequenze di Radio Capodistria.

Terza parte del nostro pomeriggio ore 4, sempre Giuseppe Signorelli al microfono, e in questa terza parte faremo un bel viaggio nel passato, non che prima non l'abbiamo fatto, ma qui ancora più passato forse. E se prima abbiamo parlato sì di un compositore, sì anche di un paroliere, soprattutto di un musicista, un bassista come Bob Callero, e qui facciamo la conoscenza di Claudio Daiano, oggi è anche il suo compleanno, che è più specificatamente un paroliere, compositore, ed è stato anche un cantautore. Ha scritto testi di molte canzoni entrate nella storia proprio della musica leggera, una l'abbiamo già sentita e altre ne sentiremo tra poco, brani scritti per Loredana Bertè, sentiremo un'altra volta anche lei, Dick Dick, I Nomadi, Mina anche, insomma, per lui ha iniziato la carriera come cantante in realtà in alcuni gruppi della sua zona, di cui i più noti sono i Nevada. Si è trasferito poi a Milano per studiare all'università e qui entra in contatto con il mondo musicale e discografico e comincia a mettersi in luce proprio come paroliere. La prima grande affermazione risale proprio al 1968 con questa Il volto della vita, che era firmata anche da Mogol insieme appunto a lui, e che era una cover. All'epoca si producevano molte cover. Questa era del brano Days of Pearly Spencer di David McWilliams, e era un periodo in cui la sua etichetta, la CGD, aveva individuato con ottimo fiuto proprio in questa canzone Il volto della vita, quell'andamento epico e drammatico che poteva servire a dare proprio a Caterina Caselli un'immagine che la distaccava da quel giovanilismo, diciamo, dei suoi recenti successi. Erano anni anche di cambiamenti rapidissimi del gusto. A questo si aggiungeva anche un cambio di look, quindi dai capelli ora naturali, castano scuro, abiti più femminili. Si può vedere proprio la cantante interpretare questo suo grande successo, la canzone infatti piacque molto, al Cantagiro di quell'anno, davanti ad una folla applaudente. Fra l'altro dobbiamo dire anche un'eccellente interpretazione, a sfatare alcune critiche che erano state fatte sulle sue imperfezioni nelle esecuzioni dal vivo. E Il volto della vita ci descrive un amore sognato che si interrompe brutalmente, spesso interpretato come la ricerca magari di una persona speciale capace di cambiare il proprio stile di vita e il destino. Tornando a Claudio Daiano, a cui facciamo naturalmente sempre i nostri auguri di buon compleanno, sempre in quello stesso anno ottiene un altro grande successo con Quelli erano giorni, altra cover di Those Were the Days, singolo di debutto nonché hit di Mary Hopkin, che poi venne incisa in Italia da Gigliola Cinquetti, e il suo testo verrà anche inciso, oltre che dalla stessa Hopkin, anche da Dalida. E nel 69 scrive il testo per la versione italiana della celebre canzone Scandalo Je t'aime moi non plus di Serge Gainsbourg. La canzone viene incisa in differenti versioni, in particolare due sono le più celebri, quella cantata da Giorgio Albertazzi e Anna Proclaimer e quella cantata da Ombretta Colli assieme a un non precisato partner. Non si tratta comunque né di Giorgio Gaber né di Daiano stesso. E nell'80 invece ottiene due successi con due brani veramente epocali. Cominciamo col primo, L'isola di White, che poi era una celebre cover italiana del brano White is White di Michel Delpech. Siamo appunto 1970 e la canzone celebrava e celebra il famoso festival dell'isola di White, simbolo della cultura hippie, raccontando un inno alla gioventù, alla libertà, all'amore e alla voglia di evasione, rappresentando l'isola come un luogo ideale di chi ha negli occhi il blu della gioventù. E la cover italiana di White is White, appunto di Michel Delpech, che uscì in realtà nel 69, nel 70 venne interpretata dai Dick Dick. Eccola quindi, L'isola di White.

E l'altra canzone che appunto vi dicevo prima ha spalancato le porte della notorietà come autore, appunto, Claudio Daiano, oltre a questa Isola di White, fu anche la celeberrima Un pugno di sabbie, che uscì in quell'anno 1970. Fu l'ultimo singolo monofonico dei Nomadi. Il lato A, appunto, conteneva questo brano, composto oltre che da Claudio Daiano anche da Roberto Soffici. Gareggiò al programma Un disco per l'estate di quell'anno, vincendo nella sezione gruppi e classificandosi al quarto posto poi nella graduatoria finale, e venne inserito poi nell'album Mille e una sera del 1971. Diciamo che, sebbene il focus principale sia l'amore, il testo comunque si presta anche a riflessioni più universali sulla caducità delle cose, sull'impossibilità di possedere veramente qualcosa o qualcuno. È importante non confondere questa canzone con un altro brano, in realtà il titolo è Pugno di sabbia, dei Subsonica del 2023, che tratta invece temi sociali e l'identità di giovani italiani di seconda generazione. Ma noi, appunto, ci ascoltiamo questa Un pugno di sabbia dei Nomadi.

Nel 1973 Claudio Daiano debutta al Festival di Sanremo come autore di Angeline, eseguita dai Pop Tops, che viene però eliminata. Si rifà l'anno dopo, vincendo addirittura con Ciao cara come stai, interpretata da Iva Zanicchi. Ma noi rimaniamo un anno prima, ancora nel 1973, ancora con i Nomadi, quando esce il loro album Un giorno insieme, che conteneva anche il brano omonimo, quello che ascolteremo tra poco. È un brano che celebra la libertà, la condivisione, l'importanza di vivere il momento presente. Il brano, col suo sound tipico del rock italiano anni 70, evoca un senso di comunione e speranza, focalizzandosi su ricordi indelebili e affetti. Insomma, una canzone che spesso accompagna delle riflessioni sulla crescita, i ricordi, l'affetto familiare, mantenendo un messaggio sostanzialmente, ecco, di ottimismo. In sintesi, insomma, il brano rappresenta un inno a fermare il tempo per un momento, assaporando la gioia dell'unione, la bellezza della vita in viaggio, concetti pilastro, insomma, della filosofia musicale anche del gruppo. Quindi ascoltiamo ancora i Nomadi, ancora ovviamente la firma di Daiano, per questa Un giorno insieme.

E nel 1974 Claudio Daiano pubblica il suo primo album da cantautore, Io come chiunque, sulla pista di Cohen, un disco bellissimo, purtroppo molto difficile da rintracciare. Era un album tributo a Leonard Cohen, contenente canzoni tradotte appunto da Daiano, in un caso The Partisan con la collaborazione di Bruno Lauzi, e gli arrangiamenti curati da Victor Bach. Nello stesso anno partecipa alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia con Momenti sì, momenti no, interpretata da Caterina Caselli. E 1975, anno mitico perché è l'anno di Sei bellissima, che diventa una delle canzoni evergreen della musica leggera italiana, anche grazie all'interpretazione di Loredana Bertè. Era inserita nell'album Normale o Super, il secondo album della Bertè, è primo dei cinque prodotti da Mario Lavezzi. Dopo la falsa partenza di Streaking del 74, album che era stato boicottato dalla Rai e addirittura ritirato dalla circolazione, l'anno seguente, in attesa del nuovo album, la CGD fece uscire appunto il singolo Sei bellissima, scritta da Daiano appunto per il testo e da Gianpietro Felisatti per la musica, e arrangiato da Vince Tempera. Il singolo ebbe molto successo, superando la soglia delle 100.000 copie vendute, raggiungendo quindi la top 10 e lanciando così la carriera della cantante calabrese. Tra l'altro esistono due versioni, questo per i collezionisti, due versioni del 45 giri, perché la prima edizione dell'aprile del 75 contiene la frase "A letto mi diceva sempre", che provocò ovviamente l'esclusione della Bertè a un disco per l'estate, e la sua etichetta fece quindi uscire una seconda edizione del disco nel luglio del 75 con il testo modificato in "E poi mi diceva sempre", che è quella poi pubblicata anche sull'album. Vabbè, cose che accadevano. Quindi appunto adesso ci ascolteremo questo brano, che è un inno veramente, oltre a un brano iconico, un inno alla forza femminile, un lucido ritratto di una relazione tossica e manipolatoria. Il testo infatti denuncia la violenza psicologica, l'oggettivazione della donna, trasformando il dolore in un grido di liberazione. La frase chiave infatti è un complimento amaro che sottolinea la distanza emotiva e l'ossessione, diventando appunto iconico. La performance, fra l'altro, di Loredana trasforma la sofferenza in una potente affermazione di sé, rendendo il brano proprio un classico senza tempo sull'amore e la capacità di ritrovare la propria forza dopo una rottura. Insomma, in sintesi, Sei bellissima è un brano che parla di amore, fragilità, desiderio, ma soprattutto di questa forza, ecco, di ritrovare la propria identità, diventando un inno per generazioni di donne. Quindi, Sei bellissima, Loredana Bertè.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 17.30. Al cimitero monumentale di Cosala Fiume si è svolta per la prima volta una breve cerimonia ufficiale in memoria delle vittime uccise dopo l'ingresso dei partigiani di Tito in città il 3 maggio 1945. La commemorazione dedicata alle persone uccise dall'OSNA, la polizia politica del regime jugoslavo, è stata organizzata dal Comitato Consiliare per le Minoranze del Consiglio Municipale di Fiume con il sostegno della locale Comunità Nazionale Italiana. All'evento hanno partecipato rappresentanti politici della CNI che hanno deposto ceri all'ossario sottolineando il valore simbolico e storico dell'iniziativa per la città. È stata tuttavia rilevata l'assenza di rappresentanti ufficiali dell'amministrazione municipale, mentre è stato ribadito il dovere morale di ricordare tutte le vittime innocenti del dopoguerra. Ultimamente due gravi incidenti stradali si sono verificati sull'autostrada 1 Capodistria-Lubiana causando

0: strade prima di mettersi in viaggio, si legge nel comunicato della polizia, che in caso di lunghe code raccomanda inoltre di mantenere la calma e di seguire le indicazioni dei servizi competenti. Intanto l'autostrada A1 Capodistria-Lubiana nel tratto Rasderto-Postumia in direzione della capitale è stata riaperta dopo la rimozione delle conseguenze di un incidente stradale avvenuto questa mattina. Restano tuttavia deviazioni per i mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate e si registrano forti rallentamenti e code su diversi tratti autostradali e strade regionali in tutto il paese, con tempi di attesa fino a un'ora. Sull'autostrada della Carinzia si segnala inoltre una lunga coda di camion in prossimità del traforo delle Caravanche in direzione Austria. Secondo la polizia di Capodistria, nell'incidente di stamane sono rimasti coinvolti un camion ribaltato e un autobus con targa ucraina. Il conducente del camion ha riportato ferite lievi ed è ritenuto il presunto responsabile dello scontro. In occasione della settimana dell'Europa, i dati diffusi dall'Ufficio Nazionale di Statistica SURS collocano la Slovenia in una posizione intermedia nell'Unione Europea, con un PIL pro capite di 33.060 euro rispetto a una media UE di 41.600 euro e un rischio di esclusione sociale pari al 14,4% della popolazione. Sul piano occupazionale il paese registra un tasso di attività nella fascia 20-64 anni superiore alla media europea, a fronte di livelli inferiori tra i giovani, che evidenziano differenze generazionali nella partecipazione al mercato del lavoro. Nel complesso, Eurostat descrive un profilo socio-economico stabile, caratterizzato da buoni indicatori di inclusione e da un'elevata soddisfazione di vita pari al 7,7 su 10, pur in un contesto di performance economiche nella media dell'Unione. Atto intimidatorio contro la sede del quotidiano Il Piccolo in via Mazzini a Trieste. Secondo quanto riporta il giornale, nella notte è stato forzato il portone dello stabile, causati inoltre danni all'impianto elettrico e al sistema antincendio, rubata anche un'insegna del quotidiano strappata via dal muro. Un estintore è stato svuotato per terra dinanzi alla porta secondaria di una società che opera nello stesso palazzo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos e della Polizia Scientifica. Secondo quanto riporta ancora il quotidiano, anche l'incendio scoppiato in via Bonomea, che ha interessato il terreno in cui sono installati i ripetitori della RAI, potrebbe essere di natura dolosa. I due fatti peraltro potrebbero avere un collegamento con il doppio incendio nella sede della Star Tech, in questi giorni al centro di una vicenda sindacale. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo aggiornamento da Radio Capodistria alle 19.30 con il nostro giornale radio, Il Giornale della Sera. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci.
1: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
2: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
3: ARPA FVG ha presentato il bollettino annuale sul monitoraggio dei campi elettromagnetici in regione. Il documento è consultabile e scaricabile liberamente sul sito web dell'ente e sul portale Open Data della regione. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente è l'unico ente e organo accreditato dalla legge per effettuare tali rilevazioni. Nell'arco del 2025 ARPA FVG ha effettuato 293 interventi di misura diretti sul campo, oltre 2.400 misure in banda larga e valutazioni tecniche preventive su tutte le singole richieste di installazione o modifica degli impianti. Sul tema del 5G, l'assessore regionale Fabio Scoccimarro ha parlato di una non emergenza in ragione del fatto che, stando alle misurazioni, i livelli di campo elettrico non hanno subito aumenti significativi.
4: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
1: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
5: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Volata finale del nostro pomeriggio Re 4, sempre Giuseppe Signorelli al microfono e beh, in questa prima parte della quarta parte celebriamo il compleanno di Valerio Negrini, anche lui nato appunto un 4 maggio del 1946, scomparso poi il 3 gennaio del 2013. Negrini è stato un paroliere e batterista italiano, noto essenzialmente per essere il fondatore nonché l'autore dei testi della maggior parte delle canzoni dei Pooh. Batterista e talora anche voce solista appunto dei Pooh fino al 1971, dopo aver ceduto le bacchette e la batteria quindi a Stefano Dorazio, si dedicò poi solo alla stesura dei testi delle canzoni, attività che aveva curato già dalla pubblicazione del primo album e insomma già da allora il suo partner più assiduo nella composizione è sempre stato Robby Facchinetti, in coppia con il quale compose alcune centinaia di canzoni di cui molte di grande successo, e fino al 2009 rimase noto praticamente come il quinto Pooh. E allora noi abbiamo preso in considerazione, naturalmente era difficile qui ricordare Negrini oltre che fargli appunto gli auguri di buon compleanno ovunque egli si trovi in questo momento, come dico spesso, e era difficile appunto scegliere dei brani fra tantissimi. Mi sono dedicato allora proprio all'album del 71 Opera Prima, perché qui era il disco appunto dove la formazione comprendeva proprio Negrini, oltre che la voce, la batteria e le percussioni, insieme ovviamente a Robby Facchinetti, voce, pianoforte e tastiera, Riccardo Fogli, voce e basso, Dodi Battaglia, voce e chitarra. Questa Opera Prima, a dispetto del titolo, però non è il primo lavoro discografico del gruppo, ma segnava diciamo l'esordio con la nuova casa di produzione, quindi il primo, ecco, edito da una casa discografica importante dopo i 5 anni passati sotto la vedette di Armando Sciascia. Il gruppo infatti aveva dovuto pagare una penale alla vedette per passare poi alla CBS. Il lavoro era arrangiato ed è arrangiato da Franco Monaldi, che ha curato le partiture orchestrali. Robby Facchinetti è l'autore di tutte le musiche della band, mentre i testi sono appunto affidati al batterista Valerio Negrini. E poi l'album è sostenuto, come abbiamo ascoltato anche in questo primo brano, dall'imperante utilizzo dell'orchestra, prodotto da Giancarlo Lucariello, che voleva a tutti i costi produrre il gruppo dopo averlo sentito suonare dal vivo in un locale. Il primo singolo estratto era appunto questo Tanta voglia di lei, che era stata affidata alla voce di un giovane Dodi Battaglia, che è diventato poi una delle canzoni più popolari e rappresentative del quartetto. Tanta voglia di lei è la storia di un tradimento, il cui protagonista però, pentitosi diciamo così della scappatella con un'altra donna, decide di tornare dalla sua amata. E il brano è impreziosito appunto da questa introduzione strumentale affidata alla sontuosa orchestra di 22 archi, suggerita ai Pooh appunto da questo arrangiatore, vi citavo prima, Franco Monaldi. La genesi della canzone è un po' tormentata, perché dopo aver scritto la melodia della sua casa di Bergamo, Robby affidò il brano appunto a Valerio Negrini. Ne nascono testi che non soddisfano però il produttore Lucariello e vengono scartati man mano i titoli più improbabili come Meno male, Tutto il tempo che vorrai e poi un titolo veramente terribile questo, La mia croce è lei, che era un brano che presentò Daniele Pace, pensate un po'. La casa discografica invece affidò le liriche appunto sia a Pace, che se ne esce con questo testo che in qualche modo si rifaceva come musica My Sweet Lord, che era stata pubblicata l'anno prima dall'ex Beatle George Harrison. Dodi Battaglia si ritrova ogni volta insomma a dover cantare la canzone su un testo diverso, finché Valerio non porta la versione definitiva del brano intitolato Nel mondo tanta voglia di lei, quindi successivamente accorciato in Tanta voglia di lei. E la scelta dell'interprete è dovuta sempre a Giancarlo Lucariello, che decide di non lasciare al solo Riccardo Fogli l'interpretazione dei brani del gruppo, ma insomma ruotare un po' tra le varie voci. Effettivamente erano tutte voci di un certo pregio. E il successo del brano non era ancora terminato, che Lucariello decide di sfruttare il momento di popolarità della band per introdurre sul mercato un altro 45 giri. Qual era? La celeberrima Pensiero, che su
supera per numero di vendite il successo del brano precedente, e questa volta il brano è interpretato invece da Riccardo Fogli, con un attacco della strofa che è un accattivante inciso, coadiuvato dalla chitarra acustica di Dodi Battaglia e i merletti dell'orchestra che si fondono in questo coro finale, dove tra le discese orchestrali, controcanti, rimane una delle pagine anche queste più affascinanti della storia del celebre quartetto dei Pooh, appunto, ma io direi proprio della musica italiana tout court. Quindi s'avanza a dire, insomma, il brano vendette veramente un numero strepitoso di copie, si fece conoscere anche all'estero, in Sud America, e questa canzone Pensiero narra, magari non tutti sanno questo, narra la vicenda di un carcerato, in realtà innocente, che può raggiungere la donna che ama soltanto col pensiero. È stato appunto uno dei brani più applauditi, più cantati dal pubblico poi nelle varie tournée dei Pooh. Quindi io direi a questo punto di ascoltare. Ah sì, una nota di cronaca per quanto riguarda il singolo: sul lato B conteneva un brano A un minuto dall'amore, che sempre punteggiato da questa orchestra d'archi, che nel finale sfuma e in maniera secca riprende la melodia del ritornello, e le prime note della canzone sono, pensate un po', un omaggio addirittura alla Turandot di Giacomo Puccini. Questo la dice lunga anche sugli amori musicali del gruppo e su come magari a volte venivano concepiti i brani a quell'epoca. Comunque ascoltiamo questa Pensiero dei Pooh.

dopo i compleanni di persone fisiche andiamo sui compleanni di dischi anche, e il prossimo è anche questo, un brano epocale, quanti ne abbiamo ascoltati oggi, che ci fa riascoltare la voce della grande Gabriella Ferri, all'anagrafe Maria Gabriella Ferri, cantautrice, cabarettista, attrice italiana, nota principalmente per le sue interpretazioni di canzoni della tradizione popolare romana e in misura minore anche di quella di altre regioni italiane, nota anche in America Latina. Il brano in questione intitolava anche un disco del 1973 e il singolo Sempre uscì proprio il 4 maggio del 1973. Una canzone scritta da Mario Castellacci con musica di Franco Pisano, inclusa appunto, vi dicevo, nell'omonimo album, è un brano anche molto importante nella carriera della Ferri perché fu la sigla di chiusura della trasmissione TV Dove sta Zazà, da lei condotta insieme ad Enrico Montesano. Era un varietà in cui la Ferri riproponeva delle canzoni del passato e in cui comici come Pippo Franco, Oreste Lionello si alternavano in brevi sketch ispirati proprio al cabaret. E proprio la sigla di chiusura era un momento particolarmente amato dal pubblico, me lo ricordo benissimo, in cui la Ferri si esibiva in questa canzone così significativa, così emotiva nell'esprimere malinconia e disincanto, un brano in cui tutti insomma in qualche modo a qualche livello potevano riconoscersi. Sempre fu composta su misura proprio per Gabriella Ferri, per esaltare le sue doti di attrice oltre che di cantante. Era infatti un brano costruito sull'alternanza di registri con un inizio recitato e un successivo sviluppo proprio in forma di canzone. E direi quindi a questo punto di ascoltarla, quindi buon compleanno a questa intramontabile canzone Sempre di Gabriella Ferri.

in conclusione andiamo sull'album Amami, terzo album in studio di Arisa, uscito il 15 febbraio del 2012, ma proprio il 4 maggio, sempre di quell'anno, esce il singolo L'amore è un'altra cosa, scritto da Giuseppe Anastasi, un brano che esplora la complessità delle relazioni tormentate, che descrive l'amore come un sentimento autentico, viscerale e spesso magari ambivalente, contrastante, insomma. La canzone racconta di questo rapporto instabile caratterizzato a volte da strappi, da grandi passioni, piuttosto che la classica favola pulita, insomma, una coppia ideale. È un inno alla complessità, ecco, dell'amore vero, però, quello che passa attraverso anche, perché no, attraverso i conflitti, la fisicità, piuttosto che un'idealizzazione romantica. E quindi con questo l'amore è un'altra cosa, in effetti è vero, sono d'accordo, l'amore è veramente un'altra cosa, è interpretata da Arisa, quindi buon compleanno a questo brano, io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento, sempre sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla tangenziale di Mestre. Si registrano, a causa di traffico intenso, code a tratti verso Milano tra Castellana e Marghera e rallentamenti verso Trieste tra Miranese e Castellana. Vi ricordiamo poi che per lavori sulla A28 Porto Goraro Conegliano lo svincolo di Cimpello è chiuso fino alle 24 di sabato in entrata verso Porto Goraro e in uscita per chi proviene da Conegliano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno. Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Vittoria Protti alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Buon pomeriggio quindi da Lorenzo De Grassi, che raccoglie quest'oggi il testimone da Francesco Zardini nella conduzione di questo programma ideato e realizzato da Massimo Gobessi. Un caro saluto quindi a Francesco, che tornerà alla conduzione a partire dal prossimo luglio, e diamo quindi il via alla puntata di oggi. Una puntata che sarà dedicata a Il tempo della Serenissima, un documentario sugli antichi orologi da torre nell'Istro Veneto. Si tratta di un videodocumentario realizzato nella terza fase annuale del progetto Il tempo della Serenissima, itinerario degli orologi da torre nell'Istro Veneto e in Dalmazia, promosso dalla comunità degli Tirreni di Parenzo con il contributo della Regione Veneto. Ne parleremo quest'oggi con il curatore del progetto, Franco Rota, che è qui in studio con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: E poi in via telefonica con il vicepresidente della comunità italiana e responsabile scientifico del progetto, Denis Visintin, che dovrebbe essere già in collegamento.
2: Sì, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. E poi avremo anche in collegamento più tardi il regista e colui quale ha curato le riprese, Matteo Prodan. Partiamo con Franco Rota. Facciamo un po' un elenco di chi sono, da dove è nato questa idea e quelli sono gli sponsor, tra virgolette, quelli che abbiamo aiutato nella realizzazione di questo progetto.
1: Ecco, ringrazio innanzitutto per l'invito. È un progetto abbastanza complesso che è partito circa 6 anni fa, esattamente nel 2019, quindi ancora prima del Covid, evento da non dimenticare, che ha portato anche qualche problema in questo percorso. Per fortuna c'è stata sempre una grande convinzione di tutti i protagonisti nel voler portare avanti queste attività. Dunque, chi sono i partner? Sono, da un lato, dalla parte veneta, l'Università Ca' Foscari di Venezia, in particolare col suo Dipartimento di Economia, che ha una specializzazione nell'economia del turismo, e il Comune di Chioggia, che è importante. Poi forse torneremo su questo aspetto, perché è lì che si trova l'orologio meccanico ormai riconosciuto come il più antico non solo d'Europa ma del mondo. E, passando dalla parte oltre Adriatica, abbiamo avuto in tutti questi anni il capofila, la comunità degli italiani di Parenzo, supportata come partner dalla città, cioè dal comune di Parenzo, sempre col partenariato della scuola elementare italiana Bernardo Parentin, perché c'è questa volontà, anche questo intento, di coinvolgere soprattutto bambini, giovani, ragazzi, corpo docente negli sviluppi di queste ricerche. Poi la comunità degli italiani di Umago, dove pure c'è un orologio storico di grande interesse, e in questa terza fase annuale la CAN, cioè la comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano.
0: Quindi parlando in una trasmissione che sembra sconfinamenti, abbiamo un vero e proprio mosaico di tessere, sia di una parte che dall'altra, proprio l'apoteosi del nostro programma, diciamo.
1: Veramente.
0: E, partiamo dall'anima del progetto. Quindi, come nasce l'idea di mappare e raccontare gli orologi da torre proprio nelle aree Istro Veneto? C'è stata una scintilla, tutto deriva dal Friuli, dalla Carnia, no? Se non erro.
1: E deriva da due poli, ma dovrei dare la priorità a Denis Visintin, è stato lui il primo promotore. Ci siamo trovati nel 2019, lo ricordo come oggi, in Piazza dell'Unità d'Italia, al Caffè degli Specchi, assieme ad Alceo Solari, erede dell'ottava generazione dei fondatori della ben nota dinastia di Pesaris, quindi dell'Alta Carnia, e quello è stato il nucleo promotore.
0: Quindi sentiamo Visintin?
1: Ma sì, penso che lui sia la persona più adatta proprio per raccontare l'origine di questo
0: perché
1: progetto.
0: Perché pensavo arrivasse dalla parte nostra, della nostra sponda.
1: No, siamo andati in parallelo.
0: Bene, Visintin. Allora, come nasce questa idea di mappare?
2: Sì, come ha detto già Franco, questo progetto nasce in parallelo. Nasce anche dalla volontà sia nostra di Parenzo di valorizzare l'orologio che si custodisce alla Basilica, che è un cappellare del 1750, ma da, anche dalla volontà della famiglia Solari di valorizzare questo patrimonio familiare che era diffuso in tutta l'Istria e nella Dalmazia, anche oltre, se vogliamo, anche all'America, alla Turchia e così via. E ragionando, cioè, praticamente un bel giorno nel mio ufficio, quando lavoravo al museo, al castello di Pisino, si è catapultata da me la famiglia Solari, quasi a sorpresa, e nel mio ufficio a Pisino c'era un orologio da cave, da salotto, che era stato realizzato dalla Solari di Pisino. E quindi ragionando, ecco che abbiamo coinvolto subito la comunità degli italiani di Parenzo, ma anche bisognava avere un qualcuno che era capace di gestire questo progetto, e l'abbiamo individuato nella persona dell'amico Franco Rota, per cui ci siamo trovati a Trieste, e da lì praticamente è partito tutto, è partito questo progetto che è pionieristico per quanto riguarda l'Istria, perché nessuno fino a noi si è occupato di storia dell'orologeria, di storia degli orologi da torre in Istria. È partito anche con la volontà di creare dei percorsi turistici, ma anche di valorizzare questo patrimonio e di tutelarlo, e nel nostro caso si voleva tutelare e promuovere l'orologio di Parenzo.
0: Sì, allora, lei ha fatto cenno a una questione turistica sulla quale vorrei ritornare più avanti con lei, Visintin. E però parlava anche delle famiglie grandi, famiglie di orologiai, i Solari, una famiglia che insieme ai Cappellari, no, e i Machini sono stati grandi nomi di questa tradizione orologiaia del Friuli. Chi mi sa parlare meglio, parlo con lei, Rota, di queste famiglie?
1: Posso dire due parole, poi ancora sempre ci scambiamo.
0: Bene.
1: Sicuramente alcuni degli orologi più antichi sono targati Cappellari. Adesso non vado nei dettagli perché sarebbe un po' lungo anche.
0: Ma vada tecnici,
1: ma dal punto di vista della dimensione, della direi sistematicità con la quale è iniziato ed è proseguito questo processo ormai trisecolare, dal 1725 sono passati tre secoli, nel corso dei quali c'è stata questa continua ricerca innovativa, no, nella costruzione degli orologi da torre, dapprima meccanici nel vero senso della parola, quando le ruote venivano dentate a mano con la lima nei laboratori degli operai che stavano anche a casa e lavoravano in famiglia. Dopo appena qualche decennio si è iniziati in questa realtà di Pesaris, che è nell'Alta Carnia, come tutti sanno, a installare le prime macchine in un'officina, macchine che erano azionate dal torrente Possal, quindi da una forza idraulica, e non c'era ancora l'energia elettrica, è venuta più tardi. E un altro passo importante è stata la costruzione, diciamo su misura, della prima dentatrice meccanica, che una certa dinastia dei Solari avevano visto funzionare nell'Expo Internazionale di Parigi, quando venne costruita la Torre Eiffel addirittura.
0: Esatto, fino a 800.
1: Siamo in quegli anni. Una delegazione dell'Alta Carnia, di questi orologiai, col supporto della Camera di Commercio di Udine, che contribuì a sostenere il viaggio, passarono lì addirittura un paio di mesi a studiare e analizzare tutte le innovazioni che venivano nel campo dell'elettromeccanica, le prime applicazioni anche che potevano avere uno sbocco nell'orologeria. Ma quello che è stato il passo, direi, determinante, il fatto di aver preso visione, in qualche modo poi non dico copiato, ma ispirato, la produzione di un macchinario simile nella fabbrica macchine di Sant'Andrea
0: qua Trieste. Ma una domanda, come mai questa particolarità proprio in Carnia, in questa valle, la Val Pesarina?
1: Ecco, sono stati fatti degli studi, diciamo che è stato una convergenza di fattori positivi, evidentemente. Da un lato c'erano alcune materie prime, c'era era un territorio di passaggio, perché era un percorso dei cramars, cioè di coloro che i primi artigiani che andavano oltre le Alpi per acquistare per esempio degli attrezzi e per cercare di vendere orologi da muro, da tavolo. E c'era anche il traffico del sale, l'oro bianco, c'era anche un certo...
0: E poi si torna con l'Istria perché...
1: Sì. Ecco, questi sono fattori. C'erano anche delle materie prime in zona, c'era questa fonte di energia naturale. Dopodiché certi passaggi è difficile da spiegare.
0: Nascono per caso, direi, a volte.
1: Evidentemente volte, ci sono dei cramassi che vedono... coi loro occhi le prime produzioni per certi versi analoghe in altre regioni alpine come il Tirolo piuttosto che nella Foresta Nera, portano queste esperienze, le rielaborano e si parte con uno sviluppo.
0: Ok. Tornerei un attimo da Visintin per chiedergli qual è lo stato di conservazione di questi meccanismi, se sono tutti funzionanti o no?
2: Guardi, quelli che noi abbiamo trovato, diciamo dei 40 che dovevano essere che erano in funzione all'inizio del XX secolo, purtroppo devo dire che gran parte dei campanili sono inaccessibili e quindi non ne conosciamo il stato. Della quindicina che noi abbiamo trovati, uno è musealizzato e si trova al Museo di Albona. Un altro è conservato in proprietà privata a Visignano. C'è un altro che apparteneva alla parrocchia di Treviso vicino Pisino, che è stato che era in custodia della parrocchia, ora è stato venduto a un antiquario. C'è l'orologio di Parenzo, per esempio, che è quello di Dragusso, che sono tutti e due dei cappellari del 1750, quindi più antichi da noi ritrovati, che sono, uno è conservato in parrocchia a Dragusso, l'altro sul campanile della Basilica Eufrasiana, per il momento non visitabile per via dei lavori in corso, ma comunque ambedue non funzionanti, ma esposti. E ci sono degli orologi tipo, ad esempio, quello di Umago, che è esposto nell'ufficio turistico, a Coridi Quarantignana, che sono funzionanti. Quelli di Buie erano funzionanti fino a 30 anni fa, adesso non sono funzionanti, ma basterebbe poco per rimettere in funzione. Quello di Grisignana, di cui c'è un interesse del comune ad essere recuperato. E purtroppo ci sono tanti altri, per esempio a Sterna, Castagna, che sono lì, ma ripeto, l'accessibilità è pericolosa.
0: Quindi voi avete ne avete individuato una quindicina o quindi ci sono in complesso tutti quelli che anche quelli che non siete riusciti a individuare?
2: Sì. Attenzione, guardi che noi ci siamo concentrati sull'Istria, ma praticamente ci sarebbe tutto un censimento da fare fino alla dal Marche. Abbiamo delle informazioni, per esempio l'orologio solare di Ragusa, che è stato installato lì nel 1928, è ancora funzionante. Chi lo fa funzionare, che è un medico locale, non si prende addirittura nemmeno un giorno di vacanza affinché si possa ricaricare l'orologio, perché bisogna caricarle ogni giorno
0: ma bene, una missione proprio.
2: Poi c'è Gimino, che è funzionante, certo. E ci sono anche delle località in cui anche in Istria sono funzionanti,
0: una vera e propria missione. Io direi di fermarci un attimo, facciamo una pausa e poi ripartiamo parlando del tempo della Serenissima, il documentario sugli antichi orologi da torre nell'Istro Veneto.

0: Bentornati a Sconfinamenti. Oggi siamo puntata dedicata al videodocumentario realizzato nell'ambito dei progetti Il Tempo della Serenissima, itinerario degli orologi da Torre nell'Istroveneto e in Dalmazia. E siamo qui con curatore del progetto Franco Rota e vicepresidente della comunità italiana di Parenzo, Denis Visintin, responsabile scientifico del progetto. E adesso dovremo anche avere in collegamento telefonico sempre il regista e il curatore delle riprese, Matteo Proda. È così?
1: Sì, buonasera, grazie dell'invito.
0: Buonasera, benvenuto tra noi.
1: Grazie.
0: E prima di passare da lei, volevo fare un'altra domanda a Rota. Prima ha fatto cenno di un orologio, il più antico, non solo d'Europa, ma del mondo, a Chioggia. Parliamo un po', è curiosa questa cosa.
2: E altro che una sorpresa, soprattutto la prima volta quando si è coinvolti in questi temi. Dunque, nella Torre di Sant'Andrea esiste questa apparecchiatura ed è provato che il costruttore fosse Giovanni Dondi, e gli anni di costruzione non li sappiamo esattamente, ma certamente erano prima del 1386. Questo deriva dal fatto che c'è un documento nell'archivio che comprova l'affidamento di un intervento di manutenzione, di restauro su questo orologio, che evidentemente era già in funzione. Sono state fatte delle analisi naturalmente approfondite per capire se c'erano, se ci sono altri orologi meccanici più antichi, che oggi era un po' in battaglia con la Scozia, con mi pare Canterbury, ma poi alla fine è stata stabilita la priorità di Chioggia.
0: Ah. Per
2: concludere su questo, sì, è un orologio che è stato sempre mantenuto e curato ed era in funzione proprio fino a forse 5-6 anni fa. Materialmente azionava le lancette che si vedono nel quadrante dall'esterno, e l'unico aiuto era un caricatore elettrico per non dover sollevare i pesi, diciamo, a mano, come si è fatto nei secoli scorsi.
0: Interessante. Tornerei a questo punto da Visintin. Prima ha fatto cenno al turismo, chiamolo, della memoria, e quindi la mia domanda è: crede che questi orologi possano diventare una sorta di attrazione, una nicchia per un turismo di nicchia, culturale, lento, consapevole, in Istria e anche in Dalmazia a questo punto?
3: Vorrei, purtroppo ancora il turismo è ancora indirizzato al consumismo, anche se già esiste una certa presenza culturale, una certa attività diciamo culturale anche in ambito turistico.
0: Sì, perché ci sono anche i turisti che vengono all'interno dell'Istria, che cercano la primizia, qualcosa di particolare, no?
3: Guardi, io da quando mi occupo di questi orologi, che sono ormai 6 anni, ho avuto molte notizie di gente, docenti universitari, professori, dottori, che so io cosa, che gli mandavano notizie e mi mandano notizie perché sono alla ricerca di orologi antichi, ma mi mandavano anche fotografie dell'orologio di Parenzo. Parlo di gente che vive in Germania, in Austria, e quindi gente che è venuta apposta a Parenzo per vedere questo orologio. E quindi queste cose hanno delle potenzialità, perché non dimentichiamoci che tutti quanti hanno diritto al turismo, che ci capiamo, ma il turismo culturale è quello che spende di più, è quello che spende nei ristoranti, è quello che spende nei musei, è quello che dunque in un certo senso promuove anche una certa parte dell'economia, anche se su base culturale. Per cui io credo che bisogna insistere su questi progetti per dare una marcia in più all'attività turistica, che non sia fatta solo di sole, di mare,
0: sì,
3: di pietre,
0: esatto,
3: ma quindi di un contributo che può contribuire anche al prolungamento delle stagioni, della stagione turistica. In fondo, guardiamoci, rendiamoci chiaro, la Basilica è Eufrasiana, dove è costruito questo museo, a oltre 100-150 mila visitatori all'anno che vengono lì solo per questo, per la Basilica.
0: Beh, sì, certo, infatti appunto per questo dicevo, sono tanti turisti che vengono, magari anche perché basta la giornata di maltempo d'estate, uno va a farsi un minimo di visita culturale. Invece volevo chiedere sempre lei, Visentino, una domanda riguardo ai giovani, perché è coinvolta anche la scuola elementare italiana Bruno Parentin, giusto?
3: Bernardo.
0: Di Parenzo, come sono state, in che termini visto questo coinvolgimento?
3: Cerchiamo di educare i ragazzi alla storia, alla tutela di questo patrimonio, e quindi si sono tenute e si terranno ancora delle lezioni in materia sulla storia dell'orologeria, ma anche in altro ambito. Certo, il bello sarebbe realizzare dei laboratori di orologeria, ma oramai l'orologeria antica quasi quasi non esiste più.
0: No, certo.
3: Si potrebbe puntare su quella moderna, e chissà, forse imbastendo un discorso con la Solare di Udine forse si riuscirebbe a fare questo.
0: Anche per fare un paragone tra... Chiaramente i giovani di oggi sono abituati all'istantaneità degli smartphone, e si potrebbe insegnare loro appunto che la lentezza e la precisione di un ingranaggio antico potrebbe... Cioè una cosa arriva dall'altra, no? In un certo senso.
3: Certamente il funzionamento degli orologi antichi si basa sui principi della fisica, sulla scoperta
0: esatto,
3: dell'onologo. Sì. E noi quindi dobbiamo capire, ma 300 anni fa, quando... non c'era l'istruzione, non era così diffusa, già si basava sui principi di Leonardo, già si sapeva di questo, come, cosa, perché certamente sono molti gli interrogativi. Sono molti orologi, come quello di Chioggia, ma anche quello di Castel Franco Veneto, che indicano anche i santi, indicano la posizione dei pianeti.
0: Addirittura
3: siamo 700 anni fa,
0: infatti, sapevano, esatto, incredibile. E passerei a parlare un attimo del documentario vero e proprio con il regista, e qui appunto chiamerei in causa Matteo Prodan. Come è stato trasformare un'idea in un documentario, e soprattutto un documentario di questo tipo? Raggiungere i vari orologi, c'è stato, magari ci racconti un po' anche come è strutturato questo documentario da un punto di vista tecnico, ecco.
4: Un documentario di 20 minuti che abbiamo scritto così a tavolino assieme a Denis e Franco. Abbiamo creato un itinerario che parte da Dubrovnik, tocca l'Istria, si ferma a Pesaris e poi fa tappa a Venezia e a Chioggia. Abbiamo iniziato a girare lo scorso anno ad agosto, penso su un totale di una quindicina di giornate più o meno, suddivise comunque nel tempo a seconda delle disponibilità delle location, e abbiamo avuto accesso anche a luoghi poco noti e talvolta inaccessibili, come l'esempio della torre dell'orologio di Ragusa, Dubrovnik.
0: Ah, quello che stavamo parlando poco fa, che era tenuto gelosamente custodito?
4: Sì, parliamo di un orologio di 200 anni che funziona ancora oggi e ha il temperatore che è colui che tiene l'ora all'orologio e si occupa di ricaricarlo praticamente giornalmente all'interno dell'orologio, quindi c'è proprio una storia di artigianalità antica che va avanti da due secoli ormai, no?
0: E l'orologio sì, prego.
4: No, mi dica pure.
0: No, volevo sapere qual è stato quello più difficile da raggiungere come orologio, come location, come...
4: Ma diciamo i campanili in Istria sono quelli meno accessibili per il momento, a parte Rovigno, che qualche anno fa ha restaurato l'orologio della Torre Civica, tra l'altro si è affidata a artigiani carnici pesarini e hanno fatto un lavoro incredibile. Penso che, non so se sia già visitabile, ma penso lo diventerà a breve, ed è veramente impressionante da vedere. Uno che invito tutti ad andare è sicuramente quello di San Marco, perché non si sa, ma è gestito dai Musei Civici di Venezia, si può prenotare la visita ed è una cosa veramente impressionante. Parliamo di un orologio su tre piani di una struttura in piazza San Marco, quindi è proprio una cosa da vedere. Cioè, io sono classe 90, sono un po' ero lontano da questo mondo degli orologi, ma
0: figuriamoci le generazioni di oggi, come si diceva prima. Sì, infatti.
4: Certo. Mi ha appassionato molto, cioè vedere per mano e conoscere queste storie, insomma, è stato molto formativo e è veramente un bellissimo viaggio.
0: E da tecnico, la mia domanda, qua siamo in radio il suono è tutto. C'è stato un rumore di questi antichi orologi che l'ha colpita durante la lavorazione di questo documentario? C'è stato qualcosa che l'ha fatta? Magari tante volte, non so, uno sente il suono, che non è deve essere per forza un suono di ma il suono di una città, il suono di un ambiente, magari è qualcosa che l'ha colpita più di altro.
4: Beh, sicuramente quello di Piazza San Marco, perché anche quello lì
0: di altro.
4: Sicuramente quello di Piazza San Marco, perché anche quello lì funziona al temperatura.

0: un metro e mezzo, e mentre noi facevamo l'intervista queste ruote ogni tot giravano e faceva questo rumore impressionante.
1: Voi siete proprio entrati dentro su, in alto, a cavolo.
0: Sì, abbiamo realizzato l'intervista all'interno.
1: All'interno, a cavolo. E, tornerei un attimo da Franco Rota. Questo commentario è stato presentato alla comunità italiana di Parenzo lo scorso 22 aprile. Prossimi appuntamenti, penso sarà un tour che riguarderà tutto l'Istria.
2: Certamente questo rientra proprio nel piano di attività scritto all'inizio e approvato poi dalla Regione Veneto. Uh-huh. In sostanza il prossimo appuntamento sarà a Pirano, questo è già stabilito, il giorno 14 di questo mese, di maggio, okay. Stanno per partire gli inviti, ma è già calendarizzato nel Trillo, cioè nel giornalino. Sì. Successivi appuntamenti sicuramente saranno alla comunità italiana di Umago e a Chioggia presso il comune, in una sala comunale, con un coinvolgimento anche di Ca' Foscari. Devo dire che questi prossimi appuntamenti saranno rinviati a giugno, vediamo la metà di giugno grosso modo, perché c'è la coincidenza in questo periodo con la campagna elettorale e il rinnovo dei vertici dell'Unione Italiana, e questo coinvolge sia le comunità come tali sia alcune persone che hanno dei ruoli di amministrazione. Per questo motivo ci sarà un lieve prolungamento di un mese circa.
1: Shifterà di un mese, come dicono i bravi al giorno d'oggi. Come è stato recepito a Parenzo, magari qui chiamiamo in causa Visintin, come è stato, c'è interesse da parte anche magari non solo della comunità italiana per questa tematica un po' sicuramente storica, ma che riguarda chiaramente tutta la popolazione dell'Istria, non solo la comunità italiana, no?
3: Ma guardi, se guardo il pubblico che rappresenta la presentazione, a tutte queste presentazioni c'è un vasto interesse, perché c'erano connazionali, ma anche quelli di altre pie, c'erano storici, c'erano giornalisti, uomini di cultura, uomini del settore turistico che si sono presentati all'evento. E c'è questo appoggio che abbiamo continuo dalla città di Parenzo, perché c'è l'intento di in qualche modo di ripeto, contribuire alla valorizzazione dell'orologio di Parenzo, ma anche di generare qualche iniziativa turistica di stampo culturale di maggior respiro.
1: Ho capito. Tornerei a questo punto a parlare, un'ultima riflessione riguardo chiaramente la storia di questi orologi che nascono appunto arrivano dalla Carnia, arrivano in Istria, e cosa li differenziava? Cioè, aveva qualcosa di differente rispetto ad altri orologi che già esistevano? Prima citava la Scozia e queste parti qua, oppure
2: dunque c'è stata quello che si dice un'osmosi di conoscenze, uno scambio
1: per cui no?
2: C'era una ricerca continua, ma senza contrapposizioni, senza concorrenza, ognuno cercava di fare del suo meglio e di portare delle innovazioni. Sicuramente gli artigiani carnici hanno imparato parecchio oltre le Alpi, nell'area, come dicevo, della Foresta Nera, del Tirolo, ma poi c'è stata questa penetrazione inversa dei prodotti carnici un po' in tutto il centro Europa. Vorrei ricordare che proprio in questa regione a cavallo tra Francia e Svizzera, che noi diciamo brevemente la Foresta Nera, questa tradizione antica è stata oggetto di un'iniziativa verso l'UNESCO. E questo è un altro tipo di sviluppo cui stiamo guardando ovviamente anche noi, in primo luogo gli amici friulani. Che cosa hanno fatto? Hanno argomentato che determinati piccoli borghi montani, la Chaux-de-Fonds, le Locl, hanno una caratteristica strana che colpiva il turista, perché mentre tutti noi quando andiamo in montagna e ci immaginiamo e vediamo le case con delle piccole finestre, evidentemente per evitare dispersione di calore, e

0: In queste città, nella via centrale, c'erano e ci sono degli edifici con grandi finestre vetrate. E perché sono state costruite così? Perché all'interno, anche lì, gli artigiani lavoravano in casa. Erano, come dire, i subfornitori delle grandi, o quelle che erano all'epoca le prime industrie produttrici, capofila delle commesse per i campanili e quant'altro. E questo è il motivo per cui l'UNESCO, appunto, già nel 2009, ecco, con una decisione dell'11 maggio,
1: ha dichiarato
0: questo paesaggio urbano patrimonio mondiale dell'umanità. Dopodiché sono andati avanti, perché loro, devo dire, hanno ancora oggi una miriade di operai che lavorano naturalmente per le grandi industrie orologere, non d'attore, per le orologerie svizzere di oggi, ma hanno mantenuto delle competenze e delle capacità a loro volta un po' uniche in Europa e nel mondo. E quindi è stata riconosciuta sempre dall'UNESCO con decisione del 2020, l'orologeria meccanica e la meccanica d'arte come patrimonio immateriale dell'umanità. E questo cosa ci fa argomentare? Da un lato che anche i paesi dell'Istria, piuttosto che della Carnia o del Veneto, in qualche modo potrebbero già sentirsi sotto questo cappello. Però le situazioni sono molto diverse, perché da noi non c'è in questo momento uno stuolo di operai, però si cerca di mantenere in vita anche gli antichi mestieri, anche le tradizioni, con una interazione con le scuole, certo, con gli istituti tecnici.
1: Fa specie un po' pensare che si parla di 200-300 anni fa, no? Che ci fosse questa osmosi tra, appunto, territori che non è che si potessero conoscere, vedere, frequentare come accade oggi, no? E al tempo stesso diventa molto attuale questa specie di smart working, diciamo così, questo telelavoro, come lo chiameremo oggi, che queste persone che lavoravano a casa. E molto antico, ma anche molto attuale, mi pare di
0: veramente sì. E sì, ancora un passaggio, volevo accennare il fatto che ci sia questa, non dico necessità, questa giusta ambizione di coinvolgere i giovani, evidentemente. Si pensa a organizzare dei festival, cioè delle ricorrenze annuali, una a Rovigno, una anche in Veneto, piuttosto che nelle Marche, dove c'è un altro nucleo.
1: Anche nelle Marche?
0: Sì, a Grottammare. E praticamente anche in queste località c'è l'interesse di creare eventi di animazione che coinvolgano bambini, ragazzi, giovani in attività laboratoriali.
1: Mentre dal punto di vista della politica voi avete comunque patrocinio, contributo più che patrocinio, no? Della Regione Veneto.
0: Contributo, sì.
1: Per questo specifico progetto.
0: Oggetto, sì.
1: Però no, stavo pensando, visto che stava parlando prima di avere una di farlo diventare patrimonio UNESCO.
0: Allora, lì questa iniziativa che coinvolge, lo ripeto, da una parte Rovigno, dall'altra Grottammare e Venezia, gode già di un primo incentivo dell'Unione Europea e un Interreg Italia-Croazia, uno small project, cioè un progetto piccolo, ma che si presta, io credo, ancora a degli sviluppi.
1: Volevo fare un'ultima domanda a Matteo Prodan, in qualità di regista. E ha qualche altro progetto da portare avanti da ideare in futuro, prossimo futuro?
2: Ma allora, io lavoro già da un po', mi sono stabilito in Istria e ho trovato tantissime storie interessanti sul territorio. Insomma, secondo me non serve andare in capo al mondo per trovare grandi storie, ce le abbiamo veramente tutti quanti nel giardino di casa, basta saperle vedere. Quindi chiudo con questo, senza anticipare
1: ma ci sta.
2: Ho varie cose.
1: Sono veramente tante storie qua nel nostro territorio, effettivamente.
2: Beh.
1: Ringrazio, quindi, siamo giunti alla fine. Ringrazio Franco Rota, Denis Visintin e Matteo Prodan, il regista di questo documentario Il Tempo della Serenissima, documentario sugli antichi orologi da Torre nell'Istro Veneto. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Vittoria Protti alla console, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: settimana.
1: L'amore può diventare una contraddizione, una maledizione se si sa già vedere nel futuro e prevederne la fine non troppo felice. Così dice Teddy Swims nel suo nuovo singolo, nel quale non vuole essere il signor Saputello. Un brano per il quale potremmo sapientemente dire che assomiglia fin troppo alla filastrocca di Somebody That You Used to Know di Gautier. Con noi per questa settimana c'è Mr. Know It All.

0: domani è primavera.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti. A causa di un incidente sulla tangenziale di Mestre si sono formate code verso Trieste tra Ateraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. Ricordiamo poi che fino alle 24 di sabato lo svincolo di Cimpello della A28 Porto Goraro-Conegliano è chiuso in uscita per chi proviene da Conegliano e in entrata verso Porto Goraro a causa di lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Painted Black. Un viaggio di Radio Capodistria nell'anima nera della musica, a cura di Giuseppe Signorelli.

0: il meteo e la viabilità.
1: Situazione. Il campo di alte pressioni presente sulle nostre regioni è in fase di graduale indebolimento e si sta spostando verso i Balcani. Un'area depressionaria accompagnata da una perturbazione si estende dall'Europa occidentale alle Alpi. Da sud-ovest affluisce sul paese aria calda e gradualmente più umida. Previsioni. In serata annuvolamenti a partire dalle regioni occidentali. Nella notte nuvolosità da moderata prevalente, parzialmente sereno all'est. Nelle vallate della Slovenia nord-orientale soffierà vento da sud-ovest. Domani ancora generalmente sereno sulle regioni orientali, sul resto del paese nuvolosità da variabile a prevalente, deboli precipitazioni locali a ovest anche sotto forma di acquazzoni che si estenderanno gradualmente alla Slovenia centrale. Soffierà vento da sud-ovest in rafforzamento nel corso della giornata nelle regioni nord-orientali, temperature minime da 7 a 14 gradi, massime da 15 a 22. Mercoledì coperto con acquazzoni e isolati temporali più frequenti a ovest, soffierà ancora vento sud-occidentale scirocco lungo la costa. Giovedì le precipitazioni cesseranno gradualmente, seguiranno parziali schiarite, vento in attenuazione verso sera. Venerdì nuovi addensamenti a partire da sud e isolati acquazzoni. Vediamo ancora la viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, ancora code sulla Lubiana-Capodistria tra Unez e Postumia. Il tempo di percorrenza si allunga di circa 15 minuti.
2: Ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
2: Buonasera e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione datata lunedì 4 maggio. I titoli: prima volta a Cosala, Fiume ricorda le vittime del 1945 dell'Osna, assenti rappresentanti del comune. Stevanovic da Copenaghen, allargamento decisivo per la sicurezza europea. Incidente sull'autostrada Capodistria-Lubiana, viabilità ripristinata ma pesanti disagi si registrano su tutta la rete nazionale. Banca di Slovenia, stabilità finanziaria ancora solida ma cresce l'incertezza globale. Trieste, il 1 maggio, tra polemiche e simboli, scontro su bandiere e identità. Bentrovati da Corrado Cimador. Una commemorazione del sapore storico al cimitero di Cosala Fiume, ricordate le vittime innocenti uccise dopo l'ingresso dei partigiani di Tito in città. Il servizio di Dario Saftic.
3: Per la prima volta, con una breve ma sentita cerimonia, sono stati ricordati ufficialmente all'ossario del cimitero monumentale di Cosala quanti furono uccisi dopo l'ingresso dei partigiani a Fiume il 3 maggio 1945. La commemorazione in ricordo delle vittime innocenti dell'Osna, ovvero della polizia politica del regime comunista jugoslavo, è stata organizzata dal Comitato Assembleare per le Minoranze del Consiglio Municipale di Fiume con il convinto appoggio degli esponenti della comunità nazionale italiana, che non hanno fatto mistero della loro soddisfazione per questo evento del sapore storico, di alto valore simbolico per il capoluogo guarnerino. A deporre ceri all'ossario in memoria dei caduti sono stati il presidente e la vicepresidente del Comitato per le Minoranze, Predrag Miletic e Laura Markic, nonché il presidente della Comunità degli Italiani di Fiume e consigliere del Consiglio Cittadino, Enea De Sardo. Alla commemorazione hanno presenziato anche altri esponenti politici, nonché diversi rappresentanti della minoranza italiana.

0: ma erano antifascisti che furono liquidati per la loro appartenenza nazionale o ideologica.
1: Presso la scuola elementare Galileo Galilei di Umago si è svolta oggi la sesta edizione della competizione nazionale di lingua italiana, che ha coinvolto circa 70 studenti delle scuole CNE suddivisi in tre categorie. Gli studenti hanno affrontato prove di competenze linguistiche e letterarie concentrandosi su testi dell'autore Fulvio Tomizza. L'evento, organizzato in collaborazione con l'Agenzia per l'Educazione della Repubblica di Croazia, ha valorizzato la condivisione e l'amicizia al di là della competizione tra i partecipanti. L'entusiasmo per il confronto è stato accompagnato da un intenso spirito di preparazione, con prove che spaziavano dalla grammatica alla comprensione dei testi. I vincitori saranno proclamati domani durante la cerimonia finale nell'albergo Umag. Cambiamo tema. I tempi di tensioni geopolitiche, l'Europa deve agire unitariamente e in modo strategico, lo ha affermato il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic nel suo intervento alla conferenza dei presidenti dei parlamenti degli stati membri dell'UE e del Parlamento europeo a Copenaghen. Secondo le sue parole, inoltre, l'allargamento dell'Unione rimane un fattore chiave per la stabilità e la sicurezza nel vecchio continente. Sentiamo il servizio di Erika Paternus.
2: Secondo quanto ha riferito la Camera di Stato durante la prima parte della conferenza dei presidenti dei parlamenti degli Stati membri dell'Unione Europea e dell'Europarlamento in corso a Copenaghen, è stato sottolineato che l'UE si trova ad affrontare crescenti sfide in materia di sicurezza geopolitica in un ordine mondiale in continua evoluzione. L'allargamento dell'Unione è quindi strategicamente necessario per la stabilità a lungo termine del continente. È però fondamentale che questo processo si basi su chiari criteri democratici e che sia sempre garantito un processo decisionale efficace anche in una composizione allargata dell'UE. Il presidente della Camera di Stato slovena Zoran Stevanovic nel suo discorso ha avvertito della necessità di un processo decisionale più rapido e coordinato nel rispetto della sovranità degli Stati membri dell'Unione Europea. Ha poi sottolineato il ruolo chiave dei parlamenti nel garantire trasparenza, fiducia e connessione con i cittadini. A margine della conferenza Stevanovic ha avuto anche due incontri bilaterali. Parlando con l'omologa serba Ana Brnabic, ha espresso soddisfazione per le stabili relazioni amichevoli tra i due paesi e ha sottolineato che la Slovenia rimane una convinta sostenitrice dell'avvicinamento della Serbia all'UE. In primo piano, durante la conversazione con il presidente del Parlamento moldavo Igor Grosu, invece la democrazia parlamentare, Stevanovic ha espresso la sua comprensione riguardo le pressioni geopolitiche che la Moldavia si trova ad affrontare, sostenendo inoltre il suo processo di integrazione all'Unione Europea.
1: È stata riaperta in ambo le direzioni l'autostrada 1 Capodistria-Lubiana all'altezza di Postumia dopo la rimozione delle conseguenze di un incidente stradale avvenuto questa mattina. Si segnalano comunque ancora rallentamenti e code in direzione della costa. Secondo la polizia di Capodistria, nell'incidente di stamane sono rimasti coinvolti un camion ribaltato e un autobus con targa ucraina. Il conducente del camion è rimasto ferito ed è ritenuto il presunto responsabile del sinistro. Intanto, ultimamente due gravi incidenti stradali si sono verificati sull'autostrada 1 Capodistria-Lubiana, causando chiusure totali di una delle principali arterie del paese per diverse ore e incolonnamenti estremamente lunghi. A causa di lavori in corso e conseguenti code, gli automobilisti sono ancora più stressati, il che si riflette in maggiore disagio. E stanchezza alla guida. La Direzione Generale di Polizia esorta i conducenti ad avere pazienza e a guidare in modo sicuro e responsabile anche in caso di incolonnamenti. Si consiglia agli automobilisti di verificare la situazione sulle strade prima di mettersi in viaggio, si legge nel comunicato della polizia, che in caso di lunghe code raccomanda inoltre di mantenere la calma e di seguire le indicazioni dei servizi competenti. È stato presentato questa mattina l'ultimo rapporto della Banca di Slovenia sulla stabilità finanziaria del paese. Secondo il governatore Primož Dolenc, i rischi sistemici rimangono moderati e stabili, ma le prospettive stanno peggiorando a causa della crescente incertezza nel contesto internazionale. Per mantenere la buona capacità di resistenza del sistema bancario servono prudenza e adattabilità, avvertono gli esperti della Banca Centrale. I particolari da Valerio Fabbri.
3: Il sistema bancario sta funzionando relativamente bene grazie anche a un'attività creditizia robusta, ma è necessario continuare a garantire una maggiore stabilità.

0: a dei depositi nelle banche. Per questo, ha affermato Dolenz, tutti gli attori del settore devono agire con cautela, poiché gli effetti degli shock esterni possono incidere rapidamente sul deterioramento degli indicatori e portare a un adattamento alle conseguenze a lungo termine delle condizioni di crisi. La guerra in Medio Oriente è senz'altro il detonatore da tenere sott'occhio con maggior attenzione, ma i rischi macrofinanziari sono molteplici. Come ha illustrato Meta Akhtik, direttrice del Dipartimento di Stabilità Finanziaria e Politica Macroprudenziale della banca, oltre alla già elevata valutazione del rischio cibernetico con l'evoluzione dell'intelligenza artificiale, l'Istituto di Credito di Via Slovenia ha anche peggiorato le prospettive e i rischi derivanti dal mercato immobiliare e dal credito, mantenendo invece una valutazione moderata o bassa e stabile per la maggior parte dei rischi rimanenti. In generale, quello legato al credito rimane moderato, ma la quota di crediti deteriorati è aumentata sensibilmente verso la fine dell'anno, principalmente a causa di riclassificazioni di esposizioni in singole aziende del settore manifatturiero, il che, secondo la banca centrale, non riflette ancora un deterioramento più ampio nel rimborso del debito.
1: In occasione della settimana dell'Europa, i dati diffusi dall'Ufficio Nazionale di Statistica SURS collocano la Slovenia in una posizione intermedia nell'Unione Europea, con un PIL pro capite di 33.060 euro rispetto alla media UE di 41.600 euro e un rischio di esclusione sociale pari al 14,4% della popolazione. Sul piano occupazionale, il paese registra un tasso di attività nella fascia 20-64 anni superiore alla media europea, a fronte di livelli inferiori tra i giovani, che evidenziano differenze generazionali nella partecipazione al mercato del lavoro. Nel complesso, Eurostat descrive un profilo socio-economico stabile, caratterizzato da buoni indicatori di inclusione e da un'elevata soddisfazione di vita, pari al 7.7 su 10, pur in un contesto di performance economiche nella media dell'Unione.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: L'Armenia ha scelto la via verso l'Europa, lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron durante una visita di Stato nella capitale Yerevan. Per decenni siamo stati abituati a vedere l'Armenia come un satellite della Russia. L'Armenia ha davvero deciso di liberarsi da questo vincolo e di rivolgersi all'Europa, ha affermato il leader dell'Eliseo. A margine del vertice della comunità politica europea, Macron ha anche avvertito che l'Europa dovrà reagire in caso di profitti eccessivi e straordinari per le compagnie energetiche a causa della guerra in Medio Oriente. La Commissione europea ha dichiarato di non essere nuova a minacce, di mantenere un approccio calmo e concentrato sull'attuazione della dichiarazione congiunta nell'interesse delle imprese e dei cittadini europei, in risposta alle dichiarazioni di Donald Trump sulla possibile introduzione di dazi al 25% su auto e camion europei. Bruxelles ha ribadito che ogni eventuale violazione degli accordi da parte degli Stati Uniti lascerebbe aperte tutte le opzioni. Il tema sarà al centro dell'incontro previsto a Parigi tra il commissario UE al commercio Maros Šefčovič e il rappresentante commerciale statunitense James Greer. Il colloquio si svolgerà a margine del G7 commercio ospitato dalla Francia. Auto contro la folla nel centro di Lipsia in Germania, 2 le vittime secondo quanto confermato dalle autorità cittadine, almeno altre 2 persone sono invece rimaste gravemente ferite, lo riporta l'agenzia di stampa tedesca DPA. L'autista, che dopo il fatto si è dato alla fuga, è già stato arrestato dalla polizia. Atto intimidatorio contro la sede del quotidiano Il Piccolo in via Mazzini a Trieste. Secondo quanto riporta il giornale, nella notte è stato forzato il portone dello stabile, causati inoltre danni all'impianto elettrico e al sistema antincendio, rubata anche un'insegna del quotidiano strappata via dal muro. Un estintore è stato inoltre svuotato per terra dinanzi alla porta secondaria di una società che opera nello stesso palazzo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos e la polizia scientifica. Secondo quanto riporta ancora il quotidiano, anche l'incendio scoppiato in via Bonomea, che ha interessato il terreno in cui sono installati i ripetitori della RAI, potrebbe essere di natura dolosa. I 2 fatti, peraltro, potrebbero avere un collegamento con il doppio incendio nella sede della Startech in questi giorni, al centro di una vicenda sindacale. Il 1 maggio a Trieste ogni anno porta polemiche dopo il consueto corteo per le vie cittadine con il dibattito politico che tralascia i temi del lavoro in favore delle controversie su simboli del passato che immancabilmente e forzatamente diventano attuali a causa delle 4-5 bandiere jugoslave che immancabilmente appaiono durante la manifestazione e le bandiere rosse esposte sul Carso. In risposta a questo arriva la provocatoria proposta dell'Unione degli Istriani. Un tricolore italiano per ogni bandiera rossa. Sentiamo Davide Fifaco.
3: A Trieste si riaccende il dibattito sulle bandiere rosse in Carso per le manifestazioni del 1 maggio, tra memoria storica e simboli che continuano a dividere. A far discutere l'annuncio del presidente dell'Unione degli Istriani, Massimiliano Lacota, che ha promesso un cambio di passo a partire dal prossimo anno rispetto alla presenza di bandiere rosse e jugoslave lungo il Carso triestino e non solo, dal Monte Cocusso fino al mare e quindi verso Gorizia. Secondo Lacota, le autorità in tutti questi anni non sarebbero intervenute per contrastare un fenomeno che, a suo dire, comporterebbe anche possibili violazioni di norme con drappi esposti sui pali della luce, alberi ed edifici pubblici. Da qui la proposta. Per ogni bandiera rossa, chiedere l'autorizzazione ad esporre un tricolore con scritte come Viva Trieste Italiana o Viva Gorizia Italiana. Un'iniziativa che prossimamente verrà presentata ufficialmente nel corso di una conferenza stampa alla quale saranno invitate istituzioni locali ed associazioni del territorio. Nel frattempo è già partita l'idea di costituire un comitato organizzativo e coinvolgere volontari anche da fuori regione per coordinare le attività. Lo stesso Lacota ha anticipato le possibili e probabili critiche affermando che chi definirà l'operazione squadrismo lo farà, dice, in senso polemico, ma rivendicandone comunque il significato ed ha rilanciato affermando che si tratterà di squadrismo buono. Come noto a Trieste, la giornata del 1 maggio, oltre che con la festa del lavoro, coincide anche con l'anniversario dell'ingresso delle truppe jugoslave a Trieste nel 1945, una pagina storica ancora polarizzante nel capoluogo giuliano. Proprio in quel giorno anche il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, sui propri social aveva espresso la propria contrarietà alla presenza di bandiere rosse, ritenute fonte di divisione.
1: All'età di 75 anni è scomparso il musicologo, direttore d'orchestra e docente Tomáš Faganel, figura di primo piano della musica corale slovena. Nel corso della sua carriera ha diretto numerosi cori, fra questi il coro accademico Francè Prešeren di Kranj, effettuando tournée in Slovenia e in Europa e contribuito alla diffusione della musica slovena e del repertorio europeo contemporaneo. Collaboratore di lunga data dell'Istituto di Musicologia del Centro di Ricerche Scientifiche dell'Accademia delle Scienze e delle Arti della Slovenia, ha curato edizioni critiche del patrimonio musicale sloveno ed è stato docente all'Università di Lubiana. Per il suo lavoro scientifico e artistico ha ricevuto importanti riconoscimenti nazionali, tra cui il premio Mantuanus e la Targa d'Oro del Fondo Nazionale per le Attività Culturali. Ed era questa l'ultima notizia del Giornale della Sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Erika Paternus, in sala di regia Maxim Vergan. Sono le 19:46 minuti primi, per oggi è tutto, vi ricordo che l'informazione torna domani mattina con il notiziario alle 6:15. Grazie ancora per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, a causa di un incidente sulla tangenziale di Mestre si sono formate code verso Trieste tra Ateraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. Ricordiamo poi che fino alle 24 di sabato lo svincolo di Cimpello della A28 Porto Goraro-Conegliano è chiuso in uscita per chi proviene da Conegliano e in entrata verso Porto Goraro a causa di lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Canzoni d'amore, le più belle di sempre, a cura di Tomasz Sindrich.

0: Gentili amici in ascolto, ben ritrovati da Lara Dercic. Una puntata registrata, questa che sta andando in onda il 4 di maggio. Abbiamo preparato alcune interviste, alcuni bei incontri. Tra pochissimo sarà con noi la coordinatrice del patronato Inca in Slovenia, Martina Cajani Formica. Nella seconda e terza parte un reportage realizzato a Businia, Cittanova, assieme ad Arden Stancic, con il campione di tiro a volo Giovanni Cernogorsky. Grazie Papa Walter, che è anche il suo allenatore e presidente della società di tiro Gussar di Businia. E poi nella quarta parte sarà con noi Stelios Smotlak, che è coordinatore della guida agli oli extravergini di Slow Food Italia per quanto riguarda la Slovenia, l'Istria e il Coglio Goriziano. Pertanto andiamo subito a salutare la nostra ospite che ci ha raggiunto in studio, anche perché abbiamo appena passato la festa del lavoro, quindi parleremo di lavoro, di sicurezza sociale, anche di pensioni, di assistenza ai lavoratori transfrontalieri, quindi vado subito a salutare e ringraziare Martina Cajani Formica, che oggi è qui da noi in studio a Radio Capodistria. Grazie Martina per aver accettato il mio invito.
1: Ma grazie a voi per avermi invitato, è un onore per me essere qua oggi.
0: Vogliamo presentare il patronato, anche se a suo tempo ne parlammo spesso con l'ex coordinatrice Diana Pelosa e tu hai preso il suo posto all'ufficio di Capodistria e non solo.
1: Ho preso il posto di Diana ed è un onore ma anche un grande impegno e sento veramente la gioia di poter portare avanti un lavoro che lei fa dal 1992. Io sono nata nel 91.
0: Nel 22 il patronato Inca qui in Slovenia ha tagliato il traguardo dei 30 anni. Grazie. Ricordo che abbiamo anche realizzato dei servizi per il giornale radio, quindi tantissime cose sono state fatte. Martina, ecco, presentiamo questo ente, ripresentiamo.
1: Beh, in realtà il patronato Inca Slovenia nasce nel 1992, appunto con Diana Pelosa e Jadran Kocalia. Ma in realtà il patronato Inca, che è l'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza, nasce in realtà 80 anni fa, quindi ha una lunga storia, perché l'Inca nasce, l'idea nasce nel 45, da un'Italia appena uscita dalla guerra, e nasce come ente di tutela per le persone che vogliono appunto orientarsi nei propri diritti tra pensioni, assistenza, sanità. E noi pensiamo a quel momento, pensiamo a 80 anni fa, com'era l'Italia, perché appunto nasce in Italia in quel momento, nasce da un paese che bisogna ricostruire, da milioni di persone che erano colmi di incertezze e non avevano praticamente più diritti, le famiglie erano fragili. E in quel contesto quindi nasce il patronato, per accompagnare le persone nel loro rapporto con lo Stato e per garantire la protezione sociale degli assistiti. Quindi nasce, diciamo, possiamo un po' dire che nasce insieme alla Repubblica, nasce insieme all'idea che i diritti devono essere di tutti, devono essere rispettati, e successivamente poi non solo in Italia ma si sviluppa anche all'estero. Per esempio pensiamo a paesi come la Germania, dove poi moltissimi italiani si sono poi trasferiti. Pensiamo alla Svizzera, alla Francia, al Belgio e pensiamo alla Slovenia. Dove siamo oggi?
0: Dove siamo oggi? Possiamo dire appunto anche qui l'Inca ha aperto i propri uffici in Slovenia in concomitanza dell'indipendenza del paese.
1: Come abbiamo detto, nasce nel 92, quindi anche qui in un paese giovane, nuovo, dove le persone ancora non sapevano come orientarsi, perché i nostri assistiti sono persone

0: quindi mail, chiamate. No, quella volta lì era completamente diverso, si andava di cartaceo, di scartoffie da compilare, non c'era neanche l'euro, ricordiamocelo, quindi c'erano anche delle valute differenti, non si sapevano i propri diritti e qui nasce proprio l'esigenza di poter capire come fare a ottenere i propri diritti e Link ha fatto questo, quindi Link ha fatto e continua a
1: E
0: fare
1: continua a
0: questo.
1: fare
0: Continua a fare
1: questo.
0: questo.
1: Ecco appunto Inca, punto di riferimento per i pensionati, ma anche per i lavoratori
0: Certo,
1: transfrontalieri. In questo momento, quanti assistiti?
0: abbiamo diversi uffici, abbiamo diciamo la nostra base qua a Capodistria, vicino a Radio Capodistria, abbiamo poi un ufficio a Nova Gorizia, abbiamo anche delle presenze a Sejana il lunedì e anche a Ilirska Bistrica. Noi abbiamo circa 6.000 assistiti, 6.000 assistiti, quindi sia pensionati che hanno lavorato in Italia e vivono in Slovenia, ma anche per tuttora lavoratori transfrontalieri che ogni giorno partono dalla propria casa in Slovenia e vanno a lavorare in Italia e rientrano.
1: E
0: Che lavori?
1: quanti siete appunto che lavorate presso gli
0: In
1: uffici?
0: questo momento io sono la coordinatrice per la Slovenia e poi abbiamo la nostra collega Tia che in questo momento sta lavorando in ufficio a Nova Gorizia e poi abbiamo un'altra collega che è Elena, quindi siamo in tre, due e mezzo diciamo, due full time, un part time e abbiamo tanto lavoro,
1: Ecco,
0: possiamo
1: stavo appunto dicendo,
0: dire.
1: tantissimo lavoro per tre persone, 6.000
0: Assistiti,
1: assistiti, ecco
0: ci impegniamo.
1: come siete organizzate?
0: Allora, il lunedì, allora, tutta settimana comunque ci trovate a Capodistria, quindi dal lunedì al venerdì. E poi il martedì e il mercoledì anche a Nova Gorizia. Abbiamo il lunedì anche a Sejana e una volta al mese, l'ultimo giovedì tendenzialmente del mese, a Ilirska Bistrica, perché abbiamo tanti dei nostri pensionati che purtroppo non riescono ad arrivare fino a Capodistria o in altri uffici, quindi cerchiamo di andare noi incontro loro andando a Ilirska Bistrica.
1: Martina, possiamo ricordare quello che fate? Abbiamo ricordato sì, i pensionati, i lavoratori transfrontalieri, ma che tipo di assistenza fornite? Insomma, anche per capire la tipologia di lavoro che fate, che svolgete?
0: Certo, allora partiamo dalle basi, anche solamente per sapere, per verificare i contributi che sono stati versati in Italia, le persone vengono da noi, il che io lo consiglio, e non di aspettare di arrivare all'età pensionabile, ma di verificarle prima, perché è successo e succede che purtroppo qualche disonesto datore di lavoro non versa i contributi o comunque ci sono stati problemi con i commercialisti, eccetera, che non li hanno versati e poi si sono da risolvere situazioni abbastanza complicate. Quindi ogni tanto venite a controllare i contributi che vi vengono versati. Poi cosa facciamo? Facciamo un calcolo delle pensioni, quindi un prospetto di quello che potrebbe essere, quando potrò andare in pensione, quanto più o meno io potrò prendere di pensione. Spieghiamo che da noi possono inserire le richieste sia come pensione italiana ma anche per la pensione slovena. Noi abbiamo comunque un buonissimo rapporto con SPIS, che è l'ente pensionistico sloveno, oltre che con INPS, che è appunto l'ente pensionistico italiano, ma da noi si rivolgono anche per problematiche legate, non so, devo cambiare il conto corrente, oddio, non so come fare. Oppure adesso, per esempio, è partita la campagna, si chiama così, campagna di esistenza in vita. Adesso non so se le persone sanno cos'è perché tante volte sorridono, ma è interessante perché l'ente pensionistico italiano, quindi l'INPS, una volta all'anno invia tramite un istituto che si chiama SITI un modulo da compilare dove una persona deve dichiarare di essere in vita. Questo fa sorridere, ogni volta ridiamo sopra con i nostri assistiti perché ci dicono sono vivo. Bene, lo vedo signore, però è utile perché così sono sempre aggiornati i dati. Quindi questa è un'altra cosa che facciamo, come anche le dichiarazioni dei redditi che si chiama Campagna Red, quindi i redditi sloveni che vengono dichiarati in Italia, come anche per esempio chi ha bisogno della certificazione unica, l'ex CUD, noi li possiamo stampare, oppure comunque diamo informazioni di assistenza a 360 gradi ai nostri pensionati e lavoratori transfrontalieri.
1: Quindi tantissime informazioni, tantissime

0: cose naturalmente utili per chi appunto deve affrontare questo tipo di percorso, soprattutto i lavoratori transfrontalieri, che sono tantissimi e non tutti in regola. Ecco, siamo proprio in occasione di questo primo maggio, la giornata del lavoro, e spesso ne parliamo anche con vari esperti. Ecco, purtroppo c'è anche questa piaga,
1: purtroppo,
0: Martina.
1: Posso dire che Inca partecipa al progetto Euradria. Non so se le persone, i nostri ascoltatori, conoscono il progetto Euradria. Vi consiglio di andare sul sito internet di Euradria e vedere, perché Euradria fa un grandissimo lavoro. Euradria appunto è un ente che si occupa dei diritti dei transfrontalieri, ed è stato fatto un grandissimo lavoro anche purtroppo per questa grave situazione, che è quella del lavoro in nero, perché tante persone pensano: io lavoro in Italia, vivo in Slovenia, non ho diritti. C'era stato un grandissimo, una grandissima campagna per informare ad esempio le badanti, gli assistenti che andavano in Italia e vivevano in Slovenia, che era comunque un loro diritto poter avere una busta paga, poter avere pagati i contributi, poter avere una malattia pagata. E Euradria, anche di cui noi dell'Inca facciamo parte, si occupa proprio di spiegare i diritti che hanno i lavoratori e cercare di unire gli istituti, di cercare di risolvere le problematiche burocratiche che ci sono. Pensiamo per esempio al lavoratore che appunto lavora in Italia, vive in Slovenia, ha bisogno del modulo S1 per dichiarare che lui sta già versando la sanità in Italia e quindi non la deve versare nuovamente in Slovenia. Molti questo passaggio non lo sanno, non sanno come fare, allora vengono da noi allo sportello Euradria, che si trova presso da noi anche in Inca, e ci chiedono come fare e ci domandano un aiuto, e noi volentieri lo diamo.
0: Partecipate anche alle varie fiere del lavoro transfrontaliero?
1: Sì. Io proprio personalmente ho appena partecipato a quella che c'è stata qui a Capodistria, è stata bellissima, è veramente una grande partecipazione, tanti stand, e sono molto contenta, molto orgogliosa di averne fatto parte. Abbiamo dato anche noi nello sportello, diciamo nello stand di Euradria, tante informazioni ai lavoratori che sono venuti o a chi comunque cerca lavoro. Loro ad esempio erano di quelle persone che erano interessate a lavorare in Italia, ma avevano paura perché non conoscevano i propri diritti. Ma ho diritto al medico anche se vivo in Slovenia? Questa è una delle domande più gettonate, diciamo. E poi cosa succede quando andrò in pensione? I contributi vengono sommati oppure no? Sì, vengono sommati. Allora abbiamo dato tutti questi tipi di informazioni.
0: Beh, meno male, ecco, sì, che c'è la possibilità di avere tutte queste risposte in un unico ufficio, diciamo sportello. Anche collaborate con diversi partner, sì. Martina, sì, vero?
1: Sì. No, ma comunque come Euradria non è solo Inca, ci sono tanti partner, e appunto vi invito ad andare sul sito. Se avete qualche domanda, compilare i questionari e vedete tutti i partner coinvolti anche sul sito internet di Euradria.
0: Martina, tu sei appunto coordinatrice del patronato Inca Slovenia, dicevamo, dall'ottobre dello scorso anno, esatto, quindi ottobre 2025, però in questi anni hai fatto tantissimo e soprattutto sì, diciamo società di consulenza, eccetera. Ci racconti la tua storia?
1: La mia storia, allora, quante ore abbiamo? La mia storia.
0: Appuntate magari,
1: sì, dai. Forse chi sta ascoltando in questo momento si renderà conto che non ho l'accento di qui. Mi dispiace, non so se avrò mai l'accento istriano, che a me sta tanto simpatico, perché io nasco in Lombardia, vicino a Milano, e ho deciso di trasferirmi in Slovenia a seguito proprio di un... mi sono innamorata della Slovenia. C'è stato un episodio che racconto per capire come ci sono arrivata qui. Io avevo 16 anni, non sapevo ancora cosa fare esattamente nella mia vita, come quasi penso tutti i sedicenni, ma una cosa volevo: andare a studiare all'estero, perché io penso che questa sia una ricchezza incredibile. E quindi avevo questa idea, ma non sapevo esattamente dove. Capitò proprio quel giorno a pranzo un amico di mia madre, che venne a pranzo da noi, ripeto, io ero in provincia di Monza della Brianza, adesso si chiama così, prima era Milano, e lui sentì i miei discorsi disperati di una 16 anni, oddio non so cosa fare da grande, no? E lui mi disse, ma perché non vieni a studiare in Slovenia? Io tipo... Slovenia, no? Ne ho sentito parlare ma non la conosco, e così feci un viaggio, proprio un viaggettino da turiste con io e mia madre, classiche turiste, andiamo a Lipizza a dormire, vediamo questi bellissimi cavalli lipizzani e giriamo la Slovenia. Io mi sono innamorata di Isola, ad esempio, questo è il primo paese di cui mi sono innamorata, di Capodistria, di tutta questa zona costiera, ma anche Lubiana. Io l'ho trovata una capitale a misura d'uomo, della natura, andavamo in macchina e dicevo, caspita, io qua ci abiterei. Quindi proprio io ho avuto un colpo di fulmine con la Slovenia. Da lì le cose si sono evolute, poi ho fatto un altro lavoro, ho lavorato in banca. Fast forward, sono arrivata in Slovenia ufficialmente, definitivamente nel 2014. E nel 2014 ho iniziato subito a... Non so, penso che lì ho iniziato a essere una consulente, perché ogni volta che io scoprivo qualcosa, ma per esempio, che cos'è l'EMSO? Ma cos'è questa Dauzione Stivilca numero fiscale? Ogni volta che io scoprivo qualcosa lo scrivevo su internet in un gruppo Facebook e diffondevo queste notizie che io ho ricevuto. E piano piano ho imparato come... che cos'è l'ESPE, che cos'è l'impresa individuale slovena, che cos'è la Deola, quindi la società a responsabilità limitata, quali sono le differenze con l'Italia. E più andavo a scavare in questo, più imparavo, più volevo diffondere e più io acquisivo questa conoscenza, e così poi nasce anche la mia figura da consulente, cioè, come è nata così, per mia esigenza personale.
0: Beh, e poi insomma si è sviluppata, è cresciuta nel tempo.
1: Sì, sì, è cresciuta nel tempo, e quindi sì, anche perché io a scuola ho studiato anche per, cioè ho studiato anche, io nasco come perito aziendale e quindi volevo sempre comunque anche fare qualcosa legato alle consulenze, e tutto torna, ma anche una storia bellissima. Se torniamo all'Inca, ad esempio, che è incredibile, è pazzesco, l'anno scorso, ma anzi poco fa, neanche fine 25, inizio 26, mia mamma, che poi si è trasferita anche lei in Slovenia con mio fratello più piccolo, ha trovato in soffitta un mandato di rappresentanza, quindi una delega dell'Inca, di quando mio papà purtroppo è morto nel 1991, e lei è andata proprio all'Inca a fare la pensione di reversibilità e si ritrova la figlia dopo tanti anni, dopo 34 anni, andare a lavorare all'Inca dopo tutto un percorso di consulente. E questo io lo trovo pazzesco, quindi è anche destino che io sia qui oggi, no?
0: Beh, direi proprio di sì. Martina, attualmente vivi ancora a Cosina?
1: No,
0: ancora...
1: vivo a Kerpelje e Cosina.
0: A Kerpelje e
1: Cosina. Specificare che è Kerpelje e Cosina, perché da una parte della stazione è Cosina, dall'altra parte è Kerpelje. Quindi ci tengono i compaesani a specificare questa cosa. Quindi io sono dalla parte di Kerpelje.
0: E poi anche... Hai imparato anche lo sloveno, molto
1: sì,
0: bene.
1: Sì, allora io dico sempre, lo sto imparando, se uccim slovensko. Io sto sempre imparando e sempre continuerò a imparare. Non è la lingua più semplice del mondo, lo dico a tutti gli italiani che vogliono addentrarsi in questa, in questa avventura, ma è rispetto anche sapere lo sloveno. Poi vabbè, ovvio ci lavoro in tutti gli uffici, non lavoro solo in uffici di questa zona, Capodistria, Isola, Pirano, Ancarano, ma lavoro anche fuori, quindi se vado a Lubiana è normale che io debba imparare sloveno. Però sì, dai, poi lo diranno gli altri, non voglio giudicare me stessa, lo diranno gli altri come lo parlo.
0: E a proposito, insomma, di consulenza, della società è ancora attiva, continui ad aiutare gli italiani che poi decidono per un motivo o l'altro di trasferirsi in Slovenia?
1: Continuo e continuerò sempre. Io amo quello che faccio, amo tutto quello che faccio, quindi amo aiutare, soprattutto io ho un amore pazzesco e infinito per i miei pensionati, quindi amo aiutare i miei pensionati all'Inca, amo aiutare tutte quelle persone che si vogliono trasferire in Slovenia, mi chiamano: Martina, sto cercando una casa. Io amo aiutare loro, amo quello che faccio, io trovo tutto questo meraviglioso, altrimenti non lo farei.
0: Beh, sicuramente, ecco, ti dà soddisfazione e insomma gioia poter fare anche quello che ti piace, certo. Insomma.
1: Ma sì, dopo non è più un lavoro, no? Mm. Il trucco è questo, è semplicemente un prolungamento di me.
0: Siamo quasi in chiusura, Martina, tornando alla tua attività presso gli uffici del Patronato Inca, possiamo dare ancora qualche informazione? Abbiamo detto tutto, possiamo aggiungere ancora qualcosa?
1: Veniteci a trovare, siete sempre benvenuti, trovate online i nostri numeri di telefono, la nostra mail, ma se non la trovate vi dico io: capodistria.slovenia@inca.it, mandateci una mail, prendete appuntamento, venite da noi e saremo felici di potervi aiutare. E
0: siamo sicuri che vi daranno una mano, come fatto fino ad oggi. Martina, per salutarti e ringraziarti naturalmente per essere passata negli studi di Radio Capodistria, ti faccio scegliere anche il brano che chiuderà questa prima parte della nostra trasmissione.
1: È un onore per me. Allora, visto che ho usato questa parola, che è la mia parola preferita, e anche la mia canzone preferita, meraviglioso, io sceglierei questa di canzone.
0: In quale versione?
1: Caspiterina, allora, l'originale di Modugno mi piace moltissimo, però secondo me è giusto anche evolversi, come tutto quello che è successo nella mia vita. Mi piace l'evoluzione, mi piace anche la versione di Negramaro, quindi direi Negramaro.
0: Benissimo, noi ti regaliamo questa meravigliosa canzone. Grazie mille ancora a Martina Caiani Formica, coordinatrice del Patronato Inca Slovenia. Buon lavoro e a presto.
1: Grazie, a presto. Un saluto a tutti.
0: Musica.

E come anticipato in questa seconda e poi nella terza parte di Glocal andrà in onda il reportage che abbiamo realizzato recentemente con Arden Stancic a Cittanova e più precisamente al campo di tiro di Businia, casa del campione di tiro a volo Giovanni Cernogorac e di papà Walter, che è suo allenatore e anche presidente dell'associazione Gusser. Una lunga intervista, tanti temi trattati, intervista che sarà anche condita da qualche brano musicale. Iniziamo proprio dalla musica e poi spazio e voce a Giovanni e Walter Cernogorac, alla sottoscritta e Arden Stancic.

0: in trasferta assieme ad Arden Stančić. Intanto grazie Arden per essere ancora qui a Glocal.
1: Grazie a te che siamo riusciti a raggiungere la zona di Citanova a Businia per far visita al nostro Giovanni Cernogoraz assieme a papà Walter qui al poligono di tiro.
0: Quindi oggi è una puntata speciale, la parte speciale appunto sportiva dedicata al nostro Giovanni Cernogoraz, che salutiamo e ringraziamo per averci accolto al campo di Businia. Grazie, ciao Giovanni.
2: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Capodistria, siete sempre benvenuti.
0: Tra poco sentiremo anche il papà che è sempre affaccendato, sì. Arden qui al campo e siamo qui per diversi motivi.
1: Sì, per diversi motivi, ma io vorrei partire per il primo motivo. Quando siamo entrati qui sul portone che era aperto, Giovanni era già solerte a lavorare, a mettere a posto il poligono. La scritta quest'anno è un anno particolare perché il Gusar festeggia 30 anni.
2: Sì, ecco, quest'anno festeggiamo 30 anni di società sportiva, è un bel traguardo e ecco, abbiamo anche in questi 30 anni abbiamo di cosa parlare, i risultati che abbiamo ottenuto, è una bella soddisfazione.
0: Succederà qualcosa di particolare per questi 30 anni? Quando cade l'anniversario?
2: Allora, il mese giusto non te lo so dire, adesso mi avete preso un po' in giugno.
1: Aspetta, chiamiamo papà Walter
0: subito.
1: Chiamiamo subito papà Walter che venga in aiuto. Walter, eccolo qua. Quest'anno 30 anni, abbiamo fatto la domanda povera, abbiamo messo Giovanni in difficoltà. Quando cade giusto l'anniversario del trentesimo?
3: Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Cade in maggio, adesso il giorno mi sembra l'8 maggio che abbiamo fatto registrato il club. Allora quest'anno è 30 anni, è una grande soddisfazione essere arrivati a questo traguardo e speriamo di festeggiare un po' assieme con i nostri sostenitori e i nostri sponsor. Normalmente siete invitati anche voi, senz'altro.
0: Grazie, io intanto ho stravolto già la scaletta.
1: Sì,
0: Come al solito.
1: E comunque i festeggiamenti non possono avvenire prima della fine della stagione. E calcolando che per Giovanni il fulcro della stagione saranno i mondiali di tiro a volo dal 1 al 15 di novembre a Doha in Qatar, quindi è prevedibile che i festeggiamenti saranno a dicembre. Poi tra l'altro dicembre è il mese dei festeggiamenti. Giovanni, io partirei dal tuo inizio di stagione, che posso dire che è stato brillante nella prima tappa della Coppa del Mondo a Tangeri in Marocco lo scorso mese. Sei partito bene, hai conquistato la finale, lì hai chiuso al 7° posto. Però è stata una gara particolare, innanzitutto 83 tiratori. Come hai visto questo inizio di stagione?
2: La stagione è cominciata bene, ho avuto un ottimo risultato come prima gara, 121 piattelli su 125 nelle qualificazioni, mi sono qualificato nella finale tra i migliori 8 tiratori, migliori 8 perché da quest'anno sono cambiate nuove regole. E l'altro anno eravamo gli anni scorsi in 6 tiratori. In finale purtroppo non ho avuto l'opportunità di allenarmi bene per le nuove regole, perché diciamo dal comincio dell'anno fino ad ora ancora non si sono concluse le decisioni di come si svolgeranno le finali.
1: Ecco, Lara, io leggerei un pezzettino di una giornalista napoletana, un pochettino più vecchia di me, comunque ex tiratrice, in cui dice: la morte dello sport e della sua essenza si consuma ogni volta che una finale sprint a 30 piattelli con un colpo solo e con ripartenze da zero viene disputata dopo 2 giorni di qualificazione a 125 piattelli con i 2 canonici colpi. La morte dello sport e della sua essenza si manifesta ogni volta che un tiratore a parità di punteggio con un altro avversario accede alla finale per la miglior ultima serie senza neanche lo shoot off. E qui Maria Sole Santasilia, la giornalista napoletana, ex tiratrice, dice: qualcuno di voi ha forse mai visto i 100 metristi correre una finale su una gamba sola, o i nuotatori gareggiare in finale con un solo braccio o con i piedi legati, o i tennisti giocare la finale con una rete più alta o con una racchetta più piccola? Ecco, questa è la morte dello sport. Nello spiegare quello che diceva prima Giovanni, nella fase di qualificazione hanno sparato in una maniera e poi in finale hanno sparato totalmente in un'altra maniera.
0: Hanno cambiato le regole in corso.
1: Cambiato le regole in corso, ma tra l'altro neanche non sapevate di queste novità.
2: Sapevamo, avevamo una gara prima della Coppa del Mondo a Zagabria e abbiamo sparato, tra virgolette, con le regole nuove, dove si sanno esattamente dove ti escono i piatelli. In questa gara della Coppa del Mondo dovevamo sparare così. Ma però, due ore prima della finale, proprio è venuto l'italiano Daniele Resca da me e mi fa: come spariamo la finale? E gli dico: come spariamo? Spariamo coi piatelli che sappiamo dove escono, sinistro, destro, sulla pedana 3, sempre centrale. Mi fa: no, guarda che mi hanno detto che non spariamo così. Ah, ho detto: bene. Allora siamo arrivati in una finale praticamente non preparati, ma non so, mentalmente, perché ti cambia assolutamente tutto.
1: E indovina i due che sono stati, i primi due che sono stati eliminati, Resca e Chernogorets. dopo dieci piattelli, cioè questo è un po' il discorso. Io mi ricordo sempre la tua vittoria alle Olimpiadi di Londra, quando i famosi 125 piattelli di Diamond si continuava a contare, aveva fatto 125 su 125 e poi nella finale Diamond sui 50 piattelli era stato preceduto dal nostro Giovanni, che partiva, se non sbaglio, con 4 piattelli di ritardo. Partivi
2: con tre di
1: ritardo, che Diamond poi non è arrivato neanche medaglia,
2: no, quarto,
1: ecco, tanto per dire. Tutti questi cambiamenti dal 2012 ad oggi hanno stravolto il mondo del trap. So che è una cosa che per i nostri radioascoltatori è un po' pesante, però è come fare un altro sport, e sono passati solo 14 anni. Però il bello e il brutto di questo sport è che questi regolamenti vi cambiano di anno in anno. Cioè vi venite anche a trovare in difficoltà, soprattutto quando teoricamente dovrebbe essere un ciclo olimpico, ma poi abbiamo visto che spesso e volentieri ci sono state delle novità che per qualcuno sono piccole, ma per qualcuno che è professionista e vuole vincere sono cose che dal punto di vista psicologico
0: incidono e condizionano.
1: Coincidono,
2: perché come detto prima la gara si svolge in 2 giorni, la serie sono da 25 piattelli, la gara totale ha 125 piattelli e adesso con le regole nuove, ok, magari da un punto di vista sei ottavo, vai in finale, prima andai in finale, però dopo hanno diminuito i piattelli, escono i primi due tiratori dopo 10 piattelli e dopo 10 piattelli sono pochi piattelli, non si può decidere una finale dopo 10 piattelli di chi va medaglia o no, così che ci sono tante cose non regolari, ma non secondo me, secondo tutti i tiratori. Si è fatta una petizione, la maggioranza era contro questa finale, però la decisione era del CIO da fare la finale a 8 atleti e che deve durare al massimo mezz'ora. Allora per durare mezz'ora hanno messo i 8 atleti, però hanno diminuito i piattelli per far diminuire il tempo, solo che guardando la gara, la finale, non è leale.
1: E se pensiamo al, se non sbaglio, era il mondiale a Osijek o l'europeo Osijek? L'europeo, la famosa gara di Osijek dove uscivano i piattelli ogni quarto regolare, mentre gli altri tre erano irregolari. Vuoi mettere, puoi avere anche, come in questo caso, 30 tiri, però la gara non dura mezz'ora, dura un'ora, mentre quella volta la vostra gara è durata 1:45, 2 ore. Sembrava mai la fine, perché uscivano i piattelli rotti.
2: Ci sono tanti fattori in 10 piattelli che possono succedere a un tiratore no. Può essere una nuvola che viene, che cambia la visibilità, può fare incolumento Lilo Zero in questi 10 piattelli. Può essere magari sente qualcuno a chiacchierare di dietro che sbaglia piattello e magari fa 2-0 i primi 10 e dopo a causa di qualcosa che un altro tiratore non disturbava e magari fino alla fine non sbaglia più. Così che è troppo corto, 10 piattelli è troppo corto, a parte i 10, ma dopo i 5, altri 5 piattelli ne escono ancora 2. Allora sono 15 piattelli, escono 4 tiratori. Allora hanno praticamente fatto una gara, non so, da una disciplina olimpica, sembra una disciplina della garetta della domenica.

0: Riprendiamo la nostra intervista dopo questa pausa musicale, parlando ancora delle regole che cambiano quasi ad ogni gara.
1: Ma chi prende queste decisioni? Ecco, perché? Perché lo fa? Che motivazione c'è dietro a queste decisioni?
2: Guarda, Giovanni,
1: vediamo Arne cosa ci risponde.
2: No, Giovanni lo conosciamo ormai già da oltre due decenni, e ne abbiamo parlato sempre a ruota libera. È un po' come succede nel calcio, sulle regole arbitrali, che ultimamente vengono prese delle regole che
1: assurde
2: a partire dall'impiego del VAR, come viene utilizzato e come non viene utilizzato, tanto che spesso e volentieri apre e chiudo la parentesi con Roberto Ponis, che ha detto al VAR in Slovenia, oltre che ha fatto tantissimi corsi, uno dei primi che ha fatto i corsi VAR presso l'UEFA, quando mi spiega il protocollo per le decisioni, spesso e volentieri arriviamo alla conclusione che sono sbagliate, però devono essere usate in questa maniera, con gli stessi ex arbitri che magari sono stati anche giocatori, perché Ponis è stato anche portiere, poi purtroppo ha dovuto smettere per infortunio. Non hanno praticamente voce in capitolo. E stessa cosa come sta dicendo Giovanni. Noi diciamo siamo contrari, cioè Giovanni, che è l'unico, torno a dire, per adesso è l'unico ad avere vinto tutte le grandi competizioni internazionali, se viene lui a dire, se viene a dire lo stesso Resca, che sta diventando uno, per non parlare probabilmente di Pegliello, che ha una carriera ormai possiamo dire quarantennale, ancora un poco avrà 50 anni di carriera, sparerà fino a 70 e così via, se loro vengono a dire, ma per il bene di questo sport, per la bellezza di questo sport, perché torno a dire, la gara del 2012 in cui Diamond sembrava già dopo la fase di qualificazione col 125 su 125 d'aver vinto la medaglia, e poi alla fine è finito quarto, dimostra che la finale a 50 piattelli era una cosa valida ed era interessante ed era emozionante. Adesso se tu mi fai uno che fa chiude le qualificazioni al primo secondo posto con zero errori, un errore, e poi parte, non vale, tanto ti sei qualificato 8, si riparte da zero, e dopo 10 tiri
1: vieni
2: cioè almeno alzare il numero di tiri, non so, 20 tiri la prima, si finisce a 50, qui si finisce a 30 viene assegnato il titolo, quindi non è che sia, e dal punto di vista, come abbiamo detto, televisivo, non puoi garantire niente, perché è stato dimostrato all'europeo vinto da Giovanni, è stato dimostrato che una finale si può concludere praticamente al posto della canonica ora, si può chiudere in un'ora e 45 se hai il problema con i piattelli, e poi ci sono problemi di vento, ci sono problemi di tutto e di più,
1: variabili
3: che poi alla fine hanno risparmiato dai 10 ai 15 minuti, non è che l'hanno risparmiato un'ora. Dopo voglio ancora dirvi che per una società sportiva, per esempio come siamo noi che abbiamo il nostro campo di tiro, abbiamo dovuto comprare anche i chip nuovi per la centralina, per la distribuzione dei piattelli che vanno alla finale, per la lavorazione dei schermi. Adesso abbiamo dovuto proprio un mese fa la gara, e ci hanno mandato il chip con le regole nuove per la centralina, la distribuzione dei piattelli era sbagliata. E il giorno dopo ho chiamato subito in fabbrica e ci fa: sì, guarda, ti abbiamo mandato questo qua perché ancora non è ancora definitivo, non sono ancora definitive le regole, ma siamo a maggio praticamente, siamo a metà stagione, ma il costo, noi abbiamo il costo anche abbastanza elevato per due chip, sono 3.000 euro. Adesso voglio vedere, quando le regole saranno definitive, se ci daranno, cambieranno i chip o dovremo pagare nuovamente questi 3.000 euro, quello è un problema.
2: Ricordiamo che Giovanni lo ha ricordato, il mese scorso, il 11 e 12 di aprile, hanno organizzato la prima tappa della Coppa di Croazia e diciamo i risultati.
1: Diciamolo.
2: Ha vinto Josip Glasnovic davanti a Giovanni Cernogorac e a Francesco Ravalico, che è l'altro membro del Gusar di Cittanova, a squadra. Giovanni assieme a Francesco e a Gigia hanno vinto il titolo a squadre. Nella categoria B ha vinto Antonio Chiavalon davanti a Diego Dunis, i due juniores d'oro della società. Nella gara juniores ha vinto sempre Antonio davanti a Diego, con terzo posto di Tony Gudel, i tre gioiellini juniores della Croazia che nel 2025 hanno fatto strage per quanto riguarda i risultati nelle varie competizioni internazionali, tra europei, mondiali, Coppa del Mondo, e che quest'anno non possono dimostrare il proprio valore, perché abbiamo visto ultimamente lo scorso mese, tanto per non smentirvi, è venuto fuori un piccolo scandalo, nel senso che non possono partecipare alla prima tappa della Coppa del Mondo Juniores il Cairo. E quindi voi che siete più grandi, ricordiamo che Giovanni è anche vicepresidente del Gusar di Cittanova, e quindi voi che siete, che volete avere anche quanto più campioni, allargare questo vostro quadro, dite giustamente, se non fanno esperienza internazionale meritandosi sul campo, quando faranno esperienza?
3: Giusto. Sì, allora doveva partecipare esattamente solo Tony Gudel quest'anno alla Coppa del Mondo al Cairo, e dopo guardando i risultati, le norme, doveva partecipare ancora Antonio e anche Diego. Allora ho fatto subito chiamata in federazione, mi hanno detto no, che hanno deciso di mandare solo Tony Gudel perché ha avuto risultati ottimali l'altro anno, allora se l'è meritato. Ho detto, ho capito, ma Antonio, che era campione europeo U18, Diego Dunis bronzo nella disciplina trap solo, prima squadra all'europeo, e niente, finito così. Alla fine non parte neanche Tony Gudel. Mi fa anche ridere dirlo, perché hanno detto che non c'è una persona che possa andare a accompagnarlo come caposquadra allenatore a questa gara. Allora qua ho detto, qua è il finimondo, come non ho trovato una persona, una federazione non ha trovato una persona per mandare il junior a fare la gara. E dopo ho pubblicato quello che ho pubblicato sui social, e niente, ho avuto subito la chiamata il giorno dopo dal vicepresidente della federazione, che mi ha detto di tutto, e niente. E adesso voglio cercare una... ho cercato di fare una riunione in federazione, perché ho detto qua... ogni anno ci sono problemi e bisogna cambiare qualcosa. E adesso, assieme a un avvocato, adesso vediamo di provare a fare questa riunione e vediamo di risolvere qualcosa. Perché il problema, come ogni anno, dicono loro, il problema è i soldi è il problema. Ma quest'anno, facendo due calcoli che ho fatto io l'altro anno, mettendo in conto le spese dei seniores delle gare, delle spese dei juniores, tra le gare, tra le preparazioni, avanzano dai 40 ai 50 mila euro. Allora il problema dei soldi non è neanche quello lì. Allora adesso vediamo cosa succede, no?
2: Speriamo non sia un altro caso Vedran Pavlek, il caso che è scoppiato nella federazione di sci alpino, dove dicevano che non avevano soldi, e poi è venuto fuori che i soldi c'erano ma finivano in un altro fondo, che non era quello giusto. Ma chiusa questa parentesi,
0: e noi effettivamente chiudiamo questa parentesi, o meglio formalmente la seconda parte di Glocal, un po' di musica, il nostro stacco, e poi riprendiamo con la terza parte della nostra trasmissione, sempre dedicata ai Cernogorac.

0: E noi torniamo ancora al campo di tiro di Businia.
1: Giovanni, lo scorso mese ufficialmente per te è finita la stagione 2025, nel senso che in Istria a Rovigno si è assegnato il premio per lo sportivo dell'anno. E, tanto per cambiare, Giovanni, sei lo sportivo dell'anno per un altro anno in Istria. Che premio è questo, te lo ricordi?
2: Ma guarda, mi sembra che è la settima o ottava volta, non sono sicuro. Più o meno, devo vedere le coppe qua a casa. Ecco, sempre una soddisfazione, sicuramente essere premiato come miglior sportivo della regione istriana, perché la concorrenza è forte in Istria, ci sono molti bravi sportivi, ma è stato un piacere anche per me e per la mia società di tiro, che è stato premiato come miglior junior Antonio.
1: Chiavalon,
2: che se l'è sicuramente meritato come campione europeo 18, e tra l'altro anche
1: puoi dire
2: come,
1: forte
2: come migliore allenatore.
1: Ecco, che poi tra l'altro il nostro Giovanni assieme a Walter sono in coppia, avevano vinto il premio come sportivi dell'anno da parte del Comitato Olimpico Croato, il che non è facile, nell'anno in cui Giovanni si era conquistato il posto per le Olimpiadi vincendo l'unico titolo che gli mancava dalla collezione, il Mondiale di Baku.
2: Sì, è stato un anno davvero da non dimenticare, vinto loro i mondiali e anche loro l'europeo. Così che è stato un anno, ho vinto tutto.
0: E ti emozioni ancora,
2: Giovanni? Emoziono ancora perché adesso, proprio prima ho detto, per essere premiato nella regione è una soddisfazione, però in Croazia sapete anche voi quanti sportivi, quanti risultati ottimi ci sono, allora...
1: E quanti sportivi di qualità ci sono a tutti i livelli, un po' la Croazia e Slovenia, questi due paesi piccoli per numeri di praticanti e così via, però hanno dei talenti naturali che poi ascoltando Giovanni... Quello di gareggiare è l'ultima cosa, anzi è la cosa più tranquilla quasi gareggiare, è tutta quella cosa che ti innervosisce, perché lui non l'ha detto, ma Tangeri ha dormito dove avete dormito, in corridoio, che non avevate neanche le camere d'albergo.
2: È successo che ci hanno prenotato un giorno in meno la federazione, allora siamo venuti, arrivati in albergo alle 7:30-8 di mattina e potevamo entrare in camera appena alle 3 del pomeriggio, dopo 26 ore di viaggio.
1: Ecco, vedi, mentre probabilmente gli italiani saranno andati con un volo charter e così via, e questa è la differenza tra una federazione come quella croata e una federazione grande come quella italiana.
2: Sì, ci sono, credo che fanno proprio errori banali, perché ci sono tanti voli, per esempio ho parlato con gli austriaci, hanno preso il volo da Vienna, che c'è proprio l'aeroporto a Tanger, il volo è breve.
0: Volo diretto,
2: non abbiamo dovuto fare due scali, dopo ci hanno fatto atterrare a Casablanca, dopo abbiamo avuto 5 ore di autobus. Proprio cose che non so, o per me prenotano all'ultimo momento, dopo prendono i voli che ci sono, perché proprio non gli interessa, non interessa niente degli atleti.
1: No, vi vogliono mettere in difficoltà in tutte le maniere possibili.
0: Esatto.

0: Torniamo al 2025 ricordando che la regione istriana è stata regione dello sport e quest'anno sarà Parenzo la città dello sport. Tu a Parenzo,
1: sì,
0: Ardem?
1: Sarà città dello sport europea Parenzo. Parenzo che solo con il Palasport Zatica ha investito tantissimo. Palasport fatto per i mondiali del 2009 di pallamano e giustamente adesso sta raccogliendo i frutti di questi investimenti fatti anche con la Selena Laguna e quindi l'Istria, Giovanni, tu che hai ormai una carriera che si avvicina agli oltre ai 30 anni di carriera, l'Istria come sta per quanto riguarda gli investimenti nello sport?
2: Ma nelle infrastrutture diciamo che dal mio punto di vista siamo messi abbastanza bene. Secondo me dovrebbero ancora qualche comune, città aumentare un po' il denaro per le società sportive e fare ancora un po' di più di quello che fanno. Sicuro.
1: Ricordiamo che qua voi a Businia, per quanto riguarda il vostro impianto, lo state migliorando di anno in anno. Io mi ricordo la prima volta che son venuto, uno quando vedeva quell'impianto diceva: ma come cavolo è riuscito questo qua a vincere il titolo olimpico? Adesso vi state ingrandendo, il sogno sappiamo è quello di organizzare stabilmente delle tappe o di Coppa del Mondo o un europeo o un mondiale e così via, però per farlo bisogna avere almeno 4 pedane. Noi siamo a 3 e la quarta, anche se la vuoi costruire, ci sono problemi per quanto riguarda
0: burocratici
1: e terreni, però diciamo qualcosa si sta muovendo, come si sta muovendo anche qualcosa per quanto riguarda l'Accademia di Unione Italiana. L'ho messa nello stesso sacco per via che stiamo piano piano arrivando alla fine, Giovanni.
2: Sì, ecco, quello che riguarda il campo di tiro, adesso assieme al comune stiamo risolvendo, spero presto, il problema con le particelle, e dopo quando risolviamo questa cosa possiamo insomma andare avanti a fare
1: il lavoro. Quindi il progetto c'è, si sa esattamente cosa volete fare?
2: Sì, il progetto c'è.

0: Assieme al comune, alla regione, abbiamo già parlato, sono interessati di organizzare una gara più importante come una Coppa del Mondo, un campionato europeo. E spero che si risolvi presto il problema col terreno e cominciamo a lavorare su questo progetto.
1: Ma per quanto riguarda le competizioni internazionali, il calendario viene fatto di anno in anno oppure ci sono il quadriennio già fatto tutto?
0: C'è il quadriennio già fatto, però c'è ogni anno la candidatura, bisogna che la federazione si candidi e dopo, insomma, ti dà il tempo in questa candidatura 3-4 anni per fare tutti i lavori che c'è da fare per organizzare questa manifestazione.
1: Bon, calcolando che il nostro Giovanni sparerà ancora di più di Pegliello,
0: speriamo,
1: quindi sotto questo aspetto penso che anche avendo l'appoggio della città, bisogna dire che il sindaco Anteo Milos è stato sempre vicino alla vostra società, e considerando quanti anni è già sindaco, la società è anche cresciuta in questa maniera. Ci sono però queste cose burocratiche che anche se si vuole non si può.
2: Sull'Accademia di Tiro
1: infatti volevo dire, per quanto riguarda l'Accademia di Tiro, cosa ha detto il presidente della giunta esecutiva di Unione Italiana?
0: Abbiamo avuto già l'altro anno una riunione breve, ho dovuto fare il piano di lavoro, il piano finanziario, l'ho spedito. E 2 mesi fa circa è stato approvato il piano finanziario e niente, adesso stiamo aspettando i fondi e aspettiamo, e comunque è stato approvato, il contratto è stato firmato, adesso stiamo aspettando i fondi, però finché i fondi non arrivano non voglio cominciare a lavorare con altri ragazzi, eccetera, eccetera.

0: verso. Rientriamo dopo il brano musicale, ultimo spicchio della nostra intervista, e torna a trovarci.
1: E ci ha raggiunto adesso papà Walter, che è praticamente che è il presidente della, della società, e giustamente se i fondi no, non arrivano, cioè si può promettere, ma se non arrivano i soldi sul conto della, della società, la società non è che può anticipare, e così via. A proposito, Walter, prima abbiamo detto, tu quando Giovanni diventa sportivo della o della regione o della Croazia, adesso ultimamente ti diverti anche a te a ritirare i premi come miglior allenatore.
0: Quindi ancora congratulazioni, Walter.
2: Grazie. Sono contento, è una grande soddisfazione che la nostra organizzazione sportiva regionale hanno visto il nostro lavoro, i nostri risultati, e sono molto felice, e questo premio sicuramente ci dà una spinta e un altro vento alle spalle per raggiungere altri obiettivi e alzare il prossimo anno l'asticella con Giovanni e quei giovani, e speriamo bene.
1: E io direi di chiudere questa puntata con i giovani. Si dice che i giovani prediligono solo sport dove si guadagna tanto, come il calcio. Tutti vogliono fare il calciatore, tennis adesso, anche se lì poi i genitori devono investire sugli allenamenti e così via. Però il vostro sport, che è uno sport di nicchia, praticato da pochi singoli, comunque con i risultati e col lavoro che state facendo ci si avvicina a questo sport, Giovanni, sotto questo aspetto. Intanto tu hai convinto già tuo cugino Francesco, che era calciatore, poi si è fortunato
0: a cambiare
1: sport e a diventare un ottimo trappista. Quindi i giovani, se si vuole, si possono avvicinare a questo sport di nicchia, che non è per tutti, perché ricordiamo, si spara.
3: Ma non è neanche che non è quello il discorso, che è per tutti o no. Il problema è che è uno sport molto costoso, certe famiglie non se le possono permettere, e comunque da 2012, da quando ho vinto le Olimpiadi fino ad adesso, sono aumentati i junior. Non il numero non sarà mai altissimo come il calcio, come altri sport, sicuramente, però insomma abbiamo avuto abbastanza junior, sono interessati, stanno ancora continuando, hanno vinto, lo sapete, detto prima che hanno vinto belle competizioni, e ecco, e speriamo che vadano avanti e che abbiamo una generazione futura.
1: Quando questi giovani si avvicinano a questo sport, sicuramente abbiamo detto l'aiuto finanziario, visto che è uno sport che costa. Abbiamo detto il tennis costa, ma costa questo qua anche costa. Però quando si avvicinano, poi restano ammagliati dalla bellezza di questo sport, sono entusiasti. Tu che sei allenatore, Giovanni anche allenatore, però tira ancora.
2: Sì. Ma diciamo sì, certi sì, poi certi vengono una o due volte, poi vedono che non sono portati per questo sport, si ritirano. Però qui entra in gioco la famiglia, che i genitori dovrebbero, quando viene il momento di crisi, dare una spinta. Allora così è successo con tanti giovani, anche con Gianni è venuto quando era giovane, un periodo che pensava di smettere, invece io ero lì pronto per... con le belle, o con le belle, o con le, diciamo, non con le brutte, per passare questo momento di crisi. E la famiglia è molto importante, prima la famiglia, poi il club, gli allenatori, però la famiglia deve essere sempre presente, e i genitori devono collaborare con l'allenatore, perché se non sono in sintonia non funziona bene. La peggior cosa è quando il genitore o il papà vuol fare l'allenatore e lo non parla con l'allenatore vero, allora lì cominciano i problemi.
1: Abbiamo visto anche in altri sport i problemi che ci sono stati. Adesso veramente in chiusura, allora, i giovani rimandiamo al Mondiale Juniores dal 16 al 26 di giugno a Suhl in Germania, vanno? La domanda è questa adesso.
3: Spero di sì, dovrebbero andare, sì.
1: Beh, benissimo. Giovanni, salta. Purtroppo noi stiamo parlando con Giovanni oggi 4 di maggio, mentre è in corso in Kazakistan la seconda tappa della Coppa del Mondo. Il nostro Giovanni ha come tappa di Coppa del Mondo dal 3 al 13 di luglio del 26 a Lonato. Lì ce la fai ad arrivare?
3: Sì, Lonato parteciperò, e la gara, l'ultima gara prima del campionato europeo. Quest'anno ho voluto fare una prova, diminuire qualche gara più importante e puntare tutto sui mondiali.
1: Allora, intanto hai ricordato l'europeo dal 27 di settembre al 13 di ottobre ad Atene. L'europeo che tra l'altro penso lì dove i ragazzi hanno stravinto a livello under 18.
3: Sì, ragazzi, ma anche noi senior, proprio nello stesso campo, i mondiali, dove abbiamo vinto a squadra, ha vinto Josip, così che è stato un anno per i junior e anche per i senior. Atene è stata la città
1: promessa. Ecco, questo parliamo nel 2025. E poi il grande finale che... Allora, il mondiale è a Doha in Qatar. Oggi come oggi non si disputerebbe perché sappiamo qual è la situazione in Medio Oriente. Vedremo se dal 1 al 15 di novembre il mondiale si disputerà a Doha in Qatar, se no speriamo che si disputi ad Atene a questo punto.
4: Che porta bene.
3: Bravo, sì. O Atene o anche forse qualche paese stato più vicino come in Italia o vediamo.
1: Sì, anche Lonato, visto che sì. C'è la tappa di Coppa del Mondo e poi loro sono sempre preparati. Ci sono solo 4 tappe di Coppa del Mondo, cioè tu lavori tutto l'anno per 4 tappe di Coppa del Mondo, di cui dopo anche in paesi tipo trasferte in Kazakistan o trasferte in Cina, che dove viaggia, viene da dire, è andato in Marocco, ha viaggiato 26 ore, probabilmente in Cina viaggerebbe di meno.
4: Esatto.
1: Quindi bisogna anche indovinare le linee.
4: Io volevo appunto chiudere chiedendo a te, Arden, se ci sono novità per il miglior sportivo.
1: Allora, diciamo che Giovanni è stato l'ultimo a essere proclamato sportivo dell'anno per il 2018 a Isola per l'11ª volta, e da allora non c'è stato più, perché probabilmente qualcuno avrà pensato che siamo ancora in periodo Covid per quanto riguarda lo sportivo dell'anno di Unione Italiana. E qui chiudo, perché poi è meglio stare zitti.
4: Ecco, sappiamo che questo tema
1: ti
4: innervosisce un po'. No, io volevo solo dire in questa occasione che recentemente, nell'ultima puntata dedicata agli sportivi della comunità nazionale italiana, ho ospitato Elisabetta Vitasovic, dignanese, che adesso è a Zagabria, e ricordando, ecco, i suoi due premi come miglior sportiva, ha detto: sono stata onorata perché nello stesso anno ho vinto questo premio con Giovanni Cernogoraz. E quindi da qui un saluto anche a Elisabetta, che è stata ai nostri microfoni qualche giorno fa. Giovanni, bei ricordi, come spesso dice Arden, anche a te, insomma, manca questo evento,
1: ma
4: magari
1: a tutti.
3: Sì, manca sicuramente, perché anche ritrovarci dopo ogni anno, a parte anche per i giovani, che è un premio che è una motivazione per i giovani grandissima, sicuramente. Lo so perché l'ho ricevuto anch'io come junior e vuol dire tanto.
4: E quindi, Arden, un altro appello, insomma, che Unione Italiana...
1: Ma no, siamo neanche stufi di fare, appelli, ma sicuramente in campagna elettorale qualcuno ricorderà questa roba come cavallo di battaglia. Ripristineremo
4: le elezioni, per prendere un voto in più. Le elezioni il 31 di maggio, quindi ecco, siamo quasi già in campagna elettorale. Io ringrazio naturalmente Arden e ringraziamo anche i nostri ospiti,
1: ma come no,
4: Giovanni e Walter Cernogoraz, grazie per l'ospitalità. ospitalità, per questa bella intervista, come sempre, buon lavoro e a presto.
3: Grazie a voi, gentili, come sempre, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Capodistria.
4: Grazie Giovanni, grazie anche a Walter.
2: Ecco, grazie molto anche a voi che siete sempre disponibili. A presto.
4: Arden, a presto.
1: A presto, godiamoci la musica ora.
4: Perfetto.

0: Torniamo a parlare di olio d'oliva perché recentemente è stata presentata la nuova guida agli oli extravergini di Slow Food Italia, presentazione che si è svolta presso il Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria, più precisamente presso il Centro di Scienze Umanistiche, alla presenza della curatrice della guida Francesca Baldereschi e del coordinatore della guida per la Slovenia e il Friuli Venezia Giulia. E pertanto io vado a salutare Stelio Smotlak, che torna a Glocal sulle frequenze di Radio Capodistria. Buongiorno Stelio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
0: Questa volta in studio per presentare la guida, come dicevamo, almeno la parte che riguarda gli olivicoltori, produttori istriani dell'Istria slovena. Giornalista pubblicista, estetologo dell'alimentazione, formatore enogastronomico e coordinatore, come dicevamo, della guida agli extravergini di Slow Food Italia. Stelio, ma facciamo un passo indietro. Come nasce la guida Slow Food per quanto riguarda gli oli extravergini?
1: Beh, la guida nasce ancora 26 anni fa, nasce nel 2000. Per noi all'epoca e più che mai oggi, occuparsi di olio d'oliva, e diciamo meglio di olivicoltura, era ed è abbastanza naturale e lo sentiamo addirittura come una necessità. Perché? Uno dei punti centrali della nostra filosofia è la biodiversità. Però la biodiversità, si fanno convegni, si raccontano tante cose, eccetera, belle, via dicendo. Per noi e per me la biodiversità è un concetto molto concreto, molto pratico. Biodiversità significa avere un ambiente in equilibrio. Significa avere un ambiente plurimo, ricco e di conseguenza, ripeto, in equilibrio. Se abbiamo un ambiente in equilibrio, noi che siamo natura, questo è uno slogan nostro proprio, ma anche mio, lo sento molto, stiamo bene. Olivicoltura. In Italia abbiamo una ricchezza di biodiversità per quanto riguarda le cultivar, le specie di olivo straordinaria. A seconda dei vari conteggi si parla di 700 cultivar autoctone particolari. E metto dentro anche il litorale, la parte slovena, quello che succede un attimino oltre al confine. Quindi 700 cultivar su 1200 cultivar mondiali. Per noi quindi proteggere questo tipo di ricchezza è straordinario, significa proteggerci in qualche modo rispetto a forse un mercato di massa, spinte economiche internazionali che vorrebbero una, due, tre cultivar tutto omologato, eccetera.
0: Impossibile omologare, almeno per quanto ci riguarda, questa ricchezza che è l'agricoltura, ma in questo caso l'olio d'oliva, Stelio, non si ha mai.
1: Non sia mai, perché poi questa ricchezza significa anche un paesaggio che è unico. Non citerò nomi di paesi, ma immaginiamo altri paesi con una grandissima produzione di olio d'oliva, ti ritrovi con delle spianate distese infinite dove ci sono soltanto olivi, uno accanto all'altro. L'allevamento super intensivo, che per noi è un po' l'esatta negazione della nostra ricchezza, della nostra identità. Quindi, tornando al paesaggio, tra le altre cose, la nostra olivicoltura, ma anche quella che abbiamo qui, che abbiamo alle spalle di Capodistria o più su nel Coglio, nel Berda o nella Vipasca Dolina, ci regala dei paesaggi unici che, mi permetto di dire, in altri paesi, in altre situazioni avranno altre bellissime cose, per carità di Dio, ma questo nostro paesaggio non c'è in questi termini. Cosa non è una semplice contemplazione per quanto mi riguarda il discorso del paesaggio, ma è proprio un ritrovarsi in quelle che sono le nostre origini. Quindi, insomma, ci sono tante situazioni, considerazioni, mi permetterei di dire tutte semplici, che messe assieme fanno la differenza.
0: Stelio, in questa guida avete incluso ben 766 aziende e 1211 oli di qualità, naturalmente italiani, e poi c'è questa presenza anche dei produttori sloveni. Quando entrano in guida gli olivicoltori dell'Istria slovena?
1: Allora, ci siamo allargati, fra virgolette, l'anno scorso, e ci siamo allargati naturalmente, mi piace proprio questo termine, naturalmente all'Istria slovena, quindi la parte più prossima al mare. Perché? Immaginiamo la provincia di Trieste, immaginiamo il Breg, San Dorligo della Valle, immaginiamo anche un paesino che si chiama Mačkolje Karezana, da dove provengono tutti i miei avi, mio padre, mio nonno, mio bisnonno, eccetera. Immaginiamo ancora Muggia Miglie, andiamo un po' oltre. Adesso che non ci sono più le sbarre del confine, uno neanche si accorge di essere in un altro paese. Allora, come mi piace dire, di qua e di là dal confine c'è lo stesso ambiente. La natura non conosce confini, per cui, ripeto, è stato, oltre che un grandissimo piacere, un onore, assolutamente naturale lo scorso anno entrare nell'Istria slovena.
0: Com'è andata, insomma, come si svolge poi questa selezione, la recensione, insomma, Stelio, il tuo lavoro?
1: Ok, però Lara, mi permetto ancora un attimo.
0: Prego.
1: Quest'anno abbiamo fatto qualcosina in più. Abbiamo detto, siccome l'areale, un termine dotto, saccente, insomma, la zona di produzione dell'olivicoltura in Slovenia, chiaramente guarda l'Adriatico, guarda il mare, è Capodistria, retroterra di Capodistria, è Pirano, Ancaran, ma è anche un po' più su. Quindi dal Coglio italiano ci siamo spostati nella Berda, non so se sia femminile o maschile, e ancora un po' più su, proprio al limite, dell'areale, ripeto, di produzione dell'olio d'oliva, in Vipavska Dolina. Tutte queste situazioni, confesso, mi hanno dato un grandissimo piacere, perché un po' nella mia ormai lunga vita avevo un po' trascurato questi ambienti per altri lidi, e mi ritrovo ad essere, guarda, sarò forse un po' forte anche nell'espressione, è quasi un ritorno, per me un ritorno alle origini. Ma vado un po' nel dettaglio della guida. Siamo una guida, e questo fa la differenza. Mi spiego. Noto tantissimo in Italia, ma anche in Slovenia, una grandissima passione per i concorsi. Ok? I premi, Platinum, Golden, eccetera, eccetera.
0: Benissimo.
1: Dove chiaramente si considerano giustamente i campioni di olio in sé. Noi però abbiamo l'orgoglio di essere una guida. E ancor prima dell'olio selezioniamo l'azienda. Per noi è importante essere in guida come azienda, perché questo significa che io vado in giro, che tormento tutti, voglio vedere tutto, mi metto nei depositi, vado negli oliveti. All'inizio non capivano, ma adesso erano anche
0: un po'
1: perplessi.
0: Hanno imparato a conoscerti.
1: Esatto. Quindi essere, lo dico con orgoglio, nella nostra guida significa essere, come dicevi prima, in buona compagnia, perché ci sono i migliori olivicoltori italiani, e significa in qualche maniera avere il nostro umile riconoscimento che tu azienda lavori in maniera sostenibile, attenta, con pratiche agronomiche corrette, altrettanta attenzione in frantoio, eccetera. Poi chiaramente e giustamente premiamo anche gli oli sicuramente buoni, sicuramente ottimi, e nel caso di oli eccellenti, e qui so che la cosa piace, diamo un riconoscimento grande olio, cosa che abbiamo fatto mercoledì.
0: E allora Stelio, vediamo un po' quali sono le aziende che sono entrate e poi i riconoscimenti che avete consegnato.
1: Allora, 14 aziende, che credimi non sono poche.
0: E rispetto allo scorso anno?
1: Lo scorso anno ne avevamo 8.
0: Quindi anche qui, ecco, è aumentato il numero, anche la mole di lavoro per te, Stelio.
1: Sì. Diciamo che ho passato un po' di tempo in queste aree in Slovenia e conto di continuare a passare del bel tempo in Slovenia. Quindi 14 aziende, ripeto, non sono poche, perché un dato sarà conosciuto: la Slovenia ha 2.600 ettari dedicati all'olivo. Per fare un confronto, Friuli Venezia Giulia ne ha 600 stimati. Immaginiamo la produzione italiana, siamo allo 0,0 qualcosina, quindi è una produzione assolutamente di nicchia, una chicca. Essere presenti con 14 aziende per me può essere veramente importante. 32 oli selezionati. Noi per nostra regola, anche per limiti grafici eccetera, al massimo segnaliamo 3 oli al massimo per azienda. Abbiamo quindi su 14 produttori, 12 sono dell'area del Capodistriano. Non so, li cito. Allora,
0: saranno contenti,
1: se sono contento anch'io. Quindi Olea d'Istria, che sta proprio sopra Isola, Abrami, Gorazd Jereb, che per me è un po' Smarie, si può dire?
0: Monte di Capodistria,
1: ok, sì. Monte di Capodistria. Aleš Asman con la moglie Tamara, che è maresige. Jasa Prestige, Arsen Jurincic, il figlio Alen, la moglie Sonia, anche loro di Maresige. Jenko, che non è molto distante, che giusto dal centro di Capodistria, ha un oliveto su una meravigliosa collinetta, rigorosamente coltivato biologico, come altri olivicoltori premiati. Poi Jernej Brez, Karkauets, anche loro sul monte di Capodistria. Mi ricordo dei loro pony, che sono coccolissimi, come diciamo noi a Trieste. Poi c'è Morgan, siamo sempre a Smarie. Loljarna Babic, che produce in proprio e anche spesso il frantoiano di queste aziende. Daniel Sabadin, un piccolo uomo, per chi lo conosce proprio piccolo, sto scherzando perché ha una massa imponente, è una cara persona. San Thomas, con la straordinaria Anika, l'ho scritto anche in guida, suo nonno credo sia orgoglioso, perché non so, una ragazza così giovane si occupa di mille cose oltre all'olivicoltura, no? Sturman, che sta De Cani, ricordo bene, e poi il vulcanico Roby Glavina con il fratello Dario di Piran. Insomma, a questo punto sono tutti diventati degli amici. Sono tutti
0: in
1: guida.
0: Da come ne parli, possiamo dire che è veramente così, Stelio?
1: Sono tutti in guida, perché hanno gli buoni, ottimi, come si diceva. E poi, sempre mercoledì, oltre ai diplomi di presenza in guida, abbiamo dato anche il riconoscimento Grande Olio. Qui devo precisare, noi diamo questo riconoscimento tendenzialmente solo all'olio da cultivar autoctone. Questo per dire che cosa? possa avere per esempio un ricordo di un monocultivar maurino, non faccio il nome del produttore, o ancora un altro caso di un monocultivar leccino, che erano veramente splendidi. Però noi, per la filosofia spiegata forse in qualche modo prima, premiamo questi oli, ripeto, da olive autoctone. Mi spiego meglio. Su 10 oli premiati, 9 sono monovarietali, che significa la nostra straordinaria Belizza, ma significa la Buga, significa la Cernizza o Carbona, che mi intriga tantissimo, significa ancora, mi sto emozionando un po', quando parlo di olio mi succede sempre, e poi abbiamo un unico blend, ma sempre da cultivar autoctone, in questo caso Carbona, Buga, Istrasca Belizza o Belizza o Bianchera, così. Dimmi Lara, perché ho perso il controllo emotivo.
0: Dobbiamo riprenderci, allora torneremo, ecco, a parlare dei nostri produttori. C'è in prospettiva, Stelio, anche l'interesse da parte di Slow Food Italia di allargare questa guida agli olivicoltori e produttori dell'Istria croata? Anche qui, diciamo, è un territorio che comune anche per le caratteristiche morfologiche, climatiche.
1: A me piacerebbe, confesso, a me piacerebbe. Lì il lavoro diventerebbe immenso, ma dici bene, è un proseguo naturale. Diciamo onestamente, in questo momento l'orizzonte si ferma all'Istria slovena, poi mai dire mai, per carità di Dio, immagina, perché dall'altra, nella parte occidentale dell'Italia ci siamo allargati al Canton Ticino, ma quindi sempre in zone limitrofe, chiaramente in zone dove la presenza italiana è significativa, e in questo senso certo anche l'Istria croata sarebbe un bel obiettivo, ma dobbiamo procedere con umiltà.
0: Tornando ai nostri produttori, ecco, locali, Stelio, hai visitato appunto i frantoi, ormai siete tutti degli amici, una grande famiglia, ecco, si è investito tanto in questo settore negli ultimi anni, sono cresciuti tantissimo anche da un punto di vista qualitativo, e proprio entrare in questo tipo di guide ne è la prova, la testimonianza che è stato fatto un ottimo lavoro, e qui anche le giovani generazioni, menzionavi prima Nika, sono interessate a proseguire questo cammino nonostante le difficoltà e il grande lavoro che c'è dietro.
1: Verissimo, è proprio così, hai detto tutto bene. Questa qualità superiore, no, non si fa con tanto sacrificio, per carità di Dio, si fa con presenza in campagna, con gli amici escono sempre le battute, non puoi andare in ferie a luglio-agosto, perché oggi col cambiamento climatico, con tutte le cose che succedono in campagna, devi essere presente, e se sei presente porti delle olive sane e quindi intervieni opportunamente se necessario, ma con questa presenza riesci a portare in frantoio olive sane. Poi cosa succede? Un tempo si diceva, vabbè, le olive sane in frantoio spremono, quello che succede succede e buonanotte. Non è così. In frantoio possono succedere tantissime cose, nel bene e nel male. Quindi in frantoio c'è bisogno di tecnologia avanzatissima, e devo dire, per quello che ho visto in diverse parti, qui in Slovenia c'è stato un ammodernamento tecnologico incredibile, ma c'è stato un progresso in quella che è la conoscenza tecnica e la conoscenza pratica del fare in frantoio. Per cui più che mai questa qualità è frutto di tutto del sacrificio della campagna e delle grandi attenzioni in frantoio. Devo dire che altre situazioni, mi permetto di dire, extra slovene potrebbero avere qualcosa da imparare dai frantoiani sloveni. Ecco, mi permetto, spero che, ma non ho fatto nomi e cognomi, spero che non mi ascoltino.
0: Non hai fatto nomi e cognomi, quindi è necessario un aggiornamento costante anche appunto per combattere quelli che sono i cambiamenti climatici, Stelio?
1: Assolutamente sì, perché la tecnologia può essere terribile. Allargando un po' il concetto, siccome sono anche un uomo che cucina, io dico sempre, mai come oggi... Noi all'epoca, quando siamo partiti col movimento Slow Food, ci eravamo messi in qualche maniera in alternativa al fast food, al cibo spazzatura, ok? Quindi con la tecnologia attuale si producono anche questo tipo di cibi. Però è pur vero che con la tecnologia attuale abbiamo una qualità di cibi che mai si è vista prima, rispettosa della natura. E ritorna all'olio. Fino soltanto a pochi decenni fa, ma in generale, in tutta Italia, in generale, l'olio, insomma, storicamente si parla di olio lampante, cioè olio che si utilizzava per illuminare. Io ho un ricordo vivo, l'olio che usava mia nonna aveva un colore un po' improprio e così via, dei sentori altrettanto impropri. Con la tecnologia usata con virtù e intelligenza dall'uomo, quello sempre collegato alla natura, ha queste cose e sono straordinarie, sono straordinarie.
0: I migliori oli al mondo, d'oliva, da queste terre, possiamo esserne orgogliosi, Stelio.
1: Lara, ti lascio ovviamente, non posso toglierti questo orgoglio.
0: Grazie mille. Allora, Stelio, noi siamo quasi in chiusura di questa nostra chiacchierata. Ecco, io nella presentazione ho appunto detto che sei giornalista pubblicista e anche formatore enogastronomico, estetologo dell'alimentazione, un termine che piace moltissimo. Ecco, ce lo racconti in due parole.
1: Lara, quanto mi piace questa domanda.
0: Mi fa piacere.
1: Allora, estetica alimentazione. Per me estetica è una modalità di conoscenza. C'entra poco con l'esteriorità, ma significa una modalità di partecipare all'essenza della realtà, del cibo o in generale della realtà. L'applico all'alimentazione. Cos'è l'alimentazione? E non semplicemente al gusto, che mi sarebbe stato troppo stretto. L'alimentazione è nutrimento, Lara. Lo spazio-tempo, le azioni che dedichiamo al nutrimento. Uno dice, lo dico in triestino, mangiare e bever, insomma, con misura. Nutrimento in senso lato, di sé e del sé. Nutrimento dell'élan vital, parafrasando Henri Bergson, l'energia della natura che ci sostiene. Concludo. Per me, molto semplicemente ed umilmente, estetica dell'alimentazione è vivere umilmente il minuto quotidiano, il semplice quotidiano, con creatività. Che volete che vi dica? Messa così, credetemi, è una roba molto semplice ma anche molto seria. Io vivo in questo modo. Tutto qua.
0: Grazie, Stelio Smotlak. Tornerai a trovarci?
1: Assolutamente, sì.
0: Quindi noi abbiamo presentato la guida agli extravergini 2026 di Slow Food Italia, che è stata appunto pubblicata recentemente, presentata anche a Capodistria. Abbiamo avuto ospite il coordinatore della guida per la Slovenia, il Friuli Venezia Giulia, naturalmente Slovenia e Istria, il Coglio, la Valle del Vipacco, e quindi invitati tutti a sfogliare la guida e vedere quali oli sono quelli più buoni che avete recensito. Ancora grazie, Stelio, buon lavoro e a presto.
1: Grazie a voi, senz'altro. Ciao ciao a tutti, grazie ancora.
0: E si chiude qui questa puntata di Glocal. Grazie per la cortese attenzione da Lara Tercic. Al prossimo lunedì.

0: anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
1: State ascoltando Radio Capodistria.

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: E la primavera è oramai un ricordo, cari amici, l'estate mente già, le lucertole si stanno scaldando al sole in questi giorni e i dittatori, ahimè, quelli veri o quelli che si credono tali, continuano a rosicchiare le fondamenta delle nostre fragili democrazie. Stasera qualcuno alza la voce però, cari amici, Tori Amos, una con la metafora e il pianoforte, diciamo. Benvenuti a Late Night Grooves, la notte politica quest'oggi, anche quando finge di no. Tori Amos, appunto, diciottesimo album, diciottesimo, avete capito bene? Si intitola In Times of Dragons, uscito il 1 maggio, perché il 1 maggio non è solo la festa dei lavoratori, ma anche il giorno in cui una sacerdotessa del pianoforte decide di prendere letteralmente a morsi la coda del potere. 60 anni, oltre 12 milioni di dischi, 8 nomination ai Grammy e ancora tanta rabbia, ancora voglia di raccontare storie. Questa volta insomma la storia è un affresco, la lotta della democrazia contro la tirannia. E non è una metafora astratta, direi di no, Tori Amos infatti guarda il presente, guarda l'America e dei dittatori che credono nei demoni lucertola, dice così, ecco, e decide di rispondere con le canzoni. C'è qualcosa di eroico e allo stesso tempo di profondamente inquietante nel vedere un artista ecco della sua statura ancora in trincea, perché Tori Amos non è mai stata comoda, diciamo così. Ha cantato Dio, ha cantato stupro, ha cantato la maternità come campo di battaglia ed ora canta la fine della democrazia in tempo reale. Non casuale, sottolinea, programmata, consapevole. E lei risponde con un disco, ecco, che è una storia metaforica, una storia, ecco, di draghi, lucertole, usurpatori. Il suo linguaggio è sempre cifrato, sempre visionario, ma sotto sotto si sente il morso. Il tour parte il 5 maggio a Milano, Teatro degli Arciboldi. Un palco, un pianoforte, una voce che ha attraversato decenni senza perdere il suo potere ipnotico, e mentre i Lizard Demons, così dice lei, si credono invincibili, lei siede davanti ai tasti e li trasforma in carbonio. Non è il suo disco più facile, questo vi avverto subito, infatti è anche molto lungo, occupa tutto Late Night Grooves, ho dovuto anche escludere alcune canzoni. Probabilmente non sarà anche il più amato, ma è il disco che sicuramente serve in questo momento. Un promemoria, la tirannia, cari amici, si combatte anche con le ballate, si combatte anche con gli arpeggi, si combatte con la bellezza che non si arrende. Vi lascio a Tori Amos e In Times of Dragons.

diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentrovati a tutti per questo nuovo appuntamento con Pomeriggio Ore 4, Giuseppe Signorelli al microfono e oggi ne sentiremo delle belle, già cominciamo insomma alla grande, con tanto ritmo, con una musica strumentale molto molto, come dire, galvanizzante. Ebbene sì, perché io in genere quando, come vi dico sempre, quando mi metto così a costruire appunto questi pomeriggi musicali, in genere ho così un programma ben definito. Parto con i compleanni, celebrazioni di dischi, poi magari la scoperta di qualche disco del passato, per concludere poi con le recensioni di dischi album ultimamente usciti. Questa volta, appena appunto ho scoperto la serie di compleanni e di celebrazioni di dischi, ho visto che ce n'erano un bel po', e soprattutto fra questi compleanni c'erano diversi anche cantanti, musicisti, parolieri, compositori, che mi hanno dato l'occasione per andare a riscoprire quindi tante canzoni più o meno famose. E allora cioè, praticamente ne è venuto fuori appunto un pomeriggio musicale fatto essenzialmente di queste cose, quindi spazieremo molto, sarà una puntata molto variegata tra musica internazionale, musica italiana, un po' di tutti i periodi. E incominciamo alla grande con un primo compleanno, è quello di Dick Dale, pseudonimo di Richard Anthony Monsour, è stato un chitarrista statunitense che è considerato il re della chitarra surf, un pioniere del surf rock, uno dei chitarristi più influenti all'inizio degli anni 60. Lavorò molto sul riverbero, fece uso di amplificatori Fender personalizzati, incluso il primo amplificatore da 100 watt mai esistito. Inoltre molti attribuiscono la prima sperimentazione del tremolo picking proprio a questo chitarrista, tecnica che oggi è largamente usata in tanti generi musicali anche molto, molto diversi fra loro, dal metal estremo addirittura al folk. Suonava in genere accompagnato dalla sua band, i Deltones, e una tra le sue prime influenze musicali fu lo zio, che era un suonatore di oud, una specie di liuto arabo, compositore di musiche esotiche, fra cui la famosa danza del ventre. Infatti molti dei suoi primi pezzi mostrano delle forti influenze medio orientali. Dale è spesso definito come il primo chitarrista a inserire suoni esotici nelle canzoni. Fra l'altro lo stesso Dale era un surfista esperto, voleva che la sua musica ricreasse in qualche modo i suoni e le sensazioni che sentiva quando surfava. Così, se da un lato Dale è noto per aver introdotto l'uso del riverbero della chitarra, che dona a questa appunto un suono bagnato, per così dire, ormai cliché della musica surf, il marchio di fabbrica di Dick Dale era questo utilizzo di note alte in successione veloce, come abbiamo sentito. E il brano era molto noto, questo Misirlou, che è un, diciamo così, un brano musicale folcloristico greco, che poi la canzone è diventata celebre in seguito come standard easy listening, eseguita da tantissimi artisti, e poi è ritornata anche in auge negli anni 90 grazie alla colonna sonora del film Pulp Fiction. E il testo, noi abbiamo ascoltato una versione strumentale, ma c'è anche un testo in questa canzone che tratta di una donna egiziana di cui l'autore è innamorato. Quindi diciamo che Monsieur Lou può far riferimento comunque a una donna egiziana, oppure anche più specificatamente di religione islamica. Ma adesso ci spostiamo completamente di genere per andare a fare gli auguri. Intanto Dick Dale è nato anche lui un 4 maggio del 1937, però scomparso poi 16 marzo 2019. Ma facciamo gli auguri anche a lui, ovunque egli si trovi in questo momento. Se vi dicono il nome, per esempio, di Olette Adams, mi suggerisce qualcosa? Forse no, forse sì. Però se restringiamo un pochettino il campo, andiamo per esempio negli anni 80, per chi ovviamente li ha vissuti, e vi cito un titolo, Woman in Chains. Ecco, forse già qui il campo comincia a restringersi un po', e qualcuno di voi potrebbe dire: ah sì, ma non era quel successo di quel gruppo, come si chiamano? Ve lo dico io, erano i Tears for Fears, un gruppo musicale new wave britannico che si è formato nell'81 dal chitarrista Roland Orzabal, dal bassista Kurt Smith, e appunto questa Woman in Chains era il secondo singolo estratto dall'album The Seeds of Love, che uscì nel 1989. Benché diciamo Woman in Chains non ebbe il successo che aveva ottenuto il precedente singolo, il primo praticamente, Sowing the Seeds of Love, riuscì comunque a entrare nella top 40 delle classifiche di diversi paesi del mondo, insomma. E nella versione che fu registrata in studio
studio figurava anche la partecipazione, oltre di Phil Collins alla batteria, e anche alla voce c'era appunto Oleta Adams, che in seguito poi intraprenderà, come sentiremo, una carriera da solista. E a tal punto poi il brano ottenne un certo successo, forse anche in virtù di questa bellissima voce appunto di Oleta Adams, che era una cantante pianista anche molto molto brava, dedita diversi generi, dal gospel, dal jazz, al soul, all'R&B. E diciamo che appunto il singolo poi fu ripubblicato ancora nel 1992 e accreditato questa volta come Tears for Fears featuring Oleta Adams, per promuovere anche poi il greatest hits del gruppo Tears Roll Down. Ma bene, mi pare che ho introdotto sufficientemente il discorso, ascoltiamolo a questo punto e facciamo anche tanti auguri di buon compleanno a Oleta Adams, Woman in Chains, e Tears for Fears.

Splendida questa canzone dei Tears for Fears, Woman in Chains, splendido questo duetto dove abbiamo apprezzato appunto la bellissima voce di Ollette Adams, che sentiremo adesso in uno dei suoi successi forse più noti, Get Here, che viene maggiormente conosciuto in Italia dopo il 15 ottobre 2011, vi racconto un po' questo aneddoto, perché è la data in cui venne interpretato suonando il pianoforte dalla concorrente Francesca Mariani durante una puntata di Amici di Maria De Filippi. L'esibizione venne talmente apprezzata dal pubblico che il giorno successivo il brano raggiunse le prime posizioni della classifica iTunes, e poi il 4 maggio 2012 venne addirittura pubblicata proprio la cover della Mariani. Ma Get Here, in realtà, facciamo un poco di storia, era una ballata scritta dalla cantautrice americana Brenda Russell, che aveva scritto la canzone mentre soggiornava in un attico a Stoccolma. La melodia le venne in mente mentre osservava delle mongolfiere che fluttuavano sopra la città. Uno spettacolo che Russell ricorda come la fece davvero sognare su quanti modi ci siano per raggiungere una persona. Il testo della canzone include infatti il verso: puoi farcela in una grande mongolfiera, ma faresti meglio a farlo presto. E quindi a questo punto poi, insomma, Russell è andata a dormire, però il giorno dopo si è risvegliata ancora con la canzone in testa, e quindi ha pensato: ecco, se mi è rimasta in testa tutta la notte vuol dire che c'è qualcosa di davvero speciale in questa canzone, come se qualcuno stesse cercando di comunicarmi, di dirmi qualcosa, e quindi ha registrato questa canzone come brano principale del suo album del 1988, da cui poi fu pubblicata come singolo. La cantautrice, appunto, Ollette Adams, si trovava in visita a Stoccolma, in Svezia appunto, e sentì la canzone della Russell in un negozio di dischi, e ne rimase talmente colpita appunto da registrarla per il suo album. E gli eventi mondiali di quel periodo diedero anche alla canzone una risonanza come inno addirittura per le truppe statunitensi nella guerra del Golfo, sottolineata dal testo che a un certo punto dice: puoi raggiungermi in carovana, attraversare il deserto come un uomo arabo. E insomma, è una canzone che poi ha fatto un po' il giro del mondo, e ha fatto conoscere ulteriormente anche Ollette Adams, appunto, la sua splendida voce. Fra l'altro c'è da dire che questa versione dell'Adams, Get Here, è stata coprodotta da Roland Orzabal, appunto dei Tears for Fears, quindi tutto è collegato in qualche modo, ed è diventata poi la canzone simbolo appunto di Ollette Adams. Ascoltiamola quindi, Get Here.

Rinnoviamo allora gli auguri di buon compleanno a Olette Adams e adesso da questa splendida voce passiamo a un'altra splendida voce italiana. E ultimamente si è fatta conoscere per alcune apparizioni anche al Festival di Sanremo. Ne ho parlato nell'ultima puntata di Parapapà, facciamocelo questo spottone, dai. Il programma che conduco ogni giovedì dalle 13 alle 13.30, in replica poi la sera del giorno stesso dalle 21.30 alle 22. E ho parlato appunto dell'ultimo album sacro di Serena Brancale, grande voce appunto, appassionata di musica da sempre, sin da bambina ha studiato non solo musica ma anche teatro, danza, prende anche lezioni di violino. Insomma, un'artista veramente completa che nel 2009 intraprende la strada di X Factor, si fa conoscere appunto lì, ma viene eliminata dall'allora giudice Simona Ventura. Quindi partecipa a Sanremo nel 2015 con Galleggiare e pubblica poi nel 2022 l'album Iso Cussi, lei è barese. Ottiene proprio con un singolo, Baccalà, prodotto da Dropkick, seguito poi da altri brani in dialetto barese che poi sono confluiti proprio in quest'ultimo lavoro uscito quest'anno, Sacro. E, ha collaborato anche con artisti di rilievo come Il Volo, Mario Biondi, Willy Peyote, Gemon e poi Carlo Conti l'ha scelta tra i big, questa volta in gara a Sanremo nel 2025, dove ha presentato il brano Anima e Core, classificandosi però anche qui non molto bene, al 24esimo posto. Anche questo brano poi confluito in quest'ultimo lavoro, Sacro. Però diciamo che dopo la kermesse il brano è esploso, è diventato una hit, quindi superando i 37 milioni di ascolti in streaming in un anno. E la carriera artistica di Serena Brancale è ricca di sperimentazioni, spaziando nel pop, senza però mai abbandonare la tradizione, il dialetto napoletano, come quello anche della sua bellissima città a cui è tanto legata. Dopo aver partecipato come giudice al programma Like Star sul 9, condotto da Amadeus, Serena Brancale è tornata poi proprio al Festival nel 2026, quest'anno, stavolta portando in gara Qui con me, una ballata intensa e potente che parla della madre Maria morta nel 2020. Ma io ho scelto un brano invece che la riporta proprio al primo disco, quel Galleggiare, uscito nel 2015, dove oltre a contenere il brano omonimo con cui appunto la cantautrice aveva gareggiato al 65esimo Festival di Sanremo, aveva anche all'interno un brano bellissimo che uscì anche come terzo singolo estratto, questo Il gusto delle cose, che è un po' un inno a vivere con spensieratezza, a godere dei piaceri autentici della vita e invita proprio a ritrovare il vero gusto, ecco, l'intensità delle piccole cose, evitando la superficialità. Insomma, una botta di vita musicale che invita insomma a prendere in mano la propria quotidianità con un approccio più vivo e meno scontato. Quindi apprezziamo Il gusto delle cose e facciamolo in compagnia della bella voce di Serena Brancale, alla quale facciamo quindi anche lei gli auguri di buon compleanno.

0: riflesso della tua famiglia.
1: E concludiamo questa prima parte ancora con un altro compleanno, un giovanissimo. Si tratta di Rex Orange County, pseudonimo di Alexander James O'Connor, detto anche Alex, cantautore britannico. Anche lui nato un 4 maggio, però nel 1998. È difficile catalogarlo perché fa riferimento a diversi artisti di diversi generi, però io ho scelto una delle sue canzoni più note, più conosciute, questa Loving is Easy, che Complex ha classificato come la 17esima migliore canzone del 2017. Canzone che celebra l'amore puro e senza sforzi, è dedicata alla fidanzata Thea e trasmette serenità e pace. Mi sembra un buon modo per intanto chiudere questa prima parte. Quindi, Loving is Easy, facciamo gli auguri anche a Rex Orange County.

di compositori, e questa parte è dedicata a uno di questi. Si chiama Bob Callero, all'anagrafe Roberto Callero, che appunto è un bassista, compositore e paroliere italiano. È divenuto noto appunto come bassista nei primi anni 70 nei gruppi Osage Tribe con Franco Battiato, Duello Madre, Il Volo, non naturalmente il trio, ma Il Volo era un gruppo appunto di progressive degli anni 70. È divenuto poi uno dei più apprezzati session man italiani, collaborando in studio e dal vivo con Lucio Battisti, che sentiremo dopo, Eugenio Finardi, Anna Oxa, sentiremo anche lei, e appunto con la Bertè, l'abbiamo invece già sentita, il pianista jazz Sonny Taylor, Fausto Leali, Patti Pravo ed altri. E è stato inoltre uno dei pionieri italiani del cosiddetto Chapman Stick, infatti dall'84 è anche il leader della Stick Band, che ha all'attivo anche centinaia di concerti in Italia, Germania e Francia, e attualmente si dedica anche alla produzione di artisti emergenti. Il basso che abbiamo sentito in questo celeberrimo brano, questo successo di Loredana Bertè e La Luna Bussò, era appunto il suo, era estratto da Banda Bertè, del quarto album della Bertè, pubblicato nel 1979. Fu, diciamo, il primo album della cantante ad ottenere un grosso riscontro commerciale, trainato dalle hit Dedicato e appunto questo E la Luna Bussò. Un album prodotto da Mario Lavezzi, che all'epoca compagno della Bertè, ma fu fondamentale anche l'apporto di Ivano Fossati, che dette un nuovo approccio più cantautorale al tutto. E a lui, tra l'altro, si deve proprio il titolo Banda Bertè, che fu anche il nome del gruppo di musicisti che accompagnò la cantante sia in sala che in tournée. E gli arrangiamenti erano opera dello stesso Lavezzi e di Tony Mims. Oltretutto, la maggior parte dei brani erano anche opera del collaudato duo Pace Avogadro, che avevano già firmato molti singoli di successo dei precedenti album della cantante calabrese. E per quanto riguarda E la Luna Bussò, diciamo, ecco, che ha portato per la prima volta il reggae in Italia, e fu composta da Mario Lavezzi, appunto con testo di Oscar Avogadro e Daniele Pace. La canzone, attraverso la personificazione della luna, racconta in modo, dobbiamo dire, veramente poetico, simbolico, ecco, la ricerca di accoglienza, senso e umanità in un mondo spesso superficiale e indifferente. La luna bussa alle porte del buio, come si dice, del silenzio, delle feste mondane, ma ovunque riceve rifiuti, una metafora dei tentativi falliti di essere accettati in contesti freddi, distaccati o a volte anche arroganti. Solo quando scende giù tra chi vive ai mari, tra i marciapiedi, i bambini, i poveri, trova un posto autentico dove essere davvero necessaria. Ed è lì che la luna, simbolo di dolcezza e consolazione, può finalmente brillare, dare senso alla sua esistenza. Il messaggio, insomma, è chiaro e potente: la vera umanità non sta nei lustrini, nei luoghi di potere, ma tra le persone semplici, nei bisogni veri, nei luoghi dove c'è ancora spazio per la speranza e per la bellezza nascosta. E parlavamo prima di Battisti, allora ho scelto due brani dove l'apporto del basso, appunto, di Bob Callero è molto importante, oserei dire fondamentale, perché l'introduzione di basso, per esempio, che ascolteremo nel prossimo brano, è proprio opera sua. Si tratta di Il nostro caro angelo, che tra l'altro intitolava anche l'ottavo album discografico di Battisti, che fu pubblicato nel settembre 1973. Diciamo che col nostro caro angelo Battisti imprimeva la sua musica una svolta piuttosto marcata verso il rock, quindi con una netta diminuzione della presenza del pianoforte e degli archi, ma un più frequente uso di chitarra elettrica, e anche la prima volta acquistavano un ruolo importante proprio i sintetizzatori, le tastiere. Diciamo che, ecco, questo uscì anche come singolo, aveva su un lato La collina dei ciliegi e sull'altro Il nostro caro angelo, che in un primo tempo, siccome era appena nato il figlio di Battisti, si pensò che fosse una canzone dedicata a lui, anche se le parole, insomma, potevano far pensare che non quadrava molto. In realtà poi, secondo quanto dichiarato dallo stesso Mogol, ha un significato invece critico nei confronti della Chiesa cattolica. Infatti, da quello che Mogol disse in un'intervista, questo pezzo voleva essere proprio un discorso contro la Chiesa, che condanna l'uomo a essere schiavo di se stesso, privandolo degli ideali autentici, relegandolo sempre di più in un buco interiore profondo da cui è praticamente impossibile uscire.
Quell'angelo quindi era una sorta di ideale, un'aspirazione umana, bloccata appunto dalla religione cattolica, secondo Mogol Battisti, che ne impediva il volo. Ascoltiamola quindi. All'epoca si parlò di testo un po' ermetico, ma appunto poi alla luce di quanto detto si può capire adesso.

adesso molto meglio il senso. Quindi il nostro caro angelo Lucio Battisti, e c'è anche appunto il basso di Bob Callero, al quale facciamo i nostri auguri di buon compleanno.

Rimaniamo ancora con Battisti, qualche anno dopo. Si tratta del disco Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, appunto, eccetera. Era il decimo album pubblicato nel febbraio del 1976 e era quello che conteneva la celebre Ancora tu. Un disco considerato uno dei capolavori più importanti e originali di Battisti, oltre che uno dei più conosciuti. Diciamo che in questo disco c'era un brano la cui prima stesura lasciò un po' perplesso Battisti. Si tratta del brano Io ti venderei, che ebbe una prima stesura, appunto un preliminare arrangiamento con i componenti del Il Volo, appunto quel gruppo di progressive che vi citavo prima, però non venne giudicato soddisfacente da Mogol e dallo stesso Battisti. Così venne organizzata una nuova formazione con l'aiuto di Claudio Pascoli al sax, mantenendo alcune cose, diciamo, della prima versione, e quindi nasce questa Io ti venderei, che venne appunto poi inserita nel disco con questo basso strepitoso insieme alla batteria, il basso appunto sempre di Bob Callero. Io ti venderei esplora un po' il desiderio di fuga dalle responsabilità, il dolore della fine di un rapporto, usando questa metafora del vendere la partner per evadere. È una canzone di rassegnazione anche, in cui il protagonista vorrebbe scappare, come si dice, sopra i mari d'Africa, ma resta bloccato nel suo molo esistenziale. E diciamo che all'epoca della pubblicazione il brano fu criticato dalle femministe per la frase, oltretutto, a parte il concetto Io ti venderei, anzi si aggiunge, si rincara anche la dose dicendo con un'altra donna ti baratterei, e poi c'è anche l'epiteto stupida, giudicati appunto maschilisti. In realtà non è stato capito che cioè Battisti non si medesimava ovviamente col protagonista, anche il suo stesso canto, questo uso così esasperato anche del falsetto, era appunto uno stereotipo che si voleva mettere in musica, e anzi forse anche mettere un po' all'indice, quindi non c'è identificazione, semmai è solo così, mostrare un po' il dito verso un certo tipo di comportamento appunto maschile e maschilista. Quindi ascoltiamola questa Io ti venderei, basso di Bob Callero, voce di Lucio Battisti.

Beh, penso abbastanza chiaro. Oltretutto, chi ha dimestichezza con le costellazioni, qui c'è una confusione di posti, proprio, che è una roba incredibile. Quando a un certo punto dice: io padre, amico, fratello, insomma, c'è un pochettino di confusione. Quindi, per forza, che la storia poi magari si conclude in maniera catastrofica. Vabbè, comunque, volendo, anche se uno volesse proprio vederci appunto questo significato così maschilista, c'è anche una versione altrettanto bella di Patti Pravo, ovviamente in versione diversa, quindi rivolta all'uomo, al maschio, diciamo così. Vabbè, andiamo ancora su un altro disco, questa volta completamente arrangiato anche, e con dei brani proprio composti da Bob Callero, che oltre che a suonarci, quindi ha avuto una parte ancora più preponderante. Si tratta di Anna non si lascia, un album della cantante italiana Anna Ox, pubblicato nel 1990. Un album che col quale Anna Ox ha tentato di rinnovare la sua immagine, presentandosi con un look più selvaggio, mettendo da parte lo stereotipo di bellezza diafana che l'aveva caratterizzata in precedenza, in favore di una vistosa abbronzatura. In questo album sono contenuti diversi brani molto, molto particolari, molto belli, e il singolo era la canzone che ascolteremo fra poco, Spot, che era appunto il singolo trainante di questo album, composto proprio, oltre che suonato, da Bob Callero. E la canzone esplora le dinamiche di una relazione amorosa in cui la protagonista cerca di affermare la propria indipendenza e unicità, e proprio il testo gioca sull'idea che ogni donna è diversa, quindi non facilmente inquadrabile, rifiutando di essere trattata come un oggetto facilmente sostituibile o usa e getta. Quindi una bella risposta io ti venderei, se vogliamo. Quindi Spot, rivolgiamo ancora gli auguri di buon compleanno a Bob Callero, e l'ascoltiamo con la interpretazione, la splendida voce di Anna Oxa.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno di

Terza parte del nostro pomeriggio ore 4, sempre Giuseppe Signorelli al microfono, e in questa terza parte faremo un bel viaggio nel passato, non che prima non l'abbiamo fatto, ma qui ancora più passato forse. E se prima abbiamo parlato sì di un compositore, sì anche di un paroliere, soprattutto di un musicista, un bassista come Bob Callero, e qui facciamo la conoscenza di Claudio Daiano, oggi è anche il suo compleanno, che è più specificatamente un paroliere, compositore, ed è stato anche un cantautore. Ha scritto testi di molte canzoni entrate nella storia proprio della musica leggera, una l'abbiamo già sentita e altre ne sentiremo tra poco, brani scritti per Loredana Bertè, sentiremo un'altra volta anche lei, Dick Dick, I Nomadi, Mina anche, insomma, per lui ha iniziato la carriera come cantante in realtà in alcuni gruppi della sua zona, di cui i più noti sono i Nevada. Si è trasferito poi a Milano per studiare all'università e qui entra in contatto con il mondo musicale e discografico e comincia a mettersi in luce proprio come paroliere. La prima grande affermazione risale proprio al 1968 con questa Il volto della vita, che era firmata anche da Mogol insieme appunto a lui, e che era una cover, all'epoca si producevano molte cover. Questa era del brano Days of Pearly Spencer di David McWilliams, e era un periodo in cui la sua etichetta, la CGD, aveva individuato con ottimo fiuto proprio in questa canzone Il volto della vita, quell'andamento epico e drammatico che poteva servire a dare proprio a Caterina Caselli un'immagine che la distaccava da quel giovanilismo, diciamo, dei suoi recenti successi. Erano anni anche di cambiamenti rapidissimi del gusto. A questo si aggiungeva anche un cambio di look, quindi dai capelli ora naturali, castano scuro, abiti più femminili. Si può vedere proprio la cantante interpretare questo suo grande successo, la canzone infatti piacque molto, al Cantagiro di quell'anno, davanti ad una folla applaudente. Fra l'altro dobbiamo dire anche un'eccellente interpretazione, a sfatare alcune critiche che erano state fatte sulle sue imperfezioni nelle esecuzioni dal vivo. E Il volto della vita era appunto, ci descrive un amore sognato che si interrompe brutalmente, spesso interpretato come la ricerca magari di una persona speciale capace di cambiare il proprio stile di vita e il destino. Cioè, tornando a Claudio Daiano, a cui facciamo naturalmente sempre i nostri auguri di buon compleanno, sempre in quello stesso anno tiene un altro grande successo con Quelli erano giorni, altra cover di Those Were the Days, singolo di debutto nonché hit di Mary Hopkin, che poi venne incisa in Italia da Gigliola Cinquetti, e il suo testo verrà anche inciso, oltre che dalla stessa Hopkin, anche da Dalida. E nel 69 scrive il testo per la versione italiana della celebre canzone Scandalo, Je t'aime moi non plus, di Serge Gainsbourg. La canzone viene incisa in differenti versioni, in particolare due sono le più celebri, quella cantata da Giorgio Albertazzi e Anna Proclaimer e quella cantata da Ombretta Colli assieme a un non precisato partner. Non si tratta comunque né di Giorgio Gaber né di Daiano stesso. Nell'80 invece ottiene due successi con due brani veramente epocali. Cominciamo col primo, L'isola di White, che poi era una celebre cover italiana del brano White is White di Michel Delpech. Siamo appunto 1970 e la canzone celebrava e celebra il famoso festival dell'isola di White, simbolo della cultura hippie, raccontando un inno alla gioventù, alla libertà, all'amore e alla voglia di evasione, e rappresentando l'isola come un luogo ideale di chi ha negli occhi il blu della gioventù. E la cover italiana di White is White, appunto di Michel Delpech, che uscì in realtà nel 69, nel 70 venne interpretata dai Dick Dick. Eccola quindi, L'isola di White.

E l'altra canzone che appunto vi dicevo prima ha spalancato le porte della notorietà come autore appunto Claudio Daiano, oltre a questa Isola di Eddie White, fu anche la celeberrima Un pugno di sabbie, che uscì in quell'anno 1970. Fu l'ultimo singolo monofonico dei Nomadi. Il lato A appunto conteneva questo brano, composto oltre che da Claudio Daiano anche da Roberto Soffici. Gareggiò al programma Un disco per l'estate di quell'anno, vincendo nella sezione gruppi e classificandosi al quarto posto poi nella graduatoria finale, e venne inserito poi nell'album Mille e una sera del 1971. Diciamo che, sebbene il focus principale sia l'amore, il testo comunque si presta anche a riflessioni più universali sulla caducità delle cose, sull'impossibilità di possedere veramente qualcosa o qualcuno. È importante non confondere questa canzone con un altro brano, in realtà il titolo è Pugno di sabbia, dei Subsonica del 2023, che tratta invece temi sociali e l'identità di giovani italiani di seconda generazione. Ma noi appunto ci ascoltiamo questa Un pugno di sabbia dei Nomadi.

Dal 1973 Claudio Daiano debutta al Festival di Sanremo come autore di Angeline, eseguita dai Pop Tops, che viene però eliminata. Si rifà l'anno dopo, vincendo addirittura con Ciao cara, come stai, interpretata da Iva Zanicchi. Ma noi rimaniamo un anno prima, ancora nel 1973, ancora con i Nomadi, quando esce il loro album Un giorno insieme, che conteneva anche il brano omonimo, quello che ascolteremo tra poco. È un brano che celebra la libertà, la condivisione, l'importanza di vivere il momento presente. Il brano, col suo sound tipico del rock italiano anni 70, evoca un senso di comunione e speranza, focalizzandosi su ricordi indelebili e affetti. Insomma, una canzone che spesso accompagna delle riflessioni sulla crescita, i ricordi, l'affetto familiare, mantenendo un messaggio sostanzialmente, ecco, di ottimismo. In sintesi, insomma, il brano rappresenta un inno a fermare il tempo per un momento, assaporando la gioia dell'unione, la bellezza della vita in viaggio, concetti pilastro, insomma, della filosofia musicale anche del gruppo. Quindi ascoltiamo ancora i Nomadi, ancora ovviamente la firma di Daiano, per questa Un giorno insieme.

E nel 1974 Claudio Daiano pubblica il suo primo album da cantautore, Io come chiunque, sulla pista di Cohen, un disco bellissimo, purtroppo molto difficile da rintracciare. Era un album tributo a Leonard Cohen, contenente canzoni tradotte appunto da Daiano, in un caso The Partisan con la collaborazione di Bruno Lauzi, e gli arrangiamenti curati da Victor Bach. Nello stesso anno partecipa alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia con Momenti sì, momenti no, interpretata da Caterina Caselli. E il 1975, anno mitico perché è l'anno di Sei bellissima, che diventa una delle canzoni evergreen della musica leggera italiana, anche grazie all'interpretazione di Loredana Bertè. Era inserita nell'album Normale o Super, nel secondo album della Bertè, primo dei cinque prodotti da Mario Lavezzi. Dopo la falsa partenza di Streaking del 74, album che era stato boicottato dalla Rai e addirittura ritirato dalla circolazione, l'anno seguente, in attesa del nuovo album, la CGD fece uscire appunto il singolo Sei bellissima, scritta da Daiano appunto per il testo e da Gianpietro Felisatti per la musica, e arrangiato da Vince Tempera. Il singolo ebbe molto successo, superando la soglia delle 100.000 copie vendute, raggiungendo quindi la top 10 e lanciando così la carriera della cantante calabrese. Tra l'altro esistono due versioni, questo per i collezionisti, due versioni del 45 giri, perché la prima edizione dell'aprile del 75 contiene la frase "a letto mi diceva sempre", che provocò ovviamente l'esclusione della Bertè a un disco per l'estate, e la sua etichetta fece quindi uscire una seconda edizione del disco nel luglio del 75 con il testo modificato in "e poi mi diceva sempre", che è quella poi pubblicata anche sull'album. Vabbè, cose che accadevano. Quindi appunto adesso ci ascolteremo questo brano, che è un inno veramente, oltre a un brano iconico, un inno alla forza femminile, un lucido ritratto di una relazione tossica e manipolatoria. Il testo infatti denuncia la violenza psicologica, l'oggettivazione della donna, trasformando il dolore in un grido di liberazione. La frase chiave infatti è un complimento amaro che sottolinea la distanza emotiva e l'ossessione, diventando appunto iconico. La performance, fra l'altro, di Loredana trasforma la sofferenza in una potente affermazione di sé, rendendo il brano proprio un classico senza tempo sull'amore e la capacità di ritrovare la propria forza dopo una rottura. Insomma, in sintesi, Sei bellissima è un brano che parla di amore, fragilità, desiderio, ma soprattutto di questa forza, ecco, di ritrovare la propria identità, diventando un inno per generazioni di donne. Quindi, Sei bellissima, Loredana Bertè.

Volata finale del nostro pomeriggio Re 4, sempre Giuseppe Signorelli al microfono. E beh, in questa prima parte della quarta parte celebriamo il compleanno di Valerio Negrini, anche lui nato appunto un 4 maggio del 1946, scomparso poi il 3 gennaio del 2013. Negrini è stato un paroliere, batterista italiano, noto essenzialmente per essere il fondatore nonché l'autore dei testi della maggior parte delle canzoni dei Pooh. Batterista e talora anche voce solista appunto dei Pooh fino al 1971, dopo aver ceduto le bacchette e la batteria quindi a Stefano Dorazio, si dedicò poi solo alla stesura dei testi delle canzoni, attività che aveva curato già dalla pubblicazione del primo album e insomma già da allora il suo partner più assiduo nella composizione è sempre stato Robby Facchinetti, in coppia con il quale compose alcune centinaia di canzoni di cui molte di grande successo, e fino al 2009 rimase noto praticamente come il quinto Pooh. E allora noi abbiamo preso in considerazione, naturalmente era difficile qui ricordare Negrini oltre che fargli appunto gli auguri di buon compleanno ovunque egli si trovi in questo momento, come dico spesso, era difficile appunto scegliere dei brani fra tantissimi. Mi sono dedicato allora proprio all'album del 71, Opera Prima, perché qui era il disco appunto dove la formazione comprendeva proprio Negrini, oltre che la voce, la batteria e le percussioni, insieme ovviamente a Robby Facchinetti, voce, pianoforte e tastiera, Riccardo Fogli, voce e basso, Dodi Battaglia, voce e chitarra. Questa Opera Prima, a dispetto del titolo, però non è il primo lavoro discografico del gruppo, ma segnava diciamo l'esordio con la nuova casa di produzione, quindi il primo, ecco, edito da una casa discografica importante dopo i 5 anni passati sotto la vedette di Armando Sciascia. Il gruppo infatti aveva dovuto pagare una penale alla vedette per passare poi alla CBS. Il lavoro era arrangiato, ed è arrangiato, da Franco Monaldi, che ha curato le partiture orchestrali. Robby Facchinetti è l'autore di tutte le musiche della band, mentre i testi sono appunto affidati al batterista Valerio Negrini. E poi l'album è sostenuto, come abbiamo ascoltato anche in questo primo brano, dall'imperante utilizzo dell'orchestra, prodotto da Giancarlo Lucariello, che voleva a tutti i costi produrre il gruppo dopo averlo sentito suonare dal vivo in un locale. Il primo singolo estratto era appunto questo Tanta voglia di lei, che era stata affidata alla voce di un giovane Dodi Battaglia, che è diventato poi una delle canzoni più popolari e rappresentative del quartetto. Tanta voglia di lei è la storia di un tradimento, il cui protagonista però, pentitosi diciamo così della scappatella con un'altra donna, decide di tornare dalla sua amata. E il brano è impreziosito appunto da questa introduzione strumentale affidata alla sontuosa orchestra di 22 archi, suggerita ai Pooh appunto da questo arrangiatore, vi citavo prima, Franco Monaldi. La genesi della canzone è un po' tormentata, perché dopo aver scritto la melodia della sua casa di Bergamo, Robby affidò il brano appunto a Valerio Negrini. Ne nascono testi che non soddisfano però il produttore Lucariello e vengono scartati man mano i titoli più improbabili come Meno male, Tutto il tempo che vorrai, e poi un titolo veramente terribile questo, La mia croce e lei, che era un brano che presentò La mia croce e lei, che era un brano che presentò Daniele Pace, pensate un po'.

finché Valerio non porta la versione definitiva del brano, intitolato Nel mondo tanta voglia di lei, quindi successivamente accorciato in Tanta voglia di lei. E la scelta dell'interprete è dovuta sempre a Giancarlo Lucariello, che decide di non lasciare al solo Riccardo Fogli l'interpretazione dei brani del gruppo, ma insomma ruotare un po' tra le varie voci. Effettivamente erano tutte voci di un certo pregio. E il successo del brano non era ancora terminato, che Lucariello decide di sfruttare il momento di popolarità della band per introdurre sul mercato un altro 45 giri. Qual era? La celeberrima Pensiero, che supera per numero di vendite il successo del brano precedente, e questa volta il brano è interpretato invece da Riccardo Fogli, con un attacco della strofa che è un accattivante inciso, coadiuvato dalla chitarra acustica di Dodi Battaglia e i merletti dell'orchestra, che si fondono in questo coro finale dove, tra le discese orchestrali, i controcanti, rimane una delle pagine anche queste più affascinanti della storia del celebre quartetto dei Pooh, appunto, ma io direi proprio della musica italiana tout court. Quindi s'avanza a dire, insomma, il brano vendette veramente un numero strepitoso di copie, si fece conoscere anche all'estero, in Sud America. Questa canzone Pensiero narra, magari non tutti sanno questo, narra la vicenda di un carcerato, in realtà innocente, che può raggiungere la donna che ama soltanto col pensiero. È stato appunto uno dei brani più applauditi, più cantati dal pubblico poi nelle varie tournée dei Pooh. Quindi io direi a questo punto di ascoltare. Ah sì, una nota di cronaca per quanto riguarda il singolo: sul lato B conteneva un brano A un minuto dall'amore, che sempre punteggiato da questa orchestra d'archi, che nel finale sfuma e in maniera secca riprende la melodia del ritornello, e le prime note della canzone sono, pensate un po', un omaggio addirittura alla Turandot di Giacomo Puccini. Questo la dice lunga anche sugli amori musicali del gruppo e su come magari a volte venivano concepiti i brani a quell'epoca. Comunque ascoltiamo questa Pensiero dei Pooh.

Dopo i compleanni di persone fisiche, andiamo sui compleanni di dischi anche. E il prossimo, anche questo, un brano epocale, quanti ne abbiamo ascoltati oggi, che ci fa riascoltare la voce della grande Gabriella Ferri, all'anagrafe Maria Gabriella Ferri, cantautrice, cabarettista, attrice italiana, nota principalmente per le sue interpretazioni di canzoni della tradizione popolare romana e in misura minore anche di quelle di altre regioni italiane, nota anche in America Latina. E il brano in questione intitolava anche un disco del 1973 e il singolo Sempre uscì proprio il 4 maggio del 1973. Una canzone scritta da Mario Castellacci con musica di Franco Pisano, inclusa appunto, vi dicevo, nell'omonimo album. È un brano anche molto importante nella carriera della Ferri, perché fu la sigla di chiusura della trasmissione TV Dove sta Zazà, da lei condotta insieme ad Enrico Montesano. Era un varietà in cui la Ferri riproponeva delle canzoni del passato e in cui comici come Pippo Franco, Oreste Lionello si alternavano in brevi sketch ispirati proprio al cabaret. E proprio la sigla di chiusura era un momento particolarmente amato dal pubblico, me lo ricordo benissimo, in cui la Ferri si esibiva in questa canzone così significativa, così emotiva nell'esprimere malinconia e disincanto, un brano in cui tutti, insomma, in qualche modo, a qualche livello potevano riconoscersi. E sempre fu composta su misura proprio per Gabriella Ferri, per esaltare le sue doti di attrice oltre che di cantante. Era infatti un brano costruito sull'altra alternanza di registri, con un inizio recitato e un successivo sviluppo proprio in forma di canzone. E direi quindi a questo punto di ascoltarla. Quindi buon compleanno a questa intramontabile canzone, Sempre, di Gabriella Ferri.

in conclusione andiamo sull'album Amami, terzo album in studio di Arisa, uscito il 15 febbraio del 2012, ma proprio il 4 maggio, sempre di quell'anno, esce il singolo L'amore è un'altra cosa, scritto da Giuseppe Anastasi, un brano che esplora la complessità delle relazioni tormentate, che descrive l'amore come un sentimento autentico, viscerale e spesso magari ambivalente, contrastante, insomma. La canzone racconta di questo rapporto instabile caratterizzato a volte da strappi, da grandi passioni, piuttosto che la classica favola pulita, insomma, una coppia ideale. È un inno alla complessità, ecco, dell'amore vero, però, quello che passa attraverso anche, perché no, attraverso i conflitti, la fisicità, piuttosto che un'idealizzazione romantica. E quindi con questo l'amore è un'altra cosa, in effetti è vero, sono d'accordo, l'amore è veramente un'altra cosa, è interpretata da Arisa, quindi buon compleanno a questo brano, io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento, sempre sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.